0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:03.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone, provocando crolli con vittime e feriti. Le autorità giapponesi hanno però revocato l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, che ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione. Al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti.
2: È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky. Kiev cerca nuovo sostegno diplomatico e militare nella sua lotta contro Mosca. A luglio Trump ha offerto a Zelensky le licenze per produrre missili di difesa aerea Patriot. Prosegue intanto l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Dopo Zelensky, ora alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu.
3: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 € in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili, a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
2: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i 2 ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri 2 tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa 1 migliaio gli identificati.
3: Dopo una forma severa di malattia, una ragazza di 17 anni è tornata a ridere. Gli specialisti dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Ca Foncello di Treviso le hanno restituito il sorriso e un volto più armonioso grazie ad un intervento di ricostruzione della mandibola realizzata con stampa 3D. L'equipe medica ha scelto un approccio innovativo: concentrare in un unico intervento chirurgico tutte le procedure necessarie. In questo modo la giovane paziente non ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di operazioni e riabilitazione.
2: Il calcio: il presidente FIGC Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine del Consiglio federale ha annunciato Roberto Mancini è il nuovo CT, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente della Club Italia. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro Dauria ti aspetta.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti, sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli, l'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli, solo grandi

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo, dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato o alla vaniglia, con la stessa serietà, ovviamente, di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi di intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo UE, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Per la Commissione anche le misure di mitigazione adottate dal gruppo sono insufficienti. Gli strumenti per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme, compresi quelli attivati automaticamente per gli adolescenti, sarebbero facilmente aggirabili e non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Rust è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazione ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chal, dall'unione dei termini slow e social, fino a qualche giorno fa aveva solo 10.000 utenti. Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che rinnova le prescrizioni mediche senza la necessità di un dottore. Si chiama Doctronic e l'iniziativa è una sperimentazione intrapresa dallo Utah, resa possibile da un programma pilota che deroga temporaneamente le leggi dello Stato sulle licenze mediche. Doctronic permette agli utenti di richiedere i farmaci online. Il chatbot raccoglie i dati clinici, consulta il database farmaceutico nazionale e processa la domanda. Un medico può sempre intervenire nel corso della procedura. Nintendo ha confermato che le vendite della console Switch originale e delle sue varianti verranno interrotte in Europa a partire dalla metà di febbraio 2027. La decisione arriva a seguito delle modifiche alle normative europee sulle batterie che, introdotte nel 2023, richiederanno che le console da gioco portatili siano dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
15: Sono le 3:09.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone, provocando crolli con vittime e feriti. Le autorità giapponesi hanno però revocato l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, che ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione. Al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti.
16: È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky. Kiev cerca nuovo sostegno diplomatico e militare nella sua lotta contro Mosca. A luglio Trump ha offerto a Zelensky le licenze per produrre missili di difesa aerea Patriot. Prosegue intanto l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Dopo Zelensky, ora alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu.
17: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili, a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
16: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i 2 ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri 2 tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa 1 migliaio gli identificati.
17: Dopo una forma severa di malattia, una ragazza di 17 anni è tornata a ridere. Gli specialisti dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Ca' Cancello di Treviso le hanno restituito il sorriso e un volto più armonioso grazie ad un intervento di ricostruzione della mandibola realizzata con stampa 3D. L'equipe medica ha scelto un approccio innovativo: concentrare in un unico intervento chirurgico tutte le procedure necessarie. In questo modo la giovane paziente non ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di operazioni e riabilitazione.
16: Il calcio: il presidente FIGC Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine del Consiglio federale ha annunciato Roberto Mancini è il nuovo CT, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente della Club Italia. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre.
17: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
18: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
19: Network.
0: Passa parola.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la Personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site-specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria, un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora a Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che importa al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

il Grand Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band. More, more, more, Andrea True Connection. Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel, e tante, tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lundemiel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere. Ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 20.

0: sfiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Wayash termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage a spasso per il mondo.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music, Fashion, Film. Questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo, senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel. Without You è il loro nuovo singolo, che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo, i Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Ah, bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Ma adesso non so, dipende.

0: può giurare, dottore.
1: Io di più.
0: No, non credo.
1: Ma lei adesso dov'è? Vicino a te.
0: Sì, senz'altro.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai Inster Cross, piccola di segmento A della casa coreana, che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 cavalli di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 351 litri. Aixam Easy Chic elettrica è spinta da un motore elettrico da 6 kW pari a 8,2 cavalli, il che la rende guidabile con patente AM. La coppia è pari a 40 Nm, mentre l'alimentazione passa per un pacco batterie da 7,44 kWh, che secondo il ciclo di omologazione WMTC può garantire 113 km di autonomia. Come da normativa, la velocità massima è limitata a 45 km/h, mentre il peso si attesta sui 415 kg. La ricarica avviene tramite un cavo con attacco Shuko, compatibile quindi con una presa domestica. Passiamo alle due ruote. Yaesu X-Over 357. La piattaforma si basa su un motore monocilindrico prodotto da QJ Motor, quattro tempi, raffreddato a liquido da 329 cm3, ovviamente omologato Euro 5+. Eroga 30 cavalli a 5500 giri minuto e 32 Nm di coppia. Il design è ricercato e dichiara ispirazione adventure. E se c'è qualcuno che, più di altri, può permettersi di sfoggiare linee aggressive e spigolose che richiamano il mondo dell'off-road, quello è proprio Yaesu, visto il suo DNA forgiato fuori dall'asfalto. Zero Motorcycles LS1. Troviamo un motore centrale capace di erogare 8,4 kW, 11,4 cavalli e 51 giri rossi Nm di coppia con trasmissione finale a cinghia. Il risultato è evidente nella guidabilità del mezzo, che è di primo livello e percepibile anche a un neofita delle due ruote. E a proposito di neofiti, l'LS1 si può guidare con patente A1 e anche se si è in possesso della curiosità. Stellantis prevede nel nuovo piano strategico 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Ehi Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.
2: No se puede in riva al mar, no se puede, no. Scherzo.

sposate oppure no, ogni bacio in riva al mar, signor, è giuramento, non si può

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato colato alla vaniglia, con la stessa serietà ovviamente di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi di intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui, con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.
1: Perché

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi, mercoledì 29 luglio 2026. È il giorno numero 210 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.01 e tramonta alle 20.32. Le sante del giorno sono Santa Marta di Betania e Sante Lucilla, Flora e Beatrice. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 luglio del 1836 a Parigi viene inaugurato l'Arco di Trionfo, porta d'accesso sui famosi Champs-Élysées da Place de Gaulle. È il principale simbolo della grandeur francese, oltre che uno dei monumenti più noti di Parigi. Nel 1900 avviene il primo regicidio d'Italia. L'anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza con due colpi di rivoltella alla gola e al cuore Umberto I di Savoia, re d'Italia. Ed è il 29 luglio del 1954 quando la Terra di Mezzo, l'ambientazione all'interno della quale si sviluppa Il Signore degli Anelli, opera nata dalla fantasiosa penna di J.R.R. Tolkien, si spalanca per la prima volta agli occhi dei lettori. Nel 1958 il Congresso degli Stati Uniti crea la NASA. Nel 1976 il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, nomina come Ministra del Lavoro Tina Anselmi, insegnante ed ex sindacalista. È la prima donna a diventare ministra nella storia d'Italia. Nel 1981 Lady Diana Spencer sposa Carlo, allora principe del Galles. Nel 1994 esce nelle sale statunitensi The Mask, da zero a mito, diretto da Chuck Russell e ispirato all'omonimo fumetto della Dark Horse, consacra l'attore comico Jim Carrey e segna l'esordio di Cameron Diaz. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 luglio del 1948 si apre a Londra la 14ª Olimpiade. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 luglio del 1974 Rino Gaetano lancia il suo primo album, Ingresso Libero. Nel 1979 Lucio Dalla e Francesco De Gregori rilasciano Banana Republic. Nel 1984 Foto Romanza di Gianna Nannini è in vetta alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Nasceva il 29 luglio del 1883 Benito Mussolini. I libri di storia lo ricordano come duce e personaggio storico tra i più influenti della prima metà del Novecento. Fondatore del fascismo, fu presidente del Consiglio del Regno d'Italia dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943. Compie oggi 61 anni Andrea Zorzi, ex pallavolista e commentatore televisivo italiano. E auguri a Fernando Alonso, il pilota automobilistico spagnolo attivo in Formula 1 con l'Aston Martin, spegne 45 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 luglio 1890 del pittore olandese Van Gogh, inarrivabile esempio di genio artistico folle e incompreso. Nel 2016 ci lasciava invece Marta Marzotto, popolare personaggio della moda made in Italy e delle cronache mondiali. E il proverbio del giorno è: un anno tempesta, un altro festa.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, Legend.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada,

0: Un giorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, se le preoccupazioni per il futuro vi impediscono di dormire la notte e vi fanno sentire demotivati, provate a scomporre i grandi problemi in piccoli obiettivi quotidiani, affrontando una sola cosa alla volta. Toro, nell'aria fluttua una strana magia, capace di riportare in primo piano sogni, desideri e progetti che avevate temporaneamente accantonato. Per i single o per chi è in cerca di novità, la giornata

0: cercate di stare nel presente. Vergine, se la routine quotidiana vi sembra diventata una gabbia stretta e sentite svanire la spensieratezza di un tempo, concedetevi il lusso di una piccola novità o di un momento di svago assoluto per ritrovare la meraviglia nelle piccole cose. Bilancia, in ogni scelta cercate di ascoltare il vostro cuore, poiché solo voi sapete davvero cosa sia meglio per il vostro benessere. Attenzione allo stress accumulato che ultimamente vi sta demotivando e disturba anche il vostro riposo. Scorpione, sfruttate queste 24 ore per fare chiarezza dentro di voi e comprendere cosa desiderate realmente. Per oggi lasciate andare ogni preoccupazione e prendetevi un po' di tempo per voi. Sagittario, per il momento accantonate le questioni lavorative e concentratevi su di voi, dato che vi siete trascurati troppo. Affrontate le cose un passo alla volta, senza battervi se la realtà non coincide perfettamente con le vostre aspettative. Capricorno, la concentrazione sarà ridotta ai minimi termini oggi, creando qualche difficoltà soprattutto a chi deve studiare o lavorare con la mente. Valutate l'opportunità di ridimensionare la vostra agenda e riposarvi di più. Acquario, se in questo momento sentite che la stanchezza sta prendendo il sopravvento sulle vostre giornate, ricordatevi che rallentare non significa arrendersi, ma cerca al vostro corpo e alla vostra mente di rigenerarsi. Pesci, cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine e i vostri sogni più autentici. In serata il clima di coppia potrebbe farsi teso a causa di vedute divergenti o piccole discussioni su come organizzare i prossimi fine settimana. Oggi vi saluto con le parole di Lao Tse. Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da un minuscolo germoglio. Una torre alta 9 piani incomincia con un mucchietto di terra e un lungo viaggio di 1000 miglia si comincia sempre col muovere un piede. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCSN.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato colato alla vaniglia, con la stessa serietà, ovviamente, di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi d'intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Gerry D'Auria.
2: Di Gerry D'Auria.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente, per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò. Il mio nome, il cognome, l'indirizzo, dica il prezzo. Stia tranquillo, non son pazzo. Questa cosa

dottore, no dottore, quel che dice non mi piace, l'ho lasciata che dormire.

ascoltatore, non è vero, sono rinchiuso, ma è un abuso.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così: I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 29 luglio 2026 è il giorno numero 210 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.01 e tramonta alle 20.32. Le sante del giorno sono Santa Marta di Betania e Sante Lucilla, Flora e Beatrice. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 luglio del 1836 a Parigi viene inaugurato l'Arco di Trionfo, porta d'accesso sui famosi Champs-Élysées da Place de Gaulle, è il principale simbolo della grandeur francese, oltre che uno dei monumenti più noti di Parigi. Nel 1900 avviene il primo regicidio d'Italia, l'anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza con due colpi di rivoltella alla gola e al cuore Umberto I di Savoia, re d'Italia. Ed è il 29 luglio del 1954 quando la Terra di Mezzo, l'ambientazione all'interno della quale si sviluppa Il Signore degli Anelli, opera nata dalla fantasiosa penna di J.R.R. Tolkien, si spalanca per la prima volta agli occhi dei lettori. Nel 1958 il Congresso degli Stati Uniti crea la NASA. Nel 1976 il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, nomina come Ministra del Lavoro Tina Anselmi, insegnante ed ex sindacalista. È la prima donna a diventare ministra nella storia d'Italia. Nel 1981 Lady Diana Spencer sposa Carlo, allora principe del Galles. Nel 1994 esce nelle sale statunitensi The Mask, da Zero a Mito, diretto da Chuck Russell e ispirato all'omonimo fumetto della Dark Horse, consacra l'attore comico Jim Carrey e segna l'esordio di Cameron Diaz. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 luglio del 1948 si apre a Londra la 14ª Olimpiade. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 luglio del 1974 Rino Gaetano lancia il suo primo album, Ingresso Libero. Nel 1979 Lucio Dalla e Francesco De Gregori rilasciano Banana Republic. Nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Nasceva il 29 luglio del 1883 Benito Mussolini. I libri di storia lo ricordano come duce e personaggio storico tra i più influenti della prima metà del Novecento. Fondatore del fascismo, fu presidente del Consiglio del Regno d'Italia dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943. Compie oggi 61 anni Andrea Zorzi, ex pallavolista e commentatore televisivo italiano. E auguri a Fernando Alonso, il pilota automobilistico spagnolo attivo in Formula 1 con l'Aston Martin, spegne 45 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 luglio 1890 del pittore olandese Van Gogh, inarrivabile esempio di genio artistico folle e incompreso. Nel 2016 ci lasciava invece Marta Marzotto, popolare personaggio della moda made in Italy e delle cronache mondiali. E il proverbio del giorno è: un anno tempesta, un altro festa.

0: Il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco.
1: Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
2: Sì.
1: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
3: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
4: Spot Time.
5: MNS, Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, Internet Service Provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
6: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network, sempre in sintonia con te.

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà di Gennaro.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, se le preoccupazioni per il futuro vi impediscono di dormire la notte e vi fanno sentire demotivati, provate a scomporre i grandi problemi in piccoli obiettivi quotidiani, affrontando una sola cosa alla volta. Toro, nell'aria fluttua una strana magia, capaci di riportare in primo piano sogni, desideri e progetti che avevate temporaneamente accantonato. Per i single o per chi è in cerca di novità, la giornata promette un incontro stimolante. Gemelli, ricordate che nessuna difficoltà è insormontabile. Basterà concedersi il giusto tempo per riflettere e trovare la strada adatta. La serata si preannuncia vibrante e ricca di stimoli, allontanando definitivamente ogni rischio di noia. Cancro, coloro che hanno investito così tante energie nel lavoro o nello studio da dimenticarsi perfino di loro stessi, dovranno invertire le priorità e rimettersi al centro della propria vita, regalandosi la cura e l'attenzione che meritano. Leone, l'invito delle stelle per oggi è di mantenervi attivi, ma senza eccedere, ricordando che l'esagerazione può diventare controproducente. In queste ore la mente tenderà a farsi nostalgica. Cercate di stare nel presente. Vergine, se la routine quotidiana vi sembra diventata una gabbia stretta e sentite svanire la spensieratezza di un tempo, concedetevi il lusso di una piccola novità o di un momento di svago assoluto per ritrovare la meraviglia nelle piccole cose. Bilancia, in ogni scelta cercate di ascoltare il vostro cuore, poiché solo voi sapete davvero cosa sia meglio per il vostro benessere. Attenzione allo stress accumulato che ultimamente vi sta demotivando e disturba anche il vostro riposo. Scorpione, sfruttate queste 24 ore per fare chiarezza dentro di voi e comprendere cosa desiderate realmente. Per oggi lasciate andare ogni preoccupazione e prendetevi un po' di tempo per voi. Sagittario, per il momento accantonate le questioni lavorative e concentratevi su di voi, dato che vi siete trascurati troppo. Affrontate le cose un passo alla volta, senza battervi se la realtà non coincide perfettamente con le vostre aspettative. Capricorno, la concentrazione sarà ridotta ai minimi termini oggi, creando qualche difficoltà soprattutto a chi deve studiare o lavorare con la mente. Valutate l'opportunità

0: olio. Una torre alta 9 piani incomincia con un mucchietto di terra e un lungo viaggio di 1000 miglia si comincia sempre col muovere un piede. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: rivolta.
1: Tra l'altro io sono.
0: Senti, io ho parlato del. Voglio chiarire anche questo fatto, ma visto che ci troviamo, ho parlato. Io non è che non vi voglio incontrare, ecco, oppure. Io veramente vi voglio.
1: Gennaro, senti,
0: nel vero
1: non,
0: senso della parola.
1: Noi non possiamo essere invadenti. Allora, però
0: essere,
1: un ritrovo, un momento.
0: Dobbiamo
1: di,
0: essere una decina di noi. Dobbiamo essere una decina di noi più importanti del sito, e non di più, perché. Ma non per qualcosa, pure 12-13, non è che cambia qua.
1: Tu parlava di una selezione di quelli più idonei a fare questo tipo di
0: io voglio
1: di
0: andare
1: giraduro, ecco.
0: Voglio andare a mangiare appunto a Oliveto Citra, perché signore vi devo dire una cosa, questo signore prepara tutto lui, c'ha il giardino, le olive sono fresche, per dire, le pizze, ma voi l'avete mangiata qua a Napoli, a Torre, dove l'avete mangiata? Andate là a vedere che pizzeria, cioè che cosa fanno. Se non andiamo non potete dire sta pizza è la pizza supra con il pomodoro, un pomodoro, il pomodorino.
1: Quindi sono tutti ingredienti genuini.
0: Sì, poi c'è la mozzarella di bufala, matrica, basta solo questa, ma poi la pasta è croccante sotto, non è che la cosa molla con la pappamush, no, è una cosa meravigliosa, neuropsicologo. Ma
1: no,
0: poi un antipasto meraviglioso.
1: Tra l'altro io sono pure una buona forchetta.
0: Lui è buono. Aspetta, ci sta, l'antipasto è compreso fra mozzarella di bufala, prosciutto. Ascolta, ma prosciutto quello dolce che fanno loro, no? Di Parma, sti cose che non si sa paro venere. Poi ci sta tre tipi di salame affettato. Beh, quello là ovale, quello rotondo e il piccolino. Tutto paesano, perché loro lo fanno loro. Ma tu assaggia il filetto di arrosto dopo, e che te mangio.
1: Anche se con l'arrosto però ci dovresti andare piano, perché noi abbiamo pure delle regole a livello di...
0: Lo so. Ma là è un arrosto che solo a metterlo sulla brace dei carboni...
1: Ma la carne è buona, non si trova più.
0: Solo il fumo che sale ti riempie lo stomaco, e che profumo. Neuro, ti ringrazio, salutami tutto il sito, va
1: grazie
0: bene?
1: Grazie a te, un saluto da parte del sito, e mi raccomando...
0: Povero giornalaio mio, povero giornalaio.
1: Il giornalaio è diventato un po' neurotico, sta venendo da me a consulto come neuropsicologia.
0: Va bene, ok, mi fa piacere, adesso dobbiamo dare però spazio agli ascoltatori, va bene?
1: Va bene, di nuovo ciao Gennaro, ciao. Ciao.
2: Poi risponde, siete tutti.
0: Dopo la bistecca di carne non poteva mancare il capretto, no?

48 46 10 adesso linea solo agli ascoltatori che si trovano verso Condursi, Valva, Buccino, queste zone qua. Vediamo chi ci chiama. Forza signori, state ascoltando o state, perché a quest'ora loro lavorano la terra, eh? 899, ciao Gali, ciao Roberto.

0: pronto?
1: Grazie, Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno signora, ditemi.
1: Senti, qualcosa sull'amore, se possibile.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Allora, quando è nato suo marito e quando siete nata voi?
1: Allora, io il 18-4-77 e lui il 22 agosto del 77.
0: Amedeo chi è?
1: Mio marito.
0: Ah, ecco qua. Tuo marito si chiama Amedeo.
1: Sì.
0: Ma fa il venditore ambulante. Vedo qua della frutta, non lo so, tessili, boh.
1: Qualcosa del genere, sì.
0: Ma è il venditore ambulante, scusa.
1: Sì. Però mozzarella, questa cosa qua.
0: Scusami, vedete.
1: No, prego.
0: Non riuscivo a capire. Allora, vediamo un pochettino. Ma ultimamente sta andando un po' maluccio. Ti sta trascurando anche a livello sessuale, vedo, tesoro mio.
1: Diciamo che sono più io.
0: Non ti tocca proprio quando tu stai nel letto, gli dai un bacio dietro alla schiena e lo abbracci.
1: Sì.
0: È vero, ma lo fai spesso, è un tuo vizio questo farlo.
1: Vabbè, prima di andare a letto, queste cose così.
0: Poi la tua mano scende e gli accarezzi la parte intima, giustamente perché sei la moglie. Però lui niente dorme, ma come mai?
1: Molto stanco evidentemente, non lo so.
0: Anche il pisellino è stanco perché non reagisce proprio al tocco. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po'. Anche il pisellino, quella pappa molla rimane molla, vediamo un po'. Ah, è un periodo di stress, passerà signora.

Certo, dopo una giornata a vendere mozzarella, pura mozzarella si ammoscia fino a giornata, no? E così il pisellino del Signore. Ma poi non vi preoccupate, durante l'estate diventerà un leone, le cariche solari energetiche lo aiuteranno moltissimo. Allora, Salvatore Alpaia, gentilmente cerco un caffè. Allora, io vado in privato, vi lascio con questa canzone, chiamatemi all'899-48 46 10, 899 46 10, 899 48 46 10. Segnatevi il mio numero. C'è anche la dottoressa Giovanna, eh?

Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, aspettiamo le vostre chiamate. Io sono qua, Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Sentite? Le linee sono libere. Ecco qua, le linee libere. 899 48 46 10. Forza e coraggio per avere dei consulti da me.

0: Sentiamo il prossimo ascoltatore, ma voglio telefonate oggi un po' interurbane da fuori Napoli, vediamo un po', pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, da dove chiamate?
1: Siamo dalla zona, dalla zona di Avellino.
0: Come si chiama sta zona, scusate?
1: Si chiama Monteforte.
0: Da Monteforte, buongiorno. Ditemi, buongiorno. Cosa vole... come vi chiamate?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Antonio, quando siete nato?
1: 1160.
0: Daniela chi è?
1: È mia moglie.
0: Infatti. Marone, ma vi devo dire una cosa, con tanto amore, ma voi hai tenuto i corni in passata a sta povera femmina, ma per quale motivo? Quella ma... è la santa vostra moglie. Io vedo qua un sacco di corna. Perché l'avete riempita di corne? Perché
1: per...
0: l'avete fatto?
1: Per vizio.
0: Per? Alzate la voce, per?
1: Per noia.
0: Per noia? Ma voi vivete a mettere scorne per noia? Voi tradete un angelo come Daniela. Daniela vi prepara a zuppi fasula, a sera la trovate bello cotto, vi lavi in mutante vostri sporchi puppucci, e voi a così un sesso ratanato. A una polacca. A chi giurate su sesso?
1: No, quale polacca?
0: Ma non si fanno queste cose, figlio mio, mi hai proprio deluso, tu sei un capricorno. Perché
1: sì,
0: fai
1: queste
0: cose? Te mettere scorne, cagavi tu sicchi, ma non si fanno queste cose, figlio mio. Addirittura, tu tieni per noia, ma tu direi, e se tua moglie facesse per noia pure essa, a te ti sarebbe bene?
1: No, no.
0: Allora, pentiti.
1: Mi pento.
0: Pentiti veramente. Vai in chiesa, confessati e dice, non ci dire niente a tua moglie, perché se ci dice a tua moglie che le te ne caccia la casa, tipo che è tua moglie. Ma non si fanno, sì. Per noia, tu vai, beata a te che tu sta, tieni tanta noia. E non sono con un minuto in pace, che ho vacannanza, vacarrete, ma pare un tranviari, pare un filobus. Tu, beata a te, per noia tradisci. Figlio mio, ma tu fai degli errori enormi. Poi, un'altra cosa ti devo dire, in passato è successo che ti sei masturbato anche nel letto. Quando tua moglie dormiva tu ti masturbava, poi si fa amore e ti masturba. Figlio mio, perché fai sti cosa? Figlio mio, rispondimi, io non sto qua contro di te.
1: Ti
0: voglio fare solo a ragionò chi chiocca, capisci? D'accordo, cerca di cambiare.
1: Ciao.
0: Auguri, buona giornata, mamma mia. 99 48 46 10 899 48 46 10 andiamo alla prossima, pronto?
2: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
0: Allora, vediamo un po', andiamo alla prossima, pronto? Mi sentite?
2: Sì, Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Sono Felice.
0: Dimmi Felice, cosa vuoi sapere?
2: Niente, un po' il lavoro, un po' l'amore.
0: Certo, vediamo un po'.

0: Infatti io ti ascolto allora sempre quando vengo in Campania. Io non sono campano, io ti ascolto sempre quando vengo in Campania.
1: Grazie. Vi interessate di ecologia?
0: Sì, depurazione aria, acqua, queste bra- cose.
1: Vediamo un po'. Datemi la vostra data.
0: 12-5-68.
1: Voi farete molta carriera, andrete avanti e migliorerete. Finirà questo periodo molto negativo, non vi preoccupate, le vostre cose andranno a migliorare.
0: Buono. Per l'amore, Gennaro, eh? Per l'amore, Gennaro.
1: Vediamo un po'. Datemi la data di vostra moglie.
0: 16, 7 del 72.
1: Ma pure voi siete stato molto infedele, devo dire la verità, eh. Ma come mai? Come mai anche voi siete infedele, avete tradito vostra moglie? Perché?
0: Gennaro, che ne so, non lo so nemmeno io.
1: Voi l'avete fatto un po' con varie persone.
0: Sì.
1: Ma dov'è successo l'ultima? Pochi giorni fa?
0: Sì.
1: Dov'è capitato? A casa di una cliente?
0: No, diciamo sì, a casa, in macchina, sì.
1: Sì, avete rotto anche un sedile qua, mi esce. Comunque, mi ascolti, non siate infedele perché vostra moglie è un angelo, non vi tradisce assolutamente. Non la tradite più, mi raccomando.
0: Vedremo di fare il possibile, Gennaro, questo non lo so nemmeno io. Boh.
1: Io vedo addirittura una persona che anche qua nell'ambito del lavoro maschile, non so chi sia questa persona. Chi è questa persona?
0: Nell'ambito maschile.
1: Sì, nell'ambito del lavoro.
0: E che cosa, cioè, non capisco cosa...
1: Allora, vedo qua una persona che forse un pochettino gay era, non lo so, nell'ambito lavorativo, anche nel vostro ambito lavorativo.
0: Sì, è il titolare.
1: Ah, ecco. Vi ha costretto a fare delle cose a sua volontà, no, per caso?
0: No.
1: Sicuro?
0: Purissimo, al 1000 per 1000, no.
1: Vabbè, però ci ha tentato.
0: Ma non ci ho mai fatto caso, sinceramente.
1: Dobbiamo essere onesti e sinceri. Ci ha tentato, io vedo qua. Io credo molto nelle mie carte. Ve l'ha fatto capire, insomma.
0: Sì, quello sì. Ecco perché dico sì, quello sì.
1: D'accordissimo. Lei andrà avanti e poi piano piano migliorerete, non vi preoccupate. Le carte sono uscite buone.
0: Grazie Gennaro, alla prossima.
1: Tanti auguri.
0: Ciao.

8-99-48-46-10, signori miei. 8-99-48-46-10. Per parlare con Gennaro D'Auria, 899-48-46-10. Sono a vostra completa disposizione. Linee libere, sentite? 899-48-46-10. Forza e coraggio, abbiamo tutte le linee libere. 899-48-46-10 per avere un buon consulto di cartomanzia. 899-48-46-10, Salvatore Ossigeno. Solo il numero. 899-48-46-10. Io faccio una pausa musicale, me ne vado in privato. Allora, questo è un signore disperato che cerca di entrare in contatto con una ragazza, ma non ci riesce, buttando anche i soldi appunto nel telefono a gettoni di una volta. Vi ricordate i gettoni nel telefono? Allora, la rimettiamo da capo. 899-48-46-10. Un ragazzo che entra di entrare in contatto con la propria ragazza telefonicamente, il telefono a gettoni di una volta, ma non ci riesce. Rarità degli archivi RCS.

0: Infatti non risponde mai sta ragazza, anche se lui si attacca ad un palo telefonico e prova appunto a collegare i fili diretti. Lei non risponde mai, povero ragazzo.
1: Mai.
0: Perché questa ragazza stranamente sta sempre

0: Detta brutto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Salve a lei, buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Ditemi.
1: Volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Voi siete un camionista?
1: Sì.
0: Quando siete nato?
1: 19.08.68.
0: L'ospedale cosa c'entra?
1: Niente.
0: Voi in passato avete avuto un incidente per caso?
1: Sì, ho avuto un incidente, ma non sono andato in ospedale.
0: No, perché vedo la gamba, avete capito? Una gamba un po' fratturata, non ho capito, in passato.
1: No, ho avuto un incidente, ma in ospedale.
0: Per fortuna, per carità, camminate sempre dritto. Per lei vedo dei buoni miglioramenti e vedo delle buone cose.
1: Va bene.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Quando siete nato?
1: 19.04.68.
0: Ma anche voi siete stato infedele?
1: Una volta.
0: Vedo che avete fatto anche l'amore con... Ma era una prostituta? Mi scusi?
1: No.
0: In passato pure che la prostituta io vedo qua.
1: No.
0: Abbiate cortesia. Io vedo un rapporto con una extracomunitaria, ma non riesco a capire chi è.
1: No, ma questo quando era proprio giovane, ma no.
0: Ah, era proprio giovane, ho capito, mi scusi. Comunque, quanto tempo fa è successo? Poco tempo fa?
1: No, parecchi anni fa.
0: Parecchi anni fa. Non tradite vostra moglie perché non se lo merita proprio.
1: No.
0: È consiglio che voglio dare anche a voi, perché voi, a voi siete un tipo che vi piacciono, diciamo, le donne mature, vero o no?
1: Sì, abbastanza.
0: Guardate, qui si dice solo la verità. Io perciò sto qua dietro. Voi non mi prendete in giro a me, io non prendo in giro a voi.
1: No.
0: Ecco, bravo. Questo quanto tempo fa è successo? Anche ultimamente? Nell'estate è successo parecchie volte.
1: No. Una sola volta e basta.
0: Più di una volta, ricordatevi. Più di una volta.
1: No, una sola volta e basta.
0: Una sola volta, va bene, d'accordo. Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare per il lavoro. D'accordo, auguri, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Allora, abbiamo salutato questo amico. Linea libera all'istante. Allora, signori, i tradimenti oggi prevalgono. Tutti gli infedeli questo pezzo. 899 48 46 10. I telefoni sono liberi.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Melania.
0: Ciao Melania, da dove chiami?
1: Da Minturno.
0: Da Minturno, ciao Melania. Allora vediamo un pochettino, quando sei nata Melania?
1: 6183.
0: 6183. Ah, tu sei scappata da casa, Melania?
1: Insomma
0: non esiste nel mio vocabolario della lingua ghiattana. Fammi sapere, ma tu sei scappata di casa? Sei andata via da casa?
1: Sì, sì, sì.
0: Adesso convivi con un uomo?
1: Certo.
0: Ecco, perché mi esce qua. Mela, però in passato che hai combinato, vita mia, ma proprio ne hai fatto di tutti i colori. Ma che cavolo è successo? È stato anche con un uomo sposato? Questo è un separato?
1: No.
0: E chi è quest'uomo sposato che tu hai avuto rapporti in passato? Mela?
1: Non lo so proprio, Gennaro.
0: Tesoro, in passato, prima di questa persona, io ho visto varie persone che ti hanno cercato. Si fermavano anche uno con la motocicletta, non so chi sia. Questo ti ricordi, penso, no?
1: No, Gennaro.
0: Enzo, chi è questo Enzo che mi esce?
1: Non lo so, prima avevo comunque molti amici, magari c'era qualcuno che si chiamava Enzo. Ma
0: e Antonio momento... pure, chi è sto Tonino?
1: Penso mio padre.
0: Ecco, come?
1: Mio padre.
0: Tuo papà. Comunque il tuo uomo non ti tradisce, ti vuole bene. Avete avuto negli ultimi tempi un po' dei rapporti che non sono andati bene.
1: Vabbè, Gennaro, non credo che ci sono degli alti e bassi.
0: Sì, dimmi. Comunque voi andrete avanti e migliorerete il vostro rapporto.
1: Vabbè, per il buon Gennaro volevo sapere un'altra cosa. Io sono incinta.
0: Sì.
1: E siccome ho perso già una gravidanza, che dici, questa come andrà?
0: Vediamo un attimo. Melania, andrà bene. Stai.
1: No,
0: bene. Stai. Questa è una gravidanza un po' a rischio. Stai a riposo però, eh?
1: Va bene, grazie.
0: Però andrà bene. Auguri.
1: Va bene. Grazie, ciao.
0: Cioè io quando dico a rischio nel senso riposatevi, non vi stancate molto, perché le gravidanze oggi come oggi si, ormai si partorisce da 2000 anni, però è meglio non sforzarsi.

0: Allora abbiamo la nostra
1: carta. Buongiorno, innanzitutto desidero salutare come sempre.
0: Alza un po' la voce, non si sente proprio niente oggi.
1: Vi dico,
0: Vanda, puoi alzare un po' la voce?
1: Delle vostre aspettative.
0: Ecco, grazie.
1: Sono in diretta?
0: Sì, stai in diretta.
1: Dunque,
0: Vanda,
1: carissimi, spero di essere all'altezza delle vostre aspettative. E desidero ringraziarvi anticipatamente per l'affetto che mi dimostrate costantemente. Come ben sapete, ogni dettaglio non passa mai inosservato in questa radio, collaborato come sempre dal grandissimo titolare Gennaro D'Auria, che segue tutte le trasmissioni con la sua presenza. Lavoriamo insieme con molto amore, quasi come un dono di preghiera. Reciprocamente sentiamo l'impulso di aiutare e di allevare un poco chi soffre, aiutandolo a portare la croce e ripetere le caratteristiche parole che Pietro Paolo Parzianese diceva sempre. Quando nacqui mi disse una voce: tu sei nato a portare la croce. Io guardai, osservai e poi pensai: portiamo tutti la croce qua giù. Ciò ci fa comprendere che dobbiamo sapere sopportare tutto quanto ci possa capitare, ma sempre aiutato dal Signore carissimo Gesù Bambino di Prato. Egli ha sofferto molto per noi, per salvare il mondo intero. Comprendiamo che ciò è molto difficile, ma con un poco di buona volontà facciamo forza con la grande fede, rivolgendoci sempre a tutti coloro che ci possono aiutare. Noi sappiamo che Gesù è un uomo dolcissimo, collaborato poi e protetto dal grande titolare, ripeto ancora, uomo dolcissimo Gennaro D'Auria, che tiene sempre a nascondere al pubblico questo tratto buono del suo carattere, ma che emerge quando ci si rivolge al pubblico a tu per tu, con molta cordialità e con amore. Rivolgetevi a lui e potrete constatare che la verità vi sarà trasmessa e riceverete quell'aiuto in cui tutti abbiamo bisogno. Vi auguro di essere stata ascoltata per farmi mettere concretamente in contatto con voi. Ora non so se posso trattare un piccolo argomento oppure disturbo. Dimmi sinceramente, caro Gennaro, se c'è la possibilità. Io vorrei dire che il sentimento si chiama innamoramento. L'amore che cos'è? È un dono. Non si conserva e non cresce chiedendo, ma solamente donando. Questo sentimento è piacere. Non ci arricchisce rimproverando, ma dando piacere a tutti coloro che chiedono il nostro aiuto. Ci fondiamo sempre per affrontare la vita, per fare quello che non avevamo fatto prima, per realizzare delle potenzialità che spesso non conoscevamo neppure. L'innamoramento è una rivoluzione in cui mettiamo in gioco tutto quello che siamo e tutto quello che siamo stati. Per assaporare il batticuore, siamo sempre su di una lama di rasoio, perché contiamo il rischio di sbagliare, di perdere, soprattutto il paradiso, che avevamo intervistato e che avevamo aspettato, in cui avevamo vissuto, ma l'amore è un dilemma continuo. Dobbiamo lasciare il vecchio amore per il nuovo, anche quando ci siamo legati e quando non vorremmo che l'innamoramento finisse. Insomma, l'innamoramento è un dono dato con generosità. Bisogna imparare a darsi prima di chiedere. Insomma, è un'avventura affascinante, ma soprattutto rischiosa. Alcune persone non se la sentono di affrontarlo. Di solito questo accade perché queste persone durante la loro infanzia o l'adolescenza o la prima giovinezza hanno subito frustrazioni e allora hanno scelto di tenere a freno le proprie emozioni e rafforzare le proprie inibizioni per muoversi nel campo dei sentimenti con molta cautela e circospezione, e non sanno apprezzare cos'è veramente l'innamoramento e soprattutto volersi bene. Io questo voglio concludere con tutti i radioascoltatori: vogliamoci certamente bene e abbiamo questa certezza di poterci aiutare l'uno con l'altro. Non abbandoniamo le persone che ci sono vicine, che ci aiutano, che ci proteggono. Cerchiamo di essere meno esigenti e soprattutto più umili nella vita, ma con sincerità e con amore, proprio come il carissimo Gennaro D'Auria. Con questo vi abbraccio fortemente sul mio cuore, più che mai

0: Anche nei giorni scorsi vi ho ripetuto le stesse cose, non mi chiamate ripetitiva, ma desidero dirvi, vi voglio tanto bene, vogliamoci sempre bene e comprendiamoci, e se possiamo diamo una mano al prossimo. Bacioni carissimi dalla W. Ciao, ciao, ciao caro Gennaro.
1: Ciao Wanda, grazie, io passo alla prossima telefonata che stanno in attesa. Un bacio, ciao Wanda.
0: Ciao, buone cose.
1: Ciao, ciao tesoro. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno signorina, da dove chiamate? Alzate un po' la voce perché poco si sente o niente qua.
2: Da Napoli.
1: Allora, ditemi signorina.
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
1: Allora, vediamo un po', quando siete nata?
2: 27/11/1990.
1: Finalmente abbiamo un angelo di ragazzi. Sì, questa qua non è come la puttanella, non è una puttanella. Sta ragazza è una ragazza seria. Tiene un guaglione suo e sta felice e contenta. Qualche volta va sulle montagne di Somma, si abbraccia e si baciano solo, è vero o no? Con l'ex sì. Ragazzo che pure avete avuto. Però non avete mai avuto un rapporto completo, è vero?
2: No, mai.
1: Siete una santa, signori, complimenti, però l'amore va fatto, va consumato con il proprio ragazzo. Questo io sono d'accordo, complimenti, complimenti, complimenti. Siete una bravissima ragazza.
2: Grazie.
1: Questo uomo non vi tradisce, vi vuole un sacco di bene, non vi preoccupate.
2: Sì.
1: Auguri, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io sto qui a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Signori, chiamatemi Salvatore Alpaia Ossigeno. Io metto una bella canzone adesso dedicata a tutti gli ascoltatori, in particolare al giornalaio. Grande amicos ad Andrea, grande amicos neuropsicologo.
3: Katia.
1: Non è questa la canzone. Regia, non è questa. Non è questa. Allora, 899-48-46-10. Eccola qua, questa è la canzone per il giornale.

0: Uzminak, bellissimo sto pezzo, io l'adoro. Ma il tempo passa per tutti, per noi.
1: Passa poi un altro.
0: Bello.
1: Qualche santo ogni tanto aiuterà.
0: Ma il tempo, signori.
1: Ma il tempo, tempo.
0: Pronto, purtroppo, purtroppo devo scemare. Abbiamo la prossima, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Sergio.
0: Ciao Sergio, da dove chiami?
2: Da Napoli.
0: Dimmi Sergio, che vuoi sapere?
2: Niente, sulla salute, Gennaro.
0: Vediamo un pochettino, dammi la tua data di nascita.
2: 20 agosto 72.
0: Guaglio, tu a furi guidota fa male la coscia a te. Tu guidi troppo, ma che fai? Sei un rappresentante?
2: Sì, sono un rappresentante.
0: Monouso?
2: Sì, sì,
0: prodotti monouso. Fatti fare una bella visita, una bella radiografia da un medico, perché tu lo sai, non sono un medico e pertanto non presumo mai di fare diagnosi. Quindi fatti, non è niente di grave, però fatti vedere da un medico. Vedo nel futuro che tu andrai a migliorare sia a livello lavorativo e anche a livello di salute. Però fatti i controlli dovuti dal medico, d'accordo?
2: D'accordo.
0: Auguri.
2: Grazie tante.
0: Bye bye. Alibu. Satbu. Allora, signori, 899 48 46 10 8.

0: prossima, pronto? Dove ci porta la radio? Vediamo un pochettino, pronto?
1: Sei pronto? Sono il cognome, sono Mimmo.
0: Mimmo, da dove, chiama?
1: Da Ercolano.
0: Ciao Mimmuccio. Allora, salutiamo l'amico Mimmo da Ercolano.
1: Volevo sapere un po' qualcosa sul lavoro.
0: Sì, dammi la tua data di nascita.
1: È il 1953.
0: Allora, vediamo un po'. Tu fai l'autolavaggio, scusami.
1: Officina meccanica autolavaggio.
0: Vedo che hai fatto anche delle schede, se uno lava delle macchine poi ha una gratuita, cioè una lavata gratuita. Hai fatto pure questo. C'hai due ragazzi al lavoro?
1: Ce l'avevo, adesso sono fermo perché mi hanno tolto il lavoro. Il comune si è preso la mia proprietà e quindi sto senza lavoro.
0: Anna Maria chi è?
1: Mia moglie.
0: Poverina, sta così triste, Mimmo.
1: Lo so, purtroppo sono cose...
0: Mimmo, vediamo le carte, dammi un mazzo da 1 a 5, vai, vediamo un po' qua. Quale mazzo vuoi? Uno da 1 a 5, vai.
1: 5.
0: Mimmo, tu aprirai di nuovo? Sì. Lavorerai di più di prima?
1: Sì.
0: Non ti preoccupare, è un momento che passerà, te lo dice il tuo amicone Gennaro D'Auria, anche se non ti conosco.
1: No, ma... ci conosciamo bene.
0: Ah, vero, Mimmo? A che parte stai tu?
1: Ma io ti ho visto molte volte vicino al bar, dopo... Allora sta praticamente a... La Delizia.
0: Ma forse mi hai visto nel Malbar, 2001.
1: Per Malbardo, sì.
0: Nel 2001 mi hai visto, ho capito so, perché...
1: Ho detto tempo fa.
0: Sì, tempo fa, nel 2000-2001, sì, è probabile. Va bene. Mimmo, tu lavorerai e andrai a migliorare, va bene?
1: Grazie.
0: Aprirai un'altra parte e le tue cose andranno bene. Auguri!
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, adio. 899 48 46 10. Signori, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, non c'è sta niente da fare. 899 48 46 10. Se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare. Quelli che non mi telefonano evidentemente hanno paura di me. Un giornalaio sfregioso, io lo saluto, ad Andrea L'Angelo Azzurro, a tutti gli amici. Andate a visitare il sito di Radio Camaldoli Stereo, www.rcsnetwork. Un saluto per Ricky Castelli e per tutti i suoi operatori, Matteo eccetera eccetera, che fanno dei siti, la vegamedia.it fa dei siti meravigliosi. Andate a visitare vegamedia.it, siti meravigliosi. Intanto andate anche a vedere il mio sito www.rcsnetwork.it, rcsnetwork.it.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Un saluto a tutti i camionisti. Signore, pure un camionista qua, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Come vi chiamate?
1: Salvatore.
0: Salvatore, Salvatore, cominciamo a fare l'amore. Te la ricordi sta vecchia canzone del 66?
1: Sì.
0: Allora, chi la faceva sta canzone? Non mi ricordo più.
1: Neanche io.
0: Mi pare che, aspetta, come si chiama quella? Vabbè, dopo che mi ricordo te la dico, dai. Se la regia si ricorda chi faceva la canzone Salvatore, a me mi faceva tanto piacere. Abbassa un po' lo stereo, caro amico. Che tratte fai tu? Che tratte fai con il
1: tuo... Un po' dappertutto.
0: Come? Un po' dappertutto?
1: Sì.
0: Ma è vero che i camionisti dicono che sono un po' tutti cornuti, la verità però,
1: no,
0: eh?
1: No, mai.
0: Sicuro?
1: Ma io
0: no, la verità ti dico questo. Dicono che siete molto infedeli, è vero sto fatto?
1: No, non è vero.
0: Non è vero. Sicuro? Perché
1: no,
0: chi le ricette?
1: Generino.
0: Ricette kill. Auli, ma l'olivo tu sei buono. Come? Sta fino. Ricette allora. Kill, ricette sinu pisciaiolo, no? Ricette. Ma la ricetta sono fresche, sono buone. A fine lo buono. è normale. Mario, ma tu hai rubato? Ih, per amore di una roba mai. Sta roba sulla cassaforte. Allora, vediamo un po', stavo scherzando. Vediamo un po' a te. Che vuoi sapere sul lavoro?
1: Qualcosa sull'amore, Gianarino.
0: Maria chi è?
1: Maria.
0: Anna Maria o a Maria? È tua moglie? Vabbè. Dammi la tua data, vai, veloce.
1: 24-1-65.
0: Pure tu hai fatto, per esempio, hai misi corna mogliere, perché mi esce proprio chiaro. Ma l'hai fatto dall'autogrill tu? Ma hai
1: la verità? No.
0: L'hai fatto dall'autogrill, dimmi la verità.
1: No,
0: e dove l'hai fatto?
1: Da nessuna parte.
0: Non ci credo. Non ci credo, manco morto ci credo. Disgraziatello mio, dove l'hai fatto?
1: No, non è vero, c'è una nessuna parte.
0: Non è vero, dice belli no. Privati, per sfizi. Dove l'hai fatto? Non devi dire. Hai fatto però o no?
1: Ma 20 anni fa.
0: 20 anni fa, ma hai scusato 20 anni fa, voglio.
1: E
0: allora, sai mi corna di. Un bacio comunque, sei molto simpatico, si può scherzare.
1: Allora, tutto a posto, no?
0: Tutto a posto, tua moglie non ti tradisce, vai tranquillo e sereno e mi raccomando, porta sempre un'immaginetta sacra con te, che è importante, perché in passato hai avuto un incidente, tu voglio... io vedo qua un incidente, ma quanto tempo fa è successo?
1: Parecchio tempo fa.
0: Portate una figura di Gesù bambino di Praga che chi
1: ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
0: Gesù bambino di Praga parlo.
1: Va bene.
0: Io credo, io mi rivolgo direttamente al celeste, capito? Al padre celeste. Porta una bella figura, voglio che dite benedici e ti accompagni. Dove ti trovi adesso con il tuo camion?
1: No.
0: Dimmi una cosa, ma ultimamente hai avuto un poco tosta propria in Dubai, cioè sei andato duro?
1: No, negativo.
0: Tutto all'incontrario?
1: Tranquillo.
0: Tranquillo, regolare. È stato solo un periodo, diciamo, che ti stavano scendendo le emorroidi. Dimmi la verità,
1: no,
0: però.
1: No, ma non ci esce mai che emorroidi, meno male.
0: Meno male, ma è stato un periodo che andavi molto duro, capisci?
1: No.
0: Perché vedevo quel colore molto scuro, hai capito?
1: Negativo.
0: Va bene, auguri.
1: Ciao.
0: 899 il nostro camionista che ha chiamato, però si mantenevano un po' a dire le cose. Scagli la prima pietra chi è senza peccato.

Allora, signori, ho avuto la testimonianza poco fa, mi ha chiamato una signora, non voleva andare in diretta, non fa niente. 899 48 46 10.

0: Vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Napoli.
0: Vabbè, lo può anche dire dal posto.
1: Sì.
0: Vabbè. Prego.
1: Nola.
0: Nola, vabbè. Allora, signori, mi avete detto una bugia, non è Nola. Non è Nola. Perché mi dite le bugie? Da dove chiamate?
1: Io.
0: È Nola?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Allora, Giovanni è il vostro ex ragazzo? Andiamo avanti, è meglio andare avanti. Quando siete nata?
1: Ah?
0: Quando siete nata?
1: 6-8-90.
0: Il vostro ragazzo quando è nato?
1: Ma lo devo dire?
0: E se non mi date la data, io come faccio a vedere le carte? Almeno solo il segno. Va buoni, eh. Allora, lo devo dire? No, tenetevi il stapato. 899-48-46-10. Vi devo dire la data? No, tenetevi il stapato. Che domande. Signori, è normale che mi dovete dare la data, no?

0: Allora, vediamo come ce l'ho. Pronto?
1: Sì, Gennaro, ho chiamato prima.
0: Senti, ti ringrazio molto. Cosa vuoi sapere?
1: No, ma ho già chiamato prima.
0: Ah, e allora ricordo. Stai a posto, ho già avuto il consiglio.
1: Sì, no, ti volevo chiedere quando facevi le fiacconti, perché mi piace un tanto.
0: Il radio racconto?
1: Il racconto.
0: Ma già l'ho fatto, sì. L'ho fatto stamattina, poi sentirai la replica.
1: Stai in giro, non...
0: Lo so, lo sentirai quando sentirai la replica, va bene?
1: Le mattine, ti ringrazio tanto. Ciao, ciao, scusate, ciao, bello, ciao. Sei grande però.
0: Grazie, ti voglio bene, grazie. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it. Salutiamo anche vegamedia.it, l'amico appunto Riccardo Castelli con Matteo e tutti i grafici.

0: abbiamo la prossima diretta. Pronto? Tour del Greco. Chi è?
1: Gennaro.
0: Buongiorno.
1: Mi ascolta.
0: Sto qua, state in diretta. Dite.
1: Sto parlando dell'amore. Mia moglie.
0: Quando è nata vostra moglie?
1: Oggi è nata il 21/03/75.
0: Il bar cosa c'entra?
1: Il bar.
0: Sì.
1: No, io dico,
0: state vicino a un bar?
1: Io faccio il giornalaio.
0: No, ho detto state vicino a un bar.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Spesso prendo il caffè lì.
0: Ed è buono.
1: Fare il caffè la nocciola, Gennaro.
0: Ed è ottimo.
1: Beh, lo sai.
0: Certo, sono vivore del Greco, tu chiami da Via Nazionale, si sanno i bar. Si sa dove fanno il bar alla nocciola, no? Salutami il responsabile e proprietario, va bene?
1: Sì, perché io
0: vedevo il bar, ti dico la verità. Allora, tu hai telefonato tanto per chiamarmi così, per divertirti un po' forse. Allora, tua moglie che cosa vuole da te, che vedo, come hai detto tu, tua moglie, non ho capito.
1: Sì, mia moglie lavora in segreteria.
0: Vediamo un pochettino.
1: È una segretaria di un avvocato, un grosso avvocato.
0: Bene, mi fa piacere. Le tue cose andranno molto a migliorare. Dammi un attimo la tua data.
1: La mia data?
0: Grazie.
1: Allora, 21.
0: Sì.
1: 4.
0: Sì.
1: 1970.
0: Le tue cose andranno molto, ma molto a migliorare. Non ti preoccupare. Non pensare a tua moglie che dice il fatto che tu non porti soldi. Vengono momenti di alti e bassi, ma tu porterai, non scomparirai mai, perché andrai avanti, hai capito? Andrai avanti e migliorerai. Tanti auguri. Andiamo avanti con le telefonate perché il tempo è tiranno. 899 48 46 10. Otto nove nove quarantotto quarantasei dieci.

0: Allora, vediamo un pochettino chi è. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, salve, buonasera. Chi siete voi? Il vostro nome?
1: Daniele.
0: Daniele, vediamo un pochettino. Quando siete nato, Daniele?
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, allora, vai, stai in privato adesso, puoi dare la tua data. Vabbè. Adesso di nuovo in diretta. Sì. Allora, tu fai il camionista?
1: Sì.
0: Maglio, ma quanta ricciuna t'hanno proprio provocata a te, eh? Sull'area di servizio vedo qua.
1: Sull'area di servizio ci provano sempre.
0: Ci provano sempre. Caccheruna addirittura tu livra dei soldi, ma che schifo però, mamma mia, non è che sto contro di loro, però, mamma mia, signore, indano un bagno, vurito purtroppo a suo povero vaglione, indano un bagno, non ci andare mai.
1: No, ma morete io.
0: Ma no, per carità, sono creature da rispettare, voler
1: sì,
0: bene.
1: Rispetto, però
0: io non sopporto i gay, quelli là che per forza vanno a trovare, cioè come ti devo dire, quei gay insistenti, perché uno
1: sì,
0: si fissa
1: sì.
0: I te.
1: Sì,
0: uno, devi dire la verità,
1: sì,
0: tu andavi a fare la pipì.
1: Ma quando, sì, ma quando andiamo nell'area di servizio che la sera sostiamo, vengono sempre vicino.
0: E quando tu stai a fare pipì, unichil te venette a rete.
1: Sì,
0: vide anche il tuo cannuolo siciliano sotto. Ma sì, che si mette a seccate vicino a te, chissà, quando tu fai la pipì?
1: Sì, capita a volte nel buio, nelle aree di parcheggio,
0: tu buio ti sentisti mettere una mano a rete là.
1: No, questo no.
0: Statta accorto, voglio, statta accorto, perché visto, ti fanno tu bir. Mamma carmara. A cominciamo con sti bagni, è nata voto oggi, perché vi giuro, per di, me ne va cacca.
1: No,
0: e non ci vengo mai più poi, una volta che me ne aggiunto non ci vengo più.
1: No,
0: tu andrai avanti, mi raccomando, la riservizia tra Sarufanni e pizzette, mangiate 50 pizzette, ma vivete quelle che vuoi e vattene.
1: Sì, Gennaro, che devi vedere sul lavoro?

tutte le persone umane, se i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Se uno è omosessuale, se uno è gay, deve stare con un gay. Se una donna è un maschio, una donna è maschia. Cioè, i simili si devono attrarre.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Filippo.
0: Filippo, che vuoi sapere?
1: È qualcosa sull'amore.
0: Alza la voce, non ti sente proprio, meglio.
1: Qualcosa sull'amore.
0: Ok, ti ringrazio. Prego. Sara, chi è?
1: È la mia ragazza, l'ho detto prima.
0: Aspetta, allora. Sara... Ma perché fai sempre tacche e chiodo, sta guaglione?
1: No, come tacche e chiodo?
0: Cioè, vi contrastate sulle idee, ma ti vuole un sacco di bene, io non vedo niente di particolare, figli a te. Tu andrai avanti, lei non ti tradisce, tu andrai avanti, ti sposerai e andrai benissimo. Nasciuto proprio niente a te, Fili. Fortunato sei. Sei fortunato, auguri. Allora, 08188, scusatemi signori. Quale 081? Mi fanno perdere la testa qua, la rabbia. 899-48-46-10 899-48-46-10.

899 48 46 10 899 48 46 10. Vado in privato, una bella canzone d'amore per tutti gli ascoltatori di RCS Network. 899 48 46 10.

0: Allora, andiamo in diretta con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronta?
0: Signora, buongiorno. Salve, buonasera.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come vi chiamate?
1: Posso darle in privato?
0: Vedete? Allora, signora, io vi ho chiesto il vostro nome, signora?
1: No, sì.
0: Signora, dite la verità, io vi ho chiesto il vostro nome?
1: Il nome sì, la data no.
0: No, vi ho chiesto il vostro nome.
1: Ah, no, allora ho sbagliato io a sentire, scusi.
0: No, signora, lei non ha sbagliato. Lei, voi mi avete chiamato e ha detto, vuole il mio nome? Io ho detto,
1: sì.
0: No, signora.
1: Ok.
0: Si è ricordata?
1: Sì.
0: Ah, meno male, meno
1: okay,
0: male.
1: Okay.
0: Signora, allora, come vi chiamate?
1: Rosa.
0: Rosa, accontentiamo all'amico di prima, così si toglie lo sfizio. Ditemi, cosa volete sapere?
1: Veramente
0: vedo qua un medico, una cura per
1: sì.
0: Una persona. Che cos'è?
1: Sì. Volevo sapere se questa cura andava a buon fine per una gravidanza.
0: Benissimo. Filippo, la signora è testimone. Signora, vi ho chiesto il nome all'inizio, dovete essere onesta con Dio davanti agli occhi.
1: All'inizio no.
0: Quando voi avete chiamato ha detto, Gennaro vuoi il mio nome? Io che vi ho detto?
1: No.
0: Ecco, ditelo a Filippo.
1: No, non me l'ha chiesto.
0: Meno male. Allora, Gennaro D'Avria si conosce chi è. Signora, Antonio chi è?
1: Antonio è un cugino acquisito.
0: Perfetto. Signora, la gravidanza dovete stare sotto cura medica con i consigli medici, ma non vedo che andrà male, ma andrà bene, non si preoccupi.
1: Speriamo, Gennaro. Oh. Io ti ringrazio,
0: ma
1: sei molto gentile.
0: Ma no, signora, io sono vero, quella è la situazione, io sono vero.
1: Fai tantissima compagnia alle persone che sono da sole a casa.

0: Veramente, è molto importante questa radio.
1: Grazie signora.
0: Veramente.
1: Questa radio è nata per dare dei consigli anche psicologici. Io non sono un psicologo, io sono un semplice appunto operatore dell'occulto. Ma non sono uno psicologo, non sono un medico, non sono nessuno e niente. Sono solo uno che legge
0: morale,
1: le carte.
0: Dai, un sostegno morale.
1: Sono una persona che legge le carte e guarda un po' più in là. Questo sono io, non sono altro. Non ho laurea, non ho laurea in medicina, non ho laurea in psicologia, assolutamente. Io faccio il sociale, va bene?
0: Il cuore, che è la cosa più importante.
1: Grazie signora, un bacio.
0: Prego,
1: buona giornata,
0: un bacio
1: e
0: lei.
1: Buona serata, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Allora, signori, abbiamo la prossima telefonata da Bollino Russo. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Marco.
0: Marco, che volete sapere?
1: È un po' sull'amore, sugli affetti.
0: Allora, quando è nata sua moglie?
1: Il 6-3 del 73.
0: Ma io non vedo niente di strano. Il vostro rapporto andrà bene, continuerà. Ci sono alti e bassi, ma non c'è niente di strano.
1: Nomi non ne vedete?
0: No, no, non vedo nomi in questo momento perché sono dei flash che mi vengono ogni tanto. Auguri, buona giornata. Allora, signori, 899 48 46 10 899 10 899 48 46 10. Io non devo dimostrare niente a nessuno, quando li voglio fare le faccio. 899 48 46 10. Io non sto qui appunto a dimostrare, la gente mi conosce e ha fiducia di me.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, questa telefonata è da Bollino Rosso pure questa. Come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Nicola. Allora, quando siete nato?
1: 18-2-76.
0: 18-2-76. Nicola, però ti devo dire una cosa. Ma non è vero che tua moglie non ti vuole bene. Io vedo che ti vuole un sacco di bene qua. Assolutamente, Nicola. Perché c'hai questi pregiudizi di Nico su questa...
1: Sinceramente, per il lavoro che faccio, no, perché c'è no.
0: Lo so, ma non ti ha mai tradito, Nicola. Stai tranquillo che non ti ha mai tradito. Chi da mise sta pullo cinti ricchi non è un amico, ma un nemico tuo. Nico, agisci la verità. L'unico che hai tradito sei stata tu. Io mi devi perdonare, ma che stai a giarricere?
1: No, ma tu lo sai, chi naviga sta troppo tempo. Finché...
0: Addirittura sei stato pure con un uomo, scusami se te lo dico, sei stato con un uomo a fare l'amore. Io vedo quest'uomo con la sua bocca, insomma, ne ha fatto di cotte e di crude, figlio mio, eh. Quanto tempo fa è successo?
1: Cioè, no, io sono cose vecchie, perché io faccio, io navigo, cioè, però vado...
0: No, ma dico, questo fatto, quando è successo?
1: Cioè, no, sinceramente, è una cosa che volevo da parlare un po' in privato.
0: Ma stu fatto che t'ha fatto, stu fufu, quando t'ha fatto? Quanti anni? T'ha fatto l'anno scorso, due anni fa?
1: Diciamo un anno e mezzo fa.
0: Ma però fai pure schifo, Nico, scusami se tu dici che mi devi perdonare, ma tu dici che non faccio, fai proprio schifo, frate tuo. Ti chiudi da cabina in otto cucchilla e ti fanno un bel Nico, forza e coraggio. Magari fu stato radito con una femmina, avesse fatto pure una bella figura, ma con un frufru, ti voglio bene, Nico, auguri, tua moglie
1: grazie,
0: non ti tradisce,
1: ciao,
0: tanti
1: ciao,
0: auguri.
1: Ciao
0: Nico, un abbraccio. 899, stiamo andando alla distruzione del mondo. 899 48 46 10.

0: Allora diamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Dimmi cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Allora, sull'amore. Quando è nata tua moglie?
1: No, è la mia ragazza.
0: La tua ragazza, allora. Quando è nata?
1: Il 27 giugno 91.
0: Amico, ma non vedo niente di particolare qua. Alti e bassi, ma tu andrai bene, figlio mio. Non c'è niente. Vai avanti, figlio mio. Ciao, okay. Tanti auguri.
1: Ciao.
0: Ciao, Nicola.
1: Ciao.
0: Cioè, telefonate così, sbrigative, perché non ci stiamo niente di particolare. 899 48 46 10. Adesso me ne vado in privato a rispondere a qualcuno che vuole parlare con me in privato. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Musica regia. Vediamo un po' se la regia mette qualche brano o mi fa spanticare oggi. Allora, regia, musica. Allora io vado in privato per Vanda, questa canzone, per Salvatore Alfaia, per Jerry, per Luigi Perfetto e Salvatore Perfetto.

0: Io ho tante telefonate, non posso fare aspettare. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Come si chiama lei?
1: Io mi chiamo Enzo.
0: Enzo, da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Da dove?
1: Precisamente Bellona.
0: Bellona. Allora, statemi a sentire. Lei canta, fa piano bar, che fa?
1: Sì, faccio piano bar.
0: Quando è nato?
1: Il 14-2-66.
0: Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare. È un momento che state un po' fermi ultimamente, però le cose miglioreranno tanto.
1: Sì, grazie.
0: Auguri, volevo buongiorno. Volevo domandarvi una cosa. Qual è la Madonnina che avete a Belluna? A Belluna?
1: Ah, Maria Santissima di Gerusalemme.
0: Ah.
1: Bellissima.
0: Come è fatta? Come è fatta sta chiesa? È bella?
1: No, è bella, sì. Fra poco ci sta la festa, quindi.
0: Che
1: ecco,
0: festa è?
1: È proprio la festa in onore di Maria Santissima.
0: Cose. Che festa è?
1: È proprio in onore di Maria Santissima di Gerusalemme.
0: E quindi ci sarà una grande festa, ci
1: sì,
0: saranno.
1: Sì, una grande festa veramente. Una grande
0: per
1: festa.
0: Te la festa. Per te la, ci sarai anche tu a suonare in questa
1: sì,
0: festa?
1: Sicuramente.
0: Dimmi una cosa, ma perché ultimamente stai andando un pochettino?
1: Sì, perché ho dei problemi, insomma, non so, lei lo dovrebbe sapere se è sfogliato le carte.
0: Sì, sì, infatti.
1: Sono un servitore da un sacco di tempo. La prima
0: alza
1: volta
0: un po' la voce, perché puoi alzare un po' la voce?
1: Sì, sì.
0: Stavi dicendo?
1: Allora, stavo dicendo che la prima volta che ti chiamo, siccome che ti seguo sempre, anche per TV private, perché io faccio pure trasmissione privata, no?
0: Su quale canale?
1: Alle volte TLC, alle volte Napoli Mia, alle volte Tagliacheri pure.
0: Va bene, quindi, io saluto Tagliamonte, che lo conosco, un caro amico, sì. Ciao signor Tagliamonte.
1: Ospite che hanno chiamato un sacco di volte. E niente, stamattina stavo sentendo la radio, mi ho detto, in macchina, ho detto lo voglio chiamare Cinara, perché... ci credo.
0: Io ti credo tantissimo. Tu devi credere prima in te stesso e poi credere.
1: No, ma io ho chiamato tante perché sto attraversando un periodo brutto sul lavoro.
0: Lo so.
1: Allora, non so, vado a suonare una parte, allora chi ti fa? Allora chi è possibile? Allora ti sto fammi vedere un po'.
0: Perché non fai dei contratti prima di suonare? Scusami, e ti fai pagare prima
1: no,
0: di
1: suonare?
0: No, vabbè,
1: siccome che sei una. Cioè, più che altro, quando noi suoniamo, noi facciamo questi piano a bar, questi. Allora sono quasi tutti amici, capito?
0: Vabbè, ma l'amico, allora, l'amico manco deve scomparire, perché poi se scompare, cioè se l'amico scompare alla fine che tu fai un bello spettacolo, che è una bella suonata,
1: sì,
0: ti paga, cioè manca una cosa bella, Chris, non ti pare?
1: Hai ragione, non lo vado
0: a l'amico pare, da papà, scusami, figlio mio bello.
1: Adesso mi imparo, da oggi in poi mi sto imparando.
0: Va bene, senti, io ti ringrazio tanto della tua telefonata, ti abbraccio.
1: Sì, no, io ti ringrazio a te per la buona notizia che mi hai dato, perché voi
0: quest'estate ti prometto che andrai molto bene.
1: Ah, grazie.
0: Auguri.
1: Auguri a te.
0: Oi, saluto, guarda, quando farai la festa. Prima di iniziare la festa, vai.
1: No,
0: ti prometto. Stai un attimo, vai in chiesa. Vai in chiesa, fai una piccola offerta, fatti dare una coroncina bianca però.
1: Bianca?
0: Una coroncina.
1: E da chi me la devo far dare?
0: Dal prete. Ci fai un'offerta, ce l'hai una 5 euro e ho bisogno di una coroncina, bianca se l'avete.
1: Va bene.
0: Te la fai benedire e te la metti nel tuo portafoglio. E avrei quanto vale?
1: Il tuo consiglio.
0: Devi vedere quanto vale, ok?
1: Ok, Gennaro, grazie.
0: Un abbraccio, ciao.
1: È stato un piacere, ciao.
0: 899 48 46 10. Una canzone mo la mettere però, Io vado in privato, una canzone la devo mettere.
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Ma non è possibile, non ci possiamo mai lasciare.

0: squillano le trombe, i tamburi trimbellano, abbiamo il mio grande amico Huros, eccolo qua, il nostro caro giornalaio sfregioso, che più sfregioso non si può. Io lo mando un bacio perché, signori miei, ha fatto una lotta ieri con un cretino, è meglio non ne parliamo. Buongiorno!
1: Ciao Gennarone, sei
0: ciao,
1: sempre
0: caro,
1: un minuto.
0: Io, guarda, me la sono presa tanto per la collera che ti ha dato quell'essere, ma proprio schifoso.
1: No Gennaro, allora una cosa...
0: Tu hai saputo rispondere bene e hai saputo scrivere cose per bene. Fatto di peggio. Comunque tu ci sei andato bene a mandargli quelle mitragliate che gli hai scritto. Hai fatto
1: Gennaro, una cosa che forse non sai è che litigare su internet mi diverte moltissimo, quindi è stato oltre che un piacere anche un onore e tutto quanto il resto.
0: Certo, certo. Ma poi diciamo che tu c'hai un sito meraviglioso. Io l'ho messo anche su, sai che io lo volevo lasciare come una sorpresa, invece me lo fai dire. Starai anche tu sul sito di RCS Network.
1: Gennaro, guarda, mi sembra anche opportuno, perché visto che io ho tante immagini, tanti video...
0: Boris starà sempre con noi, come gennarodauria.it.
1: Io ho tante immagini di Gennaro D'Auria su Trotipolis o Tresciopolis, come lo vuoi chiamare.
0: Pubblicizziamo questo sito, andatelo a visitare, pubblicizziamolo. Come si chiama questo sito?
1: Tresciopolis.
0: Ti lascio un attimo la linea, ripetilo.
1: Ecco, allora, non sono Vanda, ma nonostante questo Gennaro mi ha lasciato la linea. Il sito si chiama Tresciopolis, www.tresciopolis.com, ed è un sito che contiene moltissimo materiale inedito, anche del maestro Gennaro D'Auria, anche materiale introvabile di Gennaro D'Auria verso la fine degli anni 80.
0: E anche, parliamo anche degli altri però, non solo di me.
1: Beh, c'è veramente di tutto, ma è un sito praticamente su... sia sulle vecchie TV locali napoletane, sia anche su tutta quanta una serie di film strani, difficili da trovare, non visti, e in pratica ci sta un po' questo gioco di mescolamento, di contaminazione tra la TV locale e il cinema internazionale, giapponese, turco e via dicendo. Però voglio dire, il motore che ha mosso Tresciopolis è sempre stato Gennaro D'Auria.
0: Certo, ma Gennaro... una cosa che ho trovato nel tuo sito, perché spesso lo vado a visitare, ho visto dei filmati di Italia 1, Concetta, mamma mia, ma guarda, sono cose introvabili. Complimenti, complimentoni per quello che tu hai, per questa bella creatura che tu così hai annaffiato giorno per giorno, hai coltivato giorno per giorno.
1: Gennaro, però c'è una cosa importantissima, c'è da tirare fuori le tue vecchie registrazioni, quelle dei tempi d'oro.
0: Poi lo vedrete nel mio sito dove è impossibile, sì, poi ne parliamo.
1: Ma ci sono delle cose straordinarie che io ricordo.
0: Ho chiamato già, diciamo, gli addetti ai lavori, stanno costruendo una camera blindata dove verranno poi chiuse dentro una cassaforte.
1: Ma quindi ho capito, praticamente hai dato l'esclusiva ai milanesi e non ai napoletani.
0: No, questo è un abbiamo fatto degli scambi, attenzione caro, abbiamo fatto degli scambi, pubblicità e sito.
1: Ho capito,
0: pubblicità, vabbè, radiofonica e sito.
1: Io da grande fan di Gennaro D'Auria, da un lato sono invidiosissimo di queste persone che hanno avuto la possibilità di accedere al tuo archivio, però dall'altro canto sarò felice di poter rivedere delle cose
0: Uros,
1: così belle.
0: Uros, tu sei tremendo, sono delle persone bravissime.
1: Non lo metto in dubbio, ma tu non avresti potuto non scegliere.
0: Sono cordiali, guarda, non tutti sono uguali, sono cordiali, tu lo sai, io sono un tipo un po' difficilotto, e quindi per andare d'accordo vuol dire veramente ho visto la loro disponibilità, perché stanno lavorando in un modo, quello non mi piace, cambiamolo, facciamo così, ho fatto cambiare.
1: Ma quindi troveremo anche tanti vecchi video sul tuo sito?
0: No, video non ce ne ho nemmeno.
1: Ah, e allora per quelli vengo io da te, ti svaligio l'archivio, dai. Scusa.
0: Magari sì, magari sì, ma più che video vorrei fare una cosa simpatica, non vorrei mettere, perché già ce l'avete messi voi, vorrei mettere qualcosa di gruppo, qualche evento, qualcosa di bello, e non devo pensarci ancora.
1: Una bella gita tutti assieme a Oliveto Cito.
0: Ma questa
1: già
0: sarebbe una bella cosa, per esempio. Io metterò monoscopio nella parte video, e poi quando faremo il raduno, una quindicina di noi, 13, 14, non di più, perché poi lo spazio e poi si crea confusione, cioè faremo un filmino e saranno fatte delle interviste a tutti, pure a te, ti giro.
1: Vabbè, logico.
0: Ti mantengo io la telecamera, poi ti intervisto io.
1: È
0: pure
1: troppo
0: a te,
1: un grande onore. Guarda, uno dei miei sogni è quello di intervistare direttamente Gennaro D'Auria, però già l'idea che Gennaro D'Auria intervisti me alimenta il mio narcisismo in maniera...
0: Tu sei un grande giornalista,
1: un grande giornalaio, stregioso. Quindi...
0: Succederà un giorno, succederà. Ehi, Tonino Scienziato, lo vuoi salutare?
1: Ma certo che te lo saluto, Tonino Scienziato, lo sto sentendo spesso, a quanto pare lui oltretutto presto ha intenzione di tornare in televisione, in un programma dedicato al Napoli. Oltretutto lui era il papà di Lino Andreone, che era uno dei suoi grandi.
0: Sì, lo so, ho avuto un invito da parte di Italia Mia, ho rifiutato, perché io penso che mi volevano offrire la direzione della mattina di quelle 2-3 ore là di cartomanzia. Mi dispiace, caro Giordano, tu che sei il titolare, l'amico Minervino, se io ho rifiutato è per stare in radio e per stare vicino agli amici miei di gennarodauria.it e Trampolis. Io
1: però il Gennaro Dauria televisivo era qualcosa di incredibile. Secondo me deve tornare qualcosa di
0: vedremo più là, vedremo.
1: Non mi ricordo il Gennaro
0: Adesso costruiamo, adesso pensiamo a costruire il sito, la vera storia della radio, chi sono io in realtà e tutte le cose che ancora dovete conoscere.
1: Gennaro, allora se mi permetti di fare il giornalaio e di farti una domanda sulla tua storia, quando c'è stata la tua prima diretta in televisione, in che anno esattamente?
0: Allora, il primo anno è stato su Tele 2 di Antonio Palumba, era il proprietario, via Roma, a Napoli, c'era una televisione che si chiamava Tele 2, e questo signore Antonio Palumba tiene il negozio a Torre del Greco, proprio a piazza Luigi Palumba, davanti alla statua di Garibaldi. Non mi ricordo se è un ferramenta, non mi ricordo cosa vende, o cose elettroniche, non mi ricordo. Comunque, Antonio Palumba si chiama... Aspetta, Antonio...
1: E che anno era esattamente?
0: Aspetta un attimo... Aspetta, Antonio Palumba, quello che vende dischi di fronte alla posta, come si chiamava quello là che stava...
1: Televit, Tecno.
0: Tecno, ma sì. Il proprietario come si chiama?
1: Non lo so.
0: Non vorrei aver fatto un fallo con il nome, perché Antonio si chiamava lui, Antonio pure quell'altro. Comunque questo signore mi diede la possibilità, perché io già facevo cartomanzia per radio, mi aveva ascoltato qualche volta e mi mandò un invito, era il 1988. Ve lo dico, era il 1988 e la prima televisione è stata proprio Tele 2 di Torre del Greco. Poi io aprii una televisione che si chiamava RTE Formula 7. Formula 7 era la mia televisione, che partiva da Radio Camaldoli.
1: E gli studi erano a casa tua praticamente?
0: Certamente stavano a casa mia gli studi, e io mandavo tutti i cassettati che facevo a RTE. Ecco, cioè quando vedete RTE Formula 7, vuol dire Formula 7, che era Gennaro Dauria, la televisione mia, che adesso l'ho spinta, la tengo firma, perché io ho un canale televisivo che tengo riservato.
1: Quindi tu potenzialmente potresti anche trasmettere,
0: volendo,
1: un bel
0: giorno. Volendo sì, perché esistono tanti modi per
1: sarebbe una cosa fantastica, però dai.
0: Lo so. Allora, Formula 7 era la mia televisione e mandavo solamente le mie repliche e qualche film all'epoca. Poi da Teletorre 90 o 91, non ricordo bene, mi sembra il 91 o il 90, non mi ricordo, con Carmine Garofalo, che ne approfitto per salutare, mano a mano, Teletorre, poi andai a, come si chiama, l'altra televisione sempre di Torre del Greco, insomma sono iniziato nelle TV locali, poi siamo sfociati a Telea, Teleregioni in collegamento con Televomero e Canale 8. Abbiamo fatto un po' di cavetto, un po' tutti i canali. Poi viene la Rai qua, che mi intervistò, è andata persa quella registrazione, che venne con Maria Cuffaro, quella che fa la giornalista che fa il telegiornale su Rai 3, e nel programma Ciuscia di... A proposito, ce l'avresti?
1: No, purtroppo no, Gennaro.
0: Io ce l'avevo e non so dove cavolaccio l'ho buttata. Ciuscia, con l'intervista di questa Maria Cuffaro nei miei studi, che mi intervista e mi fece anche una domanda, Maria Cuffaro. Vedi, tutto in diretta, sicuramente lei l'ascolterà, perché la sede Rai 3 è a Napoli per il telegiornale locale.
1: Certo.
0: E mi chiese qualcosa sul suo futuro e io gli dissi: tu andrai molto avanti, stai lavorando adesso in questa trasmissione, ma tu andrai a presentare un giorno un telegiornale. Lei fece una risatina.
1: E invece lei è azzeccata.
0: Attualmente sta facendo il telegiornale, lo dico in diretta, vedi? Con tanto di testimonianza, perché loro hanno le registrazioni.
1: Lo so, ma io non ho mai messo,
0: cioè,
1: in dubbio
0: lui, Maria Curfaro non amava molto, come si chiama quello? Quello che fa il programma Anno Zero là.
1: E Santoro.
0: Amava molto lavorare con Santoro, infatti poi venne la crisi di Santoro a causa, sappiamo che
1: del nano malefico.
0: Che appunto non volle più farlo fare quella trasmissione su Scià, lo sospese, se non sbaglio era proprio su Scià che sospese, mm-hmm. E poi dopo tanto tempo è ritornato a fare Anno Zero, e poi la Maria Curfaro è rimasta per tanto tempo un po' senza lavoro, e poi adesso finalmente sta in una bella redazione come la Rai 3, che io adoro la Rai 3, e fa un bellissimo telegiornale.
1: Senti, Gennaro, ti vorrei fare un'altra domanda, credo più o meno interpretando i voleri un po' di tutti i tuoi fan.
0: Dimmi.
1: Tu sei sparito per tanto tempo
0: a
1: dalla
0: causa
1: radio.
0: A causa del bagno. Io non so, tengo una fobia, perché non è possibile che il bagno è una cosa intima, dove uno deve stare sereno e tranquillo. Non deve. Hai sentito prima quel signore è andato a fare la pipì e quello ci guardava l'uccello? Ma dove siamo arrivati?
1: Io non ho capito, hai interrotto le dirette per via del bagno, della pipì.
0: Ma mi danno fastidio, credimi, Uros, mi danno fastidio, non li sopporto. Non è vero che io l'ho sospesa per i siti, queste cose, per i filmati, che non è vero niente, perché io vi adoro e vi amo, veramente. Fate, perché guardate, avete fatto tanto per me, non sembra niente, ma avete fatto tanto, e vi voglio dire anche un'altra cosa a voi, amici miei cari, che pensate un pochettino, che Gennaro D'Auria si è aperto il sito RCS Network è per voi, per farvi conoscere la verità,
1: è quello che noi vogliamo sapere,
0: Gennaro.
1: Non
0: l'avrei proprio aperto, e quando farò il sito per la cartomanzia, Andrea, gli ho chiesto una cortesia di liberarmi gennarodauria.com, che me l'ha conservato, ringraziando l'angelo azzurro, gliel'ho chiesto.
1: Ha comprato il dominio.
0: Gliel'ho chiesto, lo so, lo ringrazio tanto, veramente. E poi voglio dire un'altra cosa molto importante. Metterò tutte le mie cose, vi spiegherò tante di quelle, è come un libro internet. Tu ormai stai già a metà libro, hai fatto un grande capitolo, tu grande Uros.
1: No, ma sei tu che devi praticamente scrivere i capitoli definitivi.
0: Poi piano piano, perché guardate, per fare un sito io sto da 3 mesi a scrivere.
1: Io sto da 2 anni, Gennaro.
0: Figurati un po'.
1: Quindi.
0: Figurati un po', povero Uros.
1: Comunque, no, è stato un piacere.
0: Uros,
1: senti, Gennaro, ma la cosa
0: una piccola
1: importante,
0: domanda.
1: Tu ci aspetta un attimo. Tornerai spesso in diretta oppure...
0: L'avete visto, no? Uno appresso l'altro. Però spero che non capita niente di grave che mi fa arrabbiare da tenermi lontano.
1: Non ti preoccupare.
0: Va bene.
1: Parte nostra no, poi se arriva
0: no,
1: qualcuno...
0: da parte vostra. Io non ho dubbi che voi veramente mi volete bene. Perché a parte voi, c'ho solo un vero amico e mia mamma e non c'ho più nessuno. I miei amici siete anche voi e vi stringo forte forte.
1: La mitica signora D'Aurea. Mi vuoi fare questa domanda adesso?
0: Sì, prego.
1: Dai, tu hai detto che devo
0: voglio
1: fare una
0: domanda.
1: Voglio
0: dare spazio pure ad altri, perché poi...
1: Ok, va bene, tra l'altro oggi si laurea mio nipote, quindi sto...
0: Auguri, andrà tutto bene.
1: Marcello.
0: Sai la data?
1: La data di nascita di Marcello è maggio...
0: Salutami Titti.
1: Certo che te l'ha saluto.
0: Passamelo un attimo, la voglio
1: no,
0: sapere.
1: No, adesso non c'è sta scuola.
0: Ah, va bene.
1: Senti, mi volevi fare una domanda, mi hai detto.

0: vengono qui, si incippano appunto le particelle, sai, nel lato destro, quindi...
1: Ma che cos'era quella cosa che desti a quel tuo amico, che ti diede quel tuo amico quando ricaricavi le particelle, una batteria o cosa?
0: Ma quale batteria? Quella era una fonte di ectoplasma.
1: Una fonte di... Ma cos'è l'ectoplasma esattamente?
0: Certo, che esce dalle orecchie, dal naso, dalla bocca. L'ectoplasma è una cosa importante, è lo sfogo di un medium durante una seduta spiritica, figlio mio.
1: Certo.
0: Tu che sei un gennariano, cioè mi meraviglio di questa cosa.
1: Un gennarologo.
0: Infatti. Caro, ti saluto.
1: Un abbraccio, Gennaro, sei un grande.
0: Lo so che tu vuoi tenere ancora a fare domande, ma ti devo salutare perché qua c'ho 20 telefoni occupati.
1: Va benissimo, un abbraccio fortissimo, di cuore. Gennarone.
0: Però ti voglio dedicare questa canzone, io adesso me ne vado in privato e dedico una canzone al mio, permettete, caro nemico e poi grandissimo amico Uros, il mio giornalista preferito. Un abbraccio!
1: Un abbraccio, Gennarone, grazie, ciao, di tutto. Ciao.

Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, ma io devo dedicare pure una canzone al mio giornalaio, eh?

0: Allora c'è una ragazza qua, pronto, dimmi.
1: Senti, volevo sapere che, cioè comunque ti volevo dire che ultimamente mi sta capitando che mi sono infatuata di un altro ragazzo e avevo bisogno di una tua parola.
0: Ma tu da quanto tempo sei fidanzata con il tuo ragazzo, figlia
1: mia? Da un anno e mezzo.
0: Perché ti sei infatuata? Cosa ti ha colpito di quest'altro?
1: Non lo so, è nato all'improvviso, cioè io non lo conosco nemmeno però.
0: No, figlia mia, tu mi fai capire a me, che vuol dire non lo conosci nemmeno?
1: Cioè, solamente lo conosco di vista, hai capito?
0: E come ti fai a innamorare? Ti piace fisicamente allora?
1: Sì, mi piace fisicamente, cioè è una cosa strana però, non so spiegare.
0: Mi pare una cosa strana pure a me onestamente, ti devo dire la verità. Tu quando sei nata?
1: Io 27/11/1990.
0: Spiegami dove l'hai incontrato, forza.
1: Sì, cioè lui lavora in un supermercato.
0: In un supermercato?
1: Sì.
0: Vai, fammi sentire. Fammi capire come l'hai conosciuto. Ti lascio la linea, vai.
1: Sì, no, è che comunque io l'ho visto. Però, cioè, all'inizio quando lo vedevo comunque non mi faceva niente. Poi all'improvviso è nata questa cosa.
0: Come è nata all'improvviso? Che vuol dire? Fammi capire, che ti è successo?
1: Cioè, quando lo vedevo mi batteva forte il cuore. E ci scambiavamo gli sguardi, cioè, queste cose qua, però non lo so, non so spiegare.
0: Vabbè, essendo che era una bella figura, è normale che... oppure ti sei innamorata. Tu sei un Sagittario?
1: Sì.
0: È strano però, ma con il tuo ragazzo i rapporti non sono buoni ultimamente?
1: No, non sono buoni, perché comunque, cioè, dato che è nato questa cosa, sono un po' fredda anche con lui.
0: Tesoro, tu devi stare, se io non ti posso consigliare solo una cosa. Allora, stai a sentire al tuo cuore, ascolta il tuo cuore.
1: Sì.
0: Perché, ti dico con molta onestà. Tu da quanto tempo stai con il tuo ragazzo?
1: Un anno e mezzo.
0: A livello sessuale vedo che tu, scusami se mi permetto, ma lo schifi proprio. Scusami se mi permetto, quando vuole fare l'amore tu non glielo concedi quasi mai.
1: No, perché comunque se non abbiamo mai avuto un rapporto.
0: Sì, solamente diciamo baci, toccate.
1: Sì,
0: questo,
1: sì,
0: questo.
1: Sì,
0: l'hai fatto anche su una montagna a somma vesuviana.
1: Sì.
0: Vicino a un albero, lui ti ha baciato, ti ha stretto, ma tu però gli hai toccato l'uccello e gliel'hai toccato l'uccello. Solo quello e niente più.
1: Sì.
0: Tesoro, io credo che tu devi amare una persona per starci insieme. Se devi stare per sfizio, è una tua decisione. Io non ti posso dire lascia il tuo ragazzo e mettiti con l'altro. Perché diceva
1: mio nonno... Ma io non sono sicura che comunque gli piaccia a lui, a quella
0: tesoro,
1: sua ragazza.
0: Allora se... Ti posso dare un consiglio?

0: se tu non ami il tuo ragazzo, abbi il coraggio di dirglielo. Oppure è un momento che passa, capisci? Può darsi pure che è un momento che passa e le cose si aggiustano, come mi dicono qui le carte. Può darsi pure che quest'altro ragazzo, vedo che ti farà soffrire, poi qua, le carte non sono uscite buone. Vai avanti con questo qua. Se proprio poi non lo ami, prendi una decisione, vedi tu quello che puoi fare, tesoro mio. Ma per carità, io non posso aiutarti in questa cosa, figlia mia.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Auguri. Allora, adesso per il giornalista io metterò una bella canzone che sicuramente gli piacerà anche a lui, Parole Parole di Mina e Alberto Lupo, che c'è anche nel suo sito, se non sbaglio. Vi ricordo il mio sito www.rcsnetwork, andatelo a visitare, fra poco sarà visibile da tutti. Allora, metterò una bella canzone per il mio giornalista preferito, saluto anche la giornalista Maria Curfaro, che veramente la stimo a quella persona, è venuta a casa mia a intervistarmi, gli ho concesso l'intervista e tutto. L'abbraccio e tantissimi auguri, Maria Curfaro, io ti vedo sempre la sera su Rai 3 nel tuo bel telegiornale. Allora, Parole Parole, io vado in privato, 899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ciao Ross e buon ascolto, Mina e Alberto Lupo.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.

0: parole un po' lunghette, io so telefonate. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Caro, dimmi, da dove chiami?
1: Da Terzigno.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, dato che io sto passando un momentino un poco brutto, sono 2 anni che non lavoro e ne siamo in fase di trasferimento.
0: State?
1: Di trasferimento.
0: Ma dove lavori, scusami?
1: No, io non lavoro, Gennaro, attualmente sono disoccupato.
0: Ah, in fase di trasferimento per andare a nord?
1: Sì, sì, per andare, sì, a Pescara.
0: A Pescara. Vuoi sapere come andrà?
1: Come andrò, sì, sì, Gennaro, perché stiamo vendendo pure un appartamento e volevo sapere se ci riusciamo.
0: Sì, adesso vediamo. Perché proprio a Pescara?
1: È perché la verità, c'è anche un mio fratello là e ho visto che c'è un po' di lavoro e c'è qualcosa da fare. Io me lo auguro però, questa è sempre la speranza.
0: Adesso vediamo le carte. Quando sei nato?
1: Allora, Gennaro, io sono nato il 12-9-66, però sono stato dichiarato il 15-9-66.

0: Sì. Allora, il trasferimento lo vedo anche perché tuo fratello...
1: Sì.
0: Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe?
0: Sì.
1: Gennaro, Giuseppe...
0: È un cugino tuo o qualcuno della famiglia?
1: Sì, bravissimo, sì, ne ho due cugini che si chiamano Giuseppe.
0: Comunque tu andrai bene sopra.
1: Sì.
0: La casa vedo che troverai un po' di... Per chi vogliono pagarla poco, per la casa vedo un po' di difficoltà. Ma
1: infatti...
0: fittala per la... Ma perché non la fitti?
1: Gennaro, la verità, io per andare sopra, io volevo comprare un'altra casa.
0: E con il tempo la venderai. Però, sì. Però adesso fittala, ti aggiorni un po' da tuo fratello, mentre che non cominci a guadagnare e poi magari c'hai il tempo. Allora, io farei in questo modo, come mi dicono le carte. Allora, per il momento fitterei la casa per un anno, farei un contratto per un anno di fitto.
1: Sì.
0: Poi più la proposta alla signora se la vuol comprare.
1: Sì.
0: Inoltre, fatto questo, io sì. Salirei sopra e lavorerei con mio fratello, giusto? Perché ti puoi inserire, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto. E soggiornerei un pochettino da tuo fratello, per sì. Poco. Poi, mettendo un'agenzia, insomma, un giorno questa casa si deve pur vendere e con quei soldi ti costruisci un'altra. Se non lo fai adesso, che mi pare che sta uscendo una legge appunto per fare queste cose qua. Che si può costruire, mi sembra. Quindi non sono certo di questa cosa, quindi la dico un po' con un punto interrogativo.
1: Sì.
0: Così devi fare, sali, vai al lavoro, prima fitta la casa, perché sì. Se la devi regalare per 120.000 euro, cioè non esiste proprio.
1: Sì. Allora, Gennaro, la verità è che io già sto in trattativa, sinceramente.
0: Ma per quanti soldi la vuoi vendere?
1: Gennaro, noi abbiamo chiuso per 250.000.
0: 250.000.
1: Sì, ecco anche 10.000 euro di acconto, in mano, la verità. Però sono passati.
0: Quanto? 10.000 euro di acconto?
1: Sì, però sono passati già 5 mesi. Ecco, adesso facciamo il compromesso. Adesso è passato il mutuo. Adesso così mi sembra che mi è passato un pochettino, non lo so.
0: Un po' la voglia, sì.
1: Esatto, sì, mi sento un po' troppo.
0: Allora, vendi, allora fitta la casa, stammi a sentire, fittala per fai un contratto per un anno di fitto. Dopo che scade questo contratto, tu hai un anno di tempo per trovare il compratore, metti un'agenzia e basta. Tu devi pensare a lavorare, l'agenzia lavora per te, tu lavori per te e ti soggiorni un po' a casa di tuo fratello, vedrai che ce la farai.
1: Ok, no, perché io già sto in mano in agenzia, Gennaro, la
0: bravo.
1: Verità.
0: Falli lavorare, vedrai che il loro interesse è venderla, va bene?
1: Va benissimo.
0: Auguri, buona giornata.
1: Grazie, ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10

0: prossimo amico, vediamo un po' chi è che ci chiama, prego.
1: Pronto?
0: Sì, ti ascolto, dimmi cosa sì. Vuoi sapere?
1: Se la mia ragazza mi tradisce.
0: Come ti chiami tu?
1: Mosè.
0: Mosè, piacere, io sono il signore. Sto scherzando, quando è nata la tua ragazza?
1: È nata il 409
0: sì.
1: dell'82.
0: D'accordo. Tu quanto sei nato, Mosè?
1: 110480.
0: Da dove chiami?
1: Da Siano, provincia di Salerno.
0: Sì. Siano dove si trova precisamente?
1: Provincia di Salerno.
0: Vicino a che paese?
1: Brasiliano.
0: Ah, ho capito, ho capito. Non c'è nessun tradimento, assolutamente. Vai tranquillo. Auguri.
1: Sì. Ok, ti ringrazio.
0: Ciao, tanti auguri, ciao. Allora, 899 48 46 10 per parlare con me. 899 48 46 10.

0: Buongiorno, mi dicono che c'è la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto? Gennaro, buongiorno.
0: Sì, signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Trapani.
0: Dite, signora, che volete sapere?
1: Sì, qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore. Casolaro, chi è? Signora, mettete vicino alla finestra dove c'è la gabbia dell'uccello, io non vi sento bene.
1: Sì, mi sente?
0: Casolaro, chi è?
1: Sono io.
0: È un cognome, che cos'è?
1: Sì, è un cognome.
0: Io lo potevo sapere, signora? No, sì. Non lo potevo sapere. Avete visto quante cose indovina Gennaro Dauria?
1: Sì.
0: Allora, signora, state vicino alla gabbia dell'uccello, eh? Non vi muovete da là che l'uccello vi guarda. Vediamo un pochettino. Lei ha chiamato, suo marito non la tradisce, perché state così triste? Signora, pensate sempre che vi tradisce?
1: Perché tempo fa
0: in passato
1: c'è stato.
0: C'è stato, ma no, adesso no, vi ha chiesto scusa, perdono, no?
1: Sì.
0: Signora, anche voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No.
0: Sicuro? Perché voi ce lo volevate far pagare, vedo qua, eh?
1: In passato.
0: Sì, in passato, Paolo.
1: Sì.
0: L'avete tradito?
1: Non proprio.
0: Signora, un bacio non ce l'ho dato io a quell'uomo. Signora,
1: sì.
0: O diciamo la verità, o io
1: sì,
0: vi
1: rispondo. Sì.
0: Voi gli avete dato un bacio, lui vi ha dato un morso sulla tetta, gli avete toccato l'uccello.
1: No.
0: Signora, dobbiamo essere.
1: No.
0: Signora, l'uccello gliel'avete toccato. Perché, no. Signora, o diciamo la verità, signor Gesù Cristo sta in cielo. O se no, che mi avete chiamato a fare?
1: No, ma.
0: Signora, qua bisogna dire la verità. È successo o non è successo che gli avete toccato il cardino?
1: No, ma vabbè, comunque poi, cioè, mio marito insomma adesso
0: signora,
1: in questo momento...
0: Signora, aspettate,
1: sì,
0: voi,
1: sì.
0: No, allora, il vostro marito, come avete detto anche voi, vi ha tradito in passato perché ve l'ha confessato, però io vedo che voi anche avete toccato, anche voi insomma avete sbagliato.
1: Sì.
0: L'uccello non ha toccato, avete toccato voi, signora mia.
1: Sì.
0: Avete fatto respirare un po', avete fatto diciamo respirare un po' il cardillo dell'altro uomo che non era suo marito. Attualmente non c'è nessun tradimento, signora, state tranquilla.
1: Benissimo.
0: State tranquilla. Auguri.
1: Grazie,
0: auguri.
1: Arrivederci.
0: Qua si devono dire le verità, o se no è tutto inutile che mi chiamate. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro Dauria con la sua cartomanzia.

0: un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come si chiama?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Dite, signor Antonio, qual è la domanda?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Sì. Allora, lei fa l'autista?
1: Sì.
0: Le cose ultimamente non stanno bene, ma prima lei faceva ancora un altro lavoro, vedo qua.
1: Sì, il meccanico.
0: Con il tempo le sue cose andranno a migliorare.
1: Vorrei sapere se cambierei
0: ci
1: lavoro.
0: Ci sono dei colpi di fortuna, dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Per il momento le cose staranno così, però per il futuro vedo dei cambiamenti e dei miglioramenti, non ti preoccupare. Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Da che zona?
1: Zona Fudigrutta.
0: Va bene, tantissimi auguri.
1: Grazie.
0: Ce la farete e andrete a migliorare. Maria chi è? Scusate.
1: Maria.
0: È una vostra nipote, una zia, chi è?
1: Non la tengo presente ora attualmente.
0: Aspettate, no, qua non è una zia, questa è una donna di tanti anni fa.
1: Ah, può darsi.
0: No, può darsi, sotto per tu amore, non ha fatti a rustiva cantina. Vi siete ricordato?
1: Verità, non...
0: Tanti anni fa sta Maria è stata con voi. Ma perché mi fate sempre disperare?
1: No, non ricordo perché saranno passati degli anni.
0: Vi ricordi che voi vi ricordate che avete fatto l'amore sotto un portone?
1: Ah, sì.
0: Che trasette pure che la guaglione si mettette scura, nel senso c'è tutta rossa rossa quella bimba con lo sacchiotto in mano aveva. Vi ricordate?
1: Ah, sì, sì.
0: Vi siete ricordati adesso?
1: Sì, sì, ora sì, ricordo, sì.
0: Che voi mentre stavate facendo l'amore, che la bimba entrò e rimase... ebbe uno shock, gli cadde appunto la bambolina da mano. Comunque, tanti auguri, il suo lavoro migliorerà, non si preoccupi.
1: Allora cambierò lavoro.
0: Migliorerete e cambierete lavoro.
1: Va benissimo.
0: Auguri.
1: Ok, grazie.
0: 899 48 46 10. Ciao Uros, ti voglio bene. Ciao Andrea Angelo Azzurro. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un saluto per l'amico Ricky Castelli. Un saluto anche per Matteo, appunto il disegnatore.

0: Pronto?
1: Pronto, sono la Rosa.
0: Rosa, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Vediamo un pochettino, Rosa. Quando siete nata?
1: 1/10/66.
0: Madonna, figlia mia, ma io qua mi esce una croce di morto. Chi è morta?
1: Mia mamma, sono 5 anni, adesso ho passato.
0: Madonna, ma io vedo un macello di avvocati qua. Ma tu, Arcangelo chi è?
1: È mio padre.
0: Ma che è uscito pazzo?
1: Sì, infatti, sto passando un periodo bruttissimo, io e mia sorella.
0: Enzo chi è?
1: Enzo è mio marito.
0: Madonna, ma che è, un fatto di eredità, vita scannato con... Mamma mia.
1: Sì, no, di eredità, è perché mio padre si è risposato e io ho passato un periodo bruttissimo.
0: Vorrò l'eredità tutta che sta femmina ucraina qua.
1: No, è di Torre, veramente.
0: Non vi sento.
1: È di Torre.
0: Torre del Greco?
1: Annunziata.
0: E voi figli avete paura che questo, quando muore papà, dà tutto a questa?
1: No, veramente io ci sono riuscita, me l'ho fatto mettere a me e a mia sorella.
0: Meno male.
1: E niente, poi perché mio marito non lavora, sono 2 anni, allora è stesso il nervosismo che io non so.
0: Ma vediamo se lavorerà vostro marito, che lavoro fa?
1: Per adesso niente proprio.
0: Ma che è coltivatore, che ha fatto?
1: No, niente, lavorava così con mio padre, poi...
0: Ma vediamo un attimo. Quando è nato?
1: È il 15/9/66.

0: signora ce la farà. Fatelo girare a vostro marito, non lo tenete fermo e ci si mangia solo cattoi patana. Mandatele un po' a spassa, giro annanzi a rete. Chi cerca trova! Chi cerca trova! Volere, potere, forza!
1: E infatti ho tre figli e pure mia sorella, il marito non ha un lavoro, per questo stiamo vedendo un poco.
0: Auguri!
1: Grazie!
0: Arrivederci! Arrivederci. 899 48 46 10.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
1: Che è Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria. Voi
1: sono
0: chi
1: Gennaro
0: siete?
1: Simpaticone.
0: Grazie, siete molto caro. Voi chi siete?
1: Io sono Giuseppe.
0: Da dove chiamate Giuseppe?
1: Da Madonna dell'Arco.
0: Dalla Madonna dell'Arco, che provincia ci faccia una grazia.
1: Provincia di Napoli. No, mi stanno tutte cose storte. Ci sono la verità.
0: Sta andando tutto storto.
1: Non capisci niente cosa c'è.
0: Giuseppe.
1: Allora vi do la data.
0: Datemi la data.
1: La data di nascita.
0: Sì, Giuseppe, sì.
1: 6/16.
0: No, non esiste.
1: 6/16/36.
0: No.
1: Come?
0: 6/16, non esiste. 16/6.
1: 16/16/16. Giugno Gemelli 36.
0: No, aspettate, state facendo un casino.
1: La ringrazio.
0: Allora, voi siete nato il 16
1: 6 36.
0: Va bene.
1: Sono nato a Messina.
0: Auguri siciliano.
1: Grazie.
0: Ditemi, posso qual è la domanda?
1: La domanda è tutto cosa storta.
0: Ma in che senso tutto cosa storta?
1: Cioè, non capisci niente più. Pide una pensione e se ne va, pide poche pensioni e se ne va, non capisce niente proprio.
0: E state un pochettino attento nello spendere, no? Già c'è crisi, poi spendete pure questi soldi, che fate?
1: No, io sono pensionato.
0: Dovete, questa vostra pensione, misuratela, perché stanno tante persone nei disagi come state anche voi. Non vi preoccupate, le cose si riprenderanno, Giuseppe. Tantissimi auguri. Come?
1: Si riprenderanno
0: le cose, no? È solo un periodo che passerà, ma le cose sue andranno bene. Auguri.
1: Va bene, grazie di cuore.
0: Io la ringrazio,
1: grazie,
0: a lei, arrivederci.
1: Grazie, buon lavoro, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: un attimo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Pronto, Gennaro, ciao, mi chiamo Luciano.
0: Ciao Luciano, da dove mi chiami?
1: Io sono di Portici, però faccio il camionista, sto sull'autostrada adesso.
0: Bene, cosa trasporti?
1: Un po' di tutto, dai, con l'esame, materiale del genere.
0: Va bene. Cosa vuoi sapere, come andrà il lavoro?
1: Sì, Gennaro, io ti stimo, sei una persona perfetta e sei il migliore lattamante che si abbia mai conosciuto, forse ci tenevo a dirlo.
0: Bontà vostra, vi ringrazio, siete molto caro. Allora, quando è nato?
1: Il 6 gennaio 82.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Tu migliorerai e andrai molto a migliorare. Andrai molto a migliorare. Hai dei colpi di fortuna positivi. Chiama la dottoressa Giovanna qualche volta all'899-48-4610, perché ultimamente sta vincendo spesso, fa delle tecniche sui numeri, non so come fa, ma veramente sta facendo vincere. Io non ci credo tanto a queste cose, a livello di chi dà i numeri all'otto, però devo dire,
1: con
0: la data di nascita non lo so come fa, con quei calcoli che fa, ma ho vinto 1300 euro. Non è una grande somma, però la dottoressa sta facendo cose belle. 899 48 46 10, per chiamarla. Allora, per te ci sono dei colpi di fortuna positivi, tu andrai sempre a migliorare, voglio, tu vai a scalare il paradiso, vai a salire, vai bene. Mi fa molto piacere questo, sai?
1: C'era anche a me, mi fa piacere.

voglio dire una cosa molto importante. È caduta pure la linea. Ci sono dei flash che mi vengono, non sempre ho questi flash. Quando mi vengono questi flash, io vengo in radio e faccio la diretta. Non tutti i giorni posso indovinare i nomi, ve lo dico, sono dei flash che mi vengono, flash particolari.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Salve.
0: Ciao, chi sei?
1: Maria.
0: Maria, quando sei nata?
1: A settembre.
0: Sì.
1: Il 12 del 79.
0: Maria.
1: Sì.
0: Ma tu sei stata, poverina, sei stata molte volte, diciamo, hanno abusato di te degli uomini, vedo qua.
1: No.
0: In passato, Maria, ti hanno solo usato e non hai trovato mai la persona giusta, tanto è vero che adesso non sei fidanzata con nessuno, giusto?
1: Giusto.
0: Perché hai fatto amore con quest'uomo che ti hanno solo usata e ti hanno salutato, tesoro mio? Tu prima di fare l'amore devi conoscere bene una persona come è fatta. Ti metti insieme e poi il fidanzamento è una prova per vedere, sì, due persone come vanno, tesoro mio.
1: Certo.
0: E perché tu hai fatto sti cose con sta gente?
1: Ma Genna con chi?
0: Ma con chi? Certamente ne ha già fatti, tesoro, io le vedo, non ti voglio mortificare.
1: Ma io sono stata con un uomo.
0: Sì, tesoro, ma ti ha nascosto parecchi cose, Stom.
1: Sì.
0: E non lo sapevi tu?
1: No, l'ho scoperto poi.
0: Che era sposato.
1: Era sposato?
0: Io vedo che aveva un'altra donna vicino a lui, non so capire se era sposato o era fidanzato.
1: Ma mo tu mo non vedi niente nel mio
0: scusami, futuro. Era sposato o fidanzato? Io vedo un'altra donna.
1: No, io non lo sapevo.
0: L'hai saputo dopo?
1: Sì.
0: Che era sposato, no?
1: Sì.
0: Perché chi sono sposata hanno delle voglie molto strane. Tu non dovevi cedere a fare con la boccuccia sul suo sesso, te so. Tu dovevi essere molto più riservata come donna. È passata peggi puntini puntini. E tu non, sì, lo sei. E tu non lo sei. Quando chi se ti portava all'angop, capisci, mamma mia, e ti faceva abbassare con la bocca, tu dovevi rifiutare. Ma non te l'ha detto all'inizio che era sposato, chi?
1: No.
0: Si è fatta tutte chilli bombolone a chi? Mamma.
1: Uè.
0: Vediamo un pochettino se troviamo. Mamma, guarda, capito che è meglio, ma sono così, se non me ne va, chi? Allora, sì, tu troverai un uomo, non ti preoccupare. Tu troverai un uomo e sarai molto felice e ti sposavi. Stai attento a chi incontri, però, hai capito?
1: Sì.
0: Stai, mi hai fatto esaurire. Mi dico tanta cosa. Ma tu hai asciuto un sacco di voto con chi? Non è che hai asciuto una volta. Chi stai Come l'hai ruota anzipire? T'hai ruota anzipire a chi? Sto niente a voi.
1: Sì, sì, mo sì.
0: Mo sì. Quanto tempo sei stata? Nanna? Nanna fa pompi notizie e continua. Io non lo so, maronna mia, meglio. Troverai un uomo e andrai bene, non ti preoccupare.
1: Mi vuoi dire pure qualcosa sul lavoro?
0: Sei una buon gustaia tu, come ho visto, eh? Mamma,
1: sì,
0: mamma. Ma questo di dov'era? Di Ercolano? Di dov'era quest'uomo?
1: Sì, sì, di Napoli.
0: Tu troverai un uomo e andrai bene. Ma perché qua, addirittura non hai avuto paura quando l'hai fatto quella serata su quella montagna alta con lui? Non hai avuto paura?
1: No.
0: Ma che schifo, pure lo, mamma mia, che schifo. Vedo nella tua bocca tutta quella schifizia. Vabbè, tesoro, tu troverai un uomo e andrai bene. Povero cornuto quello che ti sposa. Un bacio, un bacio, un bacio. Ciao.
1: Ciao.
0: Mamma mia, meglio
1: che
0: non parlavo, no. Mamma, aiutami tu.
2: Concentrate, concentrate.
0: Roberto, da dove chiami?
3: Io sono di Palma Campania.
0: Ciao, cioè, mo ti passi in diretta, aspetta.
3: Sì, grazie.
0: Ecco qua.

0: Roberto.
1: Ciao Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno, buonasera.
1: Niente Gennaro, ascolto sempre e sono un tuo fan, perché io senza accendere la radio e senza sentire la doccia, la giornata è proprio storta.
0: Nella vita ci vuole forza di volontà di affrontare la giornata, perché abbiamo peggiorato la qualità di vita, come ve lo devo dire, per causa di questo Dio denaro maledetto.
1: È vero,
0: e purtroppo ci serve, che è un problema,
1: non si capisce niente di più,
0: basta accendere il telegiornale per vedere che non si capisce
1: qualcuno,
0: la vita saduta che lavora, diciamo, povera. Lasciamo stare. Avete sentito il pompa notizia là prima?
1: Sì, vabbè, ognuno ha i suoi difetti, cioè no.
0: E vabbè, ma però sì, un, sì, po di, un po' di police che vengono stuprate, poi fanno in denuncia, ma sono anche loro che
1: lo
0: vogliono.
1: Sono pure loro, come si portano, dice no.
0: Certo, devo dire purtroppo che è anche così. Allora, ditemi che volete sapere, veloce, perché devo andare.
1: No, una cosa in generale sul lavoro.
0: Sul lavoro? Voi state in un ufficio, siete un assicuratore, che siete voi?
1: No, Gennaro, io al momento sono disoccupato.
0: Ma voi lavorerete, perché a me qua mi esce un ufficio, non so che cosa farete in questo ufficio, ma comunque a me mi esce un ufficio.
1: Sì,
0: o come portantino.
1: Qualche situazione a livello proprio di ufficio, perché ho avuto un buon luogo di lavoro, mi devono mandare, siamo proprio in un ufficio.
0: Proprio in un ufficio, ma Napoli?
1: È un è provincia di Napoli.
0: Ma è un ufficio dell'ASL?
1: No, è un ufficio, diciamo, privato.
0: Ci sarà un uomo che vi aiuterà, scusate.
1: Uomo che mi aiuterà.
0: Un uomo che vi ha promesso un qualcosa, appena succede una certa situazione, voi passate avanti. Vi trovate o no?
1: Sì, al 100%, c'è no.
0: Un abbraccio, buona giornata. Da dove chiamate?
1: Da Palma Campania, c'è no.
0: Che Dio vi benedica tutti i palmesi, si dicono?
1: Sì, i palmesi,
0: Salutiamo i palmesi, un abbraccio.
1: Grazie tanto, c'è no. Buona giornata.
0: Buon lavoro a lei per il prossimo, arrivederci.
1: Ciao.
0: 899-48-46-10. Pronto?
2: Mago d'Auria?
0: Sì, sono il Mago d'Auria, lei chi è? Io non sono un mago, signora, sono un veggente, tutta una cosa. Il mago è colui che fa i giochi di prestige. Io non faccio scombare a nessuno.
2: Niente, volevo sapere.
0: Lei è una giornalista? Che cosa è lei?
2: Una giornalista? No.
0: Di cosa vi occupate voi?
2: Parrucchiera.
0: Meno male. Meno male. Fa cavere, tagliate. Ditemi.
2: Voglio sapere. Niente, se mio marito
0: mi mette le cornecchie.
2: No, questo no. Se c'è qualche debito, se sta facendo qualcosa.
0: Qualche
2: macagna, cioè nel senso di debito.
0: Non mi fa scipazza. Che vuol dire macagna?
2: Nel senso di debiti.
0: No, perché macagna vuol dire che qualcuno che vuole fare qualcosa dietro alle tue spalle. Senza fartelo sapere, pensi che questo vuol dire macagna, sta germanna caccose, insomma.
2: Sì, questa cosa qua.
0: Ma su che? Ma voi siete separati, scusate.
2: No.
0: A sera dormite in duliette core e core, mano e mano?
2: No.
0: Ognuno dai un'ulietta sua?
2: Sì.
0: E che, signore, che tenete la peste voi? Che chi se non si cocca vicino a voi? Ho tenito morbill. Utif.
2: No,
0: sarà tante malattie, per caso la psoriasi. Ah no, che lei si mischia la psoriasi. La psoriasi non si mischia, scusate.
2: No, non ho niente.
0: E allora perché vita mi su catenaccio vicino a Cestone? Ma per quale motivo voi, il vostro marito non dorme con voi?
2: Non lo so.
0: E da chiuso per sempre là? E da mi sa cassaforte chiuso?
2: No, vabbè, perché ci sono state alcune.
0: Se mi su frigorifero vicino alla congelata e voi vai da chiuso con un catenaccio, che da fa? Ma perché dormita una da parte e nata? A me su fatto non piace. Signor, mettete vicino alla gabbia dell'uccello, non si sente niente qua.
2: Perché ci sono stati dei problemi.
0: Non è che ti ha trasuti nella camera solare dove facevi i bagni doccia, il sole?
2: No.
0: Non è che vi fate il bagno di. A me piace tanto la doccia di sole.
2: Allora, comunque c'è qualcosa?
0: Signora, una cosa ci sta, che i tetti non sa che è strunzato. Non ci sta nessuna macagna, nessuna cosa dietro alle vostre spalle.
2: Ma che debito?
0: signora, questo può darsi, c'è, ma sciocchezza, niente di... Ma vostro marito gioca molto?
2: No, mio marito no, non gioca.
0: Ha fatto un prestito, dico, ha richiesto dei soldi, perché qua vedo dei dei soldi che gli hanno prestato, qualcosa che gli hanno prestato.
2: Sì, questo sì.
0: Perché a me qua mi esce, non ha dato tutta la somma, ma nessuna macagna, signor, non vi preoccupate, andate tranquilli.
2: Quindi ora sta pulito.
0: Signor, non ha ancora terminato di pagare. Qualcosa ancora deve dare, però sta a buon punto, non vi preoccupate.
2: Ma deve dare alla persona che sta prestando.
0: Signor, ma quanta cosa mi ha domandato. Allora, io per vedere quello che volete voi, mi dovete dare la data della persona, ce l'avete?
2: Sì, mio marito. Allora...
0: signora, la data di quell'altra persona. La data della persona che ha chiesto i soldi.
2: Ah, 18 luglio 45.
0: Vostro marito aveva detto che gliel'ha dati tutti, eh? Vostro marito vi ha detto
2: che... Sì.
0: E gliel'ha dati veramente tutti. Mo sto vedendo bene. Gli ha dati tutti, non vi preoccupate, nessuna macagna. Tanti auguri, signora.
2: Posso solo fare un'altra domanda?
0: No, signora, perché sta tanta gente aspettando, eh?
2: Ah, va bene, la ringrazio.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria.

0: andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ciao.
1: Ciao, sono Solo Verità.
0: Qui, carissimo, simpaticissimo. Ciao. Mi è piaciuto quell'Happy Days.
1: Grazie.
0: Stai benissimo, guarda. Però ci avrei sperato che avresti messo la tua foto come immagine con la testa, perché è importante, sai. Poi farla in modo un po' più ridotto e metti invece del bianco un colore più azzurro, che è bello.
1: Appena tu... torno a casa, Gennaro, lo faccio per te.
0: Magari una bella donna pure vicina a braccetto sarebbe una cosa bella. Ma con la tua faccia, a me non mi piace questa cosa che un disegno. Io ti ho messo anche sul sito con quel, con, perché tu ancora dovevi cambiare, si dice il nick?
1: Sì, è l'avatar.
0: L'avatar, non l'avevi ancora cambiata, e ti ho messo quello con il sigaro in bocca là che pareva babbo zio Paperone là. Allora, e purtroppo comparirà con quello, mi dispiace. Poi
1: vabbè,
0: fai una bella mettici il tuo volto, Solo Verità, che tu sei una persona che io stimo tanto e sei una persona in gamba.
1: Va bene, Gennaro.
0: Me lo prometti? Sì, sì. È un bel fondo azzurro sul blu, una cosa bella che si deve vedere bene, perché, e poi scrivi su Happy Days e tutto il resto, perché
1: va
0: sei
1: bene.
0: Una persona, io ti stimo tanto a dire
1: anch'io,
0: la verità,
1: Gennaro, io perciò ti chiamo perché
0: per come scrivi, per come pensi le cose, non
1: grazie.
0: Sei un malignoso, non sei un cattivo,
1: no.
0: Si vede da come scrivi.
1: Io per questo, Gennaro, ho scelto il nick di Solo Verità perché anch'io un po' mi identifico in questa cosa.
0: Ma
1: hai
0: certamente
1: capito?
0: Tu andrai a visitare fra quando uscirà sto benedetto sito www.rcsnetwork.it.
1: Io sono tutti i giorni a vederlo, però non è ancora uscito, quindi...
0: Non è ancora uscito perché poi quando uscirà già ci sarà la diretta, la pubblicità, hai capito?
1: Sì, sì. Io sto in macchina, Gennaro, sto venendo da Napoli, quindi ti devo salutare perché...
0: Ciao, Solo Verità, ti ringrazio. Ciao,
1: ti
0: grazie.
1: Io, ciao, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao, vi porto ciao. Nel cuore, ciao.
1: Ciao.
0: Salutiamo Andrea L'Angelo Azzurro e tutti i discepoli di gennarodauria.it. Saluto tanto.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, buonasera. Mo si dice buonasera. Allora, no, dite vorrei... signora.
1: Sì, vorrei sapere se trovo un compagno.
0: Chi è la vedova Allegra?
1: La vedova Allegra, che ne so
0: io. Nel vostro dove abitate? C'è una vedova? Vicino a voi? Una signora anziana che gli è morto il marito, vedo qua. Un mazzo di fiori a terra ho visto. Qualche mese fa, un mese e mezzo fa.
1: No.
0: Io vedo qua, allora è una cosa che deve ancora capitare.
1: Pure.
0: Un attimo solo. Allora, lei non ha un compagno attualmente?
1: No.
0: Non ha un compagno. Pure voi siete stata una donna molto frustata, vero?
1: Molto?
0: Molto frustata, cioè, dalla vita.
1: Un po' così.
0: Avete conosciuto persone sbagliate?
1: Persone no, forse più tra familiari.
0: Che sono? Non sono persone, signor?
1: Ah beh, dico, no, persone strane.
0: Non ho capito.
1: No, persone strane.
0: E hai capito? Perché io ho detto persone strane.
1: No, allora scusa.
0: Voi Luato, voi Matita, io Gitta avete conosciuto persone sbagliate, perché gente di famiglia che vi ha ripudiato, delle calunnie su di voi, tante di quelle cose. Lei troverà un compagno e andrà bene, non vedo nient'altro. Auguri, buongiorno.
1: Più o meno, non si sa più o meno, no, lontano, vicino, no.
0: Vediamo un po' se è vicino o lontano, si può vedere, ma il giorno preciso no.
1: Ah, vabbè.
0: Datemi un numero da 1 a 7.
1: 4.
0: Sì, passerà almeno un anno e mezzo, un paio d'anni passeranno per la persona giusta, un paio d'anni, per la persona giusta.
1: E nel frattempo come conoscere qualcun altro?
0: Sì, conoscerà anche una persona sbagliata, poi la lascerete e poi conoscerete quella giusta. Auguri!
1: Grazie.
0: Allora signori, 899 48 46 10. Io adesso vado in privato, non ci vado più in privato, resto qua. 899 48 46 10, chiamatemi.

0: la prossima diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, lei chi è?
1: Sono Maria.
0: Maria, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Come si chiamano gli abitanti di Terzigno?
1: Come si chiamano?
0: I Terzignoli?
1: Sì, sì.
0: Mandiamo un saluto a tutti i Terzignoli. Allora.
1: Sì. Mio marito però sta cercando la curva, però non lo trovo.
0: Filippo chi è?
1: Filippo?
0: Sì.
1: No, non...
0: Felice, scusa.
1: Felice, sì.
0: Perché mi esce Felice, ho detto sì, Filippo, sì. Scusa. Felice, mi sì. Correggo, perdon.
1: No, prego.
0: Suo marito è disoccupato, non lavora proprio, vedo qua,
1: No.
0: Signora, suo marito lavorerà, fatelo uscire da casa, fatelo girare, metteteci due pattini a rotella da girare, a da cammanà. Chi cerca trova, forza e coraggio, arrivederci.
1: Ma voglio sapere io se devono arrivare certi soldi, se mi arriveranno.
0: Vediamo velocemente,
1: Sì.
0: Datemi la vostra data, veloce.
1: 3 dicembre 69.
0: Arriveranno, signora, ma sollecitate gli uffici. Arrivederci.
1: Verso aprile.
0: Signora, arriveranno, voi avrete i soldi, ma sollecitate.
1: Sollecitare, va bene, grazie, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Pronto? No, non c'è linea, io vado in privato. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Una bella canzone adesso che metterò per Andrea l'Angelo Azzurro. Andrea, tutta per te.

0: Allora, signori, io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Gennaro?
0: Salve, ah, finalmente un telefono che si sente bene, molto chiaro, grazie.
1: Gennaro?
0: Sto qua, dimmi.
1: Innanzitutto ti faccio i complimenti, eh?
0: Sei molto caro tu, grazie.
1: Io ti devo dire subito la verità. Allora, noi ci sentiamo sempre, ho chiamato perché siccome indovini tutto, ho detto ma fammi vedere, ma sarà vero o non sarà vero? Ti do la mia data.
0: Certo, vai.
1: 14.09.76.
0: Chi indossa una divisa?
1: Una divisa?
0: Sì.
1: Vabbè, c'ho dei parenti.
0: Ma che fanno i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri, che fanno?
1: Carabinieri?
0: Sì, li vedo. Senti, io vedo che tu andrai bene, non esci niente di grave, vedo che tu andrai molto bene. Chi? Vedo una persona maschile in questo momento vicino a te. Chi è?
1: Capito?
0: Vedo una persona maschile vicino a te, chi è?
1: È un amico.
0: Enzo, chi è?
1: È un amico.
0: Certo. Guarda, tu andrai bene. Io non vedo niente di grave su
1: te. Però vedo, io mo sto pensando un periodo di crisi.
0: Adesso sì, è un periodo un po' bruttino. Però vedrai che le cose andranno a migliorare. Cosa c'entra la legge? Cosa
1: legge?
0: C'entra? Sì, per alcune cose da pagare del passato.
1: E ho avuto qualche problema.
0: Infatti lo vedo. Sono precedenti penali.
1: Sì.
0: Tu andrai molto a migliorare, figlio mio, sia lavorativamente.
1: Ho problemi con i carabinieri, però.
0: Hai avuto problemi? Con la legge, no con i carabinieri, con la legge, sì.
1: Ho avuto delle denunce, ma diciamo ho rischiato parecchio, ma devo fare delle cause fra un anno.
0: Ma io ho visto subito queste cose. Ho visto
1: e tutto. Pensi che queste cause purtroppo mi hanno detto c'è mica di la galera.
0: No, la galera non ci sarà per te.
1: L'avvocato mi parlava proprio, in effetti ho avuto delle denunce per falso, queste cose qua.
0: Ho capito, purtroppo.
1: Vedi?
0: Purtroppo verrai giustiziato, però galera non ne vedo. Cioè devi dare dei soldi a chi hai truffato, questo è tutto. Ed è anche giusto, onestamente, permettimi di dirlo. Auguri! Come?
1: Questa truffa la vedi?
0: Non ho capito.
1: Questa truffa, la vedi?
0: Questa divisa?
1: La truffa, questa truffa.
0: No, io a dire la verità non mi è uscita sulle carte.
1: Cosa inerente ai denti?
0: Non ti sento bene, senti. Non ti sento bene, comunque ti posso dire, è caduta anche la linea evidentemente, io dico solo una cosa, che tu le tue cose andranno molto a migliorare. Ti ho detto quello che ti dovevo dire, tanti auguri. Allora, mettiamo una canzone per Andrea L'Angelo Azzurra, forza. Andy Gibb mi è sempre piaciuto a me. 899 48 46 10.

0: non posso fare aspettare, ci sono le dirette. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Gennaro.
0: Andrea, dopo te la metto interamente una bella canzone, abbi bontà. Allora, la teniamo in sottofondo. Signora, dite.
1: Volevo sapere un poco riguardo il lavoro di mio marito.
0: Datemi la data di vostro marito.
1: 31-8-77.
0: Maurizio chi è, signora?
1: È lui.
0: Vediamo un po'. Ma che adesso non lavora proprio, sta arrangiando a fare un po' il muratore.
1: Sì.
0: Perché vedo la carriola, vedo qua, nella mia visione, sì.
1: Volevo sapere un po' se migliorava.
0: Suo marito cambierà, ma comunque rimarrà per il momento sempre nei fabbricati a livello. Vedo
1: ma
0: anche.
1: Andare fuori, Gennaro,
0: si riprenderà, signora Bello, un po' di pazienza, auguri. Però poi vedo anche dei lavori in ferro che farà, eh?
1: Ma rimane fuori, rimane a Napoli oppure va?
0: No,
1: qui?
0: Signora, andrà sopra.
1: Sopra andrà?
0: Sì, signora, sopra, vi devo dire la verità, andrà sopra.
1: Ma qui insieme, andiamo insieme, Gennaro?
0: Signora, per i primi tempi no, ma poi successivamente sì, perché si vuole ambientare fuori, signora.
1: Perché noi ci siamo sposati, è un periodo un poco...
0: Lo so, signora.
1: È così.
0: Mi dispiace tanto, c'è crisi, auguri.
1: Buona giornata.
0: 899 48 46 10.

0: Andiamo con la prossima, pronto?
1: Chi è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Avria, buongiorno, chi è?
1: Sono Filomena da Somma.
0: Cosa vuoi sapere, Filo?
1: Qualcosa sul lavoro, mio marito si è aperto un bar.
0: Bene, tesoro. A che parte di Somma? Qualche volta voglio venirvi a trovare a mangiare, a prendere un caffè e a mangiare un bacio Perugina che tanto mi piace.
1: A centro, di Somma.
0: Come l'hai chiamato sto bar? Facciamo un po' di pubblicità, facciamo entrare un po' di gente dentro, vai!
1: Kiss Kiss.
0: Come l'hai chiamato?
1: Kiss Kiss.
0: Bacio bacio.
1: Sì.
0: E io saluto anche Antonio Nispolo della Kiss Kiss, perché c'ha la radio Kiss Kiss, è un caro mio amico, saluto.
1: Va bene.
0: Allora, comunque Kiss Kiss si chiama il bar che avete aperto, mi fa molto
1: sì.
0: piacere. Allora, vediamo un pochettino, vediamo un po'. Per i primi tempi non va bene, ma poi questo bar si riprenderà alla grande.
1: Fra quanto tempo però?
0: Ne so, nell'estate già vedo dei miglioramenti.
1: Sì.
0: Ma piccoli miglioramenti. Poi andrai ancora a migliorare sotto Natale. Non ti preoccupare.
1: Sì, e volevo chiederti un'altra cosa. C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio
0: no,
1: sapere.
0: Tesoro, mi devi chiamare dopo. È un'altra domanda, un'altra persona.
1: Non
0: un'altra...
1: è possibile.
0: Ah, vabbè, dimmelo.
1: C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio sapere qualcosa su di lui.
0: Quando è nato? Mi devi dire quando è nato?
1: È nato il 30 luglio del 90.
0: Quale squadra?
1: Del Casè, dove gioca? Del Cicciano.
0: Cambierà società, cambierà squadra, vedo che andrà avanti fino a un certo punto e poi vedo che si metterà a lavorare diversamente dal hobby. Questo rimarrà solo un hobby per tuo fratello, non lo dimenticare. Però
1: okay.
0: cambierà da dove sta, eh? Cambierà perché ci saranno alcune cose che andranno storte o la società o qualcosa, non lo so capire, e andrà in un'altra squadra dove si divertirà moltissimo.
1: Ma non andrà più avanti con questo lavoro,
0: no,
1: perché
0: no,
1: è quello
0: calcio. No, non andrà con questo. Vedo lui che lavorerà, tutta un'altra cosa farà.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro, ciao.
1: Ciao
0: Filomena, chiamami qualche volta.
1: Va bene, certamente, ciao.
0: Un bacio, mi fa piacere, ciao.
1: Ciao Gennaro, ciao.
0: 48 46 10. Noi mettiamo sta canzone per Andrea l'Angelo Azzurro, che è il più caro amico che tengo, e voi non mi fate mettere una canzone. Io vado in privato, ok? Signori, vado in privato, non me ne frega, andrà per intero la prossima canzone e nessuno la fermerà. Caro Andrea Angelo Azzurro, ti voglio un sacco di bene, sei una persona eccezionale. Chi non capisce te vuol dire che non ha capito il mondo. E niente, ti apprezzo tanto e rimani sempre nel mio cuore, perché sei una splendida e cara persona. Mi piaci come quel che scrivi, come agisci e le risposte che dai sul sito gennarodauria.it. Il cuore

Andrea, stavo dicendo, fra poco partirà questa bella canzone per te, ascoltala che è molto bella. Gennaro D'Auria vi ricorda il suo sito www.rcs network, dove c'è tutta la storia della radio e di Gennaro D'Auria con tante fotografie. Riccardo Castelli, ciao. Vegafoglio.it, andatelo a visitare, è meraviglioso, eh?

carissimi ascoltatori, rigafoglio.it sarebbe appunto la società che crea il mio sito, rigamedia.it, rigafoglio.it. Riccardo Castelli, Ricky Castelli, un abbraccio da Gennaro D'Auria, saluto Galileo, saluto Roberto, saluto a tutti gli amici che mi vogliono veramente bene. Auros, escrementi, anche se alle volte escrementi un po' piccante nel senso di quello che scrive, mi vuole stuzzicare, me ne accorgo, escrementi, non ti preoccupare, saluti a te e tua moglie. Signori, allora vogliamo mettere una bella canzone per Andrea, che dite? Io penso proprio di sì, io penso proprio di sì. Vi ricordo il mio numero è 899 48 46 10. Saluto al mio giardiniere Antonio, salutiamo anche a Jerry, il nostro collaboratore, saluti anche per Bruno Chiaese, per Carmine Garofalo di Teletorre. E adesso, signori, è venuto il momento di dedicare la canzone appunto ad Andrea. Chiamatemi in privato all'899 48 46 10, 899 48 46 10, ragazzi che si amano, per Andrea. Ciao Andrea. 899 48 46 10, vado in privato.

0: potete chiamare in questo istante 899 48 46 10. In questo momento potete intervenire. Vediamo chi è. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Senti, Gennaro, posso andare in privato?
0: In privato non si può, signora, sto in diretta. Mi dica.
1: No, vabbè, ti volevo parlare un attimo in privato.
0: Sì, ma in parlare di cartomanzia?
1: Sì.
0: No, signora, sto in diretta, mi dispiace. La privata dopo la trasmissione.
1: Ok, arrivederci. Un numero.
0: A questo, signora, a numero che io annuncio per radio. Auguri. Sì. Allora, io vado in, sto qua con voi dopo la canzone, signori miei, 899 48 46 10. Pronto?
2: Signor Gennaro?
0: Ecco qua, non è stato difficile, vede?
2: Sì.
0: Allora, salve, ditemi, da dove chiamate?
2: Ma noi da Napoli.
0: Dite, cosa volete, desiderate sapere?
2: Siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta.
2: Ah, volevo sapere un pochino in generale.
0: Allora, in generale, quando è nato lei?
2: La posso dire in privato?
0: No. Una data? La data?
2: Sì.
0: Allora, la dica, sta in privato in questo momento? Sì. Sì. Va bene. Andiamo di nuovo in diretta. Solo la mia voce si è sentita in diretta, ma la sua no. Allora, chi è il poliziotto o carabiniere?
2: No,
0: vedo una divisa qua, chi è?
2: La porto io una divisa, ma non sono né un carabiniere.
0: Siete un finanziere, che cosa siete?
2: No, dell'esercito.
0: Ah, appartenete dell'esercito. Dite la verità, Gennaro D'Auria, vale o no?
2: Vale.
0: E io vi ringrazio. Di dove siete nativo voi?
2: Della provincia di Napoli.
0: Lei andrà avanti, farà carriera, vedo anche degli spostamenti e migliorerete tanto, sapete?
2: Io la ringrazio. Per quanto riguarda invece il, diciamo,
0: lei non credeva nella cartomanzia, questo glielo devo dire, e questo sono molto rammaricato su di lei.
2: Io
0: sono un vero veggente, non sono un ciarlatano.
2: Chiedo scusa.
0: Perché io ho letto la sua mente in questo momento. Ho detto fammi chiamare a questi, non nutrire, è tutto cosa preparato.
2: Non proprio effettivamente così, perché io l'ascolto.
0: No, signore, lei ha dignità, lei lavora per lo Stato.
2: Infatti,
0: e lei non deve dire bugie.
2: Chiedo scusa se le dico una cosa. Io, diciamo, è un annetto che sento sempre le repliche che lei fa.
0: Ma le repliche perché io sono preso da mille cose.
2: Lo so.
0: Voi vi credete che sia facile mantenere una radio?
2: E mo ho sentito questo numero che lei di solito, oltre l'899, ha dato anche questo numero.
0: Sì, per far risparmiare un po' gli ascoltatori, per dare possibilità anche a chi non ha soldi. Stiamo in crisi, signore. Ho fatto un'opera buona.
2: E io la ringrazio di questo, anzi, lei è veramente cortese, dice un sacco di cose. A volte ci fa anche un pochino ridere perché...
0: Ma io sono ironico per natura, ma se non si è così nella vita si è un pappamolla.
2: Ma mi fa piacere di questa cosa.
0: Io come da vicino so così, se voi venite da vicino a trovarmi sono peggio, la do fastidio, non la faccio stare in pace.
2: Che lei mi ha detto questa cosa della divisa, io effettivamente...
0: Ma io gliel'ho fatta apposta a lei, sa perché? Perché lei non crede nella cartomanzia.
2: Senta, a questo punto le posso chiedere anche qualcosa a livello di amore?
0: No, mi dispiace di no, sapete il perché?
2: Sì.
0: Perché come tutti vanno rispettati, la legge è uguale per tutti.
2: Auguri. La mia famiglia non mi può dire niente.
0: Mi richiama di nuovo più tardi, diamo spazio ad altri e parliamo della sua famiglia cara.
2: Io la ringrazio.
0: Io l'aspetto come telefonata, l'aspetto al più presto.
2: Io se più tardi posso, altrimenti qualche altro giorno, va bene?
0: A disposizione, buona
2: Grazie.
0: Giornata, lei è molto
2: buon
0: gentile.
2: Buon lavoro.
0: Arrivederci.
2: Buon lavoro, buona giornata.
0: Ecco qua, carissimi ascoltatori, abbiamo salutato il nostro amico, appunto, che ci chiamava, appunto, da Napoli, ed era un militare. Vediamo un po' chi abbiamo in linea. Pronto?
3: Ciao Gennaro, sono Mazza di Vega Media.
0: Adesso vi ho salutato, io sto in diretta per Napoli e provincia, i telefoni impazziscono ovviamente, salutato te Matteo e Ricky, vigafoglio.it e vigamedia.it, andate a visitare questi siti, questo è il mio grafico signori, non scherziamo. Matteo, come stai?
3: Bene, tu Gennaro?
0: Un attimo solo, pronto?
3: Chi è Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro, mi dovete chiamare dopo, grazie, sono impegnato. Allora, Matteo, come sta crescendo il sito?
3: Siamo quasi pronti, Gennaro.
0: Ah, meno male, gli amici saranno contentissimi di questa notizia. Più o meno fra quanti giorni sarà pronto?
3: Ma penso una settimana al massimo, Gennaro.
0: La settimana verrà messo in rete?
3: E siamo online, sì. Ti chiamavo soprattutto per ringraziarti.
0: Ma perché ci state ascoltando?
3: Sì, abbiamo messo lo streaming della radio, quindi da stamattina siamo in diretta.
0: Ah, che bello. Vedi quando Gennaro dice che vi faceva pubblicità, io non sapevo che voi mi stavate ascoltando, ma io vi ho salutato 3-4 volte e ho dato gli indirizzi di andare a visitare a tutti gli amici.
3: Grazie mille, Gennaro.
0: Non vi preoccupate. Matteo, grazie per... mi hai colpito, mi è piaciuto quel mondo che gira, non annunciamo niente... Tutte queste cose a me mi fanno impazzire, lo sai.
3: Lo so, Gennaro.
0: Ormai mi hai conosciuto. Tu lavori a Milano, ma sei di origine calabrese.
3: Calabrese, sì.
0: Ecco, per gli amici di gennarodauria.it, che poi ci lasciano, l'amico Andrea lascerà anche il dominio, quello là, gennarodauria.com, che ce lo cederà, no? Che ha fatto bene a conservarlo. Quindi poi faremo il sito dedicato solo a me poi dopo,
3: Benissimo, Gennaro.
0: Va bene.
3: Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
0: Matteo,
3: buon lavoro.
0: Una cortesia, te lo dico in diretta. All'inizio pagina, dove c'è quella dove muovi il mouse, sei gentilmente un po' più colorata.
3: Va benissimo.
0: Non lo lascio in pace nemmeno in diretta. Un po' più grande. Un abbraccio.
3: Te,
0: è bellissimo. Passami a Righi un attimo.
3: Ah, ok, te lo passo subito.
0: Lo voglio salutare.
3: Ti saluta anche Matteo, il nostro fotografo, l'altro grafico.
0: Salutiamo tutti appunto della società meravigliosa
3: Vegamedia.it.
0: Esatto. Adesso sono emozionato con voi. Sono emozionato, perciò sbaglio. Allora, un attimo solo. Pronto?
4: Ciao Gennaro.
0: Sì, un attimo solo in linea, non si muova, che dopo che salutiamo doverosamente gli amici del mio sito www.rcs network, dopo ti passo a te, d'accordo? Quindi fai il bravo buono buono. Riccardo!
5: Ciao Gennaro, come va?
0: Alla grande, tu?
5: Tutto bene, bene, grazie.
0: Madonna, allora, i pazzi del web. Allora, signori, se volete un sito fatto da questi signori che sono amici miei, che sono meravigliosi, poi del resto, io veramente l'ho detto anche prima, io sono un po' pesante nelle cose, però mi hanno accontentato.
5: Ma non è vero.
0: E hanno una pazienza enorme con me. Comunque, Ricky, il DJ e manager di mediafoglio.it, andatelo a visitare.
5: Vegamedia,
0: sì, scusami, .it. Ripeti i siti, così magari tutti tu li dici in modo corretto. Vai, Ricky.
5: Allora, il nostro sito è vegamedia.it e per vedere i nostri lavori è vegafoglio.it.
0: Perfetto. Allora, voi vedete in vegamedia.it, giusto? Vedrete praticamente le realizzazioni dei siti, come sono fatti tutti da loro, che sono eccellenti, eccezionali.
5: Grazie, troppo gentile.
0: Poi quando poi fanno dei prezzi veramente modici, accessibili a tutti, quindi telefonate e informatevi, perché Ricky, che è il grande manager di questa azienda, vi propone tutte, come si dice, Ricky, c'hai un po' per tutti i gusti, no? Diciamo, proponi siti un po' per tutti i tipi di gusti e vari prezzi, no? Giusto?
5: Seguiamo qualsiasi tipo di categoria lavorativa, possiamo realizzare un sito per qualsiasi necessità.
0: Certo.
5: E niente, risolviamo qualsiasi tipo di richiesta.
0: Per informazioni possono benissimo chiamare a che numero?
5: Ma se vogliono chiamare direttamente sul nostro numero dell'ufficio, ma anche se ci mandano una mail che si può trovare tranquillamente sul nostro sito, che è info@vegafoglio.it, oppure il nostro numero d'ufficio è 02739 51 550.
0: Perfetto. Se volete un sito doc vegamedia.it dovete passare.
5: Esatto.
0: Chiedo scusa un pochettino alla stanchezza, perché sono dalle 9 in diretta qua, 9:30.
5: Ecco. Quindi, allora ti saluto, che anche noi ce ne andiamo a mangiare.
0: Devo fare altre 3 ore e poi andare via. Poi ci sentiamo verso le 4 o le 5, dai.
5: Sì, perché noi siamo al lavoro sul tuo sito e quindi
0: mi raccomando,
5: anche
0: non mi togliete quella pallina che gira, che io ci tengo molto, eh.
5: No, tranquillo, cioè,
0: d'accordo?
5: A presto, buon lavoro.
0: Ti volevo dire una cosa, vedi la biografia di Salvatore Alpaia, che è importante,
5: sì?
0: Ci manca un pezzo.
5: Va bene, senz'altro, lo guarderemo allora.
0: Un abbraccio.
5: Ciao, a presto. Ciao, ciao.
0: Bello, ciao, ciao. Pronto? Pronto? Allora, linee libere, è caduto anche l'altro amico. Avete ascoltato il nostro carissimo amico Riccardo insieme al grande, appunto, Matteo. Quindi abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Allora, signori, chiamatemi per un buon consulto di cartomanzia. Veramente devo spendere una parola. Riccardo è un ragazzo, ma veramente doc, anche Matteo mi accontenta sempre, quei ragazzi sono delle persone eccellenti, non ci conosciamo da vicino, ma vi posso dire, cari radioascoltatori, che sono delle persone eccezionali, realizzano dei siti di ogni genere, c'è una tipologia di vari tipi di prezzi, di quello che voi cercherete, vi metterete d'accordo, perché sono veramente affabili e capiscono soprattutto quello che voi desiderate. Con me io mi sono trovato benissimo ed è una cosa meravigliosa collaborare con questi amici, appunto Ricky Castelli, insieme all'amico Matteo e tutto lo staff grafico. Signori, vediamo un attimo chi è in linea.

0: abbiamo la prossima diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, può alzarmi un poco la voce?
1: Sì, un attimo.
0: Ecco, la sento bene adesso, grazie. Come si chiama lei?
1: Vincenzo.
0: Allora, Vincenzo, quando siete nato?
1: Il 15/11/88.
0: Hai sentito prima Riccardo della vegamedia.it?
1: No, Gennaro, non ho sentito.
0: Tu che fai?
1: Stavo ascoltando prima.
0: Tu che trasporti, latte?
1: Sì.
0: Ah, che vuoi sapere da me?
1: Gennaro, vorrei sapere un po' il mio lavoro, cosa se andrei.
0: Tu sei un trasportatore di latte, dove lo vai a prendere sto latte, a che fonte?
1: Io lo porto a Torre del Greco, lo porto.
0: No, dico, da dove lo prendi, scusalo?
1: Da Napoli.
0: Ma che è Matese? Che marca è sto latte?
1: Sì, Matese.
0: Matese, questo volevo sapere. Dove lo fanno il latte Matese? La sede primaria, proprio principale, dove è nata?
1: Sta a Reggio Emilia.
0: E poi ce n'è una a Caserta?
1: Ce n'è sta a Caserta.
0: Il latte che noi beviamo, viene da Caserta o viene... Da dove
1: viene? Viene da Caserta.
0: Mi raccomando, nutrite bene queste mucche e date a mangiare parecchio fieno, perché voglio bere il latte fresco e buono.
1: Quanto mi piace il latte Matese!
0: Tu ridi, che le abita? Cosa vuoi sapere? Come andrà il lavoro?
1: Come andrà il lavoro?
0: Vediamo un pochettino. La mucca non la toccate! Chi è questa persona che sta vicino a te? E l'accompagnatore?
1: Perché io per il momento
0: Enzo
1: sono
0: chi è? Enzo chi è?
1: Enzo sono io.
0: Ah, ecco, hai visto?
1: No.
0: Perché mi hai detto il nome sbagliato prima?
1: No, ti ho detto che mi chiamo Vincenzo.
0: Ah, scusate. Antonio chi è questo Antonio Cash?
1: Antonio?
0: Sì, Tonino sarebbe.
1: Tonino è il mio suocero.
0: Lo vedo. Anna chi è?
1: Anna.
0: Sì. Anna Maria, Anna... È una zia, tesoro.
1: Una zia?
0: Sì.
1: La mia zia di nome è Anna.
0: Anna Maria o Anna? Vedi?
1: Ah, sì, c'è una mia zia di nome Anna Maria.
0: Ma tu ti eri una capa svitata.
1: Ma
0: non è che ti vippo da troppo latte invece del...
1: Onestamente, mo mi ha disciutato, perché se mi era dovuto
0: indossare... Viva da te! Il sogno fa di calma alle 6 stamattina! Questo bimbo chi lo do?
1: Allora, Gennaro, che
0: andrai
1: dici?
0: Bene tu, fratello mio, vai avanti e distribuisci più latte possibile a sti poveri bimbi affamati. Vedi, hanno la crisi nella bocca. Riempila di latte, vai figlio mio, andrai bene, auguri.
1: Ciao Gennaro.
0: Un saluto alla Matese che mi ha cresciuto pure a me. Un saluto alla Matese, un saluto a te e a chi tieni vicino. Ciao, bye. 899 48 46 10 Gennaro D'Auria per voi. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Chi bussa a sto convento?
2: Carmela.
0: Carmelina.
2: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Ah, l'amore che cos'è? Una farfalla?
2: Che vola via.
0: Che vola via, ti ha lasciato tesoro?
2: No,
0: me ne trova una di più bella. Ma sai la canzone?
2: Come, non la so.
0: Allora, ascolta un attimo, vediamo un po'. Dammi la data di tuo marito.
2: No, sono single.
0: Meglio così.
2: Che
0: vuoi sapere, su una donna o su un uomo?
2: Su un uomo.
0: Quando è nato quest'uomo che tu ci vai dietro?
2: No, non ce l'ho proprio.
0: Maronna mia, e ringrazia Maronna, figlia mia.
2: Vabbè.
0: Che sto solo in uaia, le coppie. È meglio sta solo, può fare quello che vuole, ne mettere con da nessuno, rovaia, metti tu un giubbino, il livello di questo, fa che, ma peggio una mamma alle volte. Carità, niente contro le mamme, è giusto che un bimbo di 15-14 anni deve insomma stare pure a sentire. Ma tu troverai, bella mia? Tu ti stai sentendo per telefono con qualcuno?
2: A volte.
0: Divamiz. Sta zitto, quindi ha masciato. O quindi Maria Rosa, chi stucca? Divamiz con chi sta? Chi si è sposato e ti sta pigliando
2: Ok.
0: Auguri. Ma tu sapevi però che chi si era sposato?
2: No.
0: lieve mano, chi se te sta pigliando per il puntini.
2: Okay. E sul lavoro?
0: Andrà bene. Ciao tesoro.
2: Ok, ciao.
0: 899 48 46 10. Ciao Riccardo, Ricky Castelli, ciao Matteo e tutti i grafici, i tipografi, a tutti quanti. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto Gennaro?
0: Sto qua, stug qua.
1: Ciao.
0: Dite.
1: Senti, sono Giovanni.
0: Giovanni, da dove chiami?
1: Da Fragola.
0: Alza un po' la voce perché io non sento una fravola qua. Allora,
1: da
0: dimmi,
1: Fragola.
0: A Fragola. Dimmi, caro, che vuoi sapere?
1: Un po' l'amore.
0: Un po' l'amore. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
1: Il 15-1-82.
0: Allora, vediamo un pochettino. Ma hai avuto un po' di... Vedo qua, ti sei lasciata con la tua ragazza?
1: No.
0: E quando avete litigato? Qua mi esce un litigio forte.
1: No, non abbiamo litigato. Anzi, no. Ci dobbiamo sposare.
0: Aspetta, ho capito. Ma io vedo qua, per caso nell'estate scorsa avete avuto, cioè, lei ci ha ripensato, ci voleva ripensare, che cosa è successo?
1: Sì, vedo, l'estate scorsa abbiamo avuto...
0: Un forte litigio?
1: Un forte litigio.
0: Vi l'aveva lasciato, figlio mio?
1: Quasi.
0: Quasi. Essa si è arretrata, per fatta di sui, si è ritirata nelle sue stanze. Angela, Nunzia e Antonella, chi sono?
1: Antonella è la mia fidanzata.
0: Lo so.
1: Angela non la conosco, niente.
0: È un'amica di lei? Qualche amica?
1: Mariangela. Mariangela sì, Nunzia non lo so.
0: Nunzia Tina potrebbe essere.
1: Una zia si chiama Tina.
0: Vabbè, tu ti sposerai e andrà tutto bene. Tanti auguri.
1: Grazie.
0: In campagna di città. Tanti auguri a te.
1: E il lavoro? Posso sapere anche il lavoro, Gennaro?
0: Dopo mi fai una chiamata e vediamo il lavoro. Ciao, bye bye. Signori, io sto in diretta, devo dare spazio a tutti quanti. Se metto a fare un consulto che dura 3 ore, dopo non do spazio ad altri. Adesso c'è la musica però, metto il telefono fuori posto, vado a mandarvi un bel pezzo musicale dedicato a Riccardo Castelli e Matteo, perché giustamente anche loro si devono beccare una bella canzone. Come pioveva, Riccardo, so che questo non è il tuo genere, però vorrei dare un genere a Riccardo, essendo che è anche un DJ, vorrei dare qualcosa di diverso a Riccardo, a Ricky Castelli. Attendete un attimo, chiamatemi intanto all'899 48 46 10.

corde vocali dopo parlare ore e ore e ore e ore. Ciao Ricky, versione originale di Lucignolo. 899 48 46 10.

0: Ehi ragazzi, eccomi qui, sono io, il vostro Lucignolo. Io, voi e il nostro secondo disco, il secondo grande viaggio dentro la nostra notte, dentro le nostre atmosfere, dentro le nostre storie incredibili. Siete pronti? Avanti, si comincia! D'ora in poi non sentirete più la mia voce, solo le mie note. Ma state attenti ragazzi, perché io sono lì con voi. Lucignolo, lo sapete, non vi lascia mai soli. Lucignolo vi guarda e si diverte con voi.
1: Compagnia naturalmente di Gennaro D'Auria, questa è la versione originale, attenzione, c'è anche la vocina di Lucignolo, io non lo sapevo. Ciao Ricky, ciao Matteo, tutto lo staff di vegamedia.it.

0: Ricky. Ciao Matteo, andiamo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao tesoro, chi sei?
1: Angela.
0: Da dove chiami?
1: Da Piazza Maggiore.
0: Cosa vuoi dire?
1: Che tu sei bravissimo, squisito, hai tutte le doti per essere veramente un cartomante. Sei numero uno.
0: Io ti ringrazio, io mi raccomando una cosa, fate attenzione, vedete le differenze? Non mi fate ingannare, vedete le differenze? Io non vado in televisione perché mi ha venuto un svuotamento di stomaco e vorrei che la gente.
1: Ti sento tutte le mattine, va perché sei unico.
0: Grazie. Poi, dammi la tua data, ti scopro io le cose, vai.
1: 1864.
0: Vediamo che. Ma sei tu 1, 2 o 3, vai.
1: 2.
0: Tu hai chiamato per tuo figlio?
1: Sì, vuoi sapere se.
0: Attualmente non lavora, ma la sta arrangiando?
1: Sì.
0: Allora, tuo figlio lavorerà e andrà bene, però tesoro,
1: dimmi.
0: Nel futuro tuo figlio avrà uno spostamento. Avrà uno spostamento e un miglioramento.
1: Mamma mia.
0: Ma vedi che pure un falegname qua.
1: Falegname.
0: Ma tuo figlio non è che arrangerà pure, ha arrangiato in passato da qualche falegname?
1: No, Ferrara.
0: Ferrara, falegname, sì, una cosa del genere.
1: Sì, sì.

0: quando congerne i dolori. Vai dal medico, ti darà qualche, magari ti farà fare qualche terapia. Vai dal medico di casa, ci dici quello che soffri, ma io vedo anche che il dottore forse ti darà delle terapie da seguire. Ma tu c'hai un po' di cervicale per caso?
1: Sì.
0: Ti fa male la schiena, cervicale,
1: schiena,
0: testa?
1: Braccia, tutto.
0: Infatti, vado al medico che ti farà fare delle terapie, tesoro, e ti riprenderai, non ti preoccupare. Le carte sono uscite buone.
1: Meno male. Per quanto riguarda mia figlia, tutto bene?
0: Andrà bene, tesoro.
1: Sono una figlia sposata da 10 mesi e se non è ancora incinta, vedrà qualche bambino.
0: Quando è nata, veloce, eh?
1: È nata il 16/84.
0: Lo avrà, il primo genito sarà un maschio, ma deve fare prima una cura. Vedo qua, vedo un medico, deve fare prima una cura. Non so se dipende da tua figlia oppure dal marito. Però alla fine avrà bambini.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: ciao tesoro, un bacio.
1: Grazie, ciao.
0: Non ti dimenticare, dillo anche agli amici che Gennaro Dauri è solo verità.
1: È vero, è vero. Ho avuto la conferma, è vero.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao caro, ciao.
0: 899-48-46-10 senza filtro, diretta. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Sì, con chi parlo?
2: Con Ciro.
0: Ciro, ditemi, che volete sapere?
2: Il lavoro.
0: Attualmente vedo che il lavoro è fermo, Ciro.
2: Sì, è abbastanza, è un po' di crisi.
0: Quando sei nato?
2: 28/7/83.
0: Però ti devo dare una bella notizia, Ciro. Ci saranno dei cambiamenti e dei miglioramenti.
2: Ma presto? Presto, Gennaro, ci vuole del tempo.
0: Ci vuole un po' di tempo, però c'è un buon miglioramento, Ciro. Tanti auguri, ciao.
2: Grazie, ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10 senza filtro, via, pronto? Caduta la linea. 899-48-46-10 Facciamo sti 5 minuti di lampo, vai. Vediamo un pochettino, diretta, diretta, senza filtro, pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Sì, con chi parlo?
3: Sì, ciao, Francesco.
0: Ciao, Franz, dimmi.
3: Gennaro, due preghiere, innanzitutto i miei complimenti, ti seguo da non molto, ma mi sono appassionato, sei
0: grazie,
3: bravo.
0: Grazie, hai sentito Ricky Castelli?
3: Sì, sì, ti seguo da stamattina.
0: Vogliamo mandare un saluto a Riccardo Castelli con Matteo, che sono i grafici, e lui è un manager e anche un DJ?
3: Ma infatti, guarda, io sono sempre nel ramo informatico e questa sera avevo proprio voglia di andare a vedere il loro sito.
0: Allora, il loro sito si chiama vegamedia.it.
3: Sì, poi, sì, certo, l'ho segnato.
0: Poi c'è vegafoglio.it.
3: Ok.
0: Sempre.
3: Senti,
0: www.
3: Gennaro.
0: Sì,
3: Gennaro, due preghiere.
0: Sì.
3: Lavoro e amore.
0: D'accordo. Tu pure fai i siti internet?
3: Sono nel campo informatico, computer, roba del genere, un po' tutto.
0: Dammi la tua data, per favore, che sei di dicembre,
3: marzo,
0: tu?
3: No, marzo, 10 marzo 80.
0: E dicembre chi è questa data che mi uscite? Tu sei sposato?
3: Convivo.
0: Quando è nata la tua compagna?
3: È data a maggio.
0: Toro, quindi. Toro, pesci?
3: Sì.
0: Le cose non stanno andando bene a livello lavorativo.
3: No, diciamo che lavoro troppo.
0: Ma
3: e guadagno poco.
0: Ma chi è, scusami?
3: Una mia collega.
0: Infatti, ma lavora con te?
3: Che è la segretaria.
0: Mi dice la verità, ma tu ti innamorati, Antonella?
3: No.
0: La vuoi bene con... Perché vedo che alle volte scherzi, la accarezzi, è solo perché diciamo lavora con te?
3: È un grande, grande affetto, ma proprio assai.
0: Managgia corto, voglio, questo è più di un affetto. Scusami se te lo dico.
3: No, ma è veramente.
0: Tu mi hai fatto i complimenti a
3: me.
0: No, aspetta, ma parla. Tu mi hai fatto i complimenti a me.
3: Certo.
0: Che indovina veramente il coso.
3: Certo.
0: Ti dice una verità o ti già pigliato per un dito.
3: No, ma io sono
0: il
3: sincero. Sincero, la voglio bene con tutto il cuore.
0: Ma
3: non è...
0: che tu. Non ho detto che tu hai intenzioni cattive, violente.
3: No, infatti, no, ma per l'affetto ci ha aspettato.
0: Ma si usa una buttarella, c'è una rissi, dici, ma avrà.
3: No, te lo giuro di no.
0: Non fare l'ironico.
3: No, veramente no. Ma
0: siamo uomini o caporali? Andrai avanti e migliorerai il tuo lavoro. Voglio tanti auguri.
3: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Ma vale Gennaro Dauri oppure no? Bello.
3: Sempre.
0: Una brava. Fatti vedere i siti vegamedia.it,
3: vegafoglio.it. Lo farò stasera.
0: Senti, è un'azienda speciale, sono delle persone speciali, senza offendere.

0: offendere a nessuno, ma sono cominciato, perché come si dice, l'appetito viene mangiando, ti accontentano in tutto, ma dalle tue esigenze che vuoi, ma non è che gli voglio fare la pubblicità, ma se lo meritano.
1: No, no, ma infatti perché, quello che ho pensato.
0: Perché mo, a parte il sito, ma sono anche amici, per esempio, al di fuori del sito, io ogni tanto scoccerò a Castelli, dico, Castelli, che stai combinando? Riccardo, dove sei? Che stai facendo? Perché uno si affeziona pure poi.
1: No, ma io li sento al telefono, quando ti chiamano sono anche simpatici e disponibili, quindi è una buona cosa.
0: Sono delle persone eccellenti, non li conosco personalmente, ma fanno dei prezzi buoni e dei siti che ti fanno rimanere fuori dai panni. Vatti a vedere il sito Super Magic, che è stato visto anche su Rai 1, che è bellissimo, vallo a visitare. Vatti a vedere anche il sito, ci sono tanti siti che adesso in questo momento non ricordo. Vai su vegafoglio.it, ok?
1: Va benissimo,
0: ciao,
1: ok, caro, un bacio.
0: Fanno bene le cose, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Allora,
0: signori, 899-48-46-10, senza filtro, pronto?
2: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, chi è?
2: Sono Michele da Poggio Marini.
0: Michele, Michi, dimmi. Sì.
2: Allora, sono nato l'8 febbraio dell'88.
0: 8 febbraio?
2: 88.
0: Che vuoi sapere? Il lavoro?
2: Sì, sì.
0: Ma tu hai lavorato anche fuori qualche volta?
2: No, faccio i mercati, cioè no.
0: Fai?
2: E pannazzati, sì.
0: Sì, ho capito. I mercati,
2: sì.
0: Vuoi dire?
2: Sì, sì.
0: Le cose ultimamente non vanno bene, ma tu ti riprenderai alla grande.
2: Sì, se no.
0: Ti giuro su Dio, tu ti riprenderai. Sto periodo è da passare, voglio, dalla primavera in poi vedo dei piccoli miglioramenti ad andare avanti.
2: Sì. C'è qualcosa sull'amore?
0: No, figlio mio, non facciamo troppe cose longhia. Mi chiami dopo e parliamo dell'amore, va bene?
2: Va bene, se no, posso chiamare.
0: Però c'è sta una vagliona mi sull'occhio, un gol a te, dai, dice, tu sei sposato, no?
2: No, no, c'è no.
0: Non sei sposato? E chi è sta vagliona che mi sull'occhio, un gol a te? Però è una poca chiatta, a te non ti piace.
2: Ah, sì, c'è no.
0: Ma che c'è ritta sta chiattuna?
2: No, c'è no, che la prima tutta hit che era una bella ragazza, cosa, poi
0: lo... Aspetta, che è stata telefonata, un coppo telefonina.
2: Da
0: hit, ciao amore, come stai?
2: Sì, sì, c'è no.
0: Che da hit, fammi la parte, cosa ha fatto?
2: Ha detto che assomigliava ad Avelino.
0: A chi assomigliava?
2: Ad Avelino.
0: Anavelina, e invece te ne accorta che rassomiglia a una cavallina, secondo me.
2: È la cavalla.
0: Ma ci devo morire, ma ci devo morire lui a me. Cioè, ha detto che rassomigliava a una velina, e poi invece te ne accorta che è tutto un contrario, è una cavallina.
2: Tutta la famiglia.
0: Tu troverai una giusta ragazza. Ciao figlio mio, auguri.
2: Ciao, ciao, giornate, ciao, grazie.
0: Ciao. Grazie, ciao. Senza filtro, senza filtro, 899-48-46-10. 899-48-46-10, senza filtro. Pronto? Vedete? 899-48-46-10, aspetto le vostre chiamate, signori, c'ho tutte le linee libere in questo istante. 899-48-49, ehi, ha già fatto, 899-49-10-50-80. Allora, il numero è questo, 899-48-46-10. Oh, pronto?
3: Senta, buongiorno.
0: Buongiorno, signora, da dove chiama?
3: Da Napoli.
0: Ditemi, sto qua.
3: E niente, volevo sapere una cosa su una mia amica.
0: E che volete sapere?
3: Sì, avrà un altro bambino.
0: Quando è nata?
3: 8-6-7-8.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzi sopra? Mazzo 1, 2 o 3?
3: 3.
0: Allora, il mazzo di sovere, io scherzo. O mazzi sovere, a me piacciono le sovere, a voi?
3: No.
0: Ma voi sapete che sono i sovere? Si mettono a maturare quelle ceppe di sovere. Sono quei frutti estivi là.
3: Sì, ma non mi piace.
0: Sono molle, un poco molli sono, è vero. Poi quando cadono a terra, chiac, ma pare proprio. Farvengina va a pardella. Allora, Avrà dei figli, signora, state tranquilla. Sto scherzando, bisogna fare un po' di ironia, però sapete che qua.
3: Sì, sì.
0: Vedete, quando mi fate allicriare, come si dice.
3: Ma già ha una bimba, ne avrà un'altra,
0: no,
3: allora.
0: Signora, guardate, avrà. Io vedo qua. Avrà due. Allora, mutina una bimba, avrà un maschio e una femmina.
3: Altri due.
0: Avrà un maschio, signora. Ha fatto già la femmina.
3: Sì.
0: E sarà un maschio il prossimo.
3: E più o meno fra quanto tempo?
0: Signor, faccia la telefonata a Pataterna. Perché vi spiego il motivo, perché. Allora, mo facciamo le persone serie. Sapete,
3: sì,
0: perché faccia la chiamata a Pataterna per me fuori il fra quanto tempo? Perché i numeri, signora, chi l'ha inventati?
3: Chi l'ha inventato?
0: Non ha messo Pataterna, ha creato l'uomo. E poi, il numero che cos'è? È una grafica, no? Numero 13, no, è meglio 17, porta più fortuna. Ma i numeri non hanno anima. Io dove mi vado a concentrare, signora?
3: Non posso
0: concentrare un coppa persona che tiene l'anima, ma non sui numeri, su un calendario che non ha.
3: Sì, vabbè, io dicevo meno. Se era una...
0: Allora voi mi dovete dire, vicino o lontano?
3: Vicino o lontano?
0: Vediamo un po'. Mi esce qua. Via di mezzo, signora.
3: Ma non capite?
0: Non è molto lontano, è una via di mezzo. Da 1 a 10 c'è un 5, quindi è la metà, una via di mezzo. Alla fine andrà tutto bene.
3: Ho capito, ma con il marito?
0: Signora, avrà, ho detto, un maschio questa donna.
3: Sì.
0: Questa è la risposta che vi ho dato. Che c'entra?
3: Sì, no, io.
0: Il marito che c'entra? Voi avete detto fra quanto tempo?
3: No, vabbè, come che hanno un po' di problemi, perciò.
0: Ma problemi finanziari?
3: Un po' in generale, un po' di tutto.
0: Non posso prolungare. Se sono problemi, questi si trattano in privato, va bene, va, signora?
3: Va bene.
0: Dopo trasmissione mi chiamate in privato e parliamo. Ma boh, che ci sta.
3: A che ora chiudete la trasmissione?
0: Signora, non lo so. Appena
3: allo stesso
0: vacanza.
3: Numero.
0: Eh?
3: Allo stesso numero.
0: Signora, è al numero che sto dicendo per radio. Un bacio,
3: sì,
0: grande.
3: Anche a voi, arrivederci.
0: 899 48 46 10. Questo è l'unico numero. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto?
4: Pronto, chi è? Generale Tauria.
0: Buonasera, con chi parlo?
4: Con Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
4: Ah, ora sto a Tevenola, però sono di Napoli.
0: Luigi, dimmi, cosa vuoi sapere da me?
4: In amore.
0: Allora, quando sei nato?
4: 30/01/81.
0: 30/01/81. Di cosa ti occupi, Luigi?
4: Faccio il camionista.
0: Ma tu hai avuto un sacco di rapporti sessuali, Luigi. Il tuo sesso l'hai consumato, figlio mio. No, guarda, io ricavere ta.
4: No,
0: tu appena virano un buco, eppala, o se no ti sente male. Ma come mai, Luigi? C'hai il sesso in testa, tu?
4: Sì.
0: C'hai il sexy boob. Comunque tu andrai bene, hai la ragazza, no?
4: Sì.
0: Vai avanti con la tua ragazza, la mettere più i corni che hanno arrivato fino a Giel. O Pataterna, gli sto tagliando la sega elettrica, perché talmente che ce n'hai fatta tu, hanno arrivato fino in paradiso. Auguri.
4: Grazie.
0: Faciti bravo. Quanta infedeltà. Ma quanta infedeltà. Pronto, senza filtro. Pronto.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Con chi parlo?
5: Sono Villo Pasquale.
0: Pasquale, solo un uomo. Pasquale, tu non è che fai cose sbagliate, Pasquale?
5: No.
0: Ditemi.
5: Già, se per voi cose come stanno?
0: Su che qua?
5: La data di nascita la dico in privato.
0: Allora. Pronto, dite? Sì. Attendete un attimo. Diretta. Allora, sì. Le date le ho prese in privato. Che volete sapere? Voi non avete fiducia di vostra moglie, è uno.
5: Poi.
0: Giusto?
5: Sì.
0: Perché perché. Ma voi avete incuto pure voi i corna, però?
5: Sì.
0: Voi avete fatto l'amore, da dove chiamate voi?
5: Provincia di Caserta.
0: Voi hai da incuti corna che sta povera moglie era vostra.
5: Ma
0: quando mai? Voglio, ma tu hai fatto a muro pure che l'Ucraina, vico qua.
5: Bravo, sì.
0: Ti hai fatto a fo i pompini notizie qua, come esce qua sopra.
5: Sì, non sono grande.
0: No, io non sono grande, io sono un strunzo, sai perché? Perché se la gente come a te, tiene una moglie là e la lascia là. Ma va, va, fa piacere, va da mogliere, che ti sto aspettando con la bocca aperta, che è la povera creatura. Fai schifo proprio, un abbraccio. No, mi hai fatto incazzare, perché tu non hai tradito sull'Ucraina, tieni proprio vizio l'USS. Ma poi tu hai dato sempre tanto agli altri, ma mai nessuno ti ha dato qualcosa a te.
5: No,
0: ma non mi fa incazzare, ma una mogliere va rispettata, te lavi in mutande sporca, ti accudisce, ti fa trovo piatta, pronte i scaroli e fasul. Ma perché, scusami, tu hai mettere sti corna a sta povera Gesù Cristo?
5: Sì, no, guarda buona.
0: Io ti dico su Dio, te lo prometto, non ti ha fatto il corno. Anzi, lei l'ha venuto a sapere che tu hai misi il corno.
5: Sì.
0: Lei te lo voleva far pagare, ma alla fine non l'ha fatta. È stata una femmina e mezza. Non si ha messo la stessa scaletta tua.
5: Guarda che noi siamo separati,
0: Non mi interessa che lei ti ha lasciato, non è che hai lasciato tu a
5: essa. Sì, sì, bravo, sì.
0: Tornerai un giorno con tua moglie, ma non fai più sporcaccione, ciao. Ciao. Ma mi senti? Allora, non bisogna tradire. È normale che le sarà aiuta, ha voluto sapere tutto, è venuto a sapere tutto.

99 48 46 10 899 48 46 10. Una bella canzone musicale per tutti gli amici.

0: signori, a me piacciono queste canzoni. Pronto? È caduta la linea, purtroppo. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Ciao, sono Nicola.
0: Nico, dimmi.
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nato?
1: 25479.
0: Non ti sento più.
1: 25479.
0: Nico, scusami, tu ti allontani con la bocca o ti giri, è normale che non ti sento, guaglione mio.
1: Scusami, scusa.
0: Come si chiama la tua ragazza? Vediamo un po' perché...
1: Antonella.
0: Ma tu già mi hai chiamata?
1: No.
0: Quando è nata Antonella?
1: 6? 5?
0: Sì.
1: 86.
0: Tu andrai avanti con Antonella, non ti preoccupare, niente di grave.
1: E il lavoro?
0: Il lavoro traballa un po', ma migliorerà.
1: Va bene. Ciao,
0: ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, chi è?
1: Salve, sono Mimmo.
0: Ciao Mimmo, da dove chiamate?
1: Da Nisida.
0: Da?
1: Nisida.
0: Nisida?
1: Sì, sì.
0: L'isola di Nisida?
1: L'isola di Nisida.
0: E dove si trova? Io sono un po' ignorante in geografia.
1: A Bagnoli.
0: Ah, va bene, dite.
1: Vicino Bagnoli. E volevo sapere qualcosa sulla curva.
0: Quando è nata la sua donna?
1: Non so, in diretta.
0: Siamo in diretta, scusate.
1: No, perché non ti sentivo.
0: In diretta? Quando è nata?
1: 12-1-71.
0: Voi quando siete nato?
1: 25-3-75.
0: Ma voi siete un separato, però.
1: Sì.
0: Eh?
1: È separato da poco, però.
0: Ve lo devo dire oppure no?
1: E come no?
0: Voglio i carti sagge leggere, cioè io non sto a pigliare in giro.
1: No, Gennaro, ti sto dicendo cosa.
0: Sei un separato. Questa è l'unica donna che ti potrà capire, proprio questa Sagittario. Non la perdere.
1: Ah, ma è Capricorno.
0: Scusami, questa Capricorno, scusa.
1: Però veramente volevo dire una cosa. Io sto frequentando già un altro, no? Volevo sapere un po' come.
0: Perché stai frequentando? Ti posso dire, domandare perché stai frequentando nata femmina, non voglio.
1: Ma già separato con quella?
0: No. Mai... Allora non mi hai capito proprio niente. Io ho detto una cosa, tu sei un separato?
1: Sì.
0: Oh. Allora, cosa vuoi sapere, mo da me? Ho detto, con tu mi hai dato la data di una donna.
1: Di quell'altra, era quell'altra che stavo prima.
0: Che la... segno sei tu, scusa?
1: Ariete. Nel 25 allora... marzo Ariete.
0: Va bene, va bene. Allora, tu vuoi sapere praticamente?
1: Sì.
0: Quale di due devi scegliere? Quello che là?
1: No, la Capricorn... no, quella là è una partita chiusa, Gennaro.
0: La Capricorn è una partita chiusa.
1: È una partita chiusa.
0: Ma io te l'ho detto che praticamente tu sei un separato.
1: Sì.
0: E ci troviamo. Ho detto però, tu conoscerai una Sagittario, non la perdere perché è una donna giusta.
1: Ma quella che sto frequentando...
0: Finirà con questo. Con questa qua che... No, io vedo un Sagittario per te.
1: Ah, mi dispiace.
0: Perché questa femmina accadena, tu te ne è nata persona, non te l'ha detto?
1: Sì, sì, lo so.
0: Ma tu sai che sei sposata?
1: Sì.
0: Questa persona che tu stai sai che questa persona che tu stai frequentando è sposata?
1: No, non mi ha niente.
0: Cioè io vedo un uomo vicino a questa persona, chi è? Uguaglione, chi è?
1: Non lo so, non mi ha detto niente.
0: Scusami, questa donna che tu stai frequentando.
1: Sì.
0: Ha un'altra relazione con un'altra persona.
1: Ma dove erano? Allora anche il corno, cioè no.
0: Non ho detto che tieni il corno, stai dicendo tu scusi, che sei corno. Sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo un'altra cosa. Che nel tuo futuro, tu mi hai domandato il futuro, e io ti sto dicendo, nel tuo futuro ci sarà una donna Sagittario, io vedo, e andrai benissimo. Ho tutte quelle che trovavi, è tutta erba facile, ok?
1: Maccio demonio.
0: Arrivederci. Chi è? Allora, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, ditemi.
2: Ciao, sono Vincenzo da Napoli. Tanti auguri e comunque grazie per tutto quello che fai, Gianni, per noi.
0: Ma figurati, tu come ti chiami, Vincenzo?
2: Vincenzo, sì, da Napoli. Da data il 3 gennaio 67.
0: Dimmi, Vincenzo.
2: E sull'amore, che sono... Cioè, per il momento sono solo, diciamo così. Voglio vedere se riuscirò a trovare almeno una compagna.
0: Ma perché parli così, Vincenzo?
2: Sai, la vita non mi porta... Voglio dire...
0: Quando sei nato?
2: 3167, 3 gennaio 67, Capricorno.
0: Tu andrai benissimo, vai avanti. Un abbraccio, ciao.
2: Ciao.
0: 89948, ma pigliata barzelletta che ha questa musica, ma che cos'è? Allora, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto?
3: Pronto, carissimo Gennaro.
0: Cara Vanca.
3: Come va la trasmissione? Tutto bene?
0: Tutto perfetto, a parte che innervosita che capita spesso.
3: Ah, non ne parliamo. Non ne parliamo. Numero uno ha sottoscritto. Comunque, si prosegue. Volevo sapere.
0: Manda,
3: se...
0: scusami, ti posso dire una cosa? Ti posso lasciare. Veramente per 3 minuti vado a tre, massimo 4 minuti. Ah, facciamo orologio, guardi anche tu l'orologio.
3: Niente, volevo un po' parlare degli anziani.
0: Allora io ti lascio per 4 minuti Sì. E sentiamo sul discorso degli anziani, però non mi chiamare perché non ti rispondo.
3: Tu sei troppo caro e troppo buono. Effettivamente sei, allora, giustamente come dicono gli altri, sei la mosca bianca.
0: Io vado a fumarmi una sigaretta o a bere un caffè, ok?
3: Va bene, buona sosta, allora, un po' di ossigeno da parte mia.
0: Va bene, ti ringrazio, ti lascio in linea.
3: Va bene.
0: Pronto? Puoi andare, Wanda, puoi andare e stai in diretta.
3: Pronto,
0: vai.
3: Carissimi, l'argomento che desidero trattare questa volta, sapete che cosa riguardano? Forse molte persone non danno mai importanza, riguardano un po' gli anziani. Questi vivono nel desiderio di essere riconosciuti, accolti e non emarginati. Persone sono con la voglia di essere ancora e pienamente protagoniste, insieme alla famiglia di cui appartengono. Ho qui un'autentica preghiera, incisa sulla facciata di una casa, di riposo. Che cosa ha, che significato ha? E allora dice queste frasi: benedetti quelli che mi guardano con molta simpatia, benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco, benedetti quelli che stringono le mani tremanti sul mio cuore, benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto, benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza, benedetti coloro che non si stancano di ascoltare i miei discorsi, forse troppe volte ripetuti, benedetti coloro che rallegano gli ultimi giorni della mia vita. Queste parole sintetizzano tutto ciò che l'anziano ha bisogno. Allora, ascoltatemi bene, vi prego, cercate di accogliere per bene queste mie parole. L'anziano ha bisogno di ascolto, comprensione, pazienza, anche amore vero, perché tutti diventiamo anziani nella vita. La vita è una ruota, quindi cerchiamo di mettere in pratica. Quindi è indispensabile che questi sentimenti positivi, che si possono aiutare gli anziani. L'obbligo è importante, l'originalità, la valorizzazione dell'anziano, la serenità, il tentativo di restituirgli che cosa? Un po' di originalità in una nuova dimensione individuale, favorendo la famiglia, la convalida e la relazione con gli altri. Di solito il concetto di anzianità coincide con quelli di età pensionabile, verso i 65 anni. Spesso è l'epoca di cui uomini e donne sperimentano per la prima volta che cosa? Sentimenti di grande solitudine, di abbandono, di inutilità, e mettere gli anziani a proprio agio, offrire i giusti strumenti di comunicazione, nutrire una sconfinata fiducia nella loro potenzialità, stare al loro fianco per incoraggiarli, per aiutare, fare da cassa di risonanza alla loro creatività. Decidere il loro bene, questo è un compito non facile, piuttosto difficile, ma importante e indispensabile, pensando che anche noi un giorno arriveremo a quell'età. Quindi ho scritto una piccola poesiola rivolta al Signore, e questa preghiera è stata fatta da una persona molto ma molto anziana. E cosa dice? Dice: chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservargli l'umiltà. Domandai a Gesù che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderlo meglio. Domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha dato povero, mi ha fatto piccolo per non essere egoista. Gli domandai ancora il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato cosa? L'umiliazione, perché io avessi bisogno di loro. Domandai tutto per godere la vita, mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto nulla di quello che chiedevo, ma tu mi hai dato tutto quello di cui avevo contro la mia volontà. Preghiere che non feci furono eseguite. Sia lodato Gesù Bambino. Fra tutti gli uomini nessuno può avere queste doti se non il Signore, che dall'alto ci segue, ci vede. Quindi mi raccomando, aiutate le persone disabili, le persone che hanno bisogno. Se possiamo dargli un sorriso e porgergli una mano, saremo certamente ricompensati anche noi, perché gli anni passano non solo per gli anziani, ma anche per voi giovani. Cercate di non allontanarvi da coloro che hanno esperienza, che possono darvi dei consigli utili nella vita. E proprio ai giovani io mi rivolgo, ragazzi, vi prego, non dimenticate che anche per voi giungerà il vostro momento, e quindi cercate di far del bene, e se avete un nonno, una nonna, stategli vicino, ascoltatelo, anche se ripete le stesse parole, ma cercate di avere pazienza, vedrete che l'affetto che vi daranno vi ricompenserà di tanti dolori, di tante contrarietà che avete avuto nella vostra vita. Mi raccomando, cercate di seguire queste mie idee, vedrete che è un'esperienza, vi daranno fatti e verità, e un bel giorno ricorderete la signorina che sta parlando al telefono, che è la doppia V, che vi vuole tanto bene. E se mi permetto di darvi questi consigli è perché vedo persone sole, abbandonate, lasciate così, senza nessun aiuto, senza un incoraggiamento, senza una compagnia. Mi raccomando ragazzi, vogliatevi bene, vedrete che anche per voi la vita sorgerà tutta diversamente. Amate le persone.

0: persone di famiglia, le persone che vi sono vicine. Cercate di fare questo, vedrete che un bel giorno il sole penetrerà forte nelle vostre case, riscalderà il vostro cuore e mi darete ragione.
1: D'accordo. Vanda, grazie del tuo intervento, è prezioso come al solito.
0: Grazie di tutto.
1: La mia opinionista Vanda, che sta sul sito www.gennarodauria.it. Hai sentito Riccardo Castelli, il manager?
0: Sì, ho sentito tutto, ho ascoltato tutto, ho potuto seguirti molto bene.
1: Vigamedia.it, andatelo a visitare, che è straordinario.
0: Questa hai fatto, anche in questo hai fatto qualcosa di veramente molto bello. Quindi,
1: ho trovato una fortuna veramente eccezionale.
0: Meno male, così gli altri possono comprendere l'origine della tua radio, perché era importante, perché ti conoscono alcuni molto profondamente, ma alcuni non sanno la tua origine, quanti sacrifici hai fatto per raggiungere questo posto. E oggi veramente sei compensato, perché sei arrivato all'apice della
1: stessa. Stiamo combattendo in tutti i modi.
0: Meno male, questo però mi fa piacere.
1: Siamo persone oneste, lavoriamo su codici onesti.
0: È il punto, è quello importante. Tu fai parte di.
1: Non rubiamo niente a nessuno.
0: Ma tu fai parte di quella categoria, perché ti sei costruito da solo.
1: Perché il Gennaro d'Auria no, è quello che sentite in diretta, è quello che sentite sempre da vicino, sullo stesso. Un bacio, Vanda.
0: Ciao, grazie di tutto. Ciao, buona giornata, buona continuazione. Ciao.
1: Adesso, dopo l'intervento di Vanda, lo addolciamo con una bella canzone. Io penso che è venuta anche l'ora di ascoltare una bella canzone. Signori, chiamate, 899-48-46-10. Vado in privato. La dolcezza in FM con Gennaro D'Auria è arte divinatoria.

potete continuare a telefonare, io sto in privato, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Per un buon consulto di cartomanzia.

0: su queste dolcissime note anche il mio giardiniere, eccolo qua, non poteva mancare. Tony!
1: Oui, Gennaro.
0: Carissimo, tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Ti hanno tolto tutti quei denti?
1: No, ce ne sto ancora continuando a fare terapia, Gennaro.
0: Mi raccomando, quando metti una bella dentiera.
1: Aspetta,
0: a me mi è arrivata una farfalla qua che non mi piace, ma è una brutta notizia sta farfalla, è che vuoi mettere la dentiera di plastica.
1: No.
0: Non fa nessuna stronzata, andò.
1: Perché mangia il luminaggio, no.
0: Alza la voce.
1: Perché mi devo rovinare? Se no devo fare non
0: per risparmiare, mettiti una bella randiera, vai da un professionista, non mettere la randiera che mentre parla se ne cara a bocca, a roppa che succede? Facciamo una brutta figura. Tu sei il mio giardiniere, devi mettere dei bei denti in bocca, no, che là a installazioni, che vita e vitarella, ci mette pure un transistor, a così praticamente vedrai che puoi masticare molto meglio, va bene?
1: Stammi a sentire, spendo qualcosa in più, però ma ci mettono una cosa proprio come dici.
0: Io questa farfalla che ha parlato l'ho cacciata fuori dagli studi. Agit, oh. Vai sull'albero che Antonio, il mio giardiniere, ha potato. Quindi hai fatto un bel lavoro, grazie, andò. Ma portamela sta pianta purtu alla rosa che mi faccio certi spremute e ti manda benedizione, portamela.
1: Ma io le tue benedizioni già ce l'ho dalla mattina alla sera.
0: Ma te ne faccio ancora altre, portami per piacere una pianta purtu alla rosa. Ma ad essere buona, non da seccando.
1: No, cioè, no, volevo fare tanti complimenti a Banda che ci manda sempre quelle cose, diciamo.
0: Sempre i consigli.
1: Ti raddoccisce il cuore. Più di lei, che possiamo sentire? Che ti devo dire? Tanti complimenti a Salvatore Appaia pure che ti sta lavorando, cose. Tanti bacioni a tua mamma,
0: Io ti ringrazio tanto, ti voglio bene e ti abbraccio.
1: Oh, senti, prima c'è una cosa che faticamo.
0: Adesso è un periodo...
1: Dite che stiamo facendo,
0: sì. Un bacio, ciao Antonio.
1: Qui, tanti bacioni, c'è una, a te e tutti quanti, buon lavoro.
0: Anto, ma dove ti trovi adesso?
1: Sta a Scafati, c'è una.
0: Stai lavorando?
1: Sì.
0: Anto, non ti scordare, pianti portuali.
1: Non ti preoccupare, mo' becchi.
0: Bene, ci tengo molto.
1: Non ti preoccupare.
0: Però la pianta è già bella cresciuta, che mangia subito.
1: Non ti preoccupare, stai nei miei pensieri.
0: Ti mando una canzone solo per te. Io vado in privato al numero 899 48 46 10. Se volete un buon giardino potato, rivolgetevi a me che vi mando Antonio. A così facciamo fatico pure a su creatura. C'è una telefonata, pronto? Tony? Tony è caduto, vediamo chi è. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve.
2: Salve.
0: Con chi parlo?
2: Senti, Gennaro, sono Antonio.
0: Ciao, un altro Antonio, benvenuto, dimmi.
2: Senti, Gennaro, volevo sapere una cosa sul futuro. A livello sentimentale.
0: Allora. Andò, ma tu hai avuto una brutta batosta, figlio mio. Un attimo solo, scusami, fammi vedere un attimo chi è. Pronto?
3: Gennaro?
0: Sì, chi è?
3: Ciao, sono Erminia.
0: Sì, sei Elvira?
3: Erminia.
0: Allora, abbiamo Erminia e poi all'altro lato chi abbiamo? Come ti chiami tu?
2: Antonio.
0: Allora, abbiamo Antonio ed
3: Erminia.
0: Senti, devi parlare vicino al telefono.
3: Mi senti?
0: Molto male.
3: Mi senti adesso?
0: Un po' meglio, grazie.
3: Ok.
0: Allora,
3: Erminia, ho detto. State
0: ascoltando la radio?
3: Adesso in questo momento no, perché sono in interferenza.
0: Nessuna interferenza, perché c'è anche l'amico Antonio che vuole sapere sull'amore. Saluta l'amico Antonio, andò, saluta questa ascoltatrice, vai.
2: Ciao Elvira.
3: Ciao.
0: Allora, andò, che lavoro fai?
2: Io sono impiegato.
0: In che cosa?
2: Ah?
0: In che non cosa sei impiegato?
2: Io sono impiegato comunale.
0: Benissimo. E invece la ragazza, tu, che cosa fai di bello nella tua vita?
3: Faccio i capelli, sono parrucchiera.
0: Meno male, fa un bellone a tutto quanto, che il capo non ha ragione né più.
3: Bravo! Hai ragione, grande Gennaro.
0: Tesoro, con te ci sentiamo dopo, perché prima Antonio ha telefonato, rimani in linea tu.
3: Ok.
0: Andò, dimmi, cosa vuoi sapere?
2: Niente, Gennaro, volevo sapere un poco sulla vita sentimentale, il mio futuro.
0: Vediamo un po', quando è nata la tua ragazza?
2: il 22
4: sì.
2: 7
4: parupato un goppo a poltrona andò, se sente nega sotto sembra il papa quando esce dalla finestra. Vai.
2: Non è colpa mia, Cenaro.
4: Va bene.
2: Dimmi. 84 comunque.
4: Ma io vedo che è una brava ragazza questa qua, ti vuole bene. Qual è il problema, Tony?
2: Niente,
4: non ti tradisce. Qualche volta hai fatto tu scurnacchiata, andò.
2: Sì, non ti nascondo.
4: Andò, dove hai fatto l'amore? Confessa il tuo peccato.
2: Come?
4: Dove hai fatto l'amore? Con chi?
2: C'è una in vacanza con un'altra ragazza.
4: Io vedo una scogliera, un palazzo, una casa vecchia. Chini ragnatel e pipistrel e uda funillandin, andò. Andò.
2: Diciamo così.
4: Era una casa in costruzione qua. Un hotel vecchio, che cos'era?
2: Era un hotel,
4: cioè no. Era un hotel. Ma te ne hai visto bene, compare mio, eh? La uccella ha respirato l'aria marina.
2: Ne fatto... come.
4: Usa il timbuk, te l'ha fatta buono, come vi cacava io. Ha fatto un buon salto in bocca, tu rire. Comunque ti sposerai, non fai più sti cosa, perché non se lo merita questa ragazza che è un angelo. Vediamo okay, la ragazza Gennaro, che dice, ringrazio. Vero oppure no, parrucchiera?
3: Ciao Gennaro, dimmi.
4: Che consiglia dai ad Antonio? Fammi sentire.
3: Che la metti il corno, perché le buone ragazze sono difficili da trovare.
2: Grazie del consiglio.
3: Pronto?

0: A Parrucca non risponde più. Parrucchi era.
1: Gennaro!
0: Tu non parli più, non ci dai un consiglio,
1: no,
0: a sfondò.
1: Gliel'ho dato.
0: Che consiglio gli hai dato?
1: Ho detto devi fare il bravo, perché le ragazze brave sono difficili da trovare.
0: Andò, hai sentito?
1: A funivo e tricorno.
0: Andò, hai sentito?
2: Vabbè, ma non credo che tu hai fatto sempre la brava ragazza.
1: Sempre, non sempre, però adesso la sto facendo.
0: Qualche volta se ne è caduta la parrucca, capo.
2: Non sempre.
0: Qualche volta la parrucca se ne è caduta. Ma prima si mette a fa amore, no? No, dica, la parrucca qualche volta pure se ne è caduta a te.
1: Boh, è normale.
0: E allora non può do consigli a Donio.
2: Allora non può do consigli a me.
1: Vabbè, ma adesso, no. Ma le cose da ragazzina, adesso da tutta non lo farei mai.
0: Bella mia l'esperienza, però primi di mettere a fa amore, tutto è concesso perché si devono fare esperienze, questo è vero. Ogni tanto se ne è caduta la parrucchia, ma vrea.
1: Da piccolina.
0: Tesoro, risolviamo un attimo un problema a stavaglione. Allora, che vuoi sapere, tesoro?
1: Allora, Gennaro, io tra alcuni mesi mi devo sposare.
0: Assa fa di.
1: E vorrei sapere se
0: andiamo. Ti piglio mai la patente, però,
1: Io? Italia,
0: Madonna, povera noi. Non me ne ha nessuno sotto, perché oggi con i tempi di oggi mica bevi alcol tu, no?
1: No, non bevo.
0: Ma meno male.
2: Gennaro, io molto.
0: Tesoro, come sei ironica?
1: Ogni tanto.
0: Allora, tu che ritta che tu bevi alcol?
2: Sì.
0: Andò, non fu ubriacone, ogni cosa, sta a tuo posto tu.
2: Che già faccio? No, ogni tanto
0: ma che già fa? Roppa ti mette una canzone. A te ti piace vivere alla grande, secondo me,
2: Sì. Rock and roll.
0: No, killer è nata cosa, patatine e popcorn. Non abbiamo brugliò il coso. Allora, sentiamo sta bella ragazza che dice.
1: Grazie. Antonio
0: è stato a fare villeggiatura, se ne è giunto, Antonio, è caduto. Allora, e sentiamo che ha combinato Antonio. Allora, che stavi dicendo, tesoro?
1: Allora, tra alcuni mesi io mi devo sposare.
0: Veramente auguri di cuore,
1: Grazie, Gennaro. E siccome c'è una piccola situazione un po' brutta in famiglia, vorrei sapere
0: chi
1: se
0: è brutta, la corona?
1: No, però una situazione tra il mio fidanzato e la mia famiglia.
0: Madonna, ma perché si fanno i fatti allora i genitori?
1: Quelli possono solo i genitori, che le pure la gente attorno, Gennaro.
0: Ma voi, la colpa è sulla vostra, ma ti spiego perché. Voi vi volete bene, scusate?
1: Sì.
0: E perché date importanza a sta gente? Non sai, ho fatto i Garibaldi. Sta Torre del Greco, a statua i Garibaldi, a piazza Luigi Palumbo.
1: Sì.
0: Sta, all'epoca si stava a lire. Teneva 1.000 lire in mano, che tanno 1.000 lire quando mettete una statua è come, che te posso dire, è come 500 euro di oggi, vai?
1: Sì.
0: Anche qualcosa in più. Perché l'hanno messa, mi pare, se non vado errato, nel 1850, una cosa che sta statua di Garibaldi, ma non mi ricordo la data, posso sbagliare, e 1.000 lire è come 1.000 euro oggi, all'epoca, pure di più, molto di più. Ma attenta là, per chi se facevi i fatti suoi, tanto è vero, stiamo in quest'anno e hanno ancora in mano 1.000 lire. Nessuno si è avuto a pigliare, perché nessuno si fa i fatti suoi. Siete voi che non dovete dare agio di entrare nelle vostre situazioni, tesoro mio.
1: Sì, lo so.
0: I genitori devono correggere i figli quando un figlio, per esempio, piglia una mala via, quando c'è queste cose qua, allora il genitore deve intervenire, ed è normale. Ma poi sanno fare i fatti allora.
1: Sì.
0: Tu andrai avanti, ti sposerai e andrai bene, tesoro mio, va bene?
1: La Gennaro si risolverà tutto.
0: Andrà benissimo.
1: Faranno
0: pace le famiglie, vedrai, verranno pure al matrimonio e a Roppa si appicci che non è andata a volta, perché sono abituato sempre a fare tracumella.
1: Poi dopo vedremo.
0: Tesoro, ti dedico a te ed Antonio.
1: Gennaro, un attimo una cosa, l'angelo della fortuna, come si chiama?
0: Ma te l'ho detto già, Ciciput, l'angelo dei soldi.
1: Ah, ok.
0: Poi c'è Cucubel pure. Cucubel. Te lo sei dimenticato? Cucubel, dillo
1: no,
0: un attimo.
1: No. Cucubel.
0: Ok, un bacio grande.
1: Grazie,
0: ciao tesoro,
1: ciao.
0: Allora, adesso io metto il pezzo per la parrucca e per il nostro amico Antonio. E dopo vediamo la prima chiesta diretta. Pronto?
3: Chi è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Aurio. Salve. Aspetta, signora, da dove chiamate?
3: La pianura, ti passo la zia, aspetta.
0: Passatemi la sbinnonna che è meglio. Allora.
3: Sì, un attimo.
0: La zia o la sbinnonna? Non ho capito. Allora, signori, velocità, che devo passare la musica, che devo andare in privato. Mi cercano, sono il ricercato, prego.
3: Pronto?
0: Signora nonna. Gennaro. Nonnetta?
3: Sì.
0: Nonna, salve, dite.
3: È Gennaro.
0: Hai alzato la voce, che io sono un poco surd, ma già visto. Uditoc, perché vi è tenuto anche di ricci. Tengo l'uditoc, dite.
3: Vorrei sapere la cosa di mio marito.
0: E quando è nato suo marito vostro?
3: Il 31 gennaio 33.
0: Marone, signor, ma chi le dà in età? Ma che pensate, che chi lo povero vecchio, cioè, vi tradisce, signora?
3: No,
0: Bella?
3: No.
0: E che volete sapere su questo signore del 33? Ma come si può fare?
3: E poi vuole prendere la saluta, mi ha salutato, che su le prende?
0: Va accontentato di poco. Signora, io non sono un medico. Allora, voi che soffrite di salute?
3: No, un'evresi se ne raccosa.
0: Signora, ma io non sono un medico, per favore. Vi voglio un sacco di bene, ma io mi che non faccio. Signora, ascoltatemi un attimo. Questo è solo.
3: Sanna pigliate, cosa colivere?
0: Che tenete, signora?
3: Sanna pigliate, vuoi sapere la cosa in generale?
0: No, signora, mi dovete fare in diretta una domanda, ma fatta per bene. Che volete sapere?
3: Voglio sapere, a me e mio marito, che è successo? Sanna pigliate.
0: Se l'hanno pigliata a terra, chi sa lo pigliò sta terra?
3: Un padrone, perché stanno a pusirca a dentro.
0: Un padrone se lo pigliava a terra o a casa?
3: A terra a casa, mi fa la pusina, a terra sola.
0: E perché, signora, avete fatto queste cose
3: illecite? Perché non te ne ho messo, non sta persona, te ne ho scucco.
0: Ma perché, chi sta mise l'avvocato, signora?
3: Uffa, voglio.
0: Signora, no. Purtroppo lui tiene estremamente, tiene tutte cose, i disegni, il geometra, tiene tutte cose che dimostra quella è terra sua, signora, mi dispiace.
3: Non niente, sono 40 anni.
0: Ussaccio. Ma mettete l'avvocato, queste sono cose avvocate.
3: Ma mi sa come è uscito.
0: Io so che mi pare che dopo tanti anni che uno... vediamo, ma comunque...
3: Assolutamente mi tiene assolutamente la sua.
0: Alla fine verrà preso un accordo, io vedo qua.
3: Salutami,
0: no, signora, non sono un medico. Che cosa soffrite voi? Posso dire solo.
3: Ma che
0: cosa? Signora, scusate, voi che soffrite? Io come fa? Se voi andate da.
3: Avicchiai,
0: avete una vita lunga, signora. Godetevela. Godetevela. Avete una vita lunga. Se vi sentite un fastidio, andate dal medico, perché io dire che non faccio. Io esatto, dalle carte posso esatto, solo. Io posso solo vedere se uno migliora.
3: Io voglio bene tutte cose, tanto che volevo ricominciare.
0: Signora, ma scusate, bella mia, ma invito come posso mettere a fumire cacca a dread? No, io non sono diplomato e laureato in medicina, però sì. Vedo che avete una salute di ferro, andrete avanti. Se vi sentite cacca...
3: 500 anni pure a buccia, 500 anni pure a buccia.
0: Grazie, nonnetto, un bacio e buona giornata.
3: Bacio pure a voi, arrivederci.
0: Io, umire che non faccio, mi dispiace, ma per queste cose vi dovete rivolgere al... Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, Gennaro?
0: Allora, un attimo solo, per intervenire in questa trasmissione prendete carta e penna o la vostra agenda e segnatevi questo numero 899 48 46 10. Pronto?
4: Pronto, Gennaro, sono Anna.
0: Non vi sento, alzate la voce,
4: Anna,
0: perché non vi sento. Ballate vicino al telefono.
4: Sono Anna, ho il telefono in mano, si sente adesso?
0: Grazie, ma molto male, signora, dite.
4: Devo alzare ancora di più la voce, perché
0: vi ringrazio molto.
4: Anna, allora mi chiamo.
0: Anna, ditemi.
4: Sì, volevo sapere tra me e mio marito, però se vi posso dare la data in privato.
0: Sì, un attimo solo. Allora, state in privato, dite la vostra data. Sì. Sì. Va bene. Ok. Signora?
4: Sì, ditemi.
0: Che volete sapere sul vostro marito?
4: Come vanno le cose tra me e lui? Che veramente c'è una donna che lo importuna, che lo infastidisce.
0: C'è una donna che lo infastidisce?
4: Sì.
0: Signor, voi non avete preso nessuna precauzione di parlare con vostro marito?
4: Lui dice che è solo lei che lo disturba e basta.
0: Vediamo un po'.
4: Volevo capire meglio.
0: No, ma scomparirà questa donna, signora, state tranquilla. Suo marito a lei non la tradisce.
4: Sì.
0: Auguri, bene, buona allora, giornata.
4: Arrivederci.
0: Allora, signori... Io vado in privato, 899 48 46 10, mi dispiace, vado in privato, prima di andare, ok, vado in privato, 899 48 46 10. Ho messo il telefono fuori posto, 899 48 46 10. Vado in privato. La canzone A me piace vivere alla grande la ripropongo per intera.

piace vivere alla grande, Fanigliulo. Canzone che presentò a Sanremo, molto criticata, poi non so il perché. 899-48-4610 in privato Gennaro D'Auria.

0: Allora a me piace vivere alla grande, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve a lei, mi dica da dove chiama, come si chiama?
1: Amedeo da Santa Anastasia.
0: Amedeo, dimmi cosa vuoi sapere da Gennaro?
1: Sull'amore.
0: Allora, vediamo un pochettino sull'amore.
1: Se la mia moglie mi vuole bene o no?
0: Quando sei nato, Amedeo?
1: 22-8-77.
0: Tua moglie quando è nata?
1: 18-4-77.
0: Guarda, tiene una moglie oro. Guarda, non c'è niente da dire su tua moglie. Ma per carità. Amedeo.
1: Dimmi.
0: Vai avanti. Magari sposerei io una donna come quella. Eccezionale. Vai
1: io avanti. Io ho fatto un po' di guerra per conquistarla, però l'ho ottenuto quello che
0: ma potevo. Ma che è una figliola che è uno stampo vecchio, capisci?
1: Ho capito.
0: Tiene il sangue nelle vene. È una grande creatura, una grande donna. Auguri!
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao Amedeo, grazie.
1: Ciao,
0: a te.
1: Ciao.
0: 899-48-46-10. Vediamo senza filtro. Pronto?
2: Gennaro, sono sì. Sempre il Papus Michele Ratzinger.
0: Ah, non poteva mancare il nostro appunto Michele Ratzinger. Come stai Michele?
2: Devo dire la verità, non tanto bene. Visto
0: ma che c'hai? Mi fai preoccupare?
2: Vengo dagli ultimi giorni in cui ho avuto un po' di febbre. Stamattina non sono andato a scuola e tutto il resto.
0: Poverino, questo mi dispiace.
2: Però mi sto riprendendo tranquillamente.
0: Metti un suppostino.
2: No, le compresse.
0: Ah, va bene.
2: No.
0: Dimmi caro, dimmi.
2: No, ti chiamavo così giusto per salutarti.
0: Sei molto caro. Come va il sito? Come sta andando?
2: No, sta andando bene.
0: Visitate gennarodauria.it, il sito dei miei cari amici.
2: Anche se siamo in attesa del grande sito RCS Network.
0: Lo so, avete sentito, no?
2: Sì, la sto seguendo la diretta. Stamattina non sono andata a scuola, quindi ho avuto modo.
0: Metti un saluto scritto da Andrea, l'angelo azzurro da parte mia,
2: Va bene, lo contatterò dopo.
0: Grazie. Michele, buona guarigione.
2: Ok.
0: Ciao, bello.
2: Ciao, Gennaro.
0: Carissimi ascoltatori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Questo è il nostro numero per contattare il vostro Gennaro D'Auria, veggente e cartomante. Pronto?
3: Buongiorno, senta, posso andare nel nostro privato?
0: Buonasera, signora. Buonasera, dite.
3: Potrei parlare
0: con chi
3: privato?
0: Parlo? Sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
3: Sono Angela.
0: Ciao, da dove chiami?
3: Da Napoli.
0: Angela, dimmi, cosa vuoi sapere?
3: Posso chiederti una cortesia?
0: No, in privato non ci vado perché non posso andare in privato. Sarebbe
3: che io non ci riesco.
0: Che cosa non riesco?
3: A parlare con voi in privato.
0: Mi dispiace, io non ci posso fare niente perché sto in diretta in questo
3: momento. E allora, perlomeno i dati.
0: No, i dati in privato, sì, un attimo. Ditemi quando siete nata. Va bene. Ok, ho preso i dati in privato, la sua voce non si è sentita.
3: Questa persona, vorrei sapere se questa persona è, come dire, attivo o passivo.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Da quanto tempo? Ma voi, questo è vostro marito?
3: No, è un marito di una mia amica.
0: Signore, che hanno avuto a dire che un marito chiesto, insomma, fa l'amore con gli uomini?
3: Anche.
0: Hanno detto che era un gay?
3: Sì. Va a donne, femmine e uomini.
0: Un attivo e passivo?
3: Sì, attivo e passivo.
0: A me questa cosa non mi risulta proprio. No. Assolutamente, quest'uomo è solo da aiutare psicologicamente, ma non è un attivo e passivo, questo è un uomo. Quanti figli ha questo uomo? Quanti figli ha?
3: Una
0: femminuccia?
3: Sì. Avrà un altro bambino?
0: Sì, non lo so questo perché non l'ho visto, però non è un attivo e passivo, signora. Questo è un uomo. Le chiacchiere della gente, voi state troppo a sentire le chiacchiere della gente, perciò la gente alle volte è distruttiva.
3: Sì.
0: Signora, dite a questa amica che invece di pensare a sti cose, che pensassi cose serie, i preparati, tavola, i ci fa una bella cena, allumi candela, vrita rop e dopo nudi nel letto, vrita come sombra in coperta con pulietta, faccio vedere se chi sta ricordando. Andate avanti, signor, dite a Angele che prepara una bella tavola con due bei candelabri, allumi candela, con le candele rosse, quest'uomo è un uomo.
3: Ma un'altra cosa.
0: Arrivederci, signor.
3: Un'altra coscia. Posso sapere se quest'uomo avrà un'altra bambina?
0: Non lo so, questa è un'altra domanda, devo riaprire le carte. Signora, dopo, questa lo possiamo vedere anche in privato. Arrivederci. Allora, io non posso scontentare tante persone che... Una domanda, perché in privato mi volete fare pure 100 domande, ma in diretta vi supplico una domanda. Quest'uomo non è un gay... Non è quello che dite voi, è una brava persona, è un uomo. E poi un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature che producono più degli uomini e più di altri, sono delle persone speciali. Io non sto contro niente e nessuno. 899 48 46 10, linee libere, sentite. Ma tu non rispondi mai. Signori, linee libere, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria, solo verità. www.rcs.network da visitare, il sito di Radio Camaldo Listerio. Ciao Ricky, ciao Gali, ciao giornalista mio preferito, giornalaio sfregioso. Ciao Andrea, Angelo Azzurro, Saturno. Ciao ragazzi, a tutti, Voodoo, Gennaro Mito, a tutti.

0: L'utero, signora?
1: No.
0: O avete fatto una pulizia dal ginecologo? Alle
1: sì.
0: Bourse? Dico, avete fatto una pulita alle... Fatevi vedere dal ginecologo, fatevi una bella pulita, da parecchio che ci mancate.
1: Sì.
0: Fatevi sì. fare una bella pulita alle borse, signora.
1: Oh.
0: Ogni tanto ci vuole, non vi pare?
1: Sì, sì,
0: è un consiglio. No. Vediamo un po'. Signora, ma pure a voi vostro marito dicono che è un po' omosessuale?
1: È un po'... come dicevano...
0: Ma non è vero.
1: Non credo proprio.
0: Ma quando mai? Tutto stronzato. All'inizio che vita fidanzata pure riceve una cara ricchione un marito
1: sì,
0: vostro.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma,
1: vero.
0: Ma la gente quando fa schifo alle volte.
1: Fa schifo, sì. Ecco.
0: Da dove chiamate, tesoro?
1: Da Napoli.
0: Signora, voi avrete un figlio maschio.
1: Perché già ne ho una femminuccia.
0: Avrete un maschio, ho detto.
1: Ah, sì.
0: Le carte mi dicono un maschio. Auguri.
1: Grazie, arrivederci. Bacio.
0: 899 48 46 10 899. Ma com'è possibile? La gente è da parlare. Io non sopporto l'ipocrisia, non sopporto le persone che parlano dietro alle spalle. Chi le so peggio le femminelle? Perché si dice si peggio in un femminile? Perché di solito il femminello è un po' pettegolo. Parli chi l'altro. Allora, voglio dirvi questo: non dovete fare queste cose, non dovete distruggere gli amori. Fate letteralmente schifo se vi comportate in questo modo. Fate letteralmente schifo, ve lo dico in diretta, da vicino e come volete, scritto anche su carta, in testata. Che volete più? Mi sono fatta così. O mi sopportate come sono, oppure cagnate radio. 899 48 46 10. Vado in privato. E ora, una bella canzone, una bellissima canzone. Eccola qua. La mandiamo questa qua, appunto, al mio tecnico in redazione, Jerry. Ciao Jerry, ciao Salvatore. 899 48 46 10, vado in privé, in privato. Seguitemi e ai telefoni rispondo solo io, Gennaro D'Auria.

0: persone, però io ho le dirette. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto, Gennaro.
0: Con chi parlo? Come ti chiami? Ma vi sentite?
1: Sì, Gennaro, dimmi.
0: Come vi chiamate?
1: Vincenzo.
0: Vincenzo?
1: Sì.
0: Quando siete nato?
1: 21-7-75.
0: Tu hai due figlie femmine?
1: Sì, due figlie femmine, sì.
0: Desideri un maschietto, eh?
1: Desideriamo un maschietto che...
0: Semina che verrà. Semina che verrà. Sì.
1: Ma quando? Non lo sai.
0: No, no, non mi chiedere il tempo. Ah, è vabbè, destinato certo, che avrai un... È destinato che avrai un maschietto, però ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: Stammi bene a sentire, perché io sono onesto e sincero.
1: Sì, questa, io ti ascolto sempre, sì.
0: Allora, tu devi provare due volte, perché uno vedo una femmina e un maschio. Se verrà un'altra femmina, dopo è sicuro nato maschio.
1: Va bene, ce l'ha.
0: Ti devo, ti devo essere onesto. Voglio, la prima cosa è l'onestà.
1: Sì, ma io sta, Gina, ma io...

0: Ti ascolto sempre.
1: Perché io portassi pure che ti viene primo maschio,
0: sì,
1: e ti fermi.
0: Ma scusami, per quanto riguarda la salute, tutto a posto?
1: Io non sono un medico.
0: Ah, vabbè, diciamo.
1: Che cosa soffri tu?
0: No, niente. Così, ho chiesto così.
1: Io posso vedere solo se c'hai vita lunga.
0: Sì.
1: Vai avanti, vai. Vai avanti.
0: Grazie, Gennaro.
1: Ciao,
0: beh. Ciao, ciao, Gennaro.
1: 899 48 46 10, pronto?
2: Gennaro D'Avrio.
1: Gennaro D'Avrio qui presente.
2: Io ti dovevo richiamare per forza, Gennaro. Io ho chiamato un'oretta fa.
1: Sì.
2: E mi ha detto che quella che stavo io stava.
1: Tu sei il Capricorno?
2: No, l'Ariete.
1: Fammi sentire che è successo.
2: Tu hai detto che quella che stavo c'aveva un altro.
1: Ho detto, vedo la presenza di un'altra persona, sì.
2: E c'avevi ragione, Gennaro, io ti avevo chiamato perché tu c'avevi ragione.
1: Ma che
2: io
1: succede?
2: Non ho mai picchiato una donna, ma io aiuto la casa, le ho buffate di mazzate.
1: È sbagliata a fare sti cose, ma chi dai te che hai davanti? Ma scusa, no, non mi piace sta cosa, scusami, ma perché fai di queste cose? Ma scusami, ma tu perché non parli con la bocca? Lei ha ammesso di avere un altro uomo?
2: Sì, però sono te ammazzato, cioè quando io babù,
1: ma che si fanno sti cose, figlio mio?
2: No,
1: no, no, no, no, non sono d'accordo, mi dispiace. In mano quella una femmina, non si mette in mano. No, no, scusa, Ariete mi fa parlare. Mi fa parlare. La prima cosa, non hai agito bene. Perché se tu utilizzi la cartomanzia per queste cose, io non ci sto. Allora, ti voglio dire solo una cosa. Tu dovevi parlare con lei e dire, senti, io ti voglio bene, ma dimmi la verità, c'è qualche altro uomo?
2: No, così ho già fatto, ho fatto così, ho detto, ma, senti, se
1: ma tu sai che ne zapicchia una femmina?
2: Ma io non mi sono mai permesso, però
1: ma non
2: già
1: lo devi,
2: sono uscito
1: non te lo
2: da
1: devi,
2: una situazione.
1: Ma che se ti va a denuncia fa meglio cosa, perché in mano quella una femmina non si mettono.
2: No, io accido proprio.
1: Ma per amore di, in mano quella una femmina non si mettono, fammi la cortesia, non mi chiamare più. Ma per amore di, ma tu sei scema, vai a mettere in mano quella che è la creatura. Anche se lei ha ammesso di averti tradito, ma non hai picchiova. Ma che sono queste cose? Ma no, no, non è così, amici miei, Non è proprio così. Non è così. Non è così. Assolutamente. 899 48 46 10.

0: Allora, pronto?
1: Gennaro, sono il ragazzo di prima che voleva sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì. Ma tu hai saputo che ha combinato kill?
1: Ma non si fa oggi, no.
0: Ma infatti, anche se la ragazza ha messo gli fosse agua, gli uno si denunciò a kill, perché non si fanno queste cose.
1: È vero, sì.
0: Cioè, ognuno ha sbagliato.
1: Ma poi non si tocca nemmeno con un dito.
0: Ma per carità, io leggo le carte, poi le carte si fanno pure sbagliare, non è che io sono infallibile, pure io posso sbagliare.
1: Sì, c'è no.
0: La ragazza ha detto che l'ha messo, vabbè. Questa, comunque non si agisce in questo modo qua. Io andrei da carabinieri e denuncerei lui che mi ha messo le mani addosso, perché in mano quelle femmine non si mettono. 899 48 46 10. Ti prego, non mi chiamare proprio più, perché io non supporto l'uomo che mette in mano quelle femmine. Fa parte di essere uomini di merda così. Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: No, qualcosa sull'amore, sono il ragazzo che...
0: Questa non è una diretta, questa è una guerra. È una guerra. Poi uno dice, ma perché non vai in diretta? Perché non fai... Perché sente l'elemento con Machil. Andiamo a muovere, Ma messi in mano un ma per piacere, ma perché i tuoi corn in passato erano già emesse? Dimmi,
1: No, qualcosa sull'amore, qualcosa del futuro, perché non sono nemmeno fidanzato.
0: Tu troverai sia lavoro che fidanzato di una ragazza, non ti preoccupare. Dammi la tua
1: data.
0: Dammi la tua data.
1: 8288.
0: In mano quella una femmina, quella una guagliona. Maro, c'è il matrimonio, non ti preoccupare, andrai a migliorare. Ciao.
1: No, io tengo un debole per una guagliona, Posso dare in privato.
0: Aspetta un attimo, ma lei è libera oppure no?
1: Sì, è libera.
0: Quando è nata? Vabbè. Sì, vediamo un attimo. Mazzo 1, 2 o 3, veloce, che già mi ha già ingazzato. Scusami, mazzo 1, mazzo 2, mazzo 3.
1: 3.
0: Aspetta un attimo. 3?
1: Sì.
0: Allora. Non è questa la donna che tu sposerai, ci sarà un'altra donna, mi dispiace, ti devo dire la verità.
1: Non provo niente per me.
0: No, non è che non provo niente, c'è simpatia, ma oltre alla simpatia non vedo altro.
1: Ciao.
0: Grazie. Io vorrei che l'amico di prima mi ritelefonasse, perché voglio chiarire una cosa con lui molto importante. L'amico che ha picchiato questa ragazza, se mi può chiamare un attimo, perché io voglio chiarire questa cosa in diretta, perché uno non sa da comportare in questo modo. Se sei all'ascolto, chiamami un attimo, Ariete. Ce l'ho con te, Ariete, se mi puoi chiamare un attimo. Allora, pronto? No, è caduta la linea. Andiamo avanti, 899. Voglio chiarire questa cosa perché non è possibile. Pronto? Un attimo. Pronto?
2: Genna, dimmi. Allora, hai detto che ti volevo chiamare.
0: Sì, ti voglio dire una cosa. Secondo te è bello il tuo comportamento?
2: No, Genna, io ti ho detto non ho mai picchiato una donna in vita mia. Ma però perché? gliel'ho chiesto, ho detto senti, se c'hai un altro, dimmi. Io mo sono uscito da una situazione che sono separato, no?
0: Tu capisci che psicologicamente non stai bene?
2: Ah, mi stongo buono, Gennaro.
0: Aspetta, fammi parlare un attimo. Non voglio stare, non ti voglio attaccare, voglio dirti una cosa. Per mettere in mano quella navaglione, cioè, uno psicologicamente non sta calmo, sta teso, sta nervoso, perché tu già esci fuori da un brutto matrimonio, da una brutta separazione. Io ti voglio anche capire su questo, ma ci stavano modi e modi di trattare una persona.
2: Io sono andato da lei.
0: Cioè, ecco, ma se ti voglio far capire una cosa, se un amico a te, perché i carto Dio si possono anche sbagliare, non è detto che io sono infallibile.
2: No, ma io ti volevo ringraziare, io ti ho chiamato per dire che sei
0: allora,
2: grande.
0: Tu mi dovevi ringraziare senza mettere le mani addosso a quella ragazza. Perché in mano gol non c'hai da mettere.
2: Io ma sono immazzato.
0: Goppa che la cosa, ma già pigliate proprio collare.
2: E io sai, ma io pure sono pigliato collare.
0: Promettilo in diretta che non lo farai mai più una cosa.
2: Ma non lo farò mai più, anzi, Voglio proprio giurare che è femmina, guarda.
0: È posto in un poco troppo esagerante, ma perché? Non ti preoccupo.
2: Se è possibile, non voglio rubare del tempo perché è prezioso, dobbiamo dare spazio pure agli altri. Tu mi devi fare un po' le carte per vedere il mio futuro, quello che viaggio fa.
0: Dammi la tua data signore. Precisa, la tua data precisa.
2: 25/3/65. Visto un troppo.
0: Ma tutti quanti noi potremmo sbagliare, però la picchiaia hai fatto una cosa brutta.
2: Quello quando avevo dei cazzotti abbiate
0: basta, non voglio sapere chiù, sino chiù tutte cose e me ne vacca.
2: Non lo faccio più, a costa di...
0: Basta, chiudiamo qua questo argomento.
2: Dimmi un poco...
0: La perdonerei a questa persona perché ti vuole bene, la perdonerei e metterei le cose a posto. Intanto il tuo futuro è ottimo, non è cattivo, il tuo futuro è buono, il passato è passato in brutto tempo e cerca di costruire insieme a questa persona, perché tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo fare degli errori, l'importanza è che ci possiamo correggere, me lo prometti?
2: Tu dici che io devo andare un'altra volta.
0: Perché guarda, è una cosa del passato, è una cosa vecchia e non è il caso di allarmarsi in questo modo. Fammi contento, va bene? Mi sento mortificato prima io.
2: Muova all'ospedale, ci porto i fiori.
0: Va bene, arrivederci, ciao. A me sembra una cosa strana. 899-48-46-10 899 48 40. L'amico di prima, secondo me, ha pazziato un poco. Ci porta i fiori si portano i morti. Pronto? Sì, signora, non mi sentivate?
3: No.
0: Adesso dite cosa volete sapere.
3: Buongiorno, senta.
0: Buonasera, signora.
3: Buonasera, io ho chiamato già prima. Però già che è un'altra domanda, quindi io
0: sì, lo potete fare adesso. Sì.
3: Senta, io vorrei sapere qualcosa sull'amicizia, perché c'è una amica mia in particolare, già che ho avuto tante batoste. Vorrei sapere se è una cosa sincera.
0: Non ho capito, un'amica vostra?
3: È un'amica mia e vorrei sapere se è sincera. Sì. Se è un'amicizia sincera.
0: Quando è nata questa amica vostra?
3: 11/9/78.

0: signora, sono cose alti e bassi, ma è una brava donna, andate avanti tranquillamente, non vi preoccupate.
1: Va bene,
0: non
1: okay.
0: Vi inganna.
1: Arrivederci.
0: 899 48 46 10. Navighiamo insieme in questo mare, appunto, fra tante persone. Navighiamo insieme, cerchiamo di navigare per bene. Pronto?
2: Salve.
0: Salve a lei, mi dica.
2: Allora, niente, volevo sapere qualcosa.
0: Lei che cos'è? Un finanziere? Che cos'è lei?
2: No, no, magari.
0: C'ha una voce un po' particolare. Che cosa lavora lei?
2: Io frutta e verdura.
0: Frutta e verdura. Da dove chiama?
2: Da Fonti.
0: Eh?
2: Da Fonti.
0: Ah, ecco, perciò avevate una voce un po' particolare. Che vuole sapere? Come andrà in futuro?
2: Amore, sì.
0: Ma sul lavoro?
2: No, no.
0: Amore?
2: Sì.
0: Datemi la data di lei.
2: Mia?
0: No, della ragazza.
2: No, quello non ce l'ho.
0: Vuole sapere se trovo una compagna?
2: No, vuole la mia...
0: Se ritorna?
2: Quando
0: è nata la sua ex?
2: Se non mi ricordo male, il primo marzo... Del... 80.
0: Da quando non la vede? Da parecchio?
2: Sì.
0: Questa è una storia finita, per lei ci sarà un'altra donna. Mi deve togliere una curiosità, chi indossa una divisa?
2: Adesso.
0: E certo, e quando?
2: No, nessuno.
0: No, dico in famiglia, qualcuno c'ha no, carabiniere, qualche cugino, poliziotto, vigilante. Vedo una divisa anche da parte di questa donna.
2: Forse quella che sto uscendo adesso.
0: È una poliziotta?
2: No, è il fidanzato della sorella.
0: Non ho capito niente, mi scusi.
2: Sarebbe il fidanzato della sorella di questa che sto uscendo.
0: E che cos'è?
2: Sta al carabiniere.
0: Perfetto, ecco, allora sarebbe praticamente un giorno vostro cognato.
2: Diciamo così.
0: Ecco, perciò vedevo la divisa. Per lei c'è un cambiamento, secondo me anche lei un giorno indosserà qualche divisa. Comunque andate avanti con questa perché con il passato è chiuso. Auguri.
2: Grazie.
0: Lasciamo Fondi e Lazio, se non sbaglio, 899 48 46 10 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Se ne va anche in privato, signori, una bella canzone e poi ritornerà in diretta. 899 48 46 10. Chiamatemi che mi trovate in privato.

0: Avettino, chi è che chiama? Pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno cara, da dove chiami?
1: Diciamo che chiamo da Torre del Greco. Anche se non abito a Torre del Greco, sto viaggiando adesso, sto in macchina.
0: Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, volevo sapere qualcosa per me.
0: Fammi la domanda precisa, perché no, ci sono tante
1: domande. La mia vita, vediamo che sta succedendo.
0: Ma tu sei una separata, tesoro?
1: Prego?
0: Sei separata?
1: No.
0: Ma tu vuoi sapere su un uomo?
1: Come?
0: Chi vuoi sapere da me?
1: Volevo sapere la mia vita, perché è andata tutto molto male.
0: Ho detto, ti sei lasciata con un uomo?
1: Non mi sono lasciata, Gennaro.
0: Ma io vedo la mortualità qua.
1: Appunto.
0: E ti ha lasciato st'uomo, cioè se ne è avuto archillato Moon.
1: Sì, questo sì.
0: Perché vedevo qua, adesso sto uscendo la croce di morto. Condoglianze. Da quanto tempo è morto?
1: Un mese.
0: Appena ci perdi carta è uscita l'interruzione e la separazione. Ma la separazione corporale, la separazione dell'anima, fra te e lui. Com'è morto?
1: Malattia brutta.
0: Mi spiace, tesoro. Come ti chiami?
1: Ti chiamo Assunta.
0: Eh?
1: Assunta.
0: No, dico l'uomo che è morto, come si chiama?
1: Antonio.
0: Quanti anni aveva?
1: 59.
0: Dispiace Assunta. Quando sei nata tu?
1: Posso dire in privato solo la data?
0: Va bene. Vai, dici. Puoi dirla la data? Vabbè. Ma adesso hai conosciuto già qualche altro uomo?
1: No, per carità, non ho la minima idea, più basta.
0: Mi dispiace, più di darti le condoglianze non ti posso fare più. So. Auguri.
1: Solo che è andato tutto molto male la mia vita. Volevo sapere almeno un poco di serenità.
0: Sì, quella ci sarà. Tesoro mio, quella ci sarà. Ma secondo me avresti bisogno di un compagno che ti stia vicino, perché da soli non si può stare. Lui dall'altro lato è diventato una luce che praticamente accendi candele bianche per lui, perché lui vede chi accende candele per... e quindi accendi molte candele bianche per lui. Però io
1: Ma lui era un puro, lui era un bravissimo.
0: Lo so, ma che c'entra? Le candele si accendono sempre, lo so che è puro d'anima e tutto quanto, però si accendono sempre per devozione. Così ci hanno insegnato e così faremo. Io sono convinto che lui si dispiace che tu stai sola. Io credo che anche per te ci sarà un compagno un giorno che ti faccia compagnia. No, perché nella vita da soli non si può stare, tesoro. Ti voglio bene, un bacio grande.
1: Grazie Gennaro, ci sentiamo.
0: Ciao amore, ciao. 899 48 46 10, 899 48 46 10. Davanti a queste cose io non c'ho parole. Se la gente pensasse più assai amati, la mattina quando uno si sveglierebbe dicesse grazie Signore che mi hai fatto svegliare e oggi un'altra giornata, non pensassero a farsi cattiveria. Pronto?
2: Pronto, ciao Gennaro.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Stefano.
0: Da dove chiamate?
2: Da Scafati.
0: Prego.
2: Sono nato il 23/8/83.
0: Che volete sapere?
2: Qualcosa sul mio futuro.
0: Che lavoro svolgete? Manuale attualmente?
2: Sì.
0: Lei migliorerà tantissimo, lo sa?
2: Ti ringrazio.
0: Anna, chi è questa Anna che vedo qua?
2: Anna. Non lo so.
0: Io vedo qua un'Anna, dovrebbe essere una cugina vostra, una parente, molto vicina.
2: Sì, mia zia, sì, una zia, una cugina di mia mamma.
0: Cosa c'entra il cimitero? Il cimitero e la ferrovia, cosa c'entra?
2: Sì, il padre di mia moglie, che è morto.
0: Da quanto tempo?
2: Sono già pesati.
0: Ma scusate, voi abitate vicino a una ferrovia, abbiate cortesia.
2: No,
0: da un chilometro diciamo di distanza, io vedo più o meno un chilometro.
2: Sì, un chilometro sì.
0: Perché vedo qua. Ma sì. Vi sta uscendo nelle carte un ragazzo morto, ma si è suicidato qualcuno nei dintorni di quella ferrovia? Perché vedo un'anima che qua mi è venuta nelle carte.
2: Sì.
0: Quanti anni aveva questo ragazzo? Ma dove è successo questo?
2: È successo più o meno un chilometro da casa mia.
0: E che ha fatto, chist?
2: Ah, è tutto un tratto, è passato con la
0: macchina. Non ti sento bene, mettiti in un posto che ti posso sentire meglio con il telefonino. Che ha fatto
2: adesso?
0: Su? Va bene, dici.
2: Era in macchina con la mamma e tutto un tratto è stato travolto dal treno perché era un passaggio in livello senza sbarre.
0: Quindi hai iniziato a girare la macchina con tutta la mamma pure?
2: Sì.
0: È morta pure la mamma?
2: Sì.
0: Maronna, a che parte è successo?
2: A San Pietro.
0: San Pietro di Scafati?
2: Sì.
0: Ma quanto tempo fa?
2: Un paio d'anni fa.
0: Madonna mia, perciò mi è uscito qua nelle carte. E perciò mi usciva anche il cimitero, Maronna. E com'è? Sbarra stivenalizzata?
2: No, non c'erano sbarre.
0: E com'è possibile?
2: Erano sbarre, era sempre sbarre, c'erano solo i segnali luminosi.
0: E beh, erano andati in tilt.
2: Così dicono.
0: Ma io non lo so, io questa zona di San Pietro non la conosco proprio. Non lo so che ferrovia c'è. Ma chi è che ha pagato poi questo... Cioè, chi è che ne... il comune, chi è che ne ha risentito poi di...
2: Questo non lo so, perché non appartiene a me, non ne ho idea.
0: Non è competenza tua, lo so.
2: No, non lo so.
0: Comunque è successo che qualche segnale luminoso non ha funzionato, è passata la macchina con la mamma e il figlio, il treno passante ha schiacciato tutto.
2: Sì.
0: Madonna.
2: Sì.
0: Facciamo una preghiera al Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Fate un Pater Noster per... queste anime che non riposano in pace. Prego, pregate.
3: Va ora in onda un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldoli Stereo è inevitabile.

0: ora in onda Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauri e De Biase, con la collaborazione tecnica di Chris e Ciro Ascione. Partenopea, perché noi siamo un po' a portata di tutti gli ascoltatori di Radio Camera, di tutti e di tutto un po'. No, è quello di già amo tanto. Gennaro, perché già da Gennaro?
1: Innanzitutto sono emozionato, ho fatto tante cose belle in più, è perché Gennaro manda direttamente a te con la mente, diciamo che voleva essere un misterioso omaggio a te, che sei il Gennaro più famoso della Campania, ma credo d'Italia, dopo San Gennaro.
0: Allora, diciamo la verità, tu sei una persona eccezionale, anche perché la tua esperienza è iniziata sulle radio, no?
1: Come no.
0: Infatti oggi mi sono sentito con Antonio Niespolò di Radio Kiss Kiss.
1: Oh. Che ti...
0: Sì, proprio oggi mi sono sentito con lui e niente, ti mandava tanti saluti anche lui, e stasera abbiamo fatto questa cosa un po' particolare, chiamarti perché tu sei un personaggio che non va sottovalutato, anzi fai delle cose molto belle, anzi ultimamente hai salutato anche il sito Trascopoli.
1: Come? Sì, ma perché io ho passato delle cose di Trascopoli, è mio costume, è mio modo di vivere.
0: Ma qual era il filmato che tu hai passato, che quel ragazzo che proprio stonava proprio in modo... Qual era il filmato? Te lo ricordi?
1: No, non so il nome del ragazzo, però era una cosa pazzesca.

0: musica, perché il suvaglione insomma non azzeccava una nota, cantava il pezzo di Venditti, ma sembrava una canzone di, cioè tutta un'altra canzone, sembrava che la musica andava.
1: Ma era Trottolino Amoroso, se non sbaglio.
0: No, ogni volta che parlo di te.
1: Ciro Ascione, te lo faccio salutare. Ciro, dai la camera, perché siamo anche in diretta visiva con il sito Trasciopoli. Infatti, wow, lui me l'ha detto, ha detto: guardi che Gianni,
2: ciao,
1: ha usato.
2: Gianni.
1: Eccolo,
0: ciao,
1: qua.
0: Ciro
1: Ascione.
2: Come stai, Gianni?
0: Io sto molto bene, grazie per questo regalo. Io volevo ricordare una cosa a Gennaro, che nel 2001 io gli ho telefonato, ma lui probabilmente non mi ha preso sul serio. Pronto?
1: Sì, sì, siamo qua, siamo qua.
0: Ho telefonato perché volevo fargli fare una cosa con me. Su
1: Gianni, ma che segno sei tu? Scusami.
0: Io sono Pesci.
1: Sei un pesciolino.
2: No, vabbè, non posso fare io il consulto a Simeoli. Però se Gennaro Rauria vuole fare un consulto a Simeoli, sarebbe un'ottima idea, voglio dire.
1: Simeoli ama molto i soldini. E soprattutto una cosa molto particolare: ama molto fare televisione. È vero, Simeoli, no?
0: È la vita mia fare la televisione. Per quanto riguarda i soldi, sono d'accordo. Mi piacciono i soldi, ma mi piace anche, mi piace per spenderli, non per conservarmeli. Perché non sono proprio il tipo che stipa, che fa. Perché odio le persone che non sono generose. Proprio le odio. Dico, appena vedo uno che te la manda.
1: Gianni, io ti aspetto qualche volta giù in radio,
0: No, ma io vengo, anche perché io ne ho parlato anche con Alfredo Albaneo.
1: Sì. Che salutiamo Alfredo Albaneo. Salutiamolo perché è una cara persona, e mi fa piacere molto che ha preso l'hotel Faito. Questa è una cosa che veramente adoro, perché il primo ad andare da Alfredo è Gennaro D'Auria, perché veramente insomma ma con Alfredo abbiamo un rapporto di amicizia enorme.
0: Fammi finire questa cosa, perché è una zeppata che ti lascio. Allora, ho detto ad Alfredo: Alfredo, tu mi devi fare un regalo, devi riuscire a portarmi, ora che comincio la puntata laterale di Operazione San Gennaro, che sarà molto carino, spero. Io voglio come ospite, non voglio nessun divo famoso. Tu mi devi portare Gennaro D'Auria.
1: Però tu mi dici una cosa, Gianni Simeo, perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene. Facciamo un applauso a Gianni Simeoli, che è iniziato su Radio Kiss Kiss e veramente ha fatto tanto per Napoli, per le televisioni locali. Veramente ha fatto tanto. Gianni, però, diciamo una cosa.
0: Dimmi.
1: Allora, tu una cosa importante bisogna dirla, perché Operazione San Gennaro è un grande progetto che tu hai ideato anche per scherzo forse, però sta andando molto bene e la gente ti ama e ti adora.
0: Ma io ho copiato Gennaro D'Auria per fare quel programma.
1: No, tu hai copiato Trasciopolis, te lo dico io.
0: No, ho copiato anche te, che parli sempre al telefono con la gente. Ho detto, secondo me la forza di Gennaro è che parla, fa parlare tutti, ascolta tutti e dice delle cose.
1: Così bisogna carine. Essere.
0: Come?
1: Così bisogna fare, perché
0: io perciò,
1: tu sai, con il digitale, quando noi siamo andati sul digitale, purtroppo c'è una tale confusione. Allora, purtroppo bisogna iniziare da telealtro, capiscimi?
0: Sì, bravo, guarda, sei proprio veramente altro che Aldo Grasso. Senti,
1: ma nemmeno Ciro lo sa telealtro chi è, Teleano?
2: No, la vecchia telealtro.
1: Infatti.
0: Io ti voglio dire una cosa, Gennaro, non mi far confondere, aspetta. Io ti voglio invitare veramente a una puntata, ma non perché io ti voglio in veste di esperto musicale degli anni 70, perché tu passi anche della musica che è proprio straordinaria e che non è stata ancora riscoperta. Cioè tutti quei gruppi anni 70 che passi,
1: bravo,
0: tu,
1: bravo.
0: Tutte quelle canzoni che veramente dimenticate. Tu passi...
1: Gianni, ma tu ne conosci tanti, no? Sai, la gente oggi è molto confusa, perché in effetti ama molto la musica degli anni 60, 50 anche. Noi la mattina mandiamo in onda della musica degli anni 30 addirittura, Ciro, lo sai?
0: Io ascolto la tua radio dalla mattina fino a quando arrivo a Radio Marte, dove ora lavoro.
1: Certo.
0: Io non ascolto, mi dispiace, Gianluca Manzini, ma ascolto Gennaro. E quindi arrivo in radio bello casato, bello pronto per cominciare il programma. Allora, Ciro Ascione, che sei lì, mi raccomando, convinci Gennaro ad essere l'ospite della prima puntata dello show serale su Telea.
2: Gianni, ci devi riuscire tu praticamente.
1: Se verrà Gianni Simeoli qui a Radio Camaldoli, allora può darsi qualcosa cambia. Ma io, per me, le televisioni sono chiuse, onestamente, perché c'è la televisione ha perso molto. Però Gianni Simeoli sta facendo qualcosa di buono e lo ammiro, perché in effetti cioè sta cercando di riportare un pubblico di vecchia data, cioè alla normalità. E la cosa più bella, sai qual è, Gianni? Io sono un po' come Morgan, sai, sono un po' in dualista, cioè sono un po' critico, però tu stai facendo qualcosa di molto bello. Anche ti ho notato, perché io ti seguo in televisione, attenzione, io ti amo. Allora, io ti ho seguito quando ti è chiamato quello della barzelletta.
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: Torre di Pisa.
0: Ah, sì.
1: Ho visto la tua faccia proprio. Cioè, nel senso, ma è possibile mai che l'ultima parola
0: tu
1: non si viene a sapere? Cioè,
0: Luci,
1: mi sei piaciuto un sacco,
0: tu,
1: un casino.
0: Ci volevi tu, a dirgli vado psicologa, te serve uno psicologa.
1: Gianni, ti voglio bene.
2: Gianni,
1: un bacio a te, a Telea e a Alfredo Albaneo, soprattutto perché è un caro amico mio.
2: Allora, ti voglio dire, però attenzione un attimo, una cosa molto importante: Gennaro D'Auria non va assolutamente limitato a quelle uniche tre telefonate che tutti citano, che sono Cicci Butto, Tiziano La Montuoro, neuropsicologo e compagnia. Gennaro D'Auria è molto molto di più.
0: Sì. Allora Ciro,
1: sai perché
0: io verrò a trovare Gennaro lì.
1: In effetti Gianni ha capito.
2: Mm-hmm.
1: E ha capito anche una cosa importante, che portare Gennaro D'Auria in televisione
2: è come portare
1: fare audience, e quello è quello che dobbiamo fare. Gianni, ti abbraccio tanto, ti ringrazio.
0: Io vengo a trovarti e poi tu ti cambi la visita. Un abbraccio, grazie.
1: Un abbraccio di cuore, ciao.
0: Un regalo straordinario per me stasera.
1: Ti voglio bene, Gianni. Vai avanti così.
0: Ciao.
1: San Gennaro, faccia grazie.
0: Gennaro Laura, faccia grazie.
1: Ciao, caro, ciao. Saluta.
2: Ciao, Gianni.
1: Ok.
2: Saluta
1: Gianni.
3: Cazzo, se ti mandi il cazzone.
2: Siamo a scuola, saluta Gianni.
1: Ok, Salvatore sopra, per favore. Abbiamo salutato Operazione San Gennaro, a cura di
2: Gianni Simeoni, credo.
1: Certo.
2: Va bene.
1: Salutiamo Trasciopolis. Ciao!
2: Ciao!
1: Siamo qua, muori Andrea! Allora, siamo qua. No, pure il profumo, attenzione, perché pure lui c'ha una grande e bella colpa. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Senza filtro, io dico buongiorno. Chi è?
4: Gennaro, buonasera.
1: Buongiorno, chi è?
4: Sono Paolo.
1: Paolo, San Paolo da dove?
4: Da Napoli.
1: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
4: Gennaro, sono nato nel 5673.
1: Allora, vediamo un pochettino le tue carte. Allora, Paolo,
4: dimmi
1: una cosa, San Giuseppe cosa c'entra?
4: San Giuseppe.
1: Un attimo solo, un po' di silenzio perché non mi riesco a concentrare. Allora, Salvatore, sopra, è importante perché nessuno sa, quindi vai un attimo sopra. Allora, io vi ricordo, per chiamare il Gennaro D'Auria, l'899 48 46 10, 899 48 46 10. Allora Paolo, che cosa vuoi sapere da me?
4: Gennaro, mia moglie mi ha lasciato, vorrei sapere cosa devo fare.
1: Vediamo un attimo. Allora, e adesso mi concentro un attimo, dammi la tua data.
4: 5 5 6 73.
1: Salutiamo il bar e Borascio con Santo e Margherita. Vediamo un attimo, mi concentro. Antonella chi è?
4: Antonella? Non la conosco.
1: È stata una tua ragazza del passato, una persona, sì, che tu hai amato?
4: Sì.
1: Eh?
4: Sì, Gennaro, sì.
1: Un attimo solo, per favore, perché è una cosa che io devo capire e dobbiamo un po' valutare, perché in effetti,
4: sì,
1: in effetti io vedo un'Antonella davanti agli occhi, quindi vuol dire che questa Antonella è una persona che in effetti nel passato ti ha amato.
4: Sì.
1: Ma in effetti vorrei capire che cosa è successo con questa Antonella.
4: Niente, Gennaro, ci siamo lasciati per il rapporto sentimentale.
1: Ho capito, che è successo?
4: Non andavamo bene d'accordo insieme.
1: Ah, ecco, questo è successo.
4: Sì.
1: Maria chi è in famiglia?
4: Maria è mia mamma.
1: La vedo. Chi ha avuto? Tu hai avuto, sei caduto dalla moto, non lo so, hai avuto un incidente,
4: sì,
1: qualcosa?
4: Sì.
1: Quando l'hai avuto questo incidente?
4: Un paio di anni fa.
1: perché vedo una cicatrice lunghissima vicino alle tue gambe e poi hai urtato anche la testa.
4: Sì.
1: Poi vedo un'altra cosa, vedo anche che c'hai problema al sesso, cioè vuol dire che il tuo pisello si sta chiudendo un pochettino.
4: No, non è vero.
1: No, no, vabbè, che non c'entra. Io ti ho detto che c'è un problema al sesso, nel senso, che cosa è capitato? È capitato che praticamente tu, nel momento che volevi stare con tua moglie, giusto?
4: Sì.
1: Cioè, alle volte ti è capitato un bruciore al sesso. Questo o forse perché hai mangiato molto pepe, oppure perché hai mangiato usurasil, come diciamo noi a Napoli.
4: No, ma ci ho mangiato peperoncino e sale.
1: Ecco questo. Però tu andrai molto bene, perché vedo che in effetti adesso stai bene e questo mi fa piacere. Cosa sì. c'entrano delle pratiche di un avvocato?
4: L'avvocato? No, l'avvocato non lo conosco proprio.
1: No, io dico, un avvocato nel senso, vedo delle pratiche, forse il fatto della tua macchina, il fatto che hai avuto quell'incidente.
4: Sì, Gennaro, sto aspettando dei soldi. E
1: voglio sapere
4: pure questo, se arrivano presto, se è una cosa...
1: Vediamo un attimo, adesso mi concentro un attimo. Dammi di nuovo la tua data.
4: Allora, 6?
1: Sì.
4: 573.
1: Sì. D'accordo. Un attimo solo che mi concentro, vediamo un attimo. Sì, li avrai i soldi. Li avrai.
4: Sì, Gennaro.
1: Sì, tu dovrai avere oltre 15.000 euro, figlio mio.
4: Ah, almeno male, almeno male, vicino un po'.
1: Li avrai, auguri, buona serata, buona giornata. Allora, abbiamo salutato questo signore che c'ha il pisello un pochettino inofilizzato perché ha mangiato peperoncino, però salutiamo anche Gianni Simeoli con Operazione San Gennaro, una bella trasmissione che invito a vedere a tutti voi ascoltatori di Radio Camaldoli insieme a Ciraccione, Trasciopolis, appunto www.trasciopolis.com. andate a visitare questo sito, che è il sito più bello del mondo e non ci sta niente per nessuno, niente per nessuno. www.trasciopolis.com. Pronto? Io volevo anche pubblicizzare, se Salvatore magari sopra annuncia un pochettino, mi dà un po' di ossigeno. Volevo, no, Salvatore, è troppo poco. Io voglio telefonate da tutta l'Italia stasera, perché la radio si ascolta dappertutto. Pronto?
5: Pronto, buonasera.
1: Sera. Buongiorno. Dica.
5: Buonasera, Gennaro.
1: Buongiorno, dica. Buongiorno.
5: Sono una tua amica.
1: Come si chiama?
5: Teresa.
1: Teresa, tutta notte te ne appesa. Allora, no, stavo
5: scherzando. Ciao Gennaro, come stai?
1: Sto benissimo. Ciao Teresa. Da dove allora, chiami, Teresa?
5: Dici? Io chiamo dalla macelleria.
1: Uì. Saluti a Franco. No, no, è un'amica. Saluti a Franco il macellaio. Se volete della buona carne, andate in via nazionale
5: 717.
1: Teresa prepara delle cose eccezionali. Ciro, dobbiamo andare qualche volta. È caduta purtroppo la linea. Abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Saluti a Margherita, Teresa della macelleria e anche a Santo Barrebonaccio. Pronto?
6: Buonasera, sono Giovanna.
1: Buongiorno Giovanna. Buongiorno. Da dove chiami?
6: Da Napoli.
1: Dimmi Giovanna, anzi non mi dire nulla, sarò io ad indovinare, perché tante stronze per televisioni parlano, non parlate, parlo io, tutta una forma di pubblicità che voi dovete fare la posta pel. Non la fate mai la posta pel, perché vi ammazzano. Allora, perché Gennaro D'Auria fa delle trasmissioni con l'899 48 46 10, però non chiede soldi a nessuno, e questa è la verità. Ciro, ci lasciona. È vero, no? Allora, vediamo un pochettino, concentriamoci su questa ragazza. Quando sei nata?
6: Il 3? Sì. 4? 76.
1: Stavo a sentire, io vedo tanti palazzi intorno a te. Da dove chiami tu?
6: Napoli, sì.
1: Ah, ecco, dimmi una cosa.
6: Infatti sto vicino al centro direzionale.
1: Certo, ti voglio dire una cosa. tu ami una persona, e poi hai amato anche un'altra persona sposata, però questa persona ti ha lasciato.
6: Allora, sono stata sposata, sì, e adesso siamo separati.
1: E poi c'è un ragazzo che avrà i suoi 21, 22 anni, che hai fatto l'amore con lui. Io lo vedo qua.
6: No, veramente è una persona, però è sposata.
1: E però, a parte... Allora, tu sei sposata e separata, poi hai conosciuto un altro uomo sposato, poi c'è anche un ragazzo all'età di 21-22 anni che tu hai fatto l'amore, hai goduto molto bene, questo mi fa piacere, però questo ragazzo a te ti ha amato molto, ti ha fatto superare un pochettino qual era il tuo problema, è giusto?
6: Sì.
1: No, dobbiamo ammettere, se sì, sto sì, dicendo stronzate, dici Gennaro D'Auria, tu non vali nemmeno...
6: No, è vero, però in passato.
1: Questo ragazzo ti ha fottuto, ha messo il tuo sesso nella tua vagina e tu hai goduto. Questo è successo una quindicina, una ventina di volte, giusto?
6: Sì.
1: Perfetto, hai goduto?
6: Sì.
1: E perché ti sei innamorato di un altro uomo sposato?
6: Perché
1: sei una troia, scusami, te lo voglio proprio dire, abbi bontà. Allora, tu devi coltivare su terra fertile, non devi coltivare su terra battuta.
6: Ma io ho conosciuto questa persona che mi ha detto che non era sposata.
1: Ti ha ingannato.
6: Però poi è continuata e...
1: Non ti sei accorto che il suo sesso era tutto tarlato, cioè consumato? Non te ne sei accorto di questa cosa?
6: No.
1: Eh?
6: No.
1: Allora si è coperto molto bene. Anastasia chi è?
6: Anastasia.
1: Penso un attimo.
6: Un'amica, però.
1: Questa è una grande troietta, te lo voglio dire, perché questa qua ti ha lasciato a te e si è messa a fare l'amore con tutti quelli del club. Non so se tu lo sai. Io penso che tu lo dovresti. Sta cosa lo dovresti sapere comunque. Lo sai che è una troietta, no?
6: Sì, è stata una.
1: Quante
6: amica.
1: Volte secondo te avrà fatto l'amore con tutti i ragazzi del club?
6: Non lo so.
1: Parecchie volte, penso. Allora, tu da me vuoi sapere se continuerai con quest'uomo sposato?
6: Sì.
1: Allora, io ti dico di no, perché lui non lascia la moglie, tesoro. Tu conoscerai un altro uomo e sarai molto felice. Tanti auguri, buona serata.
6: Grazie.
1: Buona giornata, ciao tesoro. Buona giornata a tutti. 899 48 46 10 899 48 46 10. Pausa musicale e dopo torniamo con voi ascoltatori di radio.

0: 800 46 10. Guardate qua, il telefono squilla, quindi qui non c'è preparazione di nulla, qui non si prepara nulla. Un saluto a tutti, ti amo, ti voglio bene. Trasciopolis, salutiamo anche tua sorella Rossella, vediamo un po' chi è chi rompe i coglioni a questa mattinata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve!
1: Ciao Gennaro, sono Francesco.
0: Da dove chiami?
1: Senti, siamo da sopra Via l'Europa.
0: Dove si trova Via l'Europa, scusate?
1: Senti, si trova a Torre del Greco.
0: So. Ah, benvenuto, ma sei l'amico per caso di Speedy Gonzales? Cioè, praticamente, come si chiama quello? Pippo Silla, mi pare?
1: No, Gennaro. No.
0: Ciao, caro. Maria chi è?
1: Maria è un'amica.
0: Ok. Noi non ci conosciamo, giusto?
1: No, Gennaro. Perfetto. La verità è la prima volta che ho sentito parlare di te e ho provato anche...
0: È la prima volta che hai sentito parlare di Gennaro D'Auria?
1: Eh sì.
0: Oddio.
1: Perché io sapevo che si pagava all'899, sai?
0: No, stasera abbiamo disponibilità... Stamattina diamo disponibilità anche a chi non tiene soldi di partecipare.
1: Purtroppo Gennaro, ho aspettato l'occasione per incontrarti, sa?
0: Ah, guarda un po'. Piace molto bere a te quando vedo, eh?
1: A bere?
0: No.
1: Gennaro, io sono un ragazzo che bevo solo giusto un goccino di birra, like di vino.
0: Un po' di birra. Ho detto a ti piace bere un pochettino.
1: Scusami.
0: Va bene, allora.
1: Dimmi comunque.
0: Ascoltiamo un attimo, vediamo un pochettino. Dammi la tua data.
1: 25 12 88.
0: Allora, 25 12 88. Tu c'hai un cane nero?
1: Un cane nero? Sì, Gennaro.
0: Sì, io vedo un cane nero che tu vuoi tanto bene.
1: Lo amo, Gennaro.
0: Lo baci anche?
1: Hai voglia, Gennaro, sì.
0: Tanti auguri a te e al tuo cane nero. Ciao! Ciao, ciao!
1: Gennaro,
0: un applauso Gennaro. Voglio però,
1: Sei grande! Sei grande!
0: Ok, un bacio, ciao! Ah, ci facciamo il consulto. No, è caduto. Lui bacia il cane nero, cioè ama il cane nero. Ciro, ma che vuoi da me? Fanculo pure tu. Lo bacia, lo ama. E certo, come noi amiamo Vanni, lui ama il suo cane nero. No, come noi amiamo Vanni, ho detto. Ma ci lascione stasera, secondo me, a Busch. Allora, pronto?
2: Pronto, Gennaro?
0: Chi è?
2: Sono Gigi dai Colli Aminei.
0: Ciao, Gigino. Tutto che lavoro bene, fai, Gennaro? Trasportatore?
2: No, Gennaro, c'ho un negozio.
0: Negozio di che cosa?
2: Abbigliamento intimo.
0: Ah, che bello. Allora,
2: sì.
0: Quando sei nato?
2: Il 15 luglio del 77.
0: Marona, prima un attimo. Ah, però ti devo dire una cosa. Tu hai fatto amore con frate tua cugina, a verità però.
2: No, Gennaro, no.
0: No, da piccola hai fatto l'amore con un uomo.
2: No, Gennaro.
0: Ma stavo io uno tuoi vicino a te?
2: No, sono single, mi ha lasciato un mese fa.
0: Però essere onesta, perché io vedo un uomo che tu hai fatto l'amore.
2: No, Gennaro, a me
0: questa è una cosa successa quando avevi 13-14 anni. No, una cosa vecchia però, una cosa vecchia.
2: Gennaro, a me mi chiamano Mandingo, ti dico solo questo.
0: Che vuol dire Mandingo? Ciro, aiutami.
3: È Mandingo che... Gennaro.
0: Sì, però Mandingo si è fatto pure con Mazing. Sta passando a me. Allora, che vuoi sapere da me?
2: Voglio sapere se mi troverò una ragazza giusta. Sono stato sfortunato.
0: Povero ragazzo sfortunato.

0: Allora, mi ascolti? Tu troverai e andrai bene. Auguri Manzing Z, ciao.
1: Allora, no, ho tagliato perché non è così. Allora, io mi trovo in un altro modo. Allora, 899 48 46 10, pollastro, annuncia sopra. Allora, vai subito. Allora, 899 40, un saluto a tutti, 899.

0: sei 10, vediamo chi è. Pronto? Pronto?
1: Pronta?
0: Salve, chi è? Un attimo solo, mi ricordo, per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Allora, pronto?
1: Pronto?
0: Salve?
1: Salve.
0: Ciao, dimmi. Buongiorno, dimmi. No, purtroppo è caduta la linea. Salutiamo l'amica. Le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Allora, sono Fabrizio.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Chiamo da Napoli.
0: Ciao Fabrizio. Allora, sto qua, dimmi.
2: Allora,
0: buongiorno, dimmi.
2: Buonasera. Niente, devo sapere, poi io in amore, poi come se mi... se succede qualcosa, sono single.
0: Quanto sei nato?
2: Sono nato il 25 febbraio, 77.

0: Allora, Salvatore chi è?
1: Salvatore?
0: Sì. Da dove chiami tu? Che paese?
1: Da Napoli, da Cardito.
0: Da Cardito. Salvatore e poi Antonio, chi è questo Antonio e Salvatore che vedo? Sono amici?
1: No, non li conosco.
0: Io vedo un Salvatore che tu conosci comunque. Chi è che lavora alla carpenteria?
1: Carpenteria.
0: Veloce, perché tempo e diranno, cioè.
1: Sì, è un cugino mio, però terzo grado.
0: Sì. Luigi chi è?
1: Luigi.
0: Fai mente locale, perché è importante.
1: Ma Luigi ho frequentato un Luigi tempo fa.
0: Ma questo era omosessuale, questo Luigi?
1: No, era normale.
0: Ah. Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Come?
1: Cioè, chi ha lasciato?
0: No, dico, perché cioè non vi siete più visti?
1: Ah, no, perché litigammo per cose.
0: Posso sapere perché hai litigato con sto Luigi? Non me lo puoi dire?
1: Vabbè, per amicizia.
0: No, io lo so io il motivo. Lo so io perfettamente, non ti preoccupare, perché Gennaro D'Auria sa tutto. Ah. Poi Gaetano chi è?
1: Chi?
0: Gaetano.
1: No, Gaetano no. Ma Salvatore secondo te no. Conosco
0: nessun
1: Salvatore.
0: Ho detto Gaetano.
1: Gaetano no, no, non lo conosco nessun Gaetano.
0: Stammi a sentire, tu mi hai chiamato per quale motivo?
1: No, volevo sapere.
0: Gaetano dovrebbe essere, scusami, io come vedo qua la cartomanzia, sto Gaetano è una persona molto particolare, una persona che ti farà lavorare, perché vedo che ultimamente sei rimasto un po' secco, giusto? Giusto?
1: Sì, giusto.
0: Questo Gaetano ti aiuterà moltissimo. Luigi dovrebbe essere una persona che tu è un amico tuo.
1: L'ho detto tempo fa.
0: Ma perché perché avete rotto i rapporti? Vai!
1: Non andavamo d'accordo per il problema.
0: Sai la data di lui?
1: No, non la conosco, non la so.
0: Ho capito. Niente, tu lui
1: sapevi in amore.
0: No, tu conoscerai una ragazza che si chiamerà Giovanna e sarai molto ma molto felice. Devi attendere i tempi. D'accordo? Il tempo non si può calcolare, però ti posso dire che tu conoscerai questa ragazza, anche perché la prima guaglione ti ha schifata proprio, e ma chi mangia fa un mizzo di bambito come a te, cioè ta propria. Come si dice a Napoli, ti ha proprio fatto scarpa.
1: Gennaro, mi dici l'ultima cosa, Santone, chi è?
0: Santone è uno che tu conosci e vuoi fare il figlio di puttana, perché io lo vedo. Non fare il figlio di puttana con Gennaro D'Auria. Chi è Antonio? Dimmelo.
1: Antonio? Te l'ho detto, è un cugino del tuo grado.
0: E allora stammi a sentire, diffida da questa persona perché è molto negativa. Per il resto andrà tutto bene. Ciao, auguri. Vabbè. Allora, io tempo da perdere non ne ho. 899 48 46 10. Mandiamo Pappaia. Allora, signori, salutiamo una delle più belle radio che esistevano a Napoli, Radio Nuova Tirrenica, del signor Imperatore, Gaetano Imperatore. Allora, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Io sono Grasso.

0: Allora, pronto?
1: Gennaro!
0: Chi è?
1: Ciao, sono Maria.
0: Ciao tesoro, da dove chiami?
1: Di che quente?
0: Guido se Van Goppa.
1: Mi senti?
0: Dimmi, cara.
1: Sono Maria da Vico Equense.
0: Dimmi, Maria, che vuoi sapere?
1: Niente, io mi sposerò prossimamente.
0: Antonino chi è? Scusami.
1: Cosa?
0: Antonino chi è?
1: Chi è?
0: E tu sto domandando a te. Chi è suo Antonino che vedo?
1: Non conosco nessun Antonino.
0: No, è un cugino tuo, figlia mia. È qualcuno che appartiene alla famiglia.
1: Sì, sì, forse sì.
0: No, forse. No, forse per me... Il tuo vocabolario non esiste forse.
1: Sì, è un cugino.
0: E allora perché non dice? Dice, sì. Gennaro D'Auri, io sono una stronza.
1: Ehi!
0: No, lo devi dire! Sai per quale motivo? Perché gli ti dica, Antonino chi è? Un cugino tuo? No,
1: ma non
0: nessuno,
1: si chiama Antonino! Non si chiama Antonino!
0: Antonino vedo!
1: No, Antonino no!
0: Un attimo solo, voglio ricordare che per chiamare bisogna formulare l'899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auri, è chiaro? Saluti a tutti, saluti a Ciraccione, Trasciopolis, visitate anche il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Allora, suo Antonino chi cacchio è?
1: Allora, io ho un cugino, ma si chiama Antonio, no Antonino, per questo ti ho detto no.
0: Ma tu fammi capire una cosa, Antonino e Antonio stiamo là, però c'è anche un Antonino che io vedo.
1: No, no.
0: Che non sia tuo cugino, ma sarà un amico, qualcuno.
1: No, Gennaro, non conosco proprio nessuno.
0: Allora, Antonio, vabbù, comunque, mi posso pure sbagliare, oh, in un suo pataterna. Allora, dimmi una cosa, che vuoi sapere da me?
1: Allora, vorrei sapere se è l'uomo della mia vita, questa persona che sto...
0: Quando è nato?
1: Quando è nato?
0: Certo.
1: Allora, il 4-8-82.
0: Te lo sposerai, auguri. Ciao,
1: grazie,
0: cara.
1: Ciao.
0: Ciao, bella, ciao. Linee libere 899-48-46-10. Pausa musicale, ritorniamo dopo. Non ce la fanno fare? Vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Salve Gennaro D'Auria.
0: Salve a lei, buonasera,
2: salve,
0: buongiorno.
2: Salve, io mi chiamo Cesare e chiamo da Caserta.
0: Cesare, buongiorno, dimmi, salve. Qual è la tua domanda?
2: Allora, volevo sapere se la mia fidanzata mi tradisce.
0: Ok, quando è nata?
2: Allora, ero qui.
0: Sì?
2: 1?
0: Sì.
2: 91.
0: Mi concentro un attimo. No, assolutamente, auguri Cesare.
2: Grazie, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, buongiorno, chi è?
3: Buongiorno, sono Antonio.
0: Da dove chiama?
3: Da Benevento.
0: Antonio da Benevento, allora Antonio dite...
3: Volevo sapere, io sto con una persona, volevo sapere se mi tradisce.
0: Sì. Voi siete sposati e avete l'amante?
3: Sì.
0: Quando siete nato?
3: 2-10-56.
0: Ma perché mettete con una moglie la vostra? Non se lo merita, quella è un angelo la vostra moglie. Vi devi mettere sullo scuorna la faccia vostra, che sta, se sta zucando sulla mente, un succhi di limone, a roppa ve lascia. Pensate a moglie la vostra, pensate a moglie la vostra, che sta, vi metti con pure con una donna sposata, che sta fa questa guaglione? Avete capito? Voi già lo sapevate?
3: No.
0: E mo sapete, e mo lo sapete. Io sono un vero mago, sono un vero vincente, anzi.
3: Okay.
0: Questa qua fa amore con una donna sposata, sta zucando a voi e sta zucando pure a chi lato.
3: Okay.
0: Povero strunz, ciao.

Luccia. Gaffone proprio. Pronto? Tassate 899 48 46 10. Ma Salvatore Alpaia, nessuno va a nominarlo. Per favore. Pronto? Pronto? Allora abbiamo tutte le linee libere in questo istante. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Io vado in privato.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Con chi parlo?
1: Sono sempre Michele Genaro.
0: Michele, quanto sei nato?
1: Il 2/10/78.
0: 2/10/78. Va bene. Adesso mi concentrerò e vediamo un pochettino.

0: che altri cartomanti, eh?
1: Non ho capito.
0: Hai chiamato pure un altro cartomante, una cartomante.
1: Non mi risulta, Gennaro.
0: Come?
1: No, è la prima volta che...
0: Allora, se non mi dici la verità, vuol dire che sei un... allora, tu, chi è il farmacista?
1: Io.
0: E allora, tu ne hai chiamata nessuno mag?
1: Chiamato no.
0: Sicuro?
1: Sì, mi sono fatto fare le carte una volta.
0: E allora, Gesù Cristo Santo, ti hai fatto fare carte. E allora, scusami, che vuol dire questo? Io ti ho detto... hai mai chiamato un cartomante a parte Gennaro D'Auria? Sì che l'hai chiamato. Sì che l'hai chiamato.
1: L'ho chiamato.
0: E perché dici di no?
1: Perché...
0: chi sono questi signori, scusate?
1: L'ho chiamato, ma sono in mezzo alla strada.
0: Salutiamoli, come si chiamano? Alfredo. Alfredo, ciao Alfredo. Marco, salutiamo Marco ed Alfredo. Sei un farmacista, colui che lavora in una farmacia. E beh, perché mi dici stronzata a me? Ma che ti dica? Che dread sto battilocchio? Sei un grande strunzo per me. Perché tu devi dire la verità. Tu ti hai fatto a fare carte non sulla Numag, ma a 3-4 mag. E poi mi chiama a me. Ma vedi la che lo servizi, voglio. Vattennia.
1: No.
0: Fanculo. Allora, abbiamo le linee libere 081. 081 899 48 46 10, 899 48 46 10. Salutiamo Donatella Rettore che ci mancava, dopo mettiamo Mister Rettore.
2: Gennaro, sono Sofia.
0: Ciao Sofia, da dove chiami?
2: Da Caserta.
0: Ciao Sofì, ma tu hai visto quanta gente stronza chiama e dici stronzate che la bocca?
2: Ho visto, ma che ci vuoi fare Gennaro,
0: Tu hai fatto pure un uomo sposato pure tu, comunque.
2: Io?
0: Non è che tu ti salvi, Allora, quando sei nata?
2: Il 3-1-91.
0: Amore, che vuoi sapere?
2: La salute, per piacere.
0: Allora hai sbagliato indirizzo, perché io non sono umile che non l'ha già mai fatto.
2: Ah, pensavo che potessi vedere anche questo,
0: no,
2: scusami.
0: No, tesoro, ciao.
2: Ciao.
0: Allora, linee libere 899 48 46 10. Farmacista mio, non devi dire le bugie. Linee libere. Pronto? No. Linee intasate semmai. 899 48 46 10. Vado in privato, vi lascio con

0: allora Ciro, Ciro Trasciopolis, che cos'è il battesimo del fuoco? Dopo sicuramente, dopo. Pronto?
1: Ciao Gennaro!
0: Oi, chi è?
1: Ciao!
0: Chi è?
1: Tutto bene!
0: A me sembra tutto bene, chi sei?
1: Sono un amico!
0: Un amico? Dimmi!
1: Come ti va? Tutto bene?
0: Stiamo benissimo qua a Radio Camaldoli, dimmi!
1: Cosa?
0: Stiamo benissimo qui a Radio Camaldoli, dimmi cosa vuoi sapere?
1: Cioè, vorrei sapere un po' come la vita mi girerà intorno.
0: D'accordo, vediamo un po'. Ma tu sei una vergine per caso come segno?
1: No, no.
0: Che sono segno gemelli. Sei?
1: Gemelli.
0: Gemelli. Oh, Maron, che druricapa.
1: Perché?
0: Ma mica qualcuno è gemelli qua, no, eh? Per fortuna, mamma. Nemmeno un sagittario? Sagittario?
1: No.
0: Donatello è sagittario, lo sappiamo, ormai è cosa nostra. Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi sapere praticamente?
1: No, vorrei sapere un po' la vita in generale, come mi girerà
0: no,
1: in
0: questi giorni. No, è per Timbia. Allora, linee libere 899 48 46 10. Taglio se perché la vita in generale. Ci vuole tutta. No, ma ci vuole tutta la puntata. Ciro, non per la mia. Per l'amico di prima, ma ci vuole una puntata intera, cioè 12 ore.
2: Grande zio Peppe.
0: Salutiamo, grande, salutiamo.
2: Grande zio Peppe, il generale dell'esistenza, io sono il generale.
0: Pronto?
3: Pronto, parlo con il mitico Gennaro D'Auria.
0: Con chi parlo?
3: Sono Fausto alias Saggiatore.
0: E chi è?
3: Ho contattato, ci siamo sentiti sul blog del sito Radio Camaldo Listerio. Io chiedevo il titolo di quella magnifica canzone del tu tu tu tu tu tu.
0: E te l'ho scritto, amore mio. Te l'ho scritto tu. Allora, non si chiama tu tu tu tu, si chiama tut.
3: Una magnifica
0: Aldo
3: canzone.
0: Donati, che è morto, che praticamente questo Aldo Donati scriveva canzoni per la Lazio, era un patuto. Quindi è morto Aldo Donati. Noi abbiamo fatto perché quando c'erano le radio a valvole, che io sono amante di queste radio a valvole ancora oggi, perché il Vitage è una cosa che Gennaro D'Auria ama moltissimo. Allora c'era quest'Aldo Donati con questa canzone, ma tu.
3: È un grande. E conferma il tuo buon gusto musicale.
0: Allora, Aldo Donati per me è stato un grande con quella canzone, che poi si è dedicata alla Lazio, cioè, per carità, ha fatto canzoni per la Roma, per la Lazio, insomma, cioè ha fatto delle belle canzoni, però quella canzone del 1974 che si chiama Tutto. È chiaro?
3: È allora, io ti, Gennaro, perdonami l'irruenza.
0: Io l'ho scritto sul sito rcsnetwork.it.
3: Io ti ringrazio della risposta. Io voglio rinnovare i complimenti a te per la tua professionalità, per il sito, a Ciro Ascione.
0: Eccolo qua, Ciro Ascione. Ciro, vieni un attimo qua. Vieni un attimo, dammi un attimo la camera a me, perché mentre parla con tutto, cioè noi lo inquadreremo a Ciro. Allora,
4: ecco
0: Ciro,
4: qua,
0: il microfono tuo. Preso
4: da Gennaro Lauria.
0: Eccolo qua.
4: Ciro, ciao saggiatore.
3: Buonasera, un abbraccio forte a te, a tutto lo staff di Trasciopolis e a Gennaro D'Auria.
4: Grazie amico.
3: Sei un grande, continuate così perché siete davvero i migliori.
4: Hai visto, siamo riusciti a trascinare Gennaro in radio anche stasera.
3: Ciro, sei un grande, io non ho parole per...
4: Il grande Gennaro, io brillo soltanto nella sua luce riflessa.
3: No, quindi. No, ma infatti siamo tutti grandi fan. Io ne approfitto per salutare anche un altro mio amico che abbiamo seguito da sempre le trasmissioni di Gennaro, il mio amico Cesare, che adesso purtroppo non è qui con me perché...
4: Sarebbe il famoso Cesare Ragazzi, suppongo, o no?
0: No, quello dei capelli, no, per favore.
4: Quello dei capelli posso essere io.
0: Noi abbiamo tanti peli. Mm.
3: Comunque, ragazzi,
4: Gennaro, però non mi trovo a parlare, io a Radio Camaldo li ripreso da Gennaro D'Auria, quindi
0: normale,
4: ritorniamo alla normalità, dai.
0: Ritorniamo alla normalità. Allora,
4: dai.
0: Giovanna chi è, scusami?
3: Pronto?
0: Mi ascolti?
3: Pronto?
0: Mi ascolti? Ho detto un nome troppo particolare
2: era
0: per
2: Giovanna
0: lui.
2: Palla,
0: no, era Giovanna la pornografica. Allora, signori, abbiamo linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Ciro, perché quando ci sei tu arrivano tante telefonate qui a Radio Camargo? Perché tu porti bene. Salutiamo Gianni Simeoli. Ciao, Operazione San Gennaro. Continua, ciao, che bello quel programma. Allora, pronto?
5: Ciao Gennaro.
0: Chi è? Questa voce a morte, chi è?
5: Sono Francesco.
0: Francesco, dimmi, che hai perduto?
5: Niente di che, insomma.
0: Che è successo? Mi fai venire da piangere.
5: No, non pare così.
0: Cagnimmelo pochi, eh? Altri quando falta la televisione?
5: No, non è cosa cagnere, già sei cagnere.
0: No, sto scherzando, dai, dimmi. Voglio inquadrare un attimo questo LP che mi ha regalato Ciraschone. Eccolo qua, guardate. Questa è la sigla di Arte Divinatoria degli anni 80, 90, 2000 di Gennaro D'Auria. E Ciraschone ha chiesto questo meraviglioso long play, perché un LP, guardate, un LP è un regalo di Ciraschone Trasciopolis. Andate a visitare il sito. Io non lo conoscevo nemmeno chi era appunto l'interprete. Grazie a Ciraschone abbiamo anche questo meraviglioso ricordo, che io lo metto qui in radio, lo metto qua, inquadriamolo, perché veramente è una cosa eccellente, eccezionale, che Ciraschone mi ha regalato.
5: Vabbè,
0: insieme a tutti. Allora,
5: io volevo salutare Fausto, il ragazzo di prima, perché ci conosciamo.
0: Chi è Fausto?
5: Il ragazzo che ti ha fatto i complimenti prima, perché è veramente un tuo estimatore.
0: Ma l'omosessuale?
5: Penso di sì, penso.
0: Ma tu sai la verità, lui aveva fatto l'amore con il cugino, lo sai, no?
5: Guarda, io di questa cosa non ero al corrente, ti dico la verità.
0: Dimmi la verità.
5: Io non ero al corrente, però se tu dici che questo
0: è... Tu lo ami anche tu, io lo so. Io lo so, anche se non ti conosco,
5: sì,
0: però tu lo ami molto. Tu ami
5: a Fausto?
0: Sì,
5: sì, Fausto, sì, è un grande amico.
0: No, ma tu lo adori, tu lo ami molto, per carità.
5: Sì, lo da so. Profondo, veramente.
0: Da me cosa vuoi sapere? Dimmi, andiamo al sodo, insomma, andiamo.
5: Per quanto riguarda la famiglia, volevo sapere le mie cose come andranno.
0: D'accordo. La tua famiglia, allora, il babbo quando è nato?
5: 49.
0: 49 che vuol dire?
5: Nel 49.
0: L'anno, mese, giorno?
5: 1 maggio.
0: Allora abbiamo un toro. La mamma?
5: Mamma è 16 aprile del 1954.
0: Io vedo un ospedale, ma chi è che è stato poco bene?
5: Non in passato, se ne sono andati tutti e due. Mia madre è stata in ospedale 3 settimane.
0: Ma ha tolto qualche nodulo, qualcosa?
5: No, fortunatamente mia madre, niente, è andata in ospedale per un intervento perché si è fatta male al braccio ed è finita con delle spine e si è dovuto operare.
0: Delle spine?
5: Sì, delle spine di una pianta perché è caduta dal terrazzo.
0: Mamma mia, che pianta era?
5: Cactus.
0: Ma con tanta bella pianta che ci stanno, proprio che le
5: piante... chi le fa?
0: Ma che cazzarolia?
5: Che pianta? Mio padre, questi piani ci piacciono.
0: Maron, avete rotto il cazzo, punto. Allora, se Piand Anna sta in Brasile, Anna sta in India, Ciro a che parte?
2: Non lo so.
0: In India. Allora, tua mamma ti vuole bene, tuo padre ti vuole bene, da me cosa vuoi sapere?
5: Sì, i contrasti in famiglia potrei sapere se si risolveranno prima o poi.
0: No, guarda che padre è nata femminata, è un'azienda inizio per mamma, quindi tu dico bello e chiaro e tu.
5: Non parlavo di questo, dicevo
0: allora
5: contrasti che tra fratelli in famiglia, tra fratelli e
0: ma queste cose sono cose che vanno risolte in famiglia, noi in Tana Radio, ti voglio bene, ciao. Ma in Tana Radio, upata, mam, ucaptus, capocchi cacchi. Allora, per favore, io subito parto. Allora, pronto?
5: Pronto, Gennaro?
0: Salve, andiamo avanti. Madonna mia, accompagnami tu stasera.
5: Chissà Gennaro,
0: quale preghiera devo fare a Santo
5: Gennaro,
0: Stacchio.
5: Sono un grandissimo fan.
0: Grazie.
5: Niente
0: grazie.
5: Di meno di ascoltare.
0: Sì, ma per caso hai fatto? Hai scritto Coppa Internet su Facebook?
2: No,
0: No, no, perché se sacce che è, tu rimbo subito la diretta.
1: No,
0: allora dimmi.
1: Allora, gennaio
0: è un po'. Tra sciopolis, ti faccio una pariata stasera. Allora, dimmi.
1: Allora, vorrei sapere un po' in amore come vanno le cose. Sono
0: saluti a Galileo e a Roberto da Colliano. Salutiamo Valva, salutiamo tutti i paesi che mi ascoltano dall'altro lato, perché noi non abbiamo solo Napoli o Napoli oppure Gaeta e tutte le... abbiamo anche un'altra zona molto bella dove c'è Casa di Mary che si mangia una grigliata eccezionale appunto di carne, e c'è la Romandica che pure è un grande ristorante dove va Gennaro D'Auria. Da me cosa vuoi sapere?
1: In amore.
0: Allora, adesso mi concentro. Quando sei nato, non mi dire che sei acquario, no?
1: Certo che sono acquario.
0: E te pareva. Piglielo un culo. Allora, vediamo un attimo. Mi concentro un attimo. A parte che non c'è bisogno, manca le carte, perché esce una stupida per televisione che dice: non mi dite niente,
1: padre. C'è no, ma tu sei unico, c'è no, tu mi sta la pega.
0: Qua ci sono gli amici che possono rettificare la verifica, cioè, di quello che dico. Con tanti segni io ti ho detto che sei acquario.
1: E infatti.
0: Dico anche un'altra cosa, che tu ami molto, però me diciamo la verità.
1: Certo, che
0: è inutile che parliamo.
1: No, è certo che la verità.
0: Ti piacciono molto le donne mature a te.
1: Certo.
0: E femmine prosperose e soprattutto sposate. Ma io saccio.
1: No,
0: io sono 1,85 m, peso un coppio 130 kg.
1: No,
0: cioè,
1: no,
0: più grossi chi sta, lo metto.
1: Comunque,
0: ma perché esce pazzo? Perché la femmina che passa sempre in tacchè la panda bianca.
1: La panda bianca? Quella è quella
0: biondina, bella, con quella faccia bella rossa, che ti piace tanto. Capisci, mia
1: amica? Ma era poco robusta, era poco robusta.
0: Certo, poco. Però ti piace molto.
1: Che la
0: vogliono, amici, no? Che la vogliono tu. E allora stiamo parlando di un'altra femmina, non stiamo parlando sulla la vogliono tu, stiamo parlando pure di un'altra donna, quella vicino al panificio.
1: Sì, c'è no. Vicino panifici, che da là sta
0: la fangula.
1: La vogliono mi da una sorda a casa vicino panifici.
0: E allora tu vieni pure un'altra femmina, allora non è sulla vogliono tu, ma vieni pure.
1: Comunque veramente sono onorato, nonché felicissimo di parlare con te.
0: Noi no. Allora, no, stiamo scherzando,
1: sì, so,
0: comunque sicuro. Mi fa piacere che hai chiamato, però hai riscontrato un po' di verità?
1: Guarda, no, niente di meno. Tu mi fai un freddo per culo,
0: non è più tu scialla.
1: Lascia sto scialla che devo usare i vecchi, cioè, no.
0: Mamma, quindi tu cappotta, che ti posso dire, quindi te ne impermeabile, ma chi è questo tipo che sto parlando? Ma chi è? Facciamoci un applauso, lo salutiamo. Arrivederci. Allora, abbiamo tutto. Ma Salvatore è morto.
6: Salvatore è arrabbiato con
7: te. Oddio, è arrabbiatissimo.
0: Perché?
6: È arrabbiato.
0: Non me ne frega proprio. 899 48 46 10. Pronto?
8: Buonasera, chi è Gennaro?
0: Buonasera, buongiorno, dite.
8: Senti, Gennaro, sono quella signora che ha telefonato quella sera.
0: Ah, perché ha gemonato in coppa, perciò è nervoso.
8: Chi?
0: Allora, chi siete?
8: Quella signora che ho chiamato quella sera, vorrei sapere di mio figlio.
0: Quella sera eravamo in due, e quella sera stavamo insieme a te.
8: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Che vuoi sapere, signora? Io ho 3.000 telefonate al giorno, non posso ricordare quella sera. Io ricordo solo una sera, è meglio che non va ricco. Allora, dite...
8: Quando
0: ho conosciuto Cirassone, che la sera proprio a cavo su un culo proprio è tremendo proprio. Allora, comunque, andiamo avanti. Dite che volete sapere.
8: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
0: Non è vero, Cirassone.
6: Ma è vero,
0: però ti voglio bene, tu lo sai. Pure quel calcio era bello dolce, A parte che indagera te. Allora.
6: Arpaio.
0: No, Set Omar. Un altro cartomante. Allora, dite signore che volete sapere, veloce, eh? Non
8: prendiamo tempo. Qualcosa su mio figlio.
0: Qualcosa
8: su suo figlio. È venuto, sì.
0: Che cosa ha fatto?
8: No, i venditi l'hanno accusato.
0: E da me cosa volete? Ha fatto la causa?
8: Non ancora.
0: Quando è nato?
8: Il 18, 9 e
0: 70. Questa è una cosa seria. 18, 9?
8: 70.
0: Signora avrà gli arresti domiciliari perché suo figlio veramente non ha commesso nulla. E questo lo avverto io. E voi che siete la mamma lo sapete.
8: Sì, io lo so, però...
0: Signora, suo figlio sta carenna malata, con fegato. A causa di... Sì. Sta molto male, in prigione. A causa di una cosa che non ha commesso. Ultimamente su TG5 abbiamo visto quella persona che ha fatto 4 anni di carcere e che non ha commesso il reato, però la giustizia dovrebbe un po' provvedere su queste cose qua. Signora, auguri, uscirà molto presto, auguri.
8: Uscirà molto presto?
0: Sì, auguri.
8: Prima che accomandi il processo.
0: Signora, avverrà il processo, però lui avrà gli arresti domiciliari e poi verrà assolto. Auguri.
8: Grazie, Gennaro. Grazie.
0: Un bacio.
7: Gennaro, se ti telefono la mamma di Berlusconi e ti chiede il suo processo.
0: Non me ne frego un cazzo. Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora, non è che si sfrantumo pure.
7: Ma parliamo di Berlusconi, dai.
0: No, parliamo di Soreta. Allora, pronto? Salutiamo la sorella di Ciro Show.
7: E anche Girella.
0: Allora, pronto? Buongiorno, chi è?
9: Pronto, Gennaro.
0: Alzate il volume del vostro tono, Gennaro. Delle vostre tonsille.
9: Gennaro.
0: Ehi, ti sento, parla.
9: Sono Mischittin.
0: Non ti sento proprio.
9: Sono Mischittin.
0: Uì! Alza un po' la voce, Miss Schiettin. Ma il rattuso ti ha più telefonato poi, no, non credo, no?
9: Non si è più permesso, l'abbiamo mandato a quel paese, a quel piducchio.
0: Piducchio di merda.
9: Piducchio rattuso, che voleva rattusiare.
0: Ma è un grande rattuso. Ha provato con te?
9: Ci ha tentato, Gennaro.
0: Puoi venire a testimoniare in tribunale con me?
9: Sì, andiamo.
0: Ok, ci lasciamo, facciamoci una... Ragazzi, un applauso a Miss Schiettin!
9: Ha tentato, Gennaro, detto che io per venire da te
0: sono allora, fatto male. Mr. Schiettin, allora c'ho Ciro Ascione. Ciro, un attimo qua,
9: sì,
0: ci vuole un attimo. Donatella? Eccomi. Donatella?
10: Eccomi. Allora. Ciao, Oddi, come stai?
9: Bene, tu come stai? Tutto a posto?
10: Tutto a posto.
9: Non corrisponde, non sento la mia voce per radio, non è ancora in diretta.
0: No, stai
10: andando comunque in diretta.
0: L'ho messa tutta aperta.
10: L'hai messa tutta aperta?
0: Tutta aperta. Gliel'ho aperta.
10: Gennaro D'Auria sta iniziando a provarci con te oggi.
0: Aperta la diretta.
10: Te l'ha aperta?
0: La diretta?
10: Io non sento più niente.
9: Gennaro,
0: Mr. Schiettin.
10: Però dai un poco più di volume.
0: Sta in diretta.
9: Gennaro.
10: Non si sente più niente,
0: no,
10: però.
0: No, c'è lei che c'ha il telefonino.
10: Oddi, ma che razza di telefono usi?
9: No, ma sto dal telefono di casa, ma perché non si sente?
10: Si sente una voce bassissima.
0: Sembra l'oltretutto.
9: Allora provo a parlare un poco.
10: Evochiamo lo spirito di Miss Schiettin, forza. Gennaro, vai.
0: Cicci putta, aiutaci tu. Allora. Ok, busta sente pure. Appena hai
10: è per la telecamera però, capito? Se non alziamo un pochino il volume interno allo studio. Se non alziamo un pochino il volume interno allo studio.
0: A lei, no.
10: No, non è per Oddi.
0: Okay,
10: aspetta, parlo Donella.
9: Mi senti?
10: Ok, dici sassa prova.
9: Sassa prova.
10: Continua a dirlo.
9: Sassa prova.
10: Dillo 20 volte.
0: Sassa, oh, 40 volte.
10: Ok. Allora, Andrea, chi è?
9: Rattuso.
0: Cosa fa Andrea?
9: Rattosa chiunque.
0: E tu sei scappata?
9: No, io non l'ho neanche risposto, non era degno di rattosiarmi.
0: Ah.
10: Ma guarda, questa è una grande donna, veramente una grande donna.
0: Schiettine, ti vogliamo
9: bene. Ma io volevo chiedere una cosa a Gennaro, io volevo un consulto.
0: Senz'altro ce lo farò.
9: Allora,
0: sei pronta?
9: Gennaro, un consulto.
0: Però no, a livello come... capisci per me. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
9: 18-4-86.
0: Vediamo un attimo. Allora, ti dirò delle cose che ti scioglierò la mente.
9: Vai, Gennaro, io aspetto questo.
0: Tu sei molto innamorato di un uomo in questo momento, e quest'uomo non ti pensa, cioè è superficiale, però tu lo adori, lo ami, stai soffrendo e hai pianto anche, è vero?
9: È vero.
0: tua, però è più bella, però ha detto è vero o no?
7: Ha detto che è vero.
0: Linea lì, Salvatore non c'è, eh? Non c'è. Chiudiamo la diretta fra poco perché
7: no,
0: vado no, Ciro.
7: Aspetta, orecchie pari a Salvatore, allora lo
0: collingo io. Allora. Ah no, questa sì, infatti. Vediamo chi ci chiama. Hello, pronto?
11: E là.
0: Guarda come si sente bella la chiamata, è normale. Allora, con chi parlo?
11: Con Salvatore.
0: Da dove chiami, Salvatore?
11: Stavo, mi chiamo Marco.
0: Buongiorno, dimmi Salvatore, che vuoi sapere?
11: Sono il 14 78.

0: cosa vuoi sapere?
1: Se se continua questa storia.
0: Quando è nata lei?
1: Il 12 gennaio.
0: Di quale anno?
1: Del 77.
0: No, l'ho capito. Ma tu sei un po' handicappato, scusami se...
1: No, sono normale.
0: Chi fa lavoreggiamento armato, tu?
1: Che hai detto?
0: Chi fa dei lavori in cemento armato? Sei tu?
1: Sì.
0: Ah, ecco. Lei non ti vuole e tu stai soffrendo tanto.
1: Non mi vuole?
0: No, vedo che alle volte ti è rifiutato comunque.
1: Eh?
0: Vedo anche delle pratiche illegali. Tu porti la macchina?
1: No, per il momento non ancora.
0: E queste pratiche illegali che io vedo davanti ai miei occhi... l'avvocato, che cosa c'entra?
1: Volevo farsi un attimo, però parecchia.
0: Non ci capite proprio, manca una figa secca, fammi capire.
1: Ho detto, andai dall'avvocato perché c'aveva l'amicizia con l'avvocato.
0: E beh, che fa questo avvocato?
1: Niente, ci volevo fare una denuncia, però era qua passata, capito?
0: No, fammi capire, ma questa denuncia perché la volevi fare? Arrivederci. E cosa vera? Cioè, io purtroppo qua dietro soffro, mi rendo conto che ogni giorno, che quando vado in diretta, io soffro perché vedo veramente le cose. E purtroppo la gente non vuol parlare. Pronto?
2: Pronto, buonasera, generale.
0: Buongiorno, dite.
2: Volevo sapere qualcosa su... mio padre, se mi darà i soldi che devo avere dall'eredità. Posso dire la data di nascita?
0: Ho non capito, so. Ma lui mi conosce bene, il tipo che sono. Allora, mi ascolti? Fammi annunciare un attimo la radio, Radio Camaldoli 899 48 46 10, che vuole sapere in breve sintesi?
2: Allora, volevo sapere se mio padre mi dà i soldi che mi spettano dall'eredità che devo avere.
0: Senti, quanto sei nata?
2: Allora, 1/11/66.
0: Tu c'hai un'altra sorella e un fratello?
2: Ho altri 5 fratelli, 2 sorelle e 2 fratelli.
0: E che
2: smagliano
0: tutta l'eredità, perché io vedo... Vedo che se tu non metti l'avvocato, cioè chi li lascia mangiano tutto cosa? Te lasciano
2: anche i soldi miei allora.
0: Come?
2: Anche i soldi miei allora.
0: No, i soldi miei. Ti sto dicendo, metti l'avvocato perché tu hai parlato con i tuoi fratelli, è vero o no? Vi siete riuniti davanti alla stanza, c'era un bracere pure a terra, è vero?
2: No, ancora ci dobbiamo fare la riunione.
0: Io vedo già che avete parlato.
2: No, non ancora.
0: Sta messa a dire, io vedo una riunione, vedo questa casa un po' vecchia, ma ridotta, addirittura ci sono anche dei pipistrelli che vedo volare, e ti dico una cosa, questa è una casa vecchia di costruzione?
2: No, forse quella là dove abitavamo con
0: io
2: mia
0: vedo
2: mamma.
0: Una casa con il gabinetto fuori all'abitazione, perdonami.
2: Ah, no, non ancora.
0: Ah, sotto il terreno, insomma. La parte però... dove sta il terreno in campagna, vedo un'eredità che purtroppo è molto, come avevi, vedo addirittura, dimmi una cosa, ma è un primo piano e poi c'è un piano sotto praticamente dove si affonda, c'è del fango?
2: No, questa è una casa...
0: Io vedo un pozzo, vedo un fango, vedo una casa in primo piano, come vedo io, e vedo un cimitero di fronte pure, vedo pure un cimitero, scusate se è poco, ma io vedo questo coso.
2: No, però
0: generale,
2: ancora ci dobbiamo riunire tutti.
0: Ma c'è un cimitero? C'è un cimitero vicino a questa casa, un po' più avanti?
2: No, io non la conosco proprio questa casa, niente. Ti posso dare anche la data di mio padre.
0: Ma scusa, questa casa dove si trova?
2: No, io non la conosco proprio questa casa che dici tu.
0: E allora, cioè, non ci sei mai andata?
2: No.
0: Quindi non mi puoi rispondere.
2: Ti posso dare la data di mio padre, così vedi meglio?
0: Oh, sì.
2: Allora, è nato il 24 febbraio del 41.
0: Allora, un attimo solo che mi concentro.
2: Sì, scusami della voce, Gennaro.
0: No, no, io figurati, però io vedevo un cimitero vicino a casa.
2: No, io non sono sincero, non ti so dire bugie, fino adesso non l'ho mai conosciuto.
0: No, io ho detto, vedo un cimitero vicino a quell'abitazione dove c'è l'eredità. Cioè, differente.
2: Capito,
0: tu la casa non l'hai vista, non sai nemmeno dove si trova.
2: No,
0: in campagna io la vedo.
2: No, non so neanche dove si trova.
0: Figuratelo poco. Senti, c'è poco da dire. Se non metti un avvocato qua, secondo me ti magneranno.
2: Ho capito.
0: Anche perché il tuo caro papà non ha fatto un testamento bello stipulato davanti a un notaio. Quindi mostri stanno a cerenne, frate, sora, mamma, sora.
2: Sì, sì, stanno facendo la guerra tra di loro.
0: E appunto questa è colpa purtroppo di chi muore e chi quando sta in vita non fa un testamento bello stilato. Questa è la verità.
2: Ho capito.
0: Comunque tu alla fine, se non metti un avvocato, perdi tutto, non avrai niente. Auguri. Allora, salutiamo anche Titti, 899 48 46 10, mettiamo un pezzo musicale dopo le chiamate.

0: Allora, pronto?
1: Allora, buonasera, Gennaro.
0: Salve, pronto?
1: Pronto?
0: Non sento però, eh.
1: Pronto,
0: non
1: mi sento, sentite?
0: Sì. Allora, dite voi, da dove chiamate?
1: Da Casalnuovo.
0: Che vuole sapere?
1: Volevo sapere, un prima nostro è a me caro, nel mio palazzo si presume una grave malattia.
0: Non ho capito, mi scusi, può ripetere?
1: Allora, volevo sapere una cosa su un bambino che abita nel mio palazzo.
0: Sì.
1: A me caro, la sua famiglia caro, volevo sapere, si presume una grave malattia.
0: Che malattia ha preso?
1: La SMA.
0: La?
1: SMA.
0: Sì, ma avete chiamato il medico, scusate.
1: Sì, sì, sta in ospedale.
0: Sì.
1: Veramente ci hanno dato un mese di vita.
0: No, io non la conosco questa malattia, chiedo scusa alla mia ignoranza, non sono un medico, però i medici stanno facendo quello che devono fare.
1: Sì.
0: Titti, scusami, tu conosci questa malattia?
1: Sì, sì. No, è la malattia.
0: Sì, la puoi ripetere?
1: SMA.
0: Asma?
1: No, atrofia muscolare spinale.
0: Vieni un attimo qua, dietro ai microfoni, un attimo solo. Allora, venite un attimo, per favore, venite un attimo. Buonasera, Titti.
2: Buonasera, signora, come sta? Pronto, signora?
1: Pronto? Salve.
2: Di cosa mi parla?
1: Atrofia muscolare spinale.
2: Ah, ho capito, ma questo è un fatto, ci vuole un neurologo, signora? Signora?
1: No, volevo sapere soltanto se come andava.
2: Sì. Ma credo che Gennaro non dia competenze mediche da già.
0: Certo, questo è vero. Questa malattia tu la conosci?
3: Sono malattie genetiche molto gravi.
2: Sì, sistema nervoso.
0: Allora vi presento, come ti chiami?
3: Alfredo.
1: Antonella.
3: Alfredo, ciao.
0: Allora, che cos'è questa malattia?
3: È una malattia genetica che prende il sistema immunitario.
0: E quindi praticamente questo dobbiamo affidarlo soprattutto a un professore, cioè io non mi prendo questa responsabilità perché non sono un medico, però con un professore.
1: Vabbè, volevo
0: potrà...
1: sapere soltanto se ce la va
0: a d'accordo, quando è nata la bimba?
1: 26 novembre 2010.
0: Adesso mi concentro un attimo e te lo dico. Non hanno ancora trovato la causa di questa, cioè come curare questa malattia, però ti posso dire che con i medici e i professori questa bimba sarà molto meglio. Auguri, buona serata, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Io purtroppo non sono un medico ed è giusto così, perché in effetti faccio il veggente, non sono un medico. Allora abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, pausa musicale, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare e quindi risponderò in privato.

0: vieni qui. Parte la camera. Vogliamo, ti riprendo io a te. Allora, annunciamo un pochettino che radio è questa. Radio, vediamo un pochettino.
1: Radio Camaldo di Stereo.
0: Che trasmette da Torre?
1: Da Torre del Greco in
0: via Santa Maria
1: La Bruna 51.
0: Allora, invitiamo a chiamare, no?
1: Allora, tutti i radiospettatori sono invitati a chiamare
0: all'899 48
1: 46 10.
0: Cosa vuoi dire? Un messaggio a qualche persona tua cara?
1: Se no? Posso, un saluto?
0: Sì, vai.
1: Grazie Gennaro. E voglio allora salutare a mio cugino Marco, a mia moglie Nella e i bambini Sara e Alessandro.
0: D'accordissimo, ti lascio. Grazie. La tua camera meravigliosa, ecco qua, un primo piano su Trasciopolis. E poi anche Marco, eccolo là, eccolo là. Ciao Marco. Allora, signori, prego. Allora, forza e coraggio, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Non

0: Ok, abbiamo la prossima chiamata. Hello, pronto?
1: Denaro.
0: Salve, buongiorno, chi è?
1: Sono Dario.
0: Dario, da dove chiami?
1: Siamo da Napoli.
0: Dimmi, Dario, che vuoi sapere?
1: Un po' sulla vita sentimentale e sul lavoro.
0: Quando sei nato?
1: Allora, sono nato il 5-6-80.
0: Saluti a Galileo, Colliano, Roberto. Salutiamo tutte le zone che mi amano, Valva, le zone che il Gennaro D'Auria frequenta, Casa di Meri, dove fanno delle cose eccezionali. Casa di Meri è la numero uno per me.
1: Le grigliate.
0: Le grigliate di che cosa?
1: Di carne.
0: Ah, dove devono andare?
1: A Casa di Meri a Colliano.
0: Bravo! Tu da dove chiami?
1: Da Napoli. Le zone che...
0: Però mangi qualche volta, mangi qualche volta.
1: Poi
0: salutiamo anche la Romantica, il ristorante dove va Gennaro D'Auria, che è una persona eccezionale, il proprietario, si mangia benissimo.
1: Ma siamo in diretta?
0: Sì, sì, siamo in diretta in questo momento. 899-48, tutto a posto sopra, oppure dobbiamo chiamare i carri armati, non lo so. Meno male, scende. Ah, che dolore di testa, figlioli. Allora, ecco qua. Adesso vediamo un attimo. Tu che cosa vuoi sapere?
1: Mi
0: dirai la tua data di nascita e vediamo un pochettino cosa vuoi sapere in realtà, d'accordo? Quindi vediamo un pochettino. Hai detto chiami da Napoli, giusto oppure no? Perfetto,
1: sì,
0: chiami da Napoli?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: Allora, 05-06-1980.
0: Gemelli.
1: Esatto.
0: Vediamo un pochettino. Allora, che vuoi sapere? Lavoro, hai detto?
1: Lavoro, un po' sull'amore, anche se è possibile.
0: No, aspetta, lavoro o amore?
1: Amore.
0: Allora, questa Maria che vedo, chi è questa? Anna Maria?
1: Maria è mia moglie, bravissima.
0: Lo so. Dimmi una cosa, Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio suocero.
0: Lo vedo. Ma io vedo che non c'hai nessun problema, vedo che le cose andranno molto bene per te, tesoro. Quindi vai avanti e non ti preoccupare.
1: Denaro.
0: Non hai figli tu?
1: Sì, ho una femminuccia.
0: E auguri. Il lavoro è quello che ti preoccupa un po', giusto?
1: Denaro, se riesci a vedere.
0: Un attimo di silenzio. Prego.
1: Denaro, mica c'è qualche altro figlio.
0: Io vedo un maschio per te.
1: Qua grande, Denaro.
0: Tu avrai un maschio.
1: Angela sei grande comunque.
0: Angela chi è?
1: Angela è la cugina di mia moglie che mo ha partorito, diciamo, un paio di giorni fa.
0: Ha avuto una femminuccia, eh?
1: Esatto, bravissimo.
0: Lo so.
1: Bravissimo, Gennaro.
0: Tanti auguri, fratello.
1: Gennaro. Oh. Comunque mi fai venire proprio i brividi addosso, sei grande.
0: No, per carità, io già tengo a Salvatore Arpaio che già freme, tiene brividi, tiene.
1: No, Gennaro, un po' di... Gennaro. Veramente sei un bel genere, te lo dico io.
0: Facciamoci un applauso a sta amica, no? Perché mi ha fatto i complimenti.
1: No, veramente.
0: Abbiamo tutta la banda degli acchiappa fantasmi qua. Abbiamo Ciro, abbiamo poi.
1: No, ci lascio uno.
0: L'omosessuale. Poi. Scusami, Marco. Poi abbiamo Donatella Rettore, abbiamo la nostra cara Tetta. Abbiamo. No, scusate, Titti, ho detto Tetta, scusate. Abbiamo il nostro grande pasticciotto Ciraccione. E abbiamo un babangoppo Salvatore Altano. Allora, signori, 899-48. Ciao, ti saluto, eh!
1: Gennaro, un attimo solo, posso?
0: Sì, vai!
1: Gennaro, però. Ma no, perché mo siamo in diretta con sei grande, sai perché?
0: Perché?
1: Cioè, senza dirti niente, tu hai indovinato il nome di mia moglie, il nome di mio suocero, il nome della cugina di mia che ha partorito due giorni, comunque ti faccio i miei complimenti.
0: Grazie mille, grazie mille, auguri.
1: E continua sempre così e non pensare alle negatività intorno, perché veramente tu sei il mago di Napoli, ci devi aiutare a noi, perché noi abbiamo molta fiducia in te, e tu non è che fai studio privato, cose. Il nostro rapporto è solo telefonicamente.
0: Io non mi piglio soldi a nessuno.
1: Esatto,
0: lo dico,
1: questo ti deve fare un
0: studio privato, non guadagno niente, zero lire, sto offrendo una diretta pure gratuita. Che
1: lo so,
0: più?
1: Lo so.
0: Ma che vuoi di più a me? Lasciamoci un applauso, forza.
1: No,
0: vado forte però, siamo a fare. No! Ti vogliamo bene.
1: Ciao,
0: ciao, grazie, sera, grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, ci sentiamo poi alla prossima, Ciro.
2: No, ah, no,
0: allora,
2: si è riunita la banda, ma non vuoi.
0: Pronto?
3: Pronto? Ciao, Gennaro.
0: Chi è che urla?
3: Gennaro, mi senti?
0: Pronto?
3: Gennaro, mi senti?
0: Ui, Rossella!
3: Oh, come stai?
0: Molto bene, tu?
3: Non c'è male, tutto a posto.
0: Tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Ma
3: senti,
0: tu non dovevi stare qua in radio con noi, scusami.
3: Infatti, Gennaro, questo ti volevo chiedere, ma dopo ci vediamo.
0: Tesoro, io la verità desideravo che tu stavi qua con noi, eh.
3: Allora, Gennaro, io ti faccio una promessa. La prossima diretta, sempre se...
0: Sì.
3: Se è per te un piacere, io sarò lì con te, al tuo fianco.
0: Ti aspetto al mio fianco, eh?
3: Allora
0: ti aspetto
3: conto.
0: Al mio fianco, d'accordo? Per questa sera va bene, d'accordo, ho capito. C'hai le tue cose,
3: no,
0: non ti preoccupare.
3: Non
0: poi ci vediamo da vicino e ne parliamo, d'accordo?
3: Va bene, se tu ti trattieni dopo un po', io sicuramente ti vengo a salutare.
0: C'è Chris che ti vuole salutare un attimo. No, io fra poco chiudo.
2: No, ho capito.
0: No, sei pazzo. C'è una persona che non conosci, cioè che viene da Milano, che ti vuole salutare.
3: Oh. Sì.
4: Pronto?
3: Milanese Doc, pronto.
4: Pronto, si chiede la cape bomb.
3: No, non tenga cape bomb.
4: Ah, tieni la cape bomb invece.
3: No, non tenga cape bomb.
0: No,
3: sì,
4: ammetti.
0: No, mi ha promesso. Ha detto ha avuto un contrattempo, poi verrà da noi. Però verrà la prossima volta quando farò la diretta.
4: Sì, però tieni la cape bomb.
3: No, la tenga cape bomb.
4: Ammettilo, in diretta telefonica. Sii sincera e onesta. Non parlare sopra, i tenga cape bomb, dillo.
3: I tenga cape bomb.
4: Ecco qua,
0: bravo. E tuo fratello te la capa Lugas Metan, è meglio che lasciamo perdere comunque.
3: Comunque.
0: Te la a bomb la che la là.
2: Ma dove stai?
0: Like Oxygen.
3: Come se...
0: Dove ti trovi? Tuo fratello Chris vuole sapere dove ti trovi.
3: Sono a Napoli.
0: A Napoli. Napoli.
3: Gennaro, se tu ti trattieni io ti vengo a salutare.
0: No, amore, io adesso vado in privato perché c'è tanta gente che mi aspetta.
4: Rossella,
0: mi spiace.
4: Non è vero, dobbiamo fare
0: No.
4: Dobbiamo fare una maratona radiofonica.
0: Devo andare in privato, no, non è possibile.
3: Allora,
0: in privato, no, veramente. No, in privato! Privato! Privato! No, devo accontentare tanta gente che vuole andare in privato.
3: Vabbè,
0: ciao tesoro, un bacio.
3: Allora
0: abbiamo lasciato Rossella.
2: Vediamo soltanto se facciamo prima di andare un attimo solo.
0: Che vuoi
2: adesso
0: dire? Fammi sentire.
2: Adesso comando io. Ciao, via donna. Allora adesso ce ne andiamo soltanto se Gennaro D'Auria fa una grande evocazione degli spiriti in diretta.
0: Non lo farò mai.
2: Sì, Gennaro. Gennaro, evocazione. Pronto? Sono.
0: No, per favore.
2: Allora,
0: non si porta più, per favore, è morto.
2: Allora, Mariano.
0: Allora, pronto?
2: Aspetta, no,
0: finiscila.
2: Pronto?
0: Pronto?
5: Parlo con Gennaro?
0: Ciao, chi è?
5: Ciao, sono Luigi da Napoli, Gennaro.
0: Ciao Luigi, dimmi.
5: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, quando è nata lei?
5: 15 luglio 77.
0: Ti ha lasciato?
5: Sì.
0: Da quanto tempo?
5: Un mese.
0: Ha fatto buono. Sai perché? Perché tu l'hai chiamata puttana. E questo non lo dovevi fare. Perché una ragazza va trattata con i guanti d'oro. Le ragazze sono delle rose. Se uno li maltratta è normale che se ne vanno. Perché l'hai trattata così male, la verità?
5: Gennaro, lei mentre la mia ragazza mentre stava con me molte volte la sera faceva finta di andare a dormire e invece stava con le amiche.
0: Ecco, ma tu perché non ce l'hai detto?
5: No, io gliel'ho detto, ha detto lei che io ero pazzo, mi facevo i film, non
0: e
5: era...
0: E tu hai chiamato zoccola e puttana a sta povera vogliona. È giusto?
5: Secondo me se lo meritava.
0: Voglio, passeia, ciao. Allora, 899, 48, 46... No, io voglio piglia. Pronto? Pronto? Però le donne, l'ho detto nella puntata scorsa, non mi voler male se ti ho chiuso la diretta, perché non si fa così.
2: Gennaro, un'evocazione.
0: Pronto?
3: Pronto, vuole andare in diretta.
0: È stata in diretta, qual è il problema? San Giuseppe?
3: Qualcosa, se me vado nella Casa Nuova.
0: Non ho capito.
6: Vorrei sapere qualcosa, se me ne vado in questa casa che mi ho affittato.
0: Speriamo che non sia una casa. Avete chiamato il prete la prima cosa?
6: No.
0: E questo lo dovete fare, perché ogni casa nuova va benedetta. Non fate... Allora, Ciro, io vorrei, tu che sei un giornalista, che mi faresti delle domande riguardando, oltre la morte, che cosa c'è, che cosa succederà nel 2012, tutte queste cose qua. No, tante stronzate, spiriti e capocchi in brella. Allora,
4: Gennaro, però, un attimo, se è solo una casa nuova, può darsi anche che ci siano delle entità, perché non verifichiamo questa possibilità.
0: Vabbè, questa è una
4: come
0: casa...
4: nella Golden Age.
0: No, questa è una cosa che dobbiamo valutare. Questa casa dove si trova? Vicino a un pastificio? Scusate, vicino alla salumeria, perché vedo una salumeria là. Si trova vicino a una salumeria, un bar? Io vedo una cosa vicino a questa casa.
6: No, non si trova vicino, una superstrada.
0: È una superstrada. No. C'è un però. Prima a questa casa, sì. Che cosa? Perché vedo che questa casa prima era un'attività.
6: Era un'attività.
0: Qualcosa che uno lavorava all'interno.
6: Vedo, no, ma quelle sono delle case, una casa nuova, sono degli appartamenti nuovi.
0: Però c'è stata una persona all'interno che ha portato come della paglia, un qualcosa del genere, vedo della paglia intorno, non so, dei rolli di paglia, un qualcosa.
6: Intorno ci sta il canile.
0: A parte il canile, io vedo della paglia pure. Comunque, lasciamo perdere un attimo questo argomento. Lei che vuol sapere da me se abiterete in questa casa?
6: Io me ne vado ad abitare in questa casa.
0: Ma questa è una casa comunale?
6: Sì, sono degli appartamenti privati.
0: Comunali?
6: Sì.
0: Comunali?
6: No, comunali. È una persona che ha fatto gli appartamenti e devo pagare il pigione.
0: Ma sotto questa casa che cosa c'è, signora?
6: Niente.
0: Cioè, sta al primo piano sta casa, scusate?
6: Sono 6 appartamenti.
0: Sì, ma sotto a tutto che cosa c'è? Tipo, vedo come un'attività commerciale, portassi una cosa che metterà...
6: c'è il canile.
0: C'è il canile, però là il canile morirà, cioè finirà. Io vedo come un supermercato, qualcosa, un'attività commerciale, un qualcosa che accadrà nel futuro, può darsi, eh?
6: Che accade nel futuro?
0: Sì, sì. Salvatore, chi è questo Salvatore che vedo?
6: Salvatore?
0: Sì, sì.
6: È un padrone, il padrone della casa.
0: Lo so. Perciò ve l'ho detto. E allora io vi dico che questo canile scomparirà. E sì, sotto a questa abitazione, perché allora voi siete una stronza, mo vi dico il perché. Sì. Perché in effetti non avete calcolato bene, cioè questa è una casa lunga 15 metri esattamente di lunghezza, di larghezza più di 30 metri, che ci sono ci sono tanti appartamenti, e sotto ci sta come tieni presente, Ciro, dove si mettono le macchine, cioè praticamente un garage, bravo, e sotto quel garage verrà un mini market, un supermercato, una cosa del genere. Lei lo sapeva?
6: No,
0: doppia stronza. Allora,
6: no. Oh? Grazie.
0: No, prego, si figuri, sono complimenti miei. Allora, no, questo quando succederà, mi chiamerei tu a me stronzo se non succederà, d'accordo?
6: Ma alla fine vedi se io me ne vado lì o...
0: Tesoro, c'è stata una persona maschile che ha fatto un impedimento perché una famiglia già si è preso la tua casa. Tu già lo sapevi?
6: No, non ho capito.
0: Una famiglia di 5 figli, madre, padre, la nonna, cioè hanno preso quell'abitazione assegnata esattamente la 41. Tu lo sapevi che era la 41?
6: No.
0: Che numero sapevi?
6: No, non lo so proprio ancora.
0: Allora vai a parlare con il sindaco del tuo paese e fate assegnare un lotto, perché là c'è un lotto che non va, c'è il 41 che già è stato assegnato, amore.
6: Ho capito.
0: Cioè sarebbe la casa dove tu dovevi andare. Oh, manca a fare apposta, pure un coppo micro sera, abbiamo 412-41, guarda, manca a fare apposta. Allora, vai a parlare con il sindaco, perché qualcuno ti ha fatto le scarpe e ti ha messo una bella gravatta al collo, tesoro, eh?
7: Vai a parlare con il sindaco, un abbraccio, auguri.
6: Arrivederci,
7: grazie. Auguri, auguri. Purtroppo io dico la verità, 899 48 46 10 Salvatore non ne vuol sapere e va bene, stasera purtroppo devo soffrire. Pronto?
8: Pronto, chi è Gennaro?
7: E chi può essere?
8: Buonasera, bella, sono Maria da Napoli.
7: Maria, che vuoi sapere?
8: Gennaro, vuole sapere qualcosa sull'amore, sulla mia famiglia.
7: Come l'amore sulla famiglia, cioè?
8: Cioè, su mio marito, mia figlia.
7: Ah, ecco, perfetto. Quando è nato il tuo maritino, caro?
8: Allora, 5, 6, 80.
7: 5, 6, 80. Chi fa il muratore?
8: Mio fratello.
7: Chi lavora nell'immondizia, nell'ecologia, come si dice?
4: Operatore
8: ecologico. Mio fratello sempre.
7: Lo vedo. Dimmi una cosa, chi ha avuto problemi di carcere? Vedo problemi di legge, chi li ha avuti? Vedo dei documenti, vedo un avvocato. Che cosa c'entra?
8: Forse mia sorella che sta.
7: Chi ha abusato di droga, hashish, marijuana, bomba a mano? Chi è che, insomma, fammi capire, chi è che sta facendo un sbaglio in da famiglia tua? Perché io vedo la legge.
8: Non lo so. Chi?
7: E Filomena chi è?
8: Filomena.

0: Dimmi una cosa, tu hai trovato dei soldi a terra?
1: Terra.
0: Tempo addietro, ti sto parlando di oltre 10 anni fa, o 7-8 anni fa, un portafoglio con dei soldi dentro. Però mi dici la verità.
1: No, no.
0: O l'ha trovato tuo marito?
1: Non lo so
0: Perché io
1: questo.
0: vedo un portafoglio con dei soldi, questo secondo me è quando stiva all'Ira ancora, cioè ci
1: E può darsi,
0: stavano.
1: non lo so, Gennaro, perché noi stiamo
0: Ricordati un
1: conoscendo che
0: attimo,
1: già.
0: domanda un attimo a tuo marito.
1: Amore,
0: Passami a tuo marito, scusami, a Ocimai Chiambra e Sacos.
2: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, dite. Tempo a dire.
2: Sì, l'ho trovato io, ma più di una volta.
0: Quanti ti ha trovato? 100.000 lire a Rinto?
2: No, era 170.000 visto.
0: 170.000 lire. Poi un'altra volta ti ha trovato sotto la galleria, vedo un portafoglio.
2: La situazione più di una volta, ho detto, più di una volta.
0: Ma io ricavo in realtà, voglio.
2: Ma mica tu, no, mica 750 è un sacco di
0: Ma
2: tempo.
0: tua moglie non lo sapeva?
2: No, mia moglie no, perché mi dice ti che cosa.
0: Ah, ecco, ti ha sfoziato in da macchinetta, ho già capito.
2: No, no, da macchinetta mai.
0: E che hai
2: Ma
0: fatto?
2: bullette o calcio, sì, mi piace.
0: Esatto, perché vedo dei giochi, capito?
2: Lo
0: Comunque hai spenduto tutti quanti i soldi.
2: so. No, no, vabbè, mo mi ricordo, 6-7 anni fa, con
0: Non mi è stata
2: quattro
0: manca un
2: euro.
0: centesimo a me,
2: Niente.
0: Madonna.
2: Devo andare a giocare con buono, non raccomando, non
0: Ma
2: raccomando.
0: fai morire fame.
2: No, no, ti passo un attimo a mia moglie un'altra volta.
0: Come?
1: Gennaro?
0: Oh, amore, hai visto?
1: Sì, ma il fatto dell'amante è una cosa vecchia.
0: No, aspetta, passami un attimo, ora ti faccio sapere tutte cose. Passami
1: Ok.
0: a sto bello baccalà.
1: Massimo.
0: Baccalà! Dove
2: Gennaro.
0: sta il mio baccalà?
2: Dimmi.
0: Allora, ci sei?
2: Sì, dimmi.
0: Baccalaiuolo, si può dire baccalaiuolo?
2: Oh,
0: Chi è un termine proprio napoletano? Baccalaiuolo!
2: dimmi.
0: Allora, stiamo a sentire, però tu devi dire la verità.
2: No, no, ma lì c'è sui ricordi
0: Che
2: perché.
0: la vaglione che ti hai fatto sotto a chi lo perdono. Tu mi dici la verità, però prima di conoscere questa povera creatura.
2: Meno male che io prima di conoscere questa
0: O se non
2: volata.
0: stasera
2: Ci vorrei qua nuovamente.
0: tacevo fa cotta.
2: No, questa è verità, è verità
0: Taceva a
2: veramente.
0: valigia.
2: Dai,
0: Ti
2: verità
0: ricorda
2: veramente.
0: sotto a che lusca l'androna?
2: Sotto scalandro, e come fate a capire lo scalandro?
0: A
2: Quello
0: fissi
2: è.
0: sort. Ma secondo te io sono scema, ma non capisci che
2: Non lo so.
0: cosa? Io sono un Gennaro D'Auria, è solo verità, lo
2: Ma io sto
0: sapete o no?
2: scemi, ciò ti chiamo. Ma pensano qualcuno che è stato dentro, no? Si pensa che è preparata la cosa.
0: Oh.
2: Senza sapere che veramente io mi chiamate. Dici, ma proprio a così per sapere l'amore o l'avuto.
0: No, dici la verità però,
2: No, no, veramente,
0: onestamente.
2: ti giuro, sono mia figlia, veramente.
0: No, chi le casta, non sa che gente a testimoniare, a diretta e chiss, non
2: Non lo so,
0: bettuno,
2: non lo so.
0: uno schiaccia, tic,
2: Prima di conoscere mia moglie, questo è vero.
0: Lo so,
2: E
0: lo
2: come
0: so.
2: infatti noi ci conosciamo da 3-4 anni, ci siamo frequentati un paio d'anni, poi lei
0: Madonna, però tenevi un
2: è uscita
0: goppa che.
2: incinta e ci
0: Ma
2: siamo.
0: tu un goppa che la sissa, non è. Cioè, proprio. Tenevi il sissa moscio moscio proprio. Ma che schifo però, eh. Ma come hai fatto? Chi resta un compagno tuo Peppa, che era proprio in un attuso proprio, peggio io Andrei. Ma amore di. Ma anche i cani. Un abbraccio, ti ringrazio della tua testimonianza, ma non ne abbiamo bisogno
2: No,
0: perché.
2: no, lo so.
0: Già Gennaro D'Auria si conosce quello che è, quindi non ha bisogno di questo. Un abbraccio, ti voglio bene, ciao,
2: No,
0: saluti a
2: ciao.
0: tua moglie.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao,
3: Gennaro, ti
0: buonanotte.
3: diamo la licenza antidiluvio?
0: No, metti tutte le licenze possibili e immaginarie perché questa deve essere una diretta proprio socchiusa a catenacci. Metti tutte le sicurezze massime sui siti, perché stanno i pitocchi. Ah!
3: Che
0: Allora,
3: ne pensi del pitocchio?
0: 899 48 46 10, signori, io vado in privato.
3: Ehi,
0: No, mangiai. Allora, mangiai. Allora, vi ringrazio, vado in privato, chiamatemi. 899 48 46 10, chiamatemi che mi troverete in privato. Vi ricordo a tutti gli ascoltatori che per parlare con Gennaro D'Auria dovete formulare adesso il numero 899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento non ho telefonate. La prima chiamata che arriverà risponderà Gennaro D'Auria. 899 48 46 10. Tra poco ci sarà anche il radioracconto.

800 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. In questo momento abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

899 48 46 10. Approfittatene in questo momento che le linee sono libere. No!

ricordo agli ascoltatori, coloro che vogliono un contatto diretto con Gennaro Dauria o privato, 899 48 46 10. Allora, ricordo a tutti gli ascoltatori che questa è una favolosa trasmissione che va in onda da oltre 30 anni su Radio Camaldo di Stereo. Gennaro Dauria è l'autore, Arte Divinatoria è il mio programma, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Con una semplice telefonata voi saprete il vostro futuro, quello che deve capitarvi, quello che deve succedere, qualche evento che voi volete sapere, perché no? Quindi io sono a vostra completa disposizione, chiamatemi, che in questo momento è lo spazio riservato a coloro che vogliono andare in privato.

899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde in privato. 899 48 46 10. Tra poco andremo con il radio racconto di RCS Network. Visitate il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it. Chiamate all'istante, risponderà esclusivamente Gennaro D'Auria.

va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Consulenza tecnica e artistica Salvatore Alpaia.

ha voluto abitare, usciva del sangue dalle pareti, perché quella casa ormai era infestata. Tempo addietro, circa 20 anni fa, furono murati tante di quelle essenze, tanti corpi, ma purtroppo la notte di Halloween questi corpi uscivano dai fondamenti, dalle pietre, appunto.

maledetti, dico, perché furono maledetti da un prete che si chiamava Rossi. Questo prete Rossi fece una grande maledizione all'epoca. La notte di Halloween tutti quanti cominciarono a sanguinare e quindi nel corridoio fuoriuscì

distrutto, come devo fare? Io non ce la faccio più, c'è una parentesi tonda qua, una parentesi di morte, di sangue. Durante la notte, Jasmine, che riposava nel suo letto,

il prete entrò in casa. Appena entrò il prete in casa, i muri cominciarono a sanguinare. Ma non è possibile! Oh, figlio Spirito Santo, andiamo via da questa casa, questa è una casa maledetta! Jasmine, dopo aver visto questo, il prete andò via, corse via, si sentì molto male, svenne all'improvviso. Ma cosa è successo in questa casa? Qualcosa non va. Piano piano si alzò da terra e cominciò appunto a camminare verso la porta dell'uscita. Cominciò a muovere appunto la porta, ma la porta non si apriva. Termina qui la sesta parte. Alla fine poi vedremo cosa succederà. Radio Camaldoli Stereo, Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione, 899 48 46 10, questo è il nostro numero telefonico per avere dei consulti, 899 48 46 10, linea agli ascoltatori. Allora, per parlare con Gennaro D'Auria, 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10. Abbiamo le linee libere, le linee sono libere.

0: Allora abbiamo la prima telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Salve Franco.
1: Salve Gennaro, ti volevo salutare, sono un tuo assiduo ascoltatore.
0: Grazie. Grazie di cuore, veramente.
1: Sei un simpaticone, veramente.
0: Grazie, ti voglio bene, un bacio, ciao. Allora, abbiamo avuto la prima chiamata, grazie per il bacione, grazie di tutto Franco. Allora, salutiamo il Bar Il Boracio, Santo, Margherita e tutto il cast. Allora, signori, 899 48 46 10, un saluto a Wanda. Siamo in diretta naturalmente, 899 48 46 10. Vostra completa disposizione. Un saluto a Ciraccione, un saluto a Titti, un saluto a tutti gli acchiappa fantasmi. Signori, allora voglio dire una cosa molto importante. La cartomanzia, come la fa Gennaro D'Avria, è molto ma molto importante, fondamentale, perché per scoprire quello che succede nel futuro, quello che capiterà nel domani, naturalmente è molto importante saperlo. Allora, Gennaro D'Avria sta qui a vostra completa disposizione.

0: vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto, sono Gennaro.
0: Ciao Gennaro, da dove chiami?
1: Io sto chiamando di provincia di Napoli.
0: Sì.
1: Ho 4 mesi qua abitando in Italia.
0: Sì.
1: Sono figlio italiano, però sto qua sposato con una di Napoli, va bene?
0: Va bene. Qual è la tua domanda?
1: Lavoro, Gennaro.

0: cretino. Tu hai lavorato anche in vedo qua roba di motori, meccanica?
1: Sì.
0: Ma tu hai lavorato in io non ti vedo in Italia lavorare.
1: Ho lavorato in Venezuela molti anni, Gianna.
0: Hai lavorato fuori in Europa, sì. Diciamo nella zona, vediamo un po' le carte, dammi un numero da 1 a 3. Venezuela. Dove lavorate, in Venezuela?
1: No, o in Venezuela, in America.
0: Ah, ecco, hai lavorato là. Infatti vedevo questa zona particolare. Comunque tu andrai avanti, lavorerai e andrai molto bene, figlio mio. Stai tranquillo, non ti preoccupare.
1: Si troverà.
0: Sì, andrai molto bene, non ti preoccupare. Le carte sono uscite molto positive, non ti preoccupare. Auguri.
1: Grazie Gennaro, sei un grande, veramente, sono 4 mesi e mezzo in Italia e ti sento tutti i giorni.
0: No, perché io vedo la Venezuela, cioè praticamente in questa zona tu hai lavorato.
1: Sì.
0: E lavorerai ancora, auguri.
1: Ah, grazie Gennaro.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
0: Visitate il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. www.radiocamaldolisterio.it. Saluto al bar Boracio, andiamo

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, vediamo un pochettino di chi si tratta. Pronto? Pronto?
1: Leonora, mi senti?
0: Salve, buongiorno. Come si chiama?
1: Buonasera, sono la di Benedetto 1071.
0: Ok, vediamo un po' le carte che mi dicono.
1: Scusami, un attimo,
0: vediamo un attimo le carte che cosa dicono.
1: Ci sta il fatto del lavoro, c'è una bella risposta.
0: Un attimo, fammi mischiare le carte, sennò come faccio a saperlo? Allora, vediamo un po'. Ti ha lasciato il tuo ragazzo?
1: Oh, Gennà, ma questa è una cosa così, questo stava aspettando di volte alla moglie, me l'ha divorziato.
0: Ecco, ti ha lasciato?
1: Beh sì, ma non è una cosa, chi se non mi manca la penna parlare perché è un scemo.
0: Vabbè, comunque sono fatti tuoi, perché io, onestamente, io vedo qua che ti ha lasciato, figlia mia.
1: Sì.
0: No, ma tu comunque...
1: se ci sta un futuro, se
0: tu conoscerai un Giuseppe e andrai molto bene, non ti preoccupare. Perché...
1: adesso, quando tendo?
0: Vediamo un attimo se è vicino o lontano.
1: Tu sai, comunque sei grande, giornate, le miei complimenti.
0: Grazie tesoro, grazie. Ti salutiamo, anche, ti salutiamo anche a Lello Canture, Barre Borascio. Vediamo un pochettino. Ci vuole un po' di tempo.
1: Giornate, dove lo conosco? In qualche posto così?
0: No, no, lo conoscerai praticamente in un bar. In un bar.
1: Ma io non esco, giornata, parecchio.
0: No, no, l'ho capito, però tu questa persona la conoscerai in un bar, tesoro. Non so come succederà, però in un bar.
1: No, no, perché a me in futuro parecchie persone, ma tu ti prendi un divorziato, questo è un divorziato che devi prendere tu.
0: Ma l'ho visto, però tu conoscerai un'altra persona, ti sto dicendo.
1: È divorziato questo qua.
0: Questo qua è divorziato, sì, però tu conoscerai un'altra persona e sarai molto felice.
1: Mi chiamerà... con questa persona, cioè eh? Mi sposerei con questa persona?
0: Certo, tu ti
1: devi. Ma vedi il matrimonio?
0: Sì, sì, il matrimonio esce, non ti preoccupare.
1: Tengo 39 anni ormai, Gennaro.
0: No, ma non ti preoccupare, non devi stare così impaurita.
1: No, tutto... ma Gennaro, perché io voglio pure un bene, capito? Voglio fare una famiglia, come ti devo dire? Cioè, come un fratello.
0: Andrà tutto, andrà tutto bene, andrà.
1: Lo vedi qualche bambino tu, Gennaro?
0: Certo, eccolo qua, mi esce sulle carte.
1: È maschio?
0: Sì, sì, è un maschietto, brava. Auguri.
1: Ma faccio che la faccio tutto.
0: Cioè, andrà come tutto bene. Tu da dove chiami?
1: Io chiamo da Caserta, Gennaro.
0: Auguri, amore mio, ciao.
1: Ma scusami, ti volevo dire.
0: No, ma io non posso tenerti in linea tanto tempo, amore, dimmi.
1: Scusami, il fatto del lavoro, Gennaro, è positivo oppure no?
0: Vediamo un attimo. Quanto sei nata?
1: 23-10-71.
0: Antonella chi è?
1: Antonella, c'è la mia.
0: È uno che lavora, cioè uno che lavora dove lavoravi tu, scusami.
1: No, già ne faccio pulizia in casa.
0: Sì, e vedo anche un'Antonella, cioè una persona che lavorerà con te, affiancata a te. Questa già la conosci? Cioè, stava in passato oppure.
1: No, io aspetto una risposta di lavoro, c'è una persona che lavora in casa, questa signora.
0: Questa Antonella.
1: Come che aiuta sul lavoro.
0: Ah,
1: no,
0: ecco.
1: Si chiama Betta.
0: Questa. Ho capito. Vabbè, comunque andrà bene. Auguri, ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10, 899 48 46 10. Allora, salutissimi a Wanda. Pronto?
2: Pronto, Jenny, come
0: Wanda, ciao cara. Allora, di cosa vogliamo parlare questa? Benissimo.
2: Molto la mancanza di tutti i radioascoltatori, certo, che voglio tanto bene.
0: Certo.
2: Volevo dire loro qualche cosina, non so se ne riesce, se
0: ci
2: tengo.
0: Dai, dai.
2: Dunque, carissimi ascoltatori, è tempo di riflessione, forte e validi, di pensieri e di progetti e soprattutto di comportamenti, non più da bambini chiassosi, scatenati e incoscienti, ma di persone che hanno tolto, grazie a Dio, il senso, il gusto e il vero valore della vita, resi soprattutto capaci, ormai da una maturazione umana, capaci di distinguere il bene e il male, ciò che è valido e ciò che è invece effimero. Per scegliere questo e scartare quello, Si tratta di cambiare, carissimi. Cambiamo direzione nel vostro camminare. Non andare prima di tutto verso le cose terrene, ma lasciarle queste. Cambiare perciò soprattutto dentro di noi, la mente, il cuore.
0: Io sto in privato,
2: Come?
0: No, dicevo, io sto in privato all'899-48-46-10. Vai, Wanda.
2: Dunque, perciò dentro la mente e il cuore, il nostro io egoistico, e cercare così chi? Gesù bambino di Praga. L'Eterno ci apparirà così alla vita nuova. Sono certo che ci riuscirete, perché siete persone dotate di capacità e volontà a superare i momenti bui, ricevendo pace e serenità. Vi auguro con tutto il mio cuore ogni bene. Vi ringrazio per il vostro costante ricordo e la pazienza soprattutto nel sopportarmi, e unisco ai saluti affettuosi un grande grazie insieme a Gennaro D'Auria.
0: Ciao, un saluto a te, a Pina, a tutta la tua famiglia. Un bacio, Wanda, ciao.
2: Un affettuoso saluto, e poi spero di poter intervenire dopo per un piccolo raccontino che riguarda i...
0: D'accordo, più tardi, fra un'oretta. Un bacio, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: Allora, carissimi ascoltatori, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, è chiaro? Allora, sono a vostra completa disposizione.

0: una telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buongiorno, chi è lei?
1: Valentina da Sorrento.
0: Ok, vediamo un pochettino, ma tu sei un'ucraina, rumena, che sei?
1: Ucraina.
0: O sei?
1: Ucraina.
0: Ucraina. Allora, vediamo un pochettino. Tu vuoi sapere se trovi un compagno?
1: Sì.
0: Sì, lo troverai e andrà bene. Irmina, chi è? Tua mamma? È caduta. Allora, abbiamo le linee libere in questo momento, eh?

0: abbiamo la prossima telefonata. Hello, buongiorno, chi è?
1: Ciao, sono Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao, sono un tuo fan.
0: Ok, da dove chiami?
1: Io chiamo da Caserta.
0: Ok, vediamo un pochettino. Allora, quanto sei nato?
1: Io 12.03.78.
0: 12.03.78. Giuseppina chi è?
1: Giuseppina?
0: È la tua
1: amica.
0: Un'amica. Sì. Non è la tua ragazza, scusa?
1: Diciamo di no.
0: Alza un po' la voce.
1: Diciamo di sì, diciamo di no.
0: Ho capito. Dimmi una cosa, ma tu hai avuto un problema alle gambe?
1: Io?
0: Sì, sì.
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Che perché problema hai avuto?
1: Io ho avuto un incidente.
0: Infatti, vedo lato destro un po' serrato, un po' una cicatrice,
1: sì,
0: molto.
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, hai fatto anche un brutto sogno ultimamente?
1: Cosa?
0: Hai fatto dei brutti sogni ultimamente?
1: Ho avuto brutti sogni su questa ragazza che ho avuto una storia, no? E adesso però si è comportata anche la madre e ce l'ha, sono stato a letto con la madre, no? E lei ha voluto sapere, è rimasta malissimo.
0: Ho
1: poi
0: capito.
1: Non so che pisci già.
0: No, ma comunque tu continuerai con questa Giuseppina e te la sposerai, auguri. 899 48 46 10, 899 48 46 10, a vostra completa disposizione Gennaro D'Auria. Quindi chiamate, chiamate, chiamate, perché sono a vostra completa disposizione.

telefonare con me 899 48 46 10 per avere un grande consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria. Signori, ricordatevi che Gennaro D'Auria è sempre presente dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Voglio salutare appunto tutti coloro che stanno in sequenza. Andate a visitare il mio sito www.radiocamaldolisterio.it, il grande sito di Gennaro D'Auria, dove trovate tutte le informazioni appunto su Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Prendiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Gennaro?
0: Salve, alzate un po' la voce perché sento basso.
1: Ah, Gennaro, sono Salvatore.
0: Ciao Salvatore, da dove chiami?
1: Chiamo Tarzano, Gennaro.
0: Ok, vediamo un attimo, dove c'era la bellissima radio Nuova Tirrenica di Gaetano Imperatore. Tu te la ricordi?
1: Sì, è il figlio Agostino, sì.
0: Il film, bravo, Agostino Imperatore. Ma tu l'hai conosciuto di persona?
1: Sì, l'ho conosciuto di persona, diciamo che è un mio amico.
0: No, non te ne andare un attimo. Ma adesso stai in Spagna, Agostino.
1: Così mi sembra, però non lo sapevo proprio, diciamo, di preciso.
0: Una bella radio era, eh?
1: Sapevo che...
0: C'è delle foto, qualcosa che riguarda il passato, perché io sono molto appassionato appunto della famiglia Imperatore. Ho chiamato la mamma, che è una mamma gentilissima e meravigliosa e bellissima. Mi ha un po' spiegato Gaetano Imperatore e quello che aveva fatto sul terrazzo, quella bella radio sugli 88 e 200 MHz, Radio Nuova Tirrenica, una bella radio che esisteva negli anni 80, eh?
1: Esatto, sì.
0: Mitico, mitico Agostino, che poi lui era il promotore della grande voce di Radio Nuova Tirrenica.
1: Esatto, sì.
0: Tu l'hai conosciuto come?
1: No, io il figlio conosco, diciamo.
0: E quindi
1: diciamo,
0: ti ricordi anche questa musica?
1: Sì.
0: Te la ricordi, no?
1: Ma il papà non c'è più, però il papà.
0: Papaya si chiamava questa musica.
1: No, dico il papà di Agostino.
0: Il papà
1: non
0: Gaetano
1: più.
0: Non c'è più, lo so.
1: Sì.
0: Lo so.
1: Già, no, vogliamo vedere un poco.
0: Vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimino, dammi la tua data per favore.
1: Allora, la mia è 5680.
0: Se vedi la famiglia Imperatore, Agostino,
1: sì,
0: me lo saluti?
1: Sì, senz'altro.
0: Rosa è tua moglie?
1: Sì.
0: La vuoi molto bene. Non ti ha mai tradito, perché tieni sempre un pensiero brutto?
1: No, è perché, cioè, diciamo che me l'hanno detto poi, diciamo,
0: no, quelli sono figli di puttana. Chi te l'ha detto è un grande figlio di puttana, perché vuole vedere diciamo il matrimonio distrutto, per carità.
1: Capito.
0: Vieni a trovare qualche volta.
1: Dove ti trovi, Gennaro?
0: A Torre del Greco, via Santa Maria la Bruna numero 51. Vienimi a trovare qualche volta. Voglio parlare un po' di Agostino, un po' di Gaetano Imperatore, perché mi piace molto sapere delle informazioni di questa bellissima radio che è stata negli anni 80. E poi parliamo anche da vicino, dai.
1: Sì, Gennaro, io vengo spesso a Torre del Greco perché, diciamo, io vengo a mangiare al Villa Alcalipso.
0: E quindi siamo vicini, no? Io sto vicino veramente. Se vedi Agostino me lo saluti?
1: Sì, senz'altro, Gennaro.
0: C'aveva quella bella voce doppia, no?
1: Sì, Gennaro, comunque sei grande, veramente, continua così perché...
0: Un bacio grande. Cioè, salutami Agostino, non ti scordare,
1: Sei una persona abbastanza seria, cioè, a confronto agli altri maghi, veramente,
0: io ti voglio
1: sei
0: dire
1: il
0: una...
1: meglio, Gennaro, veramente.
0: No, guarda, io ti voglio dire una cosa, ti voglio dire con molta sincerità una cosa.
1: Gennaro?
0: Dimmi, caro.
1: No, stavo dicendo, cioè, a confronto agli altri maghi, veramente sei il più,
0: Ti voglio bene. Ma chi l'ha esciuto in televisione? Non mi dite il problema.
1: No,
0: ti faccio spiegare un attimo sto fatto.
1: Non ho capito, dimmi.
0: Puoi aspettare un minuto?
1: Sì, dimmi.
0: Allora, esce una persona in televisione che dice, appunto, signori non parlate, non mi dite niente, sono io che parlo. Cioè, sinceramente parlando, no? È tutta una pubblicità ingannevole fa quella persona. Voi vi spiego il perché. Quando una persona non dà la data di nascita, allora ascoltatemi attentamente quello che sto per dire, allora sia una veggente, sia una che legge le carte, una cartomante, la data di nascita è importante, sapete perché? Perché uno entra nel karma della persona. Allora diffidate soprattutto di una persona che esce in televisione che dice non parlate, non dite niente. È negativo, perché se mi chiami tu, come ti chiami?
1: Salvatore.
0: Allora, se tu mi chiami, ascoltami attentamente e dici Gennaro, leggimi le carte, ok?
1: Sì.
0: Se tu hai un problema su tua figlia, mi devi dare la data di chi? Tua o di tua figlia?
1: Di mia figlia.
0: Perfetto, perciò è una fasulla. State bene attenti, perché no, io allora voglio dire una cosa in diretta e lo dico adesso: io non accetto denari, non accetto soldi. Noi solo con una semplice telefonata voi avrete una risposta, quindi chiamando all'899 48 46 10 la persona che chiama avrà la risposta della domanda che mi ha fatto. Attenzione, perché ci sono alcune persone che vanno in televisione che dicono: non mi dite il problema, non mi dite niente, non mi dite la data, non mi dite, faccio la telescrittura. Sono tutte stronzate. Diffidate dalla televisione, perché vi ingannano. Voglio dire, perché io ho la radio, che sono il proprietario, assolutamente, perché per me, io metto, come tu hai visto, ho messo anche un numero a disposizione, quindi per coloro che non hanno possibilità di spendere soldini, io metto un numero a disposizione che possono chiamare anche le persone povere, è chiaro? Questo è Gennaro Dauria.
1: Ma a parte questo, ma di quell'altri maghi, ma chi si fida? Io mi fido solo di te, e sono una...
0: Voglio, io ti dico due parole, e stiamo buona di Gennaro Dauria ama, fa questo lavoro, perché purtroppo lo devo mettere su questo tono, perché lavorando sull'899 diventa un lavoro. Però attenzione, un conto che tu guadagni, cioè prendi 10 euro da una telefonata che uno fa, però un altro conto che uno si prende miliardi, cioè è differente. Gennaro Dauria ama le persone, e avrei quanto soffro quando mi chiamano la gente che stanno lasciate, chi moglie, chi fidanzata. Io soffro veramente, lo faccio con amore e con il cuore.
1: Ma io sono anche un attivo frequentatore del suo sito.
0: Grazie, tesoro.
1: www.rcsnetwork.it e www.gennarodauria.it.
0: Ti voglio bene.
1: Anche trasciopolis.com.
0: Bravo. Un saluto ad Arzano, un saluto a te, perché Arzano sta in Dugormi. Salvatore Gaetano, imperatore di Nuova Tirrenica. Ti aspetto qualche volta negli studi di Radio Camaldoli. Salutami Agostino se lo senti.
1: Sì, senz'altro. Ciao Gianna, ti voglio bene.
0: Un bacio, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10 Salvatore Ossigeno. Saluti a Ciro Ascione.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto? Pronto? La telefonata pronto? È caduta allora. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, buongiorno, chi è lei?
1: Roberto.
0: Roberto, da dove chiami?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Roberto, vediamo un po' le carte. Allora, quando sei nato?
1: 5862.
0: Vediamo un po', mi scegliamo le carte. Quale mazzo vuoi? 1, 2 o 3?
1: Numero 1.
0: 1. Gabriella chi è?
1: È la mia compagna.
0: Ma tu sei un separato?
1: Sì.
0: Tua moglie come si chiamava?
1: Silvana.
0: Tu hai un'impresa edile?
1: Sì.
0: Tu andrai molto avanti, questo è un momento molto negativo a livello, e poi tanta gente ti darà un sacco di soldi a te.
1: Sì, avrei già.
0: E quanti ti danno sti cazzi soldi?
1: Io credo.
0: Figlio mio, tu lavorerai, andrai molto a migliorare. È un periodo un po' negativo, ma passerà.
1: Ci vuole tempo.
0: Ci vuole un po' di tempo, ma le cose andranno molto bene.
1: La
0: salutiamo.
1: Mia compagna come andrà?
0: Come?
1: La mia compagna Gabriella come andrà?
0: No, che le ha vita tu, guai che ta toc, tu la vuoi molto bene. Figurati. Anna chi è in famiglia tua?
1: Mia cugina.
0: La vedo, è Maria?
1: Maria è l'amica di Gabriella.
0: Lo so, si vogliono molto bene. Auguri!
1: Ciao, grazie. Ciao.
0: Allora, andiamo avanti. 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Tania, da Ponticelli.
0: Sì.
1: Volevo darti la data in privato di mia sorella per sapere qualcosa sull'amore. È un periodo un po' sfortunato per lei.
0: Francesca, chi è?
1: Mia sorella.
0: Sì, quando è nata?
1: È in privato, te la posso dare?
0: Sì, vai un attimo.
1: 82.
0: Ok. Cosa vuoi sapere?
1: Qualcosa, perché è un po' sfortunato ultimamente.
0: Vediamo
1: così,
0: un attimo.
1: Dammi
0: il passetto da 1 a 3 veloce, non mi fa perdere.
1: Due.
0: Amore, ma tu sei stata svirginata?
1: No, io sto parlando di mia sorella.
0: No, un attimo, ti hanno violentata da piccola?
1: Fortunatamente mai.
0: E chi è questo ragazzo che ha voluto vedo un ragazzo che ha voluto fare l'amore con te di prepotenza. Che sai, una cosa vecchia proprio.
1: Vabbè, forse è una cosa vecchia, sai,
0: ma intanto l'ha fatto, tesoro. Intanto l'ha fatto, vediamo un attimo. Allora, parliamo di tua sorella, che vuoi sapere su...
1: Cosa incontrerà l'uomo della sua vita? Perché la vedo un po'...
0: Allora, l'estate, non questa ma quell'altra. Oh, incontrerà, vabbè, e ha avuto una brutta delusione, un grande figlio di puttana che...
1: Bravo.
0: Era pure omosessuale, poi, perché uscivi con compagna e si è fatto pure una compagna sua e già lo sapeva.
1: No, però usciva con gli amici.
0: Un compagno suo se l'è fatto. Auguri.
1: Grazie.
0: Troverà l'amore. Ciao, ciao, ciao.
1: Mamma
0: mia, che vergogna. Questa è la vergogna. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Voglio salutare a Galileo, Roberto, da Colliano, Valva. Ancora voglio salutare la bellissima zona, appunto, di Contursi Terme, Colliano, signori. Un saluto a Casa di Mary, perché Casa di Mary ogni giovedì, venerdì, sabato fa la grigliata, appunto, sui carboni, carne eccezionale da andare a mangiare. Galilei, si roba buona, perché onestamente tu stai a Colliano. Salutiamo anche Graphic Web, Enrico, ciao Harry. Gennaro D'Auria non si dimentica di te. Roberto il pecoraro, ciao Roberto. Io scherzo. Un saluto a tutta Palomonte, un saluto a Senerchia Calabritto. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Hello, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Salve, alzate la voce!
1: Scusa, Vincenzo, perché sono un po' influenzato.
0: E non fa niente, mettetelo sul posto a retro. Ma come ci fa con voi? Voi mi volete bene, sì o no?
1: Ecco, dice a Fagedaro.
0: Sì, Davide, mi. Allora, Napoli l'adoro, con Tursi l'adoro, con Liana l'adoro, cioè siete presso in Campania, non c'è sta niente da fare, c'è sta a meglio la gente, il meglio delle persone umane.
1: Ah, cioè, la vacanza li volevo bere.
0: Un bacio grande. Allora, che vuoi sapere?
1: È un po' sul lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando è nata la tua ragazza?
1: Allora, 22/10/83.
0: Mary Maria è la tua ragazza.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi dimmi una cosa, Anna chi è?
1: Anna è una cugina.
0: Ma fanno sempre tacchi chiuso si due.
1: Esatto, brava, esatto.
0: Ma come mai?
1: Ma si riscontra sui caratteri, io sono un carattere uguale, capito?
0: Mamma, mamma, sappicci che nessuno. Figlio mio, tu andrai bene, ti sposerai e migliorerà anche il lato lavorativo e economico. Auguri.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao caro, ciao. La grande musica di Gennaro D'Auria, questa è la sigla ufficiale, grazie a Gaetano Imperatore di Nuova Radio Tirrenica, Agostino Imperatore e la grande mamma. Allora, le linee sono libere, 899 48 46 10. Allora io vado in privato, ascoltatevi sta canzone molto bella, è un'esclusiva di RCS Network.

0: Allora, vediamo un pochettino, mi passano una chiamata. Hello, pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Alzate il volume perché io sono un po' sordino.
1: Buonasera, Gennaro.
0: Allora, vediamo un po', quando sei nato?
1: 210571.
0: 210571. Tu mi vai, allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Quanto sei nato?
1: 210571.
0: Perfetto, è corretta. Vediamo un po'. Allora, vuoi sapere sull'amore?
1: Lavoro, lavoro.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Allora, adesso mi concentro. Vediamo un pochettino, mi concentro. No, no, no. Allora, io vi do dei tessili. Tu lavori nell'abbigliamento? Ma tu vuoi vendere praticamente il marchio a un'altra azienda?
1: Sì.
0: Questa azienda si chiama Franchi, Franco?
1: Sì, Franco, Franco.
0: Franco. Vediamo se ci riuscirai. Penso un numero da 1 a 10, però non me lo dire, l'hai pensato?
1: Sì.
0: Il 7?
1: No, 3.
0: No, allora non ci riuscirai, mi dispiace. Purtroppo c'è un qualcosa che non va. Tu già l'hai capito quello che non va, giusto? A livello economico, che non ti sei messo d'accordo con i soldi.
1: Diciamo che...
0: Però ti voglio dire una cosa, fai un po' schifo. Volevo dire anche perché. Volevo dire anche perché. Va bene, d'accordo. Salvatore, puoi andare. Ossigeno, ossigeno, ossigeno. Sì. Allora, carissimi ascoltatori, 899-48-46-10. Linee libere. 899-48-46-10. Le linee sono libere. Io vado in privato.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Salve, Ucraina, rumena o polacca?
1: Rumena,
0: vediamo, quando essere nata tu, figlia mia?
1: 17.07.70.
0: Vediamo un pochettino, salutiamo Lello Cantore, vediamo un po', Bar e Borascio, Bar Gren Caramella, anche perché no, sono amici anche
1: loro. Sì, che vivendo tutte le sere.
0: Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Tu lavori, vale, lavori in un pensionato, diciamo in una casa di anziani?
1: Prima ho lavorato, adesso per il momento
0: ti hanno licenziata, vedo qua.
1: Sì, diciamo licenziata, sì, prima.
0: No, ma comunque sì, tu lavorerai e andrai molto bene. Auguri tesoro, andrai bene, non ti preoccupare.
1: Voleva sapere pure per miei figli, per favore.
0: No, devi chiamare più tardi, ciao. Purtroppo, purtroppo io posso accontentare a poca gente, cioè nel senso che non posso accontentare più di una richiesta, è chiaro?

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi è?
1: Ciao signora, sono Pietro.
0: Pietro, che vuoi sapere? Appunto, dammi la tua data un attimo, che controllo io, vai. Quando sei nato, Pietro?
1: Pronto?
0: Pietro, quando sei nato?
1: 93, scusa.
0: Quando?
1: 19.
0: 19, 93. 43?
1: No, ce l'ho, 93.
0: Quanti anni hai?
1: Io ho quasi 17 anni.
0: No,
1: signora, comunque ti volevo dire che...
0: No, no.
1: Sempre.
0: No, no, Pietro, Pietro, devi attaccare perché questo è un servizio di maggiorenni. Io attacco la chiamata perché purtroppo, purtroppo non possono chiamare i minorenni, eh? Attenzione, i minorenni si devono astenere. Questo è un programma solo per le persone maggiorenni. Non si può chiamare all'899 se avete 17 o 16 anni, dopo i 18 anni. 899 48 46 10. Salvatore ossigeno, Salvatore ossigeno, 899 48

0: Abbiamo, mi passano la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Alzate un po' la voce perché sento molto bassa.
1: Ti senti, Gennaro?
0: Ciao, come ti chiami?
1: Nicola.
0: Nicola.
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: 10.08.69.
0: Vediamo un pochettino, mischiamo le carte. Vediamo un po'. Qua sei proprio depresso, tuo figlio mio, eh?
1: Sì, sì, è vero. Molto depresso, Gennaro.
0: No, perché purtroppo tu hai avuto una brutta esperienza. Lavoravi in un'azienda, sei stato licenziato. Chi fa lavori edili?
1: Io sto arrangiando un po' la giornata di qua, di là.
0: Dimmi una cosa, Silvia chi è?
1: Mia moglie.
0: Ma vedo che litigate spesso, perché?
1: No.
0: No, vedo un contrasto. Cioè, forse a causa dei soldi, del lavoro?
1: O anche tasse, sì.
0: Sicuramente, te lo dico io.
1: Sicuramente, sì, sicuramente, Gennaro.
0: Mi spiace di questa cosa. Allora, Silvio, tu mo stai arrangiando con qualcuno di famiglia?
1: No, no, la dico che c'è la ditta, mi sta facendo arrangiare un po'.
0: Tu lavorerai, andrai molto ma molto a migliorare. Auguri. Ciao.
1: Ciao, grazie,
0: auguri. Ciao pure a te. Pausa 899 48, me la fate fare sta pausa, 48 46 10 899 48 46 10. Andiamo direttamente alla prossima. Pronto? Pronto? Wanda? Vai tesoro, vai.
2: Allora io volevo leggerti innanzitutto la ricetta che ti avevo promesso.
0: Hai visto quanta gente sta in ascolto?
2: Ho capito, e quella a te non mancano mai.
0: Vai tesoro, vai.
2: Allora volevo leggere una specie di radio racconto che tu fai molto spesso, no?
0: Certo, non alzare troppo la

0: l'aspetto televisivo.
1: Ma sicuramente, Wanda, non ti preoccupare, sono a tua completa disposizione. Lo dico davanti al pubblico, che ci sono migliaia e migliaia di persone. Ci ascolta la Campania intera, ci ascolta il Lazio, si ascolta la Sardegna, la Sicilia, la Basilicata, la Puglia. Non ti preoccupare, risolveremo il problema. C'è Salvatore Alpaia che già ho dato le istruzioni. Dopo ti farò chiamare.
0: Benissimo, allora ascoltami. Allora,
1: voglio salutare un attimo la signora Pina, è possibile oppure?
0: Sì, vuoi parlare con la signora Pina?
1: No, la voglio salutare.
0: Senz'altro, ma io volevo leggerti questa ricetta del gatto pure, io te la...
1: Allora vai e poi ci salutiamo dopo, vai. Allora un attimo, mentre Wanda sta in diretta, io vado a rispondere a qualcuno che mi vuole in privato, d'accordo? Allora, signori, formulate l'899 48 46 10. Gennaro lascia la linea alla grande Wanda, che è la madrina della nostra radio Camaldoli Stereo. Ecco, lui che ci guarda sempre con quell'occhio particolare, è l'unica madrina di questa radio che vogliamo molto bene. Vai, Wanda.
0: Dunque, come ho detto precedentemente, volevo anche io dire un piccolo raccontino, qualcosa di un poco più originale, per non essere sempre noiosa con le cose religiose. E volevo dirvi che una bambina piccola, che cosa fece un giorno? Consegnò alla maestra un foglietto. Cosa c'era scritto su questo foglietto? Dicevano: ci vogliono 4 abbracci al giorno per sopravvivere, 8 abbracci al giorno per tirare avanti, 12 abbracci al giorno per crescere. Dunque, in questa famiglia che cosa c'era? C'era un vecchio gatto nero che dopo cena manifestava una richiesta speciale. Non voleva mangiare o uscire o qualcosa di questo genere. Aveva bisogno di qualcosa di molto diverso. Se tutti erano seduti, cosa faceva? Saltava in braccio a qualcuno. Altrimenti rimanevo là, ansioso, finché tutti fossero seduti. Una volta in braccio, continuava a vibrare, prima ancora che gli accarezzassero la schiena. Allora il suo motore andava su di cigli, si contorceva per mettersi comodo e cosa faceva, indovinate? Allargava le zampe. Ogni tanto guardava tutti con gli occhi spalancati e adoranti, e lanciava lunghe occhiate feline di fiducia totale. I bambini dicevano semplicemente: Attila ha bisogno di fare le fuse. Il papà spiegava il rito così: nella nostra famiglia non è l'unica ad avere questo bisogno, ce l'ho anch'io e ce l'ha anche mia moglie. Sappiamo che questo bisogno non è tipico di nessuna fascia di età, ve lo assicuro, e mi associo specialmente ai bambini con il loro bisogno rapido e impulsivo di essere abbracciati, di essere tenuti in braccio, di essere tenuti per mano, di farsi imboccare le coperte, non perché qualcosa vada male, no, perché c'è bisogno di fare qualcosa solo perché sono fatti così. Dunque, qual è la conclusione di questo mio racconto?
1: Certo.
0: Ci vogliono molte cose che vorrei fare per tutti i bambini. Se potessi farne soltanto una, sarebbe tutto. Garantire a ogni bambino, da qualunque parte del mondo, almeno la possibilità di fare le fuse una volta al giorno. E allora che cosa compiamo? Che anche i bambini sono come i gatti, hanno bisogno di fare. Spero che questo piccolo raccontino abbia una morale e che sia piaciuto a tutti i radioascoltatori. Attualmente desidero passarvi qualche persona in diretta, che è una mia fedele collaboratrice, una donna veramente eccezionale, dotata di intelligenza, di capacità e di cuore. Adesso ve la passo.
1: Ok.
2: Buonasera.
1: Signora Pina, tutto bene?
2: Tutto bene, grazie. Buonasera a tutti quanti.
1: C'è la Campania intera che vi ascolta, e la grande, appunto, amica Pina che collabora con la grande Wanda, e naturalmente noi talmente amiamo questa signora Pina perché veramente ha fatto trovare la grande felicità a Wanda, che ormai era proprio andata via. Pina, vuoi lasciare un messaggio agli ascoltatori? Non lo so, vuoi dire qualcosa? Pina?
2: Saluto tutti quanti con affetto.
1: Ti vogliamo bene, Pina.

0: lascio a te, a tuo marito e al tuo meraviglioso figlio, a tutti i tuoi figli, a tutti i tuoi figli.
1: Sì, ne ho due, grazie.
0: Infatti, perciò ho detto a tutti i tuoi figli.
1: Abbiamo dimenticato la Rita.
0: Ok, ti abbraccio, grazie, buona serata, un saluto.
1: Grazie, buonasera pure a voi.
0: Allora, 899 48 46 10, abbiamo tutte le linee libere in questo istante. Vediamo un pochettino chi è che chiama. Vi ricordo una cosa molto importante, importantissimo: visitate il sito ufficiale di Gennaro D'Auria, che è www.radiocamaldolisterio.it.

0: squilla il telefono. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve a lei.
1: Salve.
0: Ma chi c'è vicino a voi? Io, lei sta in macchina in questo momento?
1: Sì, sta in macchina.
0: Io vedo una donna, chi è?
1: Mia sorella.
0: Antonella chi è?
1: È mia moglie.
0: La vedo. Che lavoro fate?
1: Io faccio il trasportatore.
0: Lei ha lavorato anche... Lei è un grande bugiardo.
1: Perché?
0: Lei ha lavorato anche nell'edilizia.
1: No, no.
0: Io vedo qua dei lavori di cemento armato.
1: Ah, forse mio zio.
0: Ma c'ha una ditta edile?
1: Sì, ma mio zio, no io.
0: Ma forse vi voleva appunto a lavorare in questa azienda?
1: Sì, molto tempo fa però.
0: Ma ci siete stato un pochettino però?
1: Sì, un po' così, ma
0: allora
1: una quindicina d'anni fa.
0: Figlio
1: però.
0: figlio mio, Maronna, ma come devo fare con voi? Dimmi una cosa, ma tu c'hai una voglia sul corpo, una voglia un po' violace? Un chicco di caffè, una cosa del genere, non lo so.
1: Un chicco proprio no, ma c'ho un neo.
0: Ma dove ce l'hai? Proprio in fronte?
1: No.
0: Sulla faccia, dico?
1: Sul collo.
0: Vabbè, sulla faccia, collo, insomma. Ma è una macchia un pochettino sullo scuretto, sul violace?
1: Insomma, sì.
0: Allora, stammi a sentire.
1: Sì.
0: Allora, tu mi hai chiamato per il lavoro?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
1: 1-04-82.
0: Allora, 1, sei una riete?
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Le cose ultimamente non vanno proprio bene.
1: Sul lavoro?
0: Sì. Però ti dico una cosa.
1: Sì.
0: Per te ci sarà una risposta di lavoro e dei denari che dovranno arrivare perché tu è raccogliere.
1: Da raccogliere, ah.
0: Arriveranno adesso.
1: No. Pure, perché c'è una lettera in corso che mi ha chiamato l'avvocato.
0: Ma tu bulli la bocca, voglio. Tu ne parli. Mannaggia miseria!
1: Come fai a ingannare subito queste cose?
0: Come?
1: Come hai fatto anche subito a indovinare queste cose?
0: Hai domandato pataterna. Mannaggia una lettera pataterna, dice, ma come fai?
1: Perciò ti ho chiamato.
0: Ti voglio bene. No, comunque arriveranno i soldi perché il legale vincerà questo grande figlio di puttana, scusa l'espressione, che tu hai fatto delle cose e quindi sì. Giustamente il ricompenso ci deve stare. La gente che non paga sarà dei aranzallucci. Perché quando una persona ha diritto di avere dei soldi, li deve avere. Sono
1: sì.
0: Un po' scostumato, eh?
1: Chi?
0: Io.
1: Perché?
0: È perché dica brutta parola il voto.
1: Però no, sei molto simpatico, cioè sì.
0: Ti toccano però, sai?
1: Sì, no, sei molto simpatico, anzi, tu hai ragione a poter incavolarti.
0: Comunque tu avrai fino all'ultimo spicciolo, non ti preoccupare.
1: È qualcosa sull'amore che ti ho detto prima.
0: Vediamo un pochettino, c'è un figlio maschio tuo?
1: No, una femminuccia.
0: E farei. Guarda. Però mi essere onesto e sincero, togliamo la musica, signori.
1: Sì.
0: Tu hai seminato a tua moglie proprio per avere un figlio maschio, è vero o no? Negli ultimi tempi, è vero?
1: È verissimo.
0: Quando è stata? La settimana scorsa? Venerdì, quando è stato?
1: Un paio di settimane fa.
0: Tu hai buttato il tuo seme,
1: sì.
0: Il tuo seme, proprio per avere un figlio maschio.
1: Che sarà maschio, Gemme?
0: È maschio al 100%.
1: 100%, sicuro?
0: Senta, posso pure sbagliare perché sono fatto di carne ed ossa, però i miei consulti, allora, voi le dovete prendere sul serio il 95%, cioè quel 5%, perché io se no sarei upata terne, e purtroppo non lo sono. Però tu avrai un figlio maschio, stavo dicendo un figlio muschio, maschio.
1: Grazie, Jenny.
0: Un abbraccio di cuore.
1: Grazie, Gennaro.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, abbiamo salutato anche questa grande persona.

0: Allora, vediamo la prossima. Elo, pronto? Non la sento.
1: Pronto?
0: No, non la sento bene. Puoi alzare il volume?
1: Sì, pronto.
0: Mi dispiace, devo attaccare perché non la sentivo in cuffia assolutamente. Linee libere 899 48 46 10. Vediamo, andiamo alla prossima. Pronto?
1: Carissimo Gennaro, buonasera a te. Finalmente.
0: È una... Chi è? Pippo Stella.
1: No. Non sono uno iscritto al gennarodaurio.it, ma è una persona che ti ascolta da 25 anni.
0: Quella! Salve! Dimmi.
1: Io sono Gaetano, è la prima volta che ti chiamo.
0: Sì.
1: E semplicemente per il piacere di fare due chiacchiere con una persona che stimo e che sistematicamente ogni giorno io ascolto.
0: Grazie. Capricorno sei tu? Sei un Capricorno?
1: No, io sono del tuo stesso segno.
0: Ah, un cancerino.
1: Esattamente, quindi condivido su Gennaro Tauri, su RCS Network ogni giorno.
0: Allora, vogliamo un attimo, anche se non ti conosco, visto che sei un appassionato dei miei siti, vogliamo ricordare i miei siti quali sono?
1: Certo, a parte quello del
0: Pidocchio, lasciamolo perdere. Allora.
1: Sì, a parte quello del giornalaio sfregioso che
0: è no, giornalaio lo dobbiamo ricordare perché quel giornalaio sfregioso è a vita mia, Ciraccione è a vita mia, Contitti, figurati.
1: Contitti che
0: ma sono due persone fantastiche, due persone che porterò sempre nel mio cuore.
1: Gennaro, come sei tu? Come sei tu? Ti ringraziamo tutto il gruppo di amici che
0: salutiamo anche gli acchiappafantasmi.
1: Gli acchiappafantasmi.
0: A Chris, a Donatella Rettore, sarebbe Luigi, Marcello, tutti gli acchiappafantasmi.
1: Da Michele Ratzinger, da Pagani.
0: Michele Ratzinger, poi?
1: Poi
0: Volevo dire una cosa, mi dispiace dell'ultima diretta che ho fatto se l'audio non è perfetto. Purtroppo Gennaro Dauri ha dimenticato di schiacciare il rec, come ha detto il grande Ciroscione Trasciopolis. Io volevo salutare, scusate un attimo, visto che siamo in diretta, a Luigi Pica, come si chiama? Luigi Puca, Pica, non mi ricordo. Visto che siamo in diretta, fammi un attimo salutare, poi dopo tutta la linea a te. Volevo salutare gli amici di Colliano Bagni, la romantica, meraviglioso ristorante ad Oliveto Citra, dove va Gennaro Dauria, e soprattutto a Casa di Mary, che fa dal giovedì al sabato delle grigliate, appunto eccezionali, appunto su brace, tacchino, poi potete mangiare, signori miei, maronnami, quel fa delle costatelle, delle salsicce, ma fino all'umunna, la signora Mary, una cosa eccezionale, gli mandiamo un bacio, casa di Mary. Allora, vai.
1: Te l'ho detto, io chiamo da Gragnano.
0: Sì.
1: E ho 36
0: anni. Ma tu sei solo verità, dimmi la verità.
1: No, assolutamente. In questo momento sono solo verità, solo nella misura in cui ti sto parlando con un rispetto veramente enorme. Considera che proprio perché c'è questa passione per quelle cose che dici e per la compagnia che ci fai, che anche a persone che non ti conoscevano ormai sono anni che sistematicamente si collegano, si accendono la radio su Radio Camaldoli e
0: ragazzi,
1: quindi...
0: ma parliamoci chiaro,
1: sì.
0: Di radie locali sono rimaste ben poche, per me questo è un grande dispiacere, sono venduti tutti al Berlusca, cioè onestamente
1: un piccolo appunto per ragionare lo faccio perché non puoi, secondo me, per le capacità che hai, non soltanto quella appunto di chiaroveggente, di cartomante, ma la capacità comunicativa che tu hai, non puoi occuparti di più della radio, cioè, mi spiego meglio, hai un bacino di ascolto che è enorme, nemmeno tu lo immagini secondo me, quindi i radioracconti, le cose che hai fatto per il passato e che ci ha tenuto compagnia per ore, per giorni e per anni, sarebbe bello, ecco, proprio perché nella realtà locale non c'è una radio della città del che ci sentiamo così viva, dovresti un attimino, ecco, ritornare su quelle cose bellissime che hai fatto e che ci hai regalato.
0: Ma tu sai che se tu guardi un film, sì, ok? Sì. Allora, ti piace quel film, d'accordo?
1: Certo.
0: Ci dovranno essere film ancora più belli. Non ci dobbiamo solo soffermare sul passato, sulla Gold. Andiamo anche avanti, perché i tempi cambiano, però rimanendo sempre con quelle idee del passato.
1: Sì, rimanendo nei stessi, la coerenza. Ok, bravo. La coerenza, cioè l'essere se stessi, sempre comunque, inevitabilmente ci sono delle difficoltà, ci possono essere...
0: No, ma figurati, se uno fa le cose lecite, come le fa Gennaro D'Auria, che ama tanto la legittimità, io saluto alle forze dell'ordine perché sono i primi che mi ascoltano, anche i finanzieri, un abbraccio, guai se mancassero loro, i grandi finanzieri, i grandi amici carabinieri, i grandi amici poliziotti. Guarda, noi dobbiamo tanto a queste persone, tanto, perché rischiano la loro vita tutti i giorni per noi. Un abbraccio ai finanzieri, un abbraccio ai carabinieri, ai poliziotti, a tutte le forze dell'ordine. Sono i miei più grandi amici e ascoltatori.
1: Le persone oneste, le persone di buoni propositi, le persone che ogni giorno si alzano con le tantissime difficoltà che purtroppo da qualche anno dobbiamo necessariamente contrastare. Non ci dobbiamo arrendere, siamo forti, la nostra terra ci ha insegnato ad essere forti, ed ecco, tu che sei uno dei rappresentanti più importanti di questo nostro territorio, non puoi, secondo me, non essere più presente, cioè tu devi stare più in radio, ti devi aprire.
0: Quante battaglie?
1: Tantissime, e quante ne dovranno venire ancora, ma tu hai la forza.
0: Come ti chiami tu?
1: Gaetano.
0: Gaetano, ti voglio bene.
1: È reciproco, Gennaro, te lo dico
0: un
1: con...
0: Un abbraccio forte forte.
1: Fortissimo a te.
0: Un abbraccio, ti ringrazio, il tuo messaggio è stato recepito, ti ringrazio tanto, non mi dimenticherò.
1: Non è solo il mio di pensiero, cioè quello che ti dico, io ho avuto la fortuna in questo momento di beccarti al volo, e mi faccio portavoce di non hai idea quante persone che la pensano come la penso io. Non puoi abbandonarci, devi stare più in radio.
0: D'accordo, auguri.
1: Auguri a te.
0: Ciao, ciao. Allora, grazie Gaetano, 899 48 46 10.

0: abbiamo la prossima, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Buonasera.
0: Salve, con chi
1: sono
0: parlo?
1: Stefania.
0: Da dove chiami?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Allora, dopo...
1: Comunque devo fare i complimenti perché li vogliamo tutti bene.
0: Un bacio, grazie.
1: Ti seguiamo tutti, mio fratello, siamo tanti fratelli, ti vogliamo tutti bene.
2: Ciao, Gennaro!
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ti vogliamo tutti bene, ti seguiamo... Ora abbiamo scoperto che da 4-5 anni ti seguiamo.
0: Allora, io voglio dire una cosa, state attenti. Ascoltatemi, questo è un messaggio che voglio farvi capire a tutti. Quando escono quelle persone in televisione che fanno i maghi, ascoltatemi attentamente, capitemi, e quando ci sta una persona in particolare che dice... Allora, voi quando chiamate non dovete dire il problema, non dovete parlare, dovete solo chiamare e ascoltare me. Sapete,
1: va bene,
0: perché, sapete perché fanno quello? Perché dopo che succede? Voi vi fate incannarire, come si dice a Napoli, ma fate vignà, dice, ma che sta marice in un parlà, in un marice lo fatte, che sta che là. Allora, a un certo punto sapete quelle persone perché lavorano sulla vostra mente? Proprio perché vi vogliono far pagare dei soldi in privato.
1: Infatti,
0: ed è sbagliato. Allora è inutile che dice non parla perché un vero mago indovina da solo. Un vero mago, cioè non fa quello che fai tu. Mi dispiace, una donna che esce su una televisione, più varie televisioni a Napoli, e dice non mi dite il problema. Ma non è vero, perché... Ma vi spiego una cosa, se uno chiama, no? Mettiamo caso che hai chiamato tu, no? Giusto?
1: Sì.
0: E vuoi sapere su tuo padre, tu mi devi dare la data di tuo padre o no?
1: Infatti, sì.
0: Allora, se tu non mi dai se tu non mi dai la data di tuo padre, io come faccio a entrare nel karma?
1: Sì, hai ragione, sì.
0: Della data,
1: e
0: quindi c'è una stronzata, lo fanno apposta. Perché vanno a prendere in inganno?
1: Io non volevo fare questo.
0: Diffidate dalle persone che fanno le carte in generale.
1: Okay.
0: Diffidate da quelle persone che dicono non parli, perché quelle non sanno un cacchio. Fanno solo in privato.
1: Dice,
0: allora tu vuoi sapere? E spendere 20 euro, 30 euro, devi fare la ricarica Pell. Per piacere, pigliatela a chi lui servizio. Noi amma, capite, troppo buona noi di Radio Camaldo Listerio,
1: infatti,
0: e soprattutto anche ai telespettatori. Diffidate di chi dice per televisione, non dite il problema, non parlate, perché io sono una grande veggente, parli, ma non è vero proprio niente, non uso le carte, la cartomanzia non esiste, sono stronzate. Allora, diffidate dalle cartomanti, specialmente femminile, che escono in televisione, dicono, sai che stronzate, tranne che a Carun, saluto Tata, che è una brava persona, e se lo merita il mio saluto. Anche Rowena. Allora, ascolta un attimo.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un po'. Hai chiamato per il lavoro tu, tesoro?
1: Sì, dimmi tu, Gennaro, un po' la situazione.
0: Diciamo che ultimamente le cose non è che stanno molto bene.
1: No, infatti. Non va proprio bene.
0: No, infatti vedo qua, tu hai lavorato con un'azienda mobile a livello di imprese di pulizie.
1: Sì.
0: Poi ti hanno licenziato, perché?
1: No, me ne sono andata io.
0: Ma c'era un rattoso là dentro?
1: No, eravamo tutte ragazze.
0: Io vedo un uomo, però, cioè il proprietario di questa azienda corteggiava pure la dipendente. Tu lo sapevi?
1: Non lo sapevo.
0: Non mi prendere in giro che lo sapevi.
1: Non lo
0: vuoi dire, perché forse o lui ti ascolta, ho capito, vabbè.
1: Vabbè.
0: O no? È così o no?
1: No, è così.
0: Giuralo.
1: Te lo giuro.
0: Sei biondina tu?
1: No, neri, capelli neri.
0: Ma qualche volta ti sei fatta bionda?
1: No, mai.
0: Ma perché lo farai, eh?
1: Mi farò bionde,
0: poi vedrai.
1: È un po' bello.
0: Tu lavorerai, andrai molto bene.
1: Che lavoro farò?
0: Ti tesoro, vedo un'azienda tessile. Dove cuciono?
1: Dove cuciono?
0: Vedo un'azienda tessile.
1: Ah sì, mi dici qualcosa sull'amore, per favore?
0: Antonio chi è?
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è un amico di mia, è un fidanzato della mia amica, si chiama Antonio.
0: Lo so, sta vicino a te, eh?
1: No, no, sono i miei fratelli, Mauro.
0: No, dico, l'amica non c'è?
1: No, no.
0: Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio padre.
0: Lo vedo, chi è morto?
1: Chi è morto? No,
0: o nessuno. Morta?
1: No, no, nessuno.
0: Vedo una zia tua che non c'è più qua e...
1: Ah sì, una mia zia però è morta l'anno scorso.
0: Ma di infatti?
1: Ah, una zia di secondo grado, sì.
0: Scusa.
1: È morta brevemente, sì, madonna mia. Ma... L'incidente stradale è morta, sì.
0: No, tu lavorerai, andrai molto bene, auguri. Andiamo avanti, linee libere, 899-48-46-10. Allora abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Allora io penso di mettere una canzone. Vado in privato, ecco qua. Se volete parlare con me, 899-48-46-10. Questo mi sembra un rattusismo proprio, no, per favore, ma che è sta musica, regia? Allora, ma che cacchio avete combinato? Allora, vado in privato. No, questo mi hanno portato su CD, non so per quale motivo, proprio mettiamo questa qua che secondo me la ingarriamo, eccola qua. Eccola qua che parte, signori, ascoltatela. Eccola qua. 899 48 46 10

0: pezzino, chi ci chiama? Pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Giovanni.
0: Da dove chiami?
1: Da Calvi di Sorta.
0: E dove si trova?
1: In provincia di Caserta.
0: Come si chiama?
1: Calvi di Sorta. Gennaro, ti salutiamo tutti quanti.
0: Ciao, Gennaro. Fate un applauso, grazie.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao.
1: Scusa, io ti seguo da

0: sacco di tempo, mi puoi dire qualcosa sul lavoro?
1: Vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
0: 17.990.
1: 17.990. Adesso stai senza lavoro. No, ma non ti preoccupare, perché tu andrai molto bene. Le carte sono uscite molto positive.
0: Non sai che lavoro farò più o meno?
1: No, tu lavorerai in un negozio. Poi vedo anche che tu sei molto appassionato di costruzioni.
0: Costruzioni?
1: Cioè, a livello edile parlo,
0: un po', insomma, mi piace osservare gli edifici.
1: No, ma comunque tu andrai bene e lavorerai. Per te c'è lavoro nell'estate. Auguri, ciao.
0: Gennaro, io i tuoi siti.
1: Grazie, un bacio di cuore, vi vogliamo bene.
0: Gennaro, Ciroscione, tutti quanti, io ti seguo sempre, anche su internet.
1: E come mai? Lo sappiamo, Ciroscione è grande.
0: Gennaro, lo seguo sempre, la chiappa Sandaspi.
1: Ok, un bacio. Ciao, caro.
0: Sandaspi, Gennaro, ciao.
1: Ciao, grazie. 899 48 46 10, 899 48 46 10, a vostra completa disposizione.

0: prossima telefonata, Gennaro D'Auria. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Francesco di Aserla.
0: Francesco, quanto sei nato?
1: Come?
0: Quanto sei nato?
1: 22.481.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Tu hai chiamato maggiormente sull'amore e sul lavoro?
1: Sì.
0: Allora, chi è che mette le mattonelle? Piastrellista, una cosa del genere. Oddio, è caduto. 899-48-46-10. Signori, ultime battute, poi vi lascio, eh. Pronto?
2: Buonasera.
0: Salve, con chi parlo?
2: Con Pasquale, da San Giorgio.
0: Ciao Pasquale. Allora, qual è il problema?
2: Ma è il lavoro e la salute.
0: Vediamo un pochettino, la salute, cosa soffrite attualmente, un pochettino di giramenti di testa, stanchezza fisica?
2: Ma no, più che altro insomma una questione di circolazione.
0: Dovete curarvi, fare le analisi, io non sono un medico, ma si sa che dovete fare gli accertamenti. Quanto sei nato?
2: 14.452.
0: Vediamo un po', la circolazione va vista da un medico, il lavoro va malissimo.
2: Va malissimo.
0: Infatti tu stai molto preoccupato. La notte non riesci a dormire proprio perché a causa dei soldi. Devi dare anche dei soldi a una persona, non ti scordo, eh?
2: Cosa?
0: Devi dare anche dei soldi a una persona.
2: No, che io sappia, no.
0: Eppure io vedo qua una specie di mutuo, non so capire che cacchio è. Vedo dei soldi che forse hai aggiustato la casa tu o la devi aggiustare?
2: No, no, abbiamo già aggiustato, insomma.
0: Ah, ci avete già pagato
2: già,
0: allora?
2: Già abbiamo pagato tutto.
0: Ah, cioè, perché ho visto 30.000, 35.000 euro, no? Non so. Vediamo un po'. Con 60 pure. Vediamo un po'. Anna, chi è questa Anna che mi ha
2: scelto?
0: Anna, chi si chiama Anna in famiglia?
2: Anna, cioè, abbiamo un sacco di Anne, mia cugina.
0: Io vedo tre Anna.
2: Cosa?
0: Tre Anna.
2: Sì, ci possono stare, sì.
0: Angela chi è?
2: Angela è mia cognata.
0: La vedo. Tu non
2: due
0: credi.
2: Cognate.
0: Ma perché tu mi hai chiamato a me quando poi tu non mi credi? Tu non credi nella cartomanzia? Perché mi hai chiamata?
2: No, non è che non ti credo.
0: Volevi verificare?
2: Mio cugino ha molta fiducia in te e ho detto la voglio
0: fare. Giuseppe chi è?
2: Giuseppe è una buon'anima di mio fratello.
0: È morto, io vedo un morto, sì, che è uscito sulle carte e sì, ti vuole molto bene. Ma che ha avuto, sì, un tumore, che ha avuto un brutto male.
2: Sì, esatto, sì, un brutto male.
0: Mi dispiace proprio. Tuo fratello sta qua nelle mie carte, ti vuole molto bene, sta dall'alto. Pregalo spesso, figlio
2: sempre,
0: mio.
2: Sempre, sempre a tutti quanti.
0: D'accordo? Io potevo sapere questo? Lo potevo sapere? Non lo potevo sapere.
2: Sì, sì, è vero.
0: Auguri.
2: Grazie. Lui il lavoro non.
0: No, succederà un evento, un qualcosa che cambierà e tu andrai molto a migliorare. Adesso devo andare via, ti devo lasciare.
2: Ti ringrazio e avevo il piacere di telefonarti un'altra volta.
0: Onore è tutto il mio e ti ringrazio.
2: Prego.
0: Auguri, buonasera.
2: Grazie.
0: Buongiorno, buongiorno. Signori, ultima chiamata, eh? Allora, io lascio il microfono aperto, guardate, 899 48 46 10, ultima chiamata, eh? Ultima chiamata, perché dopo devo andare in privato, eh? Voglio salutare con Tursi Terme, con Liano, fatevi sentire, chiamatemi, chiamatemi. Ok, con Tursi, Valva, Calabritto, Senerchia, ma dove state? Mi avete abbandonato? Andate a mangiare a casa di Mary. Pensate un pochettino, casa di Mary in Colliano? Signori cari, si mangia dal giovedì al sabato delle grignate meravigliose di carne che fa la signora Mary. Vediamo chi è, pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
3: Chi è che parla?
0: Uè, Wanda, dimmi!
3: Niente, volevo sapere se potevo terminare con l'ultimo argomento.
0: Va bene, vai!
3: Vado, subito.
0: abbiamo la nostra madrina Vanta di Radio Camaldoli Stereo. Saluti ancora la.
3: È la vostra amica Vanta che vi parla sempre con affetto, con amore, con simpatia. E come sempre io colgo l'occasione che mi dà la possibilità.
0: Un attimo solo, Vanta, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare in questo momento. Io vado sull'altra linea mentre Vanda parla. Io vado a rispondere a qualcuno che ha bisogno di me. 899 48 46 10. Vai, Vanda.
3: Dunque, carissimi, volevo parlarvi di un argomento che mi sta molto al cuore e che attualmente fa parte di necessità sapere queste cose che adesso vi dico. Cioè, volevo parlare della famiglia. Il primo bisogno dell'uomo, cioè di ogni uomo veramente, è quello di appartenere a qualcuno, è quello di essere fatti proprio da qualcuno. Nessuno ama essere figli di nessuno. Noi non siamo fatti né di pietra e non ci basta esistere, non siamo fatte bestie, non ci basta mangiare, siamo uomini. Abbiamo bisogno che qualcuno ci guardi, abbiamo bisogno di essere fatti proprio da qualcuno. L'amore che cos'è? È un'esigenza umana, primaria, assoluta. Che cosa succede? Il bambino non è mai un uomo puro, materiale, biologico. Fin dai primi mesi ha una tale sensibilità che se non trova amore, che cosa succede nel bambino? Forse non lo immaginate, si ammala, fino a quasi a lasciarsi morire con la depressione. Lo affermano tutti gli psicologi e lo provano tristissimi casi di bambini. Che cosa fanno? Soffrono. Se manca l'affetto di una madre o di un padre, ebbene l'amore su cui il piccolo ha bisogno deve avere tre caratteri che solo la famiglia fondata sul matrimonio può garantire. Appieno e abolire la famiglia, che cosa significa? Certo. La famiglia offre stabilità, certo. Unità, come praticamente tagliare la radice di un albero, di una vita di cui il piccolo ha bisogno. Mi sono permessa di darvi questi piccoli consigli perché grazie. Che cosa vorrei? Il mio consiglio vorrei che si tornasse a trattare di nuovo l'argomento delle famiglie con i figli, parlare, dialogare. È importantissimo, carissimi radioascoltatori, provate a non chiudervi in se stessi.
0: Grazie, Vanta.
3: È importantissimo perché poi viene
0: devo quella chiudere
3: è quella malinconia, che ma quella depressione che non è giusta. Invece cercate di riunirvi in famiglia, parlate e dialogate, ascoltate il mio consiglio. Va bene,
0: grazie Vanta, buona giornata, saluti a Pina e a te, un bacio,
3: grazie, buone cose.
0: Ciao tesoro, ciao. Allora abbiamo salutato Vanta, 899 48 46 10. Voglio dire l'ultima cosa, poi vado in privato, eh? Mi potete chiamare all'899 48 46 10. Allora, io amo tanto le belle zone di Contursi Terme, Colliano, dove c'è il grande Galileo e Roberto, che sono due tecnici eccezionali. Voglio salutare anche al mio grande tecnico Pasquale Marrazzo e anche all'amico Gianduia. Voglio dire una cosa molto importante. Signori, io devo chiudere comunque. Pronto?
1: Gennaro?
0: No, il programma è chiuso in questo istante, sto ai saluti. Lei chi è?
1: Vabbè, sono Ciro.
0: Ciro, ti voglio bene, un abbraccio di cuore. Da dove chiami? Allora, devo chiudere, appunto vado in privato, vi lascio con appunto la sigla ufficiale di Radio Camaldoli Stereo. Volevo prima concludere, voglio salutare a Roberto, al nostro amico Galileo, a tutti gli amici di Contursi Colliano, al ristorante La Romantica, a casa di Mary, che sono i miei preferiti onestamente. E casa di Mary, ho detto, fa delle grigliate eccezionali, andateci dal giovedì sera dalle ore 19:30 fino a tarda sera e fino al sabato, e poi c'è la domenica dove fa il suo buffet meraviglioso con un meraviglioso pranzo eccellente domenicale. Io vi abbraccio, vado in privato, saluto a tutti quanti, chiamatemi, un saluto alla signora. la signora cara appunto di Valva, un bacio. Vado in privato, signori, vi lascio con la grande sigla ufficiale di Radio Camaldoli, la sigla ufficiale di Radio Camaldoli Stereo. No, no. Carissimi ascoltatori, vi ricordo sempre che se volete intervenire in questa trasmissione basta comporre l'899 48 46 10. In questo momento Gennaro D'Auria sta in privato, quindi potete benissimo chiamarmi 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti coloro che in questo momento chiameranno, sia in privato o in diretta. 899 48 46 10. Una cosa, abbiamo vinto il terno con la dottoressa Giovanna. Io non ci credo a queste cose, non ci credevo che la dottoressa veramente è formidabile, bravissima. Se volete lo devo dire, perché veramente già è la quarta volta che abbiamo vinto. Abbiamo vinto tre ambi e adesso abbiamo azzeccato un terno sulla ruota nazionale. Signora Giovanna, ma lei è una cosa esagerata. 899 48 46 10 per parlare anche con la dottoressa, per avere i numeri personalizzati per andare a giocare. Ripeto, io non ci credevo, ma mi devo ricredere perché insomma pure io ho fatto il terno. Allora, per parlare con me invece, perché è importante sapere quello che accade nel futuro, allora, sia sull'amore, sia sul lavoro, sia qualcosa leggero sulla salute, 899 48 46 10. Radio Cartomanzia Gennaro D'Auria, RCS Network, la radio dai mille sapori, ovviamente, no? Sapori programmativi. Radio Nuova Tirrenica, questa era la sigla appunto di quella stupenda e meravigliosa trasmissione del compianto nostro amico Salvatore Imperatore, Gaetano Imperatore, chiedo scusa. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre problematiche sull'amore, sulla salute o sugli affari. Tra poco passeremo una bella canzone, la voglio passare veramente intera, una canzone che ci tengo molto.

800 99 48 46 10. Signori, adesso passiamo a una canzone dedicata a tutti gli ascoltatori di Radio Camaldoli Stereo. Io vado in privato, chi se qualcuno mi vuole mi trova in privato. 899 48 46 10, eccola qua la canzone, vado in privato.

ora in onda Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauri e di Biase, con la collaborazione tecnica di Chris e Ciro Ascione.

0: Allora, carissimi ascoltatori, buonasera, anzi buongiorno anche. Inizia la trasmissione partenopea, perché noi siamo un po' abituati a fare delle trasmissioni a portata di tutti gli ascoltatori di Radio Camaldoli Stereo e parliamo di tutto e di tutto un po'. Un programma che sta andando molto forte, dobbiamo dirlo, è quello di Gianni Simeoli, che io amo tanto, e appunto Operazione San Gennaro. Perché Gianni Simeoli? Buonasera, buongiorno. Perché Operazione San Gennaro?
1: Innanzitutto sono emozionato, ho fatto tante cose belle in vita mia, ma questa diretta è quella che mi emoziona di più. E perché Gennaro? Perché Operazione San Gennaro mi rimanda direttamente a te con la mente. Diciamo che voleva essere un misterioso omaggio a te, che sei il Gennaro più famoso della Campania, ma credo d'Italia, dopo San Gennaro, hai capito?
0: Allora, diciamo la verità, tu sei una persona eccezionale, anche perché la tua esperienza è iniziata sulle radio, no?
1: Come no.
0: Infatti oggi mi sono sentito con Antonio Niespolò di Radio Kiss Kiss.
1: Oh. Che ti...
0: Eh sì, proprio oggi mi sono sentito con lui e niente, ti mandava tanti saluti anche lui, e stasera abbiamo fatto questa cosa un po' particolare, chiamarti perché tu sei un personaggio che non va sottovalutato, anzi fai delle cose molto belle, anzi ultimamente hai salutato anche il sito Trasciopoli.
1: Come? Sì, ma perché io ho passato delle cose di Trasciopoli, è mio costume, è mio modo di
0: ma
1: vivere.
0: Qual era il filmato che tu hai passato, che quel ragazzo che proprio stonava proprio in modo... Qual era il filmato? Te lo ricordi?
1: Non so il nome del ragazzo, però era una cosa pazzesca, perché il suo insomma non azzeccava una nota. Cantava il pezzo di Venditti, ma sembrava una canzone di... cioè, tutta un'altra canzone. Sembrava che la musica andava...
0: Ma era Trottolino Amoroso, se non sbaglio.
1: No, ogni volta che parlo di te...
0: Ciro Ascione, te lo faccio salutare. Ciro, dai la camera, perché siamo anche in diretta visiva con il sito Trasciopoli. Infatti lui me l'ha detto, guardi che Gianni,
2: ciao Gianni.
0: Eccolo
1: ciao,
0: qua.
1: Ciro
0: Asciune.
2: Come stai Gianni?
1: Io sto molto bene, grazie per questo regalo. Io volevo ricordare una cosa a Gennaro, che nel 2001 io gli ho telefonato, ma lui probabilmente non mi ha preso sul serio. Pronto?
0: Sì, siamo qua.
1: Ho telefonato perché volevo fargli fare una cosa con me. Su
0: Gianni, ma che segno sei tu? Scusami.
1: Io sono Pesci.
0: Sei un pesciolino.
2: No, vabbè, non posso fare io il consulto a Simeoli. Però se Gennaro Laureo vuole fare un consulto a Simeoli, sarebbe un'ottima idea, voglio dire.
0: Simeoli ama molto i soldini e soprattutto una cosa molto particolare: ama molto fare televisione. È vero, Simeoli, no?
1: È la vita mia fare la televisione. Per quanto riguarda i soldi, sono d'accordo. Mi piacciono i soldi, ma mi piace anche, mi piace per spenderli, non per conservarmeli, perché non sono proprio il tipo che attiva, che fa, perché odio le persone che non sono generose, proprio le odio. Sì, appena vedo uno che te la manda.
0: Gianni, io ti aspetto qualche volta giù in radio,
1: No, ma io vengo, anche perché io ne ho parlato anche con Alfredo Albaneo.
0: Sì. Che salutiamo Alfredo Albaneo. Salutiamolo perché è una cara persona e mi fa piacere molto che ha preso l'hotel Faito. Questa è una cosa che veramente adoro, perché il primo ad andare da Alfredo è Gennaro Dauri, perché veramente insomma ma con Alfredo abbiamo un rapporto di amicizia enorme.
1: Però volevo dire una cosa, fammi finire questa cosa, perché è una zeppata che ti lascio. Allora, ho detto ad Alfredo, tu mi devi fare un regalo, devi riuscire a portarmi, ora che comincio la puntata laterale di Operazione San Gennaro, che sarà molto carino, spero. Io voglio come ospite, non voglio nessun divo famoso. Tu mi devi portare Gennaro Dauri.
0: Però tu mi dici una cosa, Gianni Simeo, perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene. Facciamo un applauso a Gianni Simeoli, che è iniziato su Radio Kiss Kiss e veramente ha fatto tanto per Napoli, per le televisioni locali. Veramente ha fatto tanto. Gianni, però, diciamo una cosa.
1: Dimmi.
0: Allora, tu una cosa importante bisogna dirla, perché Operazione San Gennaro è un grande progetto che tu hai ideato anche per scherzo forse, però sta andando molto bene e la gente ti ama e ti adora.
1: Ma io ho copiato Gennaro D'Aure per fare quel programma.
3: No, tu hai copiato Trasciopolis, te lo dico io.
1: No, ho copiato anche te che parli sempre al telefono con la gente. Ho detto, secondo me la forza di Gennaro è che parla, fa parlare tutti, ascolta tutti e dice delle cose.
3: Così bisogna essere.
1: Come?
3: Così bisogna fare, perché
1: io perciò,
3: tu sai, con il digitale, quando noi siamo andati sul digitale,

0: perché tu, io ti voglio in veste di esperto musicale degli anni 70, perché tu passi anche della musica che è proprio straordinaria e che non è stata ancora riscoperta, cioè tutti quei gruppi anni 70 che passi, bravo, tu, bravo, tutte quelle canzoni che veramente dimenticate, tu passi...
1: Gianni, ma tu ne conosci tanti, no? Sai, la gente oggi è molto confusa perché in effetti ama molto la musica degli anni 60, 50 anche. Noi la mattina mandiamo in onda della musica degli anni 30 addirittura, Ciro, lo sai?
0: Io ascolto la tua radio dalla mattina fino a quando arrivo a Radio Marte, dove ora lavoro.
1: Certo.
0: Io non ascolto, mi dispiace, Gianluca Manzini, ma ascolto Gennaro. E quindi arrivo in radio bello casato, bello pronto per cominciare il programma. Allora, Ciro Ascione che sei lì, mi raccomando, convinci Gennaro ad essere l'ospite della prima puntata dello show serale su Teleà.
2: Gianni, ci devi riuscire tu praticamente.
1: Se verrà Gianni Simeoli qui a Radio Camaldoli, allora por darsi qualcosa cambia. Ma io, per me le televisioni sono chiuse, onestamente, perché c'è la televisione ha perso molto. Però Gianni Simeoli sta facendo qualcosa di buono e lo ammiro, perché in effetti sta cercando di riportare un pubblico di vecchia data, cioè alla normalità. E la cosa più bella, sai qual è, Gianni? Io sono un po' come Morgan, sai, sono un po' dualista, cioè sono un po' critico, però tu stai facendo qualcosa di molto bello. Anche ti ho notato, perché io ti seguo in televisione, attenzione, io ti amo. Allora, io ti ho seguito quando ti è chiamato quello della barzelletta.
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: Torre di Pisa.
0: Ah, sì.
1: Ho visto la tua faccia proprio. Cioè, nel senso, ma è possibile mai che l'ultima parola
0: tu
1: non si viene a sapere? Cioè, mi sei piaciuto un sacco,
0: tu,
1: un casino.
0: Ci volevi tu, a dirgli, vado psicologa, ti serve uno psicologa.
1: Gianni, ti voglio bene.
2: Gianni,
1: un bacio a te. A Telea e a Alfredo Albaneo, soprattutto, perché è un caro amico mio.
2: Allora, ti voglio dire, però, attenzione un attimo, una cosa molto importante. Gennaro D'Auria non va assolutamente limitato a quelle uniche tre telefonate che tutti citano, che sono Cicci Butto, Tiziano Lamontuoro, neuropsicologo e compagnia bella. Gennaro D'Auria è molto, molto di più.
0: Sì. Allora, Ciro,
1: sai perché uno?
0: Io verrò a trovare Gennaro.
1: Perché in effetti Gianni ha capito.
2: Mm-hmm.
1: E ha capito anche una cosa importante, che portare Gennaro D'Auria in televisione
2: è come portare
1: fare audience, e quello è quello che dobbiamo fare. Gianni, ti abbraccio tanto, ti ringrazio.
0: Io vengo a trovarti e poi tu ricambi la visita. Un abbraccio, grazie.
1: Un abbraccio di cuore, ciao.
0: Un regalo straordinario per me stasera.
1: Ti voglio bene, Gianni. Vai avanti così.
0: Ciao,
1: San Gennaro, faccia grazie.
0: Gennaro D'Auria,
1: faccia
0: grazie. Ciao, un bacio. Ciao,
1: ciao caro, ciao. Saluta.
2: Ciao, Gianni.
1: Ok.
2: Saluta, Gianni.

0: redazione San Gennaro, a cura di
1: Gianni Simeoni, credo.
0: Certo.
1: Va bene.
0: Salutiamo Trasciopolis. Ciao!
1: Ciao!
0: Siamo qua, muori Andrea! Allora, siamo qua. No, pure il problema, perché pure lui c'ha una grande bella colpa. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Senza filtro, io dico buongiorno. Chi è?
2: Gennaro, buonasera.
0: Buongiorno, chi è?
2: Sono Paolo.
0: Paolo, San Paolo da dove?
2: Da Napoli.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
2: Gennaro, sono nato nel 5673.
0: Allora, vediamo un pochettino le tue carte. Allora, Paolo,
2: dimmi
0: una cosa, San Giuseppe è

0: una cosa che io devo capire e dobbiamo un po' valutare, perché in effetti, io vedo un'Antonella davanti agli occhi, quindi vuol dire che questa Antonella è una persona che in effetti nel passato ti ha amato, ma in effetti vorrei capire che cosa è successo con questa Antonella.
1: Niente, Gennaro, ci siamo lasciati per il rapporto sentimentale.
0: Ho capito, che è successo?
1: Io vedo... non andavamo bene d'accordo insieme.
0: Ah, ecco, questo è successo.
1: Sì.
0: Maria chi è in famiglia?
1: Maria è mia mamma.
0: La vedo. Che ha avuto? Tu hai avuto, sei caduto dalla moto, non lo so, hai avuto un incidente,
1: sì,
0: qualcosa?
1: Sì.
0: Quando l'hai avuto questo incidente?
1: Un paio di anni fa.
0: Perché vedo una cicatrice lunghissima vicino alle tue gambe e poi hai urtato anche la testa.
1: Sì.
0: Poi vedo un'altra cosa, vedo anche che c'hai problema al sesso, cioè vuol dire che il tuo pisello si sta chiudendo un pochettino.
1: No, non è vero.
0: No, no, vabbè, che non c'entra. Io ti ho detto che c'è un problema al sesso, nel senso, che cosa è capitato? È capitato che praticamente tu, nel momento che volevi stare con tua moglie, giusto?
1: Sì.
0: Cioè, alle volte ti è capitato un bruciore al sesso. Questo o forse perché hai mangiato molto pepe, oppure perché hai mangiato ucirasiello, come diciamo noi a Napoli.
1: No, ma ci ho mangiato peperoncino e sale.
0: Ecco questo. Però tu andrai molto bene, perché vedo che in effetti adesso stai bene e questo mi fa piacere. Cosa c'entrano delle pratiche di un avvocato?
1: L'avvocato? No, c'è un avvocato non lo conosco proprio.
0: No, io dico un avvocato, nel senso, vedo delle pratiche, forse il fatto della tua macchina, il fatto che hai avuto quell'incidente.
1: Sì, Gennaro, sto aspettando dei soldi.
0: E li avrà.
1: Pure questo, se arrivano presto, se è una cosa...
0: Vediamo un attimo, adesso mi concentro un attimo. Dammi di nuovo la tua data.
1: Allora, 6?
0: Sì.
1: 573.
0: Sì. D'accordo. Un attimo solo che mi concentro, vediamo un attimo. Sì, li avrai i soldi. Li avrai.
1: Sì, Gennaro.
0: Sì, tu dovrai avere oltre 15.000 euro, figlio mio.
1: No, almeno mi arrivino poco.
0: Li avrai, auguri, buona serata, buona giornata. Allora, abbiamo salutato questo signore che c'ha il pisello un pochettino inofilizzato perché ha mangiato peperoncino, però salutiamo anche Gianni Simeoli con Operazione San Gennaro, una bella trasmissione che invito a vedere a tutti voi ascoltatori di Radio Camaldoli insieme a Ciraccione, Trasciopolis, appunto www.trasciopolis.com. andate a visitare questo sito, che è il sito più bello del mondo e non c'è sta niente per nessuno, niente per nessuno. www.trasciopolis.com. Pronto? Io volevo anche pubblicizzare, se Salvatore magari sopra annuncia un pochettino, mi dà un po' di ossigeno. Volevo, no Salvatore, è troppo poco. Io voglio telefonate da tutta l'Italia stasera, perché la radio si ascolta dappertutto. Pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Sera. Buongiorno. Dica.
2: Buonasera, Gennaro.
0: Buongiorno,
2: sono una
0: dica.
2: Tua amica.
0: Buongiorno.
2: Sono una tua amica.
0: Come si chiama?
2: Teresa.
0: Teresa, tutta notte in appesa. Allora, no,
2: ciao Gennaro, come stai?
0: Sto benissimo. Ciao Teresa. Da dove
2: allora,
0: chiami,
2: chi
0: Teresa?
2: Dici? Io chiamo dalla macelleria.
0: Saluti a Franco. No, no, è un'amica. Saluti a Franco il macellaio. Se volete della buona carne, andate in via nazionale
2: 717.
0: Teresa prepara delle cose eccezionali. Ciro, dobbiamo andare qualche volta. È caduta purtroppo la linea. Abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Saluti a Margherita, Teresa della macelleria e anche a Santo Barrebolaccio. Pronto?
3: Buonasera, sono Giovanna.
0: Buongiorno Giovanna.
3: Buongiorno.
0: Da dove chiami?
3: Da Napoli.
0: Dimmi Giovanna, anzi non mi dire nulla, sarò io ad indovinare, perché tante stronze per televisioni parlano, non parlate, parlo io.

0: tutta una forma di pubblicità che voi dovete fare la posta pel. Non la fate mai la posta pel perché vi ammazzano. Allora, perché Gennaro D'Auria fa delle trasmissioni con l'899 48 46 10, però non chiede soldi a nessuno, e questa è la verità. Ciro, Ciracione, è vero, no? Allora, vediamo un pochettino, concentriamoci su questa ragazza. Quando sei nata?
1: Il 3 4 76.
0: Sta messa a dire, io vedo tanti palazzi intorno a te. Da dove chiami tu?
1: Napoli, sì.
0: Ah, ecco, dimmi una cosa.
1: Infatti sto vicino al centro direzionale.
0: Certo, ti voglio dire una cosa. Tu ami una persona, e poi hai amato anche un'altra persona sposata. Però quel

0: Perfetto. Hai goduto?
1: Sì.
0: E perché ti sei innamorato di un altro uomo sposato?
1: Perché...
0: Perché sei una troia, scusami, te lo voglio proprio dire, abbi bontà. Allora, tu devi coltivare su terra fertile, non devi coltivare su terra battuta.
1: Ma io ho conosciuto questa persona che mi ha detto che non era sposata.
0: Ti ha ingannato?
1: Però poi è continuata e...
0: Non te ne sei accorto che il suo sesso era tutto tarlato, cioè consumato? Non te ne sei accorto di questa cosa?
1: No.
0: No. Allora si è coperto molto bene. Anastasia chi è?
1: Anastasia.
0: Penso un attimo.
1: Un'amica però.
0: Questa è una grande troietta, te lo voglio dire, perché questa qua ti ha lasciato a te e si è messa a fare l'amore con tutti quelli del club. Non so se tu lo sai. Io penso che tu lo dovresti. Sta cosa lo dovresti sapere comunque. Lo sai che è una troietta, no?
1: Sì, è stata.
0: Quante volte secondo te avrà fatto l'amore con tutti i ragazzi del club?
1: Non lo so.
0: Parecchie volte, penso. Allora, tu da me vuoi sapere se continuerai con quest'uomo sposato?
1: Sì.
0: Allora, io ti dico di no, perché lui non lascia la moglie, tesoro. Tu conoscerai un altro uomo e sarai molto felice. Tanti auguri, buona serata.
1: Grazie.
0: Buona giornata, ciao tesoro. Buona giornata a tutti, 899 48 46 10, 899 48 46 10, pausa musicale e dopo torniamo con voi ascoltatori di Radio Camaldo Listerio. Le chiamate, guardate Ciro, tu devi inquadrare questo tasto 899 48 46 10, guardate qua il telefono squilla, quindi qui non c'è preparazione di nulla, qui non si prepara nulla. Un saluto a tutti, ti amo, ti voglio bene. Trasciopolis, salutiamo anche tua sorella Rossella, vediamo un po' chi è chi rompe i coglioni a questa mattinata. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve!
2: Ciao Gennaro, sono Francesco.
0: Da dove chiami?
2: Senti, chiamo da sopra Via l'Europa.
0: Dove si trova Via l'Europa, scusate?
2: Senti, si trova a Torre del Greco.
0: So. Ah, benvenuto, ma sei l'amico per caso di Speedy Gonzales? Cioè, praticamente, come si chiama quello? Pippo Silla, mi pare?
2: No, Gennaro. No.
0: Ciao, caro. Maria chi è?
2: Maria è un'amica.
0: Ok. Noi non ci conosciamo, giusto?
2: No, Gennaro. Perfetto. La verità è la prima volta che ho sentito parlare di te e ho provato anche...
0: È la prima volta che hai sentito parlare di Gennaro D'Auria?
2: Eh sì.
0: Oddio.
2: Perché io sapevo che si pagava all'899, sai?
0: No, stasera abbiamo disponibilità... Stamattina diamo disponibilità anche a chi non tiene soldi di partecipare.
2: Purtroppo Gennaro, ho aspettato l'occasione per incontrarti, sa?
0: Ah, guarda un po'. Piace molto bere a te quando vedo,
2: A bere?
0: No.
2: Gennaro, io sono un ragazzo che bevo solo giusto un goccino di birra, light di vino.
0: Un po' di birra. Ho detto
2: a
0: ti piace bere un pochettino.
2: Scusami.
0: Va bene, allora.
2: Dimmi comunque.
0: Ascoltiamo un attimo. Vediamo un pochettino. Dammi la tua data.
2: 25 12 88.
0: Allora, 25 12 88. Tu c'hai un cane nero?
2: Un cane nero? Sì, Gennaro.
0: Sì. Io vedo un cane nero che tu vuoi tanto bene.
2: Lo amo, Gennaro.
0: Lo baci anche?
2: Hai voglia, Gennaro, sì.
0: Tanti auguri a te e al tuo cane nero. Ciao! Ciao, ciao! Un applauso voglio però,
2: Sei grande! Sei grande!
0: Ok, un bacio, ciao! Ah, ci facciamo il consulto. No, è caduto. Lui bacia il cane nero, cioè ama il cane nero. Ciro, ma che vuoi da me? Fanculo pure tu. Lo bacia, lo ama, certo, come noi amiamo Vanni, lui ama il suo cane nero. No, come noi amiamo Vanni, ho detto. Ma ci lascia.

0: sono stasera, secondo me, a Busca. Allora, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Chi è?
1: Sono Gigi dai Colli Aminei.
0: Ciao, Gigino. Tutto che bene, lavoro fai, Gennaro? Trasportatore?
1: No, Gennaro, c'ho un negozio.
0: Negozio di che cosa?
1: Abbigliamento intimo.
0: Ah, che bello. Allora,
1: sì.
0: Quando sei nato?
1: Il 15 luglio del 77.
0: Marona, prima nato. Ah, però ti devo dire una cosa. Tu hai fatto amore con frate, tua cugina, avrà però.
1: No, Gennaro, no.
0: No, da piccola hai fatto l'amore con un uomo.
1: No, Gennaro.
0: Ma stavo vogliono tu vicino a te?
1: No, sono single, mi ha lasciato un mese fa.
0: Però essere onesta, perché io vedo un uomo che tu hai fatto l'amore.
1: No, Gennaro,
0: questa è una cosa successa quando avevi 13-14 anni. No, una cosa vecchia però, una cosa vecchia.
1: Gennaro, a me mi chiamano Mandingo, ti dico solo questo.
0: Che vuol dire Mandingo? Ciro, aiutami.
2: È Mandingo che... Gennaro.
0: Sì, però Manding si è fatto pure con Mazing. Sta passando a me. Allora, che vuoi sapere da me?
1: Voglio sapere se mi troverò una ragazza giusta. Sono stato sfortunato.
0: Povero ragazzo sfortunato.

0: Allora, mi ascolti? Dimmi, tu troverai e andrai bene. Auguri Manzing Z, ciao.
1: Allora, no, ho tagliato perché non è così. Allora, io mi trovo in un altro modo. Allora, 899 48 46 10 Pollastro, annuncia sopra. Allora, vai subito. Allora, 899 48, un saluto a tutti, 899 48 46 10.

0: 6 10, vediamo chi è. Pronto? Pronto?
1: Pronta?
0: Salve, chi è? Un attimo solo, mi ricordo, per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: Allora, pronto?
1: Pronto.
0: Salve.
1: Salve.
0: Ciao, dimmi. Buongiorno, dimmi. No, purtroppo è caduta la linea. Salutiamo l'amica. Le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Sono Fabrizio.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Chiamo da Napoli.
0: Ciao Fabrizio. Allora, sto qua, dimmi.
2: Allora,
0: buongiorno, dimmi.
2: Buonasera. Io devo sapere poi io in amore, poi come se mi se succede qualcosa, sono single.
0: Quando sei nato?
2: Sono nato il 25 febbraio 77.

0: Allora, Salvatore chi è?
1: Salvatore?
0: Sì. Da dove chiami tu? Che paese?
1: Da Napoli, da Cardito.
0: Da Cardito. Salvatore e poi Antonio, chi è questo Antonio e Salvatore che vedo? Sono amici?
1: No, non li conosco.
0: Io vedo un Salvatore che tu conosci comunque. Chi è che lavora alla carpenteria?
1: Carpenteria.
0: Veloce, perché tempo e diranno, cioè.
1: Sì, è un cugino mio, però terzo grado.
0: Sì. Luigi chi è?
1: Luigi.
0: Fai mente locale, perché è importante.
1: Ma Luigi. Ho frequentato un Luigi tempo fa.
0: Ma questo era omosessuale, questo Luigi?
1: No, era normale.
0: Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Come?
1: Cioè, chi ha lasciato?
0: No, dico, perché cioè non vi siete più visti?
1: Ah, no, perché litigammo per cose.
0: Posso sapere perché hai litigato con questo Luigi? Non me lo vuoi dire?
1: Vabbè, per amicizia.
0: No, io lo so, io il motivo lo so io perfettamente, non ti preoccupare, perché Gennaro D'Auria sa tutto. Poi Gaetano chi è?
1: Chi?
0: Gaetano.
1: No, Gaetano no. Ma Salvatore secondo te no? Sono stesso Salvatore.
0: No, ti ho detto Gaetano.
1: Gaetano, no, non lo conosco nessun Gaetano.
0: Stai a sentire, tu mi hai chiamato per quale motivo?
1: No, volevo sapere.
0: Gaetano dovrebbe essere, scusami, io come vedo qua la cartomanzia, sto Gaetano è una persona molto particolare, una persona che ti farà lavorare, perché vedo che ultimamente sei rimasto un po' secco, giusto? Giusto?
1: Sì, giusto.
0: Questo Gaetano ti aiuterà moltissimo. Luigi dovrebbe essere una persona che tu è un amico tuo.
1: L'ho detto tempo fa.
0: Ma perché perché avete rotto i rapporti? Vai!
1: Non andavamo d'accordo per problemi.
0: Sai la data di lui?
1: No, non la conosco, non
0: la
1: so.
0: Ho capito. Niente, tu la
1: vuoi sapere in amore?
0: No, tu conoscerai una ragazza che si chiamerà Giovanna e sarai molto ma molto felice. Devi attendere i tempi. D'accordo?
1: Quanto tempo?
0: Il tempo non si può calcolare, però ti posso dire che tu conoscerai questa ragazza, anche perché la prima guaglione ti ha schifata proprio, e ma chi mangia fa con un mizzo di bambito, come a te, cioè ta propria, come si dice a Napoli, ta proprio fatto scarpa.
1: Gennaro, mi dici l'ultima cosa, Sant'Antonio, chi è?
0: Sant'Antonio è uno che tu conosci e vuoi fare il figlio di puttana, perché io lo vedo. Non fare il figlio di puttana con Gennaro D'Auria. Chi è Antonio? Dimmelo.
1: Antonio, te l'ho detto, è un cugino terzo grado.
0: E allora stiamo a sentire, diffida da questa persona perché è molto negativa. Per il resto andrà tutto bene, ciao auguri. Vabbè. Allora, io tempo da perdere non ne ho. 899 48 46 10. Mandiamo papaya. Allora, signori. Salutiamo una delle più belle radio che esistevano a Napoli, Radio Nuova Tirrenica, del signor Imperatore Gaetano Imperatore. Allora vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Io ho un grosso problema, Gennaro.
0: No, figlia mia, tu hai chiamato per quale motivo?
2: Perché mi sono litigato con il mio fidanzato.
0: Per quale motivo?
2: Isma non mi vuole.
0: Non ti vuole?
2: No.
0: Da dove chiami?
2: Io da Portici.
0: Sì. Quando sei nata?
2: Il 20.01.90.
0: Ma tu hai fatto amore pure con una tomba però,
2: No.
0: Sicuro?
2: Sicuro.
0: Vabbè, comunque alla fine tornerà questa persona. tornerà, non ti preoccupare, ti vorrà.
2: Ma
0: molto
2: lui si vuole sposare un'altra, è vero?
0: È tutta una stronzata, pure la telefonata tu è una stronzata, ciao. Allora, 899-48-46-10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.

0: Allora, pronto?
1: Gennaro.
0: Chi è?
1: Ciao, sono Maria.
0: Ciao tesoro, da dove chiami?
1: Di Che Quente.
0: Vedi se va un goppo.
1: Mi senti?
0: Dimmi, cara.
1: Sono Maria da Vico Equense.
0: Dimmi, Maria, che vuoi sapere?
1: Niente, io mi sposerò prossimamente.
0: Antonino vorrei chi sapere... è? Scusami.
1: Cosa?
0: Antonino chi è?
1: Chi è?
0: E tu sto domandando a te. Chi è il suo Antonino che vedo?
1: Non conosco nessun Antonino.
0: No, è un cugino tuo, figlia mia. È qualcuno che appartiene alla famiglia.
1: Sì, sì, forse sì.
0: No, forse. No, forse per me... Il tuo vocabolario non esiste forse.
1: Sì, è un cugino.
0: E allora perché non dice? Dice sì. Gennaro D'Auri, io sono una stronza.
1: Ehi!
0: No, lo devi dire! Sai per quale motivo? Perché gli dica, Antonino chi è? Un cugino tuo? No,
1: ma
0: nessuno,
1: non si chiama Antonino.
0: Nessuno.
1: Eh? Non si chiama Antonino.
0: Antonino vedo.
1: No, Antonino no.
0: Un attimo solo, voglio ricordare che per chiamare bisogna formulare l'899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auri, è chiaro? Saluti a Titti, saluti a Ciraccione, Trasciopolis, visitate anche il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Allora, suo Antonino chi cacchio è?
1: Allora, io ho un cugino, ma si chiama Antonio, no Antonino, per ma questo ti ho detto no.
0: Ma tu fammi capire una cosa, Antonino e Antonio stiamo là, però c'è anche un Antonino che io vedo.
1: No, no.
0: Che non sia tuo cugino, ma sarà un amico, qualcuno.
1: No, Gennaro, non conosco proprio nessuno.
0: Allora, Antonio, vabbù, comunque, mi posso pure sbagliare, oh, io non sono paterna. Allora, dimmi una cosa, che vuoi sapere da me?
1: Allora, vorrei sapere se è l'uomo della mia vita, questa persona che sto...
0: Quando è nato?
1: Quando è nato?
0: Certo.
1: Allora, il 4 8 82.
0: Te lo sposerai, auguri. Ciao.
1: Grazie,
0: cara.
1: Ciao.
0: Ciao bella, ciao. Linee libere 899 48 46 10. Pausa musicale, ritorniamo dopo. Non ce la fanno fare? Vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Salve Gennaro D'Auria.
0: Salve a lei. Buonasera,
2: salve,
0: buongiorno.
2: Salve, io mi chiamo Cesare e chiamo da Caserta.
0: Cesare, buongiorno. Dimmi, salve. Qual è la tua domanda?
2: Allora, volevo sapere se la mia fidanzata mi tradisce.
0: Ok, quando è nata?
2: Allora, però che...
0: Sì?
2: 1?
0: Sì.
2: 91.
0: Mi concentro un attimo. No, assolutamente. Auguri, Cesare.
2: Grazie, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, buongiorno, chi è?
3: Buongiorno, sono Antonio.
0: Da dove chiama?
3: Da Benevento.
0: Antonio da Benevento. Allora, Antonio, dite.
3: Volevo sapere, io sto con una persona, volevo sapere se mi tradisce.
0: Sì. Voi siete sposati e avete l'amante?
3: Sì.
0: Quando siete nato?
3: 2/10/56.
0: Ma perché mettete con una moglie la vostra? Non se lo merita, quella è un angelo la vostra moglie. Vi deve mettere solo scuorna faccia vostra, che sta, se sta zucando sulla mente, un succhi di limone. Aroppa, ve lascia. Pensate alla moglie la vostra. Pensate alla moglie vostra, che sta, vi metti il collo pure con una donna sposata. Che sta fa questa guaglione? Avete capito? Voi già lo sapevate?
3: No.
0: E mo sapete. E mo lo sapete. Io sono un vero mago. Sono un vero vincente, anzi.
3: Ok.
0: Questa qua fa pure con una donna sposata, sta su canna a voi e sta su canna pure a chi lato.
3: Okay.
0: Povero strunz, ciao. Ciao. Vai, ciao. Un gafone proprio. Pronto? Notificate le linee sono intasate. 899 48 46 10. Ma Salvatore Alpaia, nessuno va a nominarlo.

per favore. Pronto? Pronto? Allora abbiamo tutte le linee libere in questo istante. 899 48 46 10 899 48 46 10. No. Io vado in privato. No.

0: la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono sempre Michele Gennaro.
0: Michele, quando sei nato?
1: Il 2/10/78.
0: 2/10/78. Va bene, adesso mi concentrerò e vediamo un pochettino.

0: che altri cartomanti, eh?
1: Non ho capito.
0: Hai chiamato pure un altro cartomante, una cartomante.
1: Non mi risulta, Gennaro.
0: Come?
1: No, è la prima volta che...
0: Allora, se non mi dici la verità, vuol dire che sei un... allora, tu, chi è il farmacista?
1: Io.
0: E allora, tu ne hai chiamata nessuno mag?
1: Chiamato no.
0: Sicuro?
1: Sì, mi sono fatto fare le carte una volta.
0: Allora, Gesù Cristo Santo, ti hai fatto fare carte. E allora, scusami, che vuol dire questo? Io ti ho detto... hai mai chiamato un cartomante a parte Gennaro D'Auria? Sì che l'hai chiamato. Sì che l'hai chiamato.
1: Sì, ma l'ho chiamato.
0: E perché dici di no?
1: Perché...
0: Chi sono questi signori, scusate?
1: Ho chiamato, ma sono in mezzo alla strada.
0: Salutiamoli, come si chiamano? Alfredo. Alfredo, ciao Alfredo. Marco, salutiamo Marco ed Alfredo. Sei un farmacista, colui sì. Che lavora in una farmacia. E beh, sì. Perché mi dici strunzata a me? Ma che ti dica? Che dovrebbe sto battilocchio? Eh? Sei un grande strunzo per me. Perché tu devi dire la verità. Tu ti hai fatto fare carte non sulla Anumag, ma a 3-4 mag. E poi mi chiama a me. Ma vedi la chi lo servizio, voglio. Vattennia.
1: No.
0: Ma fa culo. Allora, abbiamo le linee libere 081 081 899 48 46 10 899 48 46 10. Salutiamo Donatella Rettore che ci mancava, dopo mettiamo Mister Rettore.
2: Gennaro, sono Sofia.
0: Ciao Sofia, da dove chiami?
2: Da Caserta.
0: Ciao Sofì, ma tu hai visto quanta gente stronza chiama e dici stronzate che la bocca?
2: Ho visto, ma che ci vuoi fare Gennaro?
0: Tu hai fatto pure un uomo sposato pure tu, comunque.
2: Io?
0: Non è che tu ti salvi, eh? Allora, quando sei nata?
2: Il 3-1-91.
0: Amore, che vuoi sapere?
2: La salute, per piacere.
0: Allora hai sbagliato indirizzo, perché io non so, umile che non l'ha già mai fatto.
2: Ah, pensavo che potessi vedere anche questo,
0: no,
2: scusami.
0: No, tesoro, ciao. Allora, linee libere 899-48-4610. Farmacista mio, non devi dire le bugie. Linee libere. Pronto? No. Linee intasate, semmai. 899-48-4610. Vado in privato, vi lascio con Tu mi vai.

0: Luna, Ciro, Ciro Trasciopolis. Che cosa è il battesimo del fuoco? Dopo sicuramente, dopo. Pronto?
1: Ciao Gennaro!
0: Oi, chi è?
1: Ciao!
0: Chi è?
1: Tutto bene!
0: A me sembra tutto bene. A me sembra tutto bene. Chi sei?
1: Sono un amico.
0: Un amico? Dimmi.
1: Come ti va? Tutto bene?
0: Stiamo benissimo qua a Radio Camaldoli, dimmi.
1: Cosa?
0: Stiamo benissimo qui a Radio Camaldoli, dimmi cosa vuoi sapere?
1: Cioè, no, vorrei sapere un po' come la vita mi girerà intorno.
0: D'accordo, vediamo un po'. Ma tu sei una vergine per caso come segno?
1: No, no.
0: Che segno gemelli. Sei?
1: Gemelli.
0: Gemelli. Wow, Maron, che druricapa.
1: Perché?
0: Ma mica qualcuno è gemelli qua, no, eh? Per fortuna, mamma. Nemmeno un sagittario? Sagittario?
1: No.
0: Donatello è sagittario, lo sappiamo, ormai è cosa nostra. Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi sapere praticamente?
1: No, vorrei sapere un po' la vita in generale, come mi girerà
0: no,
1: in
0: questi giorni. No, è per dimattia. Allora, linee libere 899 48 46 10. Taglio se perché la vita in generale. Ci vuole tutta. No, ma ci vuole tutta la puntata. Ciro, non per la vita. Per l'amico di prima, ma ci vuole una puntata intera, cioè 12 ore.
2: Zio Peppe.
0: Salutiamo,
2: grande,
0: salutiamo.
2: Zio Peppe, il generale generale.
0: Pronto?
3: Pronto, parlo con il mitico Gennaro D'Auria.
0: Con chi parlo?
3: Sono Fausto alias Saggiatore.
0: E chi è?
3: Ho contattato, ci siamo sentiti sul blog del sito Radio Camaldoli Stereo. Io chiedevo il titolo di quella magnifica canzone del tu tu tu tu tu tu.
0: E te l'ho scritto, amore mio. Te l'ho scritto tu. Allora, non si chiama tu tu tu tu, si chiama tut tut tut.
3: Una magnifica
0: Aldo
3: canzone.
0: Donati che è morto, che praticamente questo Aldo Donati scriveva canzoni per la Lazio, era un patuto. Quindi è morto Aldo Donati. Noi abbiamo fatto, perché quando c'erano le radio a valvole, che io sono amante di queste radio a valvole ancora oggi, perché il Vitage è una cosa che Gennaro D'Auria ama, ama moltissimo. Allora c'era quest'Aldo Donati con questa canzone, ma tu, tu, tu, tu, tu, tu,
3: è un grande, è un grande, e conferma il tuo buon gusto musicale.
0: Allora, Aldo Donati per me è stato un grande con quella canzone, che poi si è dedicata alla Lazio, cioè, per carità, ha fatto canzoni per la Roma, per la Lazio, insomma, cioè, ha fatto delle belle canzoni, però quella canzone del 1974, che si chiama Tutto, è chiaro?
3: È allora, io ti, Gennaro, perdonami l'irruenza.
0: Io l'ho scritto sul sito rcsnetwork.it.
3: Io ti ringrazio della risposta. Io voglio rinnovare i complimenti a te per la tua professionalità, per il sito, a Ciro Ascione.
0: Eccolo qua, Ciro Ascione. Ciro, vieni un attimo qua. Vieni un attimo, dammi un attimo la camera a me, perché mentre parla con tutto, cioè noi lo inquadreremo a Ciro. Allora,
4: ecco
0: Ciro,
4: qua,
0: il microfono tuo.
4: Preso da Gennaro Lauria.
0: Eccolo qua.
4: Ciro, ciao Saggiatore.
3: Buonasera, un abbraccio forte a te, a tutto lo staff di Trasciopolis e a Gennaro D'Auria.
4: Grazie amico.
3: Sei un grande, continuate così perché siete davvero i migliori.
4: Hai visto, siamo riusciti a trascinare Gennaro in radio anche stasera.
3: Ciro, sei un grande, io non ho parole per...
4: Il grande è Gennaro, io brillo soltanto nella sua luce riflessa.
3: No, quindi. No, ma infatti siamo tutti grandi fan. Io ne approfitto per salutare anche un altro mio amico che abbiamo seguito da sempre le trasmissioni di Gennaro, il mio amico Cesare, che adesso purtroppo non è qui con me perché...
4: Sarebbe il famoso Cesare Ragazzi, suppongo, o no?
0: No, quello dei capelli no, per favore!
4: No, quello dei capelli posso essere
0: perché
4: io.
0: Noi abbiamo tanti peli.
3: Comunque, ragazzi...
4: Gennaro, però non mi trovo a parlare, io a Radio Camaldoli ripreso da Gennaro D'Auria, quindi normale, ritorniamo alla normalità, dai.
0: Ritorniamo alla normalità.
4: Ritorniamo alla normalità.
0: Allora,
4: dai.
0: Giovanna chi è, scusami?
3: Pronto?
0: Mi ascolti?
3: Pronto?
0: Mi ascolti? Ho detto un nome troppo particolare
2: era
0: per lui.
2: Farfalla,
0: no, era era Giovanna la pornografica. Allora, signori, abbiamo linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Ciro, perché quando ci stai tu arrivano tante telefonate qui a Radio Camargo? Perché tu porti bene. Salutiamo Gianni Simeoli, ciao. Operazione San Gennaro continua, ciao, che bello quel programma. Allora, pronto?
5: Ciao Gennaro.
0: Chi è? Questa voce a morte, chi è?
5: Sono Francesco.
0: Francesco, dimmi, che perduto?
5: Niente di che, insomma. Ti
0: chiamo... Che è successo? Mi fai venire da piangere.
5: No, non fare
0: così. Tagnimmelo pochi, eh? Altri quando falta la televisione?
5: No, non è cosa chiamare, già si chiama.
0: No, sto scherzando, dai, dimmi. Ah, voglio inquadrare un attimo questo LP che mi ha regalato Ciraschone. Eccolo qua, guardate. Questa è la sigla di Arte Divinatoria degli anni 80, 90, 2000 di Gennaro D'Auria. E Ciraschone ha chiesto questo meraviglioso long plane, perché un LP, guardate. Un LP è un regalo di Ciraschone Trasciopolis. Andate a visitare il sito. Io non lo conoscevo nemmeno chi era appunto l'interprete. Grazie a Ciraschone abbiamo anche questo meraviglioso ricordo, che io lo metto qui in radio, lo metto qua, inquadriamolo, perché veramente è una cosa eccellente, eccezionale, che Ciraschone mi ha regalato.
5: Vabbè.
0: Insieme a Titti. Allora,
5: io volevo salutare Fausto, il ragazzo di prima, perché ci conosciamo.
0: Chi è Fausto?
5: Il ragazzo che ti ha fatto i complimenti prima, perché è veramente un tuo estimatore.
0: Ma l'omosessuale?
5: Penso di sì. Penso.
0: Ma tu sai la verità, lui aveva fatto l'amore con il cugino, lo sai, no?
5: Guarda, io di questa cosa non ero al corrente, ti dico la verità.
0: Dimmi la verità.
5: Io non ero al corrente, però se tu dici che questo...
0: Tu lo ami anche tu, io lo so. Io lo so, anche se non ti conosco,
5: sì,
0: però d'accordo. Tu lo ami molto. Tu ami
5: a Fausto?
0: Sì,
5: sì, Fausto. Sì, è un grande amico.
0: No, ma tu lo adori, tu lo ami molto, per carità.
5: Sì, lo so. Profondo, veramente.
0: Da me cosa vuoi sapere? Dimmi, andiamo al sodo, insomma, andiamo...
5: Per quanto riguarda la famiglia, volevo sapere le mie cose come andranno.
0: D'accordo. La tua famiglia, allora, il babbo quanto è nato?
5: 49.
0: 49 che vuol dire?
5: Nel 49
0: l'anno, mese, giorno?
5: 1° maggio.
0: Allora abbiamo un toro. La mamma?
5: Mamma è 16 aprile del 1954.
0: Io vedo un ospedale, ma chi è che è stato poco bene?
5: Non in passato, se ne sono andati tutti e due. Mia madre è stata in ospedale 3 settimane.
0: Ma ha tolto qualche nodulo, qualcosa?
5: No, fortunatamente mia madre, niente, è andata in ospedale per un intervento perché si è fatta male al braccio ed è finita con delle spine e si è dovuto operare.
0: Delle spine?
5: Sì, delle spine di una pianta perché è caduta dal terrazzo.
0: Mamma mia, che pianta era?
5: Cactus.
0: Ma con tante belle piante che ci stanno, proprio quella era la pianta.
5: Ma
0: che cazzarolia?
5: Che pianta? Mio padre, questi piani ci piacciono.
0: Maron, avete rotto il cazzo, punto. Allora, se piante, Anna sta in Brasile, Anna sta in India, Ciro a che parte?
6: Non lo so.
0: In India.
5: Allora,
0: tua mamma ti vuole bene, tuo padre ti vuole bene, da me cosa vuoi sapere?
5: I contrasti in famiglia potrei sapere se si risolveranno prima o poi.
0: No, guarda che padre è nata femminata, è un'azienda inizio per mamma, quindi tu dico bello chiaro e tutto.
5: Purina,
0: ne rimano pochi,
5: non parlavo di questo, dicevo allora contrasti che cosa? Tra fratelli in famiglia, tra fratelli e
0: ricette. Ma queste sono cose che vanno risolte in famiglia, non in una radio, ti voglio bene, ciao. Ma in dalla radio, upata, mam, ucaptus, capocchi cacchi. Allora, per favore, io subito parto. Allora, pronto?
5: Pronto, Gennaro?
0: Salve, andiamo avanti. Madonna mia, accompagnami tu stasera. Chissà quale preghiera devo fare a San Eustacchio.
5: Sono un grandissimo fans.
0: Grazie.
5: Niente di meno di
0: ascoltare. Sì, ma per caso hai fatto. Hai scritto coppa internet su Facebook? No, perché se such a guest, tu rimbo subito alla diretta.
5: No,
0: allora dimmi.
5: Allora, gennaio.
0: Non ho scritto. fa sciopolis, ti faccio una paliata stasera. Allora, dimmi.
5: Allora, vorrei sapere un po' in amore come vanno le cose. Sono
0: saluti a Galileo e a Roberto da Colliano. Salutiamo Valva, salutiamo tutti i paesi che mi ascoltano dall'altro lato, perché noi non abbiamo solo Napoli o Napoli oppure Gaeta e tutte, abbiamo anche un'altra zona molto bella dove c'è Casa di Mary che si mangia una grigliata eccezionale appunto di carne, e c'è la Romantica che pure è un grande ristorante dove va Gennaro D'Auria. Da me cosa vuoi sapere?
5: In amore.
0: In amore. Allora, adesso mi concentro. Quando sei nato, non mi dire che sei acquario, no?
5: Certo che sono acquario.
0: E te pareva. Piglielo in culo. Allora, vediamo un attimo. Mi concentro un attimo. A parte che non c'è bisogno manca le carte, perché esce una stupida per televisione che dice: non mi dite niente,
5: perché. C'è no, ma tu sei unico, c'è no, tu mi sta la pega.
0: Qua ci sono gli amici che possono rettificare la verifica, cioè, di quello che dico. Con tanti segni io ti ho detto che sei acquario.
5: E infatti.
0: E ti dico anche un'altra cosa, che tu ami molto.
6: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
7: Pronto.
0: Salve a lei, da dove chiama?
7: Da Potenza.
0: Benvenuto, puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
7: Pronto, da
0: Potenza. Mi sente?
7: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
7: Grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino, quando è nato?
7: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino, le vuole sapere sul lavoro?
7: Sì.
0: Io vi do un'azienda di trasporto persone,
7: sì,
0: ma che cosa gestisce lei?
7: Trasporto persone, Pullman.
0: Ah, Pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama, eh?
7: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
7: Sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
7: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei,
7: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
7: Va bene, ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanto, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldo Listerio, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
8: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
8: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
8: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
8: Allora, la data?
0: Sì.
8: Allora, 16/11/80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro,
8: Bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo,
8: Esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
8: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
8: Ma guarda, no, niente.
0: No,
8: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
8: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche persona di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
8: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
8: No, ma io ti ascolti, mia moglie in macchina, da una vita.
0: Grazie di cuore.
8: sei ormai una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
8: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
8: Vabbè, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di. Io non mi do il contentino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
8: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio la notte non dormo, cioè no, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
8: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
8: grazie,
0: benissimo.
8: Genaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
8: Ciao.
0: Signori, io vado in privato 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

Questa è una scommessa del mio amor, della appunto di Jeannette, allora una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con Umast Fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua.
1: No.
0: Vabbè, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi, quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione. 899 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, la grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato. 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria. Quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22/9/64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti era fama a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco nella casa, chiamavano il pittore, dove ci fica cose i soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico. Ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente,
0: c'è un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno
1: tanto.
0: Te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti, verrà a bussare.

0: la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: No, per carità, ciao, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork, www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899-4846-10. Chiamate in questi istanti che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavorando.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta, che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato ma i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Nell'impresa di polizia, sostanzialmente.
0: Allora, perché io vedevo qua. Ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa. Luigi, chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi, sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao.

0: 81.
1: Allora, Maurizio, tu chiami da Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
0: Grazie.
1: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', eh? Giusto?
0: No, sull'amore.
1: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
0: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
1: Ma tu la ami a questa qua, perché io vedo che tu sei molto legato.
0: Sì, tantissimo.
1: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
0: Allora, lei è pesci e c'ha 21 anni.
1: E invece tu, Ariete?
0: Io, 3 aprile 81.
1: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo. Ah. No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
0: Lo so.
1: Però non posso illudervi.
0: Certo.
1: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
0: Mm.
1: Tu conoscerai un'altra... Questa non è bionda, questa ragazza?
0: No,
1: non
0: è Bruna.
1: Castana. È Bruna,
0: è
1: eh?
0: Bruna. Sì, è Bruna.
1: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, eh. Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla, questa persona.
0: Infatti.
1: Ma lei si allontana, non ti fa capire che, insomma, pure lei è innamorata?
0: No, infatti, si allontana.
1: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
0: Okay.
1: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
0: Va bene.
1: Auguri.
0: Ciao, grazie.
1: Io me ne vado in privato, scusatemi. 899 48 46 10 899 48 46 10 in privato.

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano, 899 48 46 10.

0: Purtroppo mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato, in questo momento è sposato, che cos'è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto...
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi. Voi andrete avanti. Non vedo niente di brutto assolutamente. Andate, perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Dalila. Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo con sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente un bel nome. State sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo, le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa. Chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo, che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto, esatto. Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora,
2: sì.
0: Gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Sì, Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito a Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao però. Allora abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì,
0: allora, da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Un incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: molti
1: sì.
0: Anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere, sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ti ascolto tutti i giorni, Gennaro.
0: Grazie. E vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina e fino a Marcenise, da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè se può cattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E che nessuno si scelta! Ma che baronna ma fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma la gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente! Ma che fine sta facendo? È una pulita!
1: La
0: ma pigliamo la carrettella con succiarella, nata a te la pigliamo! Allora. Tu andrai bene, non ti farai i palazzi come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti? Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: contento.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno, quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che è un periodo negativo al massimo, però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità, però andrai bene. Fammi capire, quando successe questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che sì. Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: a...
1: Sì.
0: È proprio là, e come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a chi ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha... Perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va? D'accordo?
1: Sì,
0: le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: per
1: giusto.
0: Lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronnami, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo... Ascoltami. Abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia. La negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, usessi killer nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci il tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagna la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collo.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai qua su culone, fai il coso fatta per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 48 46 10, 899 48 46 10. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della Grande Macelleria Paesani e soprattutto la Romantica, che c'è una signora all'interno della Romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla Romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla Romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla Romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Vanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Ah, allora...
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento...
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce Califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15.05.19.

0: sono 70.
1: Che vuole sapere su questa compagna, Raffè?
0: Se lei sta con me oppure non sta.
1: Vediamo
0: con
1: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
0: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
1: Va bene, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
0: No.
1: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere. Voi siete la luna e lei è il sole. Voi dicete una cosa e che la pensa nata.
0: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
1: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
0: Ah, no.
1: Raffè, ascoltami, ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899-48-46-10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899-48-46-10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
1: Hello, buongiorno Arzano.
2: Un mitico, Gennaro,
1: ma
2: mitico.
1: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
1: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
1: Tu sei una persona troppo buona, gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
1: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
1: 72?
2: 92.
1: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
1: No, tra sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
1: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e a tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
1: che è straordinario.
2: Sempre, giornata,
1: lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it,
1: eh? Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
1: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
1: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per.
1: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene. Alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene,
1: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
1: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie.
1: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola,
0: Va benissimo. Allora, che cosa
1: lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Voglio un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13/04/64.
0: 13/04/64. Quando è nata la tua mogliettina?
1: 9/03/67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corna però, mica questa povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Beh, è normale, vedi, sono qua, mi vuole
0: sempre nervoso. Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio collera a sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, cai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: No, questo vuole sapere.
0: Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara. Ma che è capitata? A liquirizzi esagerati però. Ci fate su che liquirizzi a quella creatura, chi treccia.
1: Voleva la caramella.
0: Non mi fa cazzare, così. La caramella sarà sugata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai. Figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accompagnare.
0: Arrovoglio la liquirizia, faccio un'urca, uscioglio solo muglierata. Ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. 899-48-46-10, io me ne vado in privata, basta mo. Gennaro Dauria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: fa. 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un master, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete in un grande master, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Mo, a parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto, se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana, se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana, perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se tiene un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente si uscima. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca,
1: sì, sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì, sì.
0: Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti
0: io,
1: sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate.
1: Bene, va bene.
0: Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo,
1: sì,
0: siete il mio pizzaiolo preferito della zona, eh? Perché onestamente la pizza la sanno fa,
1: sì,
0: a una luomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: No,
0: ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Dunque, niente, io...
0: ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda, che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superare, superate. Abbiate fiducia.
0: Certo.
2: Non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi.
0: Ma
2: lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda. Io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte, forte bacio.
0: Grazie.
2: Vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico.
0: Io
2: è il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente la supera. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldo di Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di degenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri.

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buongiorno. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto nel a Caivano,
0: facendo
1: lavoro.
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì, sì, sì.
0: Questo è importante. Però vi dico, questo è un periodo molto negativo, questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta, sì, è venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché, a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, no, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta, una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Pra, fuori Grotta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto positivo. Eh?
1: In positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi,
2: bene,
0: Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile, forse qualche volta, ma generalmente...
0: Alimentari, porto, no?
2: Sì, sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
2: Come zoom, zoom?
0: Hai capito?
2: Ma la canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uscella. Allora. Ah, oh no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Che lo stiamo soffocando, la ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì, sì.
0: Non ti voglio
2: con, per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' i poveri coppi capelli, però là non si è moppato.
2: Ho capito.
0: Ci cioè mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire, non da mai traditi in poche parole, a mavri,
2: va bene, dove grazie, pista,
0: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia,
2: va bene,
0: chiama io te l'induli e ti mogliere che cucatanaccia andare a aprire solo mogliere.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io sì, vengo dico. la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: Cioè un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Cardarelli. Cardarelle, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
2: Cioè, piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, ma che si trova così in casa, non esce.
0: È
2: perché
0: normale che avvenga.
2: Ne vale pure dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera sì, figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue, una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi ma, se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi un altro professore. L'anguaiano così, capito?
2: Chi l'ha così ospitale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, non mi, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi gli ho problemi?
2: Sì.
0: Chi gli ho problemi?
2: Vabbè, ma i sacrifici
0: lo so. Però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per sta creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando, ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, sì. Portala da un grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa di soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene,
0: non ti fa ruino a figlia, non te la fa rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi quello, chiama qua, chiama là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Per poterti dire mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì,
0: ma buongiorno. Mancavi tu, come stai?
4: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e tutto.

0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
1: Però ah, qual è? Qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
1: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Faccio il book là, come si. Praticamente, su Facebook praticamente. Okay. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
1: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello
1: sta
0: in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
1: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
1: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
1: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, ah, Salvatore?
1: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
1: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
1: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
1: No, è vero.
0: Stammi a sentire. Vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
1: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po'. Dammi la data di tua moglie.
1: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
1: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è poco pesante sta moglie era tu, eh?
1: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
1: il
0: voto è una supporta proprio.
1: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
1: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
1: No, ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Le segno che è fatta così. Stamma
1: perché
0: sentire.
1: Tu studi molto astrologia, lo
0: sì,
1: so.
0: Sì, bravissimo, Lucido, bravo.
1: Sì, lo so.
0: Sabato pensa a fatica.
1: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
1: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che la porti in due cormi.
1: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
2: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
2: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello, ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
2: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
2: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
2: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta. Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
2: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
2: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
2: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
2: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? No? A Gennaro D'Auria, come vi fate a sopportare?
2: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
2: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma, eh? Perduto.
2: Perduto. Comunque troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
2: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
2: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
2: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
2: Ma questo momento mi fa fuoco.
0: Giuseppe caro, non piangete.
2: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe, già stiamo in una valle di lacrime qua, vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
2: Lo so.
0: Giuseppe,
2: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva, togliamo le lacrime Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio, tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
2: Grazie.

0: arresto cardiaco.
1: Ho avuto un arresto cardiaco?
0: Sì. Purtroppo.
1: Infatti mi è uscita qua.
0: Purtroppo siamo nati per morire.
1: Lo so, siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
0: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
1: Sì.
0: Che si fanno vestire, quella là è un'altra cosa.
1: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
0: Come?
1: Non lo so questa cosa qua, si fanno vestire?
0: Sì.
1: Ma nella bara, voi dite?
0: No, esatto, bravo.
1: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
0: Io preferisco il pigiama.
1: È meglio ironizzare un po', se no caldo è una sala mortuaria.
0: Sì,
1: è roba, che succede?
0: Io abbiamo pianto. Ho chiamato già una volta qua.
1: Va bene.
0: Ho chiamato una volta.
1: Questa signorina è ucraina?
0: No.
1: È italiana, dico?
0: No, io sono sposato.
1: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
0: No, è uomo.
1: Ah, è un uomo questo qua.
0: Due in parola, in privato.
1: No, siamo in diretta purtroppo, mi spiace. Siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
0: Comunque, andate in 028.
1: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato io non avevo capito. Sì, attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
0: 78.
1: Sì, ho capito. Va bene, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
0: Sì, da molto anni.
1: Ma vedo che si allontana, viene, va, viene, va.
0: Va, viene, bravo.
1: Però non ci date soldi?
0: No.
1: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
0: Sì.
1: E non ci darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non c'è. L'amore non si paga.
0: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
1: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
0: Ma come lo vedrete?
1: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
0: Come lo vedrete?
1: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spostati, chiste? Ma voi lo sapete?
0: Sì.
1: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I bish, bish, miau e gatti, lasciateli stare.
0: Io tengo un'età di 75 anni.
1: Ancora per 50 in più, va bene?
0: Pure a voi, grazie. Comunque.
1: Non pensate i bish.
0: Gennaro, comunque io vi saluto.
1: Grazie.
0: E vi ringrazio di cuore.
1: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
0: Quando sento a lei parlare di farmi una piangere.
1: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagenda, roba sciacca. Uè, un abbraccio.
0: Vabbè, la ringrazio di cuore.
1: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
0: Grazie.
1: Arrivederci, grazie a voi. No, ma di cuore.
0: Ciao,
1: una brava persona.
0: Ciao,
1: grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna? Questa è la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
0: Devo sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.

0: vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca, qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì.
1: Perché tu lo sai. 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misi
1: corno? Ma misi corno, bravo,
0: Ma che sta?
1: L'hai beccato in tuo bagno con...
0: Come, nel bagno? Qual è il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, coppa lavatrice questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo, ma come si è permessa? E chi era? Utubistist?
1: Veramente mandate, perché poi lo sai, affonicata dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi,
0: in effetti, mi vuoi spiegare? Tu hai aperto la porta in un bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stavo insieme a un.
1: Bravo.
0: Stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma visto che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che
0: comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma che sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché ormai ha chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo totale. Ma
1: lui me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che già la gonna un po' alzata, si vedeva che stavano facendo qualcosa.
0: Insomma, stavano...
1: Sono negato pure, ma come tu stai giù in un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra?
1: Io papi già una mazza e ce la sono ancora a tutte e due, però ci sto che fa? Però
0: no, ma la corona galera. Ma mezzi una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stammi a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: La penso a ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sembra andare subito, sti bagni sembra andare subito. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori, vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi li voglio far aspettare gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E chi ti ha fatto fa per 10 anni non mi senti a me? Non ti è esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. Ma a parte che comunque
0: noi
1: sei...
0: anche l'attrazione lì
1: bagna, no, ma lì... tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo tra shop.
1: Salutami Ciro, tutti
0: no, e tutti. No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Trashopoli, Gemma, grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale,
1: ciao, Gennaro,
0: per gli auguri.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Materdomi, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

48 46 10 per parlare con Gennaro D'Avria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo, ma che l'ha veramente fatta pigliare 3-4 volte, ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, io non sono proprio interessato al gioco, c'è la dottoressa che prepara degli ambi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo, la dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Uah, bella, Napoli mia, si sembra tu. Ma sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dice un'altra volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno, però non piangere perché, dico, non nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco.
1: Va bene.
0: E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Va bene.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, come il profumo
0: dell'oleandro. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo... Ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene, ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: no,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie,
0: auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

l'ultimo consulto di cartomanzia è seguito da Gennaro D'Auria 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10, io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary che è una donna eccezionale, ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver

visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, a mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. La lampada. No, mamma, in quella casa io non ci voglio più tornare. Ho paura. Vieni, mamma, è stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto. Quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

sempre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: mano vicino alla porta. La lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

un saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità.

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10. Segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa.

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro,
0: non ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti sposti, sposto, ecco. Sì. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: Infatti, mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: Ah, un incidente, cioè no. Un incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Fratello di mio padre.
0: Enzo chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso, qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno di me.
0: Mi esce qua collegato, poi non lo so. Guardassi pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può dare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo, vedi bene, in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi figurati.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
1: Ragazzo, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì, però non è nemmeno un amico, capito? Non conosce.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per te vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Ho detto che era qualcheduno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, o si dice Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? E mi sono assentato.
1: Ho sentito la diretta e...
0: Guarda, io sto a crepare in corpo perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo
1: chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo. Allora io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ma
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, amici, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima di quando era qualche amico di gruppo che dice guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, ti dico la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Se è capitato, non mi ricordo.
0: Portarsi non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno c'ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la veggenza.
1: Non è che non sto dicendo tu sei bugiardo,
0: questo,
1: però.
0: Questa è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie, all'età di 13-14, ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi. Però il resto, cioè.
0: Raffaele, tu lo sai bene.
1: Devo dire sì. Ti devo accontentare?
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come la vedi, perché lei adesso è incinta, quindi...
0: Andrà benissimo il parto.
1: Questa gravidanza va bene, perché già andrà, poverso un bambino.
0: Sta tranquillo che andrà bene, si è affidata a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, non lo lasciare più la diretta, però ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh? Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Quale problema avrei a dirti?
0: Uno c'ha un gruppo di amici, uno di quelli era gay, che sta gente, niente particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia? Cioè,
0: no, per carità.
1: Così, no.
0: Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto a Vant. E per gli amici di gennarodaurio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo: www.rcsnetwork. Questo è il mio sito, www.rcsnetwork. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodaurio.it. Va buono? Allora, un saluto ad Andrea e a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro. Ah,
0: ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.365.
0: Figlio mio, sei senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo. Povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È per ciò, perché comunque non lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese, io ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli.
1: Sì.
0: So che non c'è più.
1: No,
0: comunque
1: c'è più,
0: io voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: È vero, è vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni, io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianelli. Un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, un po', volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza, perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Ah, va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro, ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo, e diciamo tutto questo tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldoli Stereo. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa? Io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea, per tutti di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti, vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me, ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me, perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso, un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero, 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi. Un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata. Io ho visto i disagi delle persone e più avanti andiamo e più si va in rovina qua. Io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Pronto?
1: Ciao Gianna, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
1: Claudio.
0: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
1: Senti Gianna, essendo che io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
0: Sì, che ditta è?
1: È una ditta di trasporti.
0: Sì.
1: E niente, perché dove sto io non sto bene.
0: Ma perché? Vedere... Che è successo, figlio
1: niente,
0: mio?
1: Gianna, diciamo, di incomprensioni.
0: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene soppassare su alcune cose.
1: Gianna, ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrà a buon fine oppure no.
0: Sì, adesso cosa. Controlliamo.
1: Grazie.
0: Dammi un attimo la data, per favore.
1: Allora, 22 8 66.
0: Sì.

0: Senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato dell'orecchio, non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah, nelle gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no, perché
1: sì,
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche,
1: nel,
0: qualche cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie.
1: Veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata,
0: Gennaro.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No,
0: dai.
1: Su serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è una forte punto, 82,
0: sono,
1: 2002, sono 30 anni più di.
0: Sono 38, no, aspetta, sono. Vabbè, penso, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, cioè, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, cioè, no,
0: eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io, assurdo. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto
1: certo,
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì,
0: abbiamo i condizionatori, cioè
1: giusto,
0: si
1: giusto,
0: sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto.
0: Antonella, Antonella chi
1: sì,
0: è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Tu ne hai fatta strage. Tu,
1: sì,
0: tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Io purtroppo faccio i camionisti.
0: Voglio. Però ti dico questo, ogni autogrill è miscata femmina, l'uomo ne ha fatto un macello, un macello.
1: Se
0: ferma, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo, vai in coppa là e fai la femmina. Cioè, guarda, sei una persona schietta, mi piace perché sei fatta così. Un abbraccio.
1: Ciao Gennaro.
0: Però non tradire a tua moglie, non la tradire, perché

0: del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10-12-78.
0: Allora, vediamo un pochettino. Giovanni, chi è?
1: Allora, volete la data?
0: Sì.
1: Allora, 13-4-71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tiene sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Io, perché...
0: Perché? No, mi devi spiegare. Perché tiene dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori,
1: provincia.
0: Mi dovete dire la verità. Ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina,
1: eh?
0: Voi guardavate dal buco della serratura qualche
1: no.
0: volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo perché normalmente è lui che mi ha fatto crescere, lui che...
0: E questo vi sto dicendo, questo vi sto dicendo. Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità.
1: Ma tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità. Dimmi una cosa. Tu, a modo di spieghi in breve sintesi, che cosa è successo? Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto
1: sì.
0: molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: E quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: Il fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale. Io da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua.
1: 78-79. Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10 Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899-48-46-10 L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore, Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto a Galileo, un saluto a gennarodauria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldo Listerio finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto a tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899-48-46-10 899-48-46-10 per parlare direttamente con me. Io non ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza, era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo brano.

0: Molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08-06-78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica.
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. C'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente, che vostro marito vi tradisce, perché pensate queste cose?
1: Sto un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra furia su, perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa urite un poco curiosi. Poi sta cosa curioso l'essi sapere, a coppa a 30 anni la gente dice: ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un poco pallido, faciteci una bella fetta di carne arrostuta e vedete che non urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so.
0: Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, una fella di carne è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Faccio
1: e
0: tanti auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me, io faccio, mi ha dato la data di suo, la data sua, mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9-10-2001.
0: Aspetta. Signora, ma che lei è piccolina.
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, guardi, avrà un ottimo, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia. Sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente, un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista, Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto, ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte, Michele. Un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio, di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria dice, Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: È un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, sì. Giacomino, sì. Casanova, chi lo volete, sta stungo qua.
1: Latrin Love.
0: Iric Latrin Love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa meriti corno tuo, voglio. Allora. Hai capito?
1: Sì, sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto una mura a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: Ma l'hai fatta, sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su bagno a mezzo. L'hai fatto, sì. anche in un bagno?
1: Sì.
0: E a puzzi di merda, la sentiva l'andito, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vieci. Addirittura non sentiva la puzzi di merda l'andito. L'amore nel bagno, là si piglia i microbi, i virus, figlio mio. E te nel scuola che ho passato fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno a quella povera moglie era tua, mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, poi mi fanno allontanare 7-8 mesi a basciarati, poi mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio se scurucire là qua. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10.

0: Già me sto bianna nu poco ingazzato.
1: E t'angazzò.
0: Stufatelo bagno ogni poco bagna qua, bagna là. Giù a se pigliano i microbi in tu bagno.
1: Ma tu è?
0: Ma io non lo so, no. Mo mi allontana, nati secco.
1: No,
0: mi sei nata, anche ma Giova, tu sai come sono fatti. Questo,
1: non ti allontanare, c'è da, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto, all'epoca di Radio Sirio prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: In se mi puoi aiutare. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Poi stai... stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, ti voglio usare che bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da un'ucessa?
1: C'è da, lo so. Chi se te qua la chilga... E te ne qua la chile con qua c'è
0: ma chi non stavi da stazione? Chi sta da Rediut? Io non ci sto sbattendo con la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti?
1: Saluando tutti. Ci siamo visti ieri, fuori la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rientri, mamma mia, altri che Dracula Wambi. Maron, tutta frascia chi li rientra.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire. Che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un pucurone, può masticare tutti i tipi di carne, perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne amma al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono, La Romantica Oliveto Cetra, andate là perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima ma quanto sarà andiamo insieme?
0: A parte questo c'è sta cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace, maronna mia Giovanni, ma mi accontentano di tutto, olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano, un abbraccio,
1: te,
0: che
1: no?
0: Dio vi benedica alla romantica Oliveto Citra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, allora Russana, La Romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà La Romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta, loro fanno anche il pane loro nel forno a legno. Una volta mi regalano un pane, ma l'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai veni pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodavria.it, ma hai veni pure tu. Allora, stammi a sentire. Giù, vediamo un attimo le carte. Ma lo stai a casa, mo?
1: No,

0: Andrea,
1: sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un bar.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci
1: sì.
0: sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi,
2: va ora in onda?
0: Bene, ma non ti amo. Chiamate?
1: Sono Luca.
0: Da dove chiamate, Luca?
1: Da Napoli.
0: Dimmi, Luca, allora, dammi la tua data.
1: 3677.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Qualcosa sul lavoro.
0: Vediamo un attimo le carte. Vediamo un po' le carte qua che dicono. Ma è arrangiato a fare qualcosa però, Luca,
1: Sì.
0: Infatti, è un periodo un po' lento, fermo adesso. Ma tu lavorerai alla grande, deve passare questo periodo, ma alla fine ce la farai, Luca.
1: Okay.
0: Auguri, buongiorno.
1: Ciao, grazie.
0: Buona giornata, buonasera, non lo so. Ciao. 899 48 46 10. Sto qui per voi.

0: Allora, andiamo alla prossima. Salve. Salve, ciao. Pronto, mi sente?
1: Sì, sì, ti sento.
0: Allora, un abbraccio. Come vi chiamate?
1: Sono Francesco.
0: Da dove chiamate?
1: Io chiamo da Scafati.
0: Da Scafati, però gentilmente mettetevi in una posizione che vi posso sentire meglio, per favore.
1: Ecco qua, pronto.
0: Ok, vi chiamate?
1: Francesco.
0: Francesco, che volete sapere?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro, ce n'è un po'.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi dicono. Franci, ma è un periodo proprio negativo, perché io vedo che tu non stai lavorando proprio per niente bene.
1: No, niente proprio, ce n'è.
0: Fermo, tutto fermo.
1: Ce n'è, ti ascolto da quando? Quando tu, per esempio, sei mitico.
0: Sì. Io ti ringrazio.
1: No, grazie a te.
0: Ti ringrazio.
1: Che ci dai supporto tutti i giorni.
0: Grazie. Il mio scopo, signori, dobbiamo resistere questa crisi. Forza, sì, e sì, coraggio.
1: C'è una messa nuova, quando è che va avanti?
0: Si riprenderà. Ti dico che l'anno prossimo ci sono buone aperture qua di lavoro, non ti preoccupare.
1: C'è l'ultima cosa, qualcosina sull'amore, me la puoi dire?
0: Dopo mi chiami, mi richiami, senz'altro, devo accontentare un po' a tutti.
1: Il sito nuovo, Genna,
0: www.rcsnetwork.it. La trovate anche le foto di quando io avevo 13-14 anni, le prime armi, quando ho iniziato a fare radio. Del 1976, comunque andatelo a visitare, sarà visibile.
1: Allora si sblocca la situazione.
0: Si sbloccherà e andrete bene. Vai a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, Gennaro.
0: Ciao. Io voglio salutare il mio giornalista, perché ho letto il fatto là di quel cretino di Ercolano. Ti voglio tanto bene, giornalista mio sfregioso, tu lo sai che io scherzo, non lo pensare, ti voglio bene a te, ad Andrea, a tutto il

0: Allora, Luca è stato fortunato a riprendere la linea. Salvatore, non discordar di me. Salvatore Alpaia, non discordare. Allora, Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro. Scusami.
0: Non è che c'hai a che fare con Luca Era Gay, no?
1: No, proprio no. Proprio no.
0: Sto scherzando, dai. Per fare una battuta.
1: Sei un simpaticone, Gennaro.
0: Per fare una battutaccia, vai. Allora, caro, dimmi.
1: Qualcosa in amore, Gennaro.
0: Sì. Vediamo un po'. Quando è nata la tua ragazza?
1: 1983. 82, 83.
0: Elisabetta, Lisa, come si chiama sta
1: Lisa.
0: Ragazza? Lisa. Lisa se n'è andata via. Stai tranquillo che non ti tradisce. Tu perciò hai chiamato, vero?
1: No, ho chiamato un po' in generale, perché è un periodo
0: ci sono
1: un po'
0: alti
1: no.
0: E bassi. Alti e bassi. Alti e bassi, ma è venuto un momento di interruzione ultimamente, vero? Avete un po' litigato.
1: Sì.
0: No, si riprenderà, è una sciocchezzuola. Si riprenderà, Luca, tutto a posto, vai tranquillo, figlio mio.
1: Ok, Gena, io mi auguro che il lavoro si riprenderà ancora prima dell'amore.
0: Ho detto che, guarda, quando io dico una cosa, non lo so, ma succede. Si riprenderà.
1: Ok, ho fiducia in te.
0: Non ti preoccupare, dai tempo
1: ciao,
0: al tempo. Questo è un periodo che stiamo sott'acqua, dobbiamo riemergere. Auguri.
1: Ciao, ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10

0: prossima telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Chi
1: sono
0: sei?
1: Salvatore da Portici.
0: Salvatore da Portici. Non mi dire che sei Salvatore del 1998-96.
1: Esatto, quello che ti ha regalato il giubbino di
0: me. Oh, guarda, Salvatore, ma tu sei una cosa, ma abbiamo, signori miei,

0: squillano le trombe, tamburi, tutto. Comunque abbiamo una persona meravigliosa, ve lo dico io, perché è una persona eccezionale. Io l'ho conosciuto, se non sbaglio, era il 95-96, doveva essere quell'epoca,
1: sì, esatto.
0: E infatti, Salvatore, devi dirci la verità, quando sei venuto da me, come ti sei trovato?
1: Gennà, io adesso sono sposato, ho 4 bambini.
0: Auguri.
1: E presi anche un posto di lavoro nei pullman e mezzi pubblici a Napoli.
0: Io ti ringrazio, io ce l'ho ancora molto, guarda Salvatore, ce l'ho, ogni volta che lo vedo ho davanti a me il tuo volto, e mi fa piacere, ce l'ho conservato ancora imbustato, quel bellissimo giubbotto di pelle che tu mi hai regalato.
1: Gennà, ti volevo chiedere una cosa, dato che ho pochi soldi sul telefonino,
0: dimmi,
1: la linea.
0: Dimmi.
1: Se tu vuoi segnare il mio numero di telefonino.
0: No, adesso non lo posso fare, mi richiami magari dopo la diretta e lo lasci.
1: Conta su questo numero.
0: Sì, sì, sì, e lo lasci praticamente.
1: Perché ti volevo venire a trovare, però dato
0: sì,
1: che ho molti
0: sì, segni, caro, lo lasci dopo. Lo lasci dopo in privato. Adesso non c'ho niente per segnare qua perché c'ho solo le carte davanti.
1: Gennà, l'unica cosa, le vedere un po' su mia figlia perché ha un piccolo problema.
0: Oh Gioia, che come se l'hai chiamata questa angioletta?
1: Martina, è l'ultima.
0: Sì. Ma che cosa c'ha? Qualche problema?
1: Ha avuto problemi alla nascita e mo mi dicono che.
0: Ma qualche malformazione?
1: No, è tutto a posto, è a livello cerebrale.
0: Vediamo un attimo. Quando è nata sta bimba?
1: Il 6-12-2007.
0: No, questa la per favore è un sagittario. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Sta sotto cura medica, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Questa bimba quando crescerà, questo problema lo debellerà. Ma curala da adesso.
1: Sì,
0: mandala dai migliori specialisti, questa bimba risolverà il problema grazie ai medici che la stanno curando. Non ti preoccupare, non resterà così.
1: Vabbè, allora chiamo più tardi.
0: Nello sviluppo, quando nello sviluppo accadono delle trasformazioni, capisci?
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: migliorerà. Non ti preoccupare, le persone un po' più ritardate diventano più intelligenti. Sono bimbi speciali, non ti preoccupare, migliorerà.
1: Vabbè, ce ne andiamo più tardi per rimanere il mio cellulare.
0: Sì, fra un 6 ore, perché finirò fra un 6 ore circa. Un abbraccio. Ciao, grazie, mi ha fatto un piacere enorme risentirti e ritornare con la mente
1: sempre,
0: nel 95-96. Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: bello, ciao. Madonna, che emozioni, signori. Dopo 10 anni di sentire un amicone. Anzi,

0: il neuropsicologo in linea. Buongiorno o buonasera, io dico salve, è la migliore cosa.
1: Ciao Gennaro.
0: Mo ci vuole il neuropsicologo.
1: Proprio il neuropsicologo.
0: Mo ci vuole.
1: Come è un
0: stai?
1: Periodo non c'è male.
0: Senti,
1: diciamo
0: mi
1: che...
0: manda da parte mia, mi devi fare una cortesia.
1: Sì?
0: Manda tanti saluti a Uros.
1: Va benissimo.
0: Il nostro guarda... giornalaio, che non ne possiamo fare a meno di lui, perché lui è uno dei numeri uno per me, perché porta solo novità. Però ti voglio dire una cosa, io amo tutto il sito gennarodaurio.it, anche ho letto degli, ma quel cretino di Ercolano, che forse date troppa importanza a delle persone che non sanno nemmeno chi sono io in realtà.
1: Hai ragione.
0: Perché io studio privato, allora, io studio privato non ne faccio, è uno. Due, lavoriamo sui codici 899 che sono permessi dalla legge. Non è che lavoriamo su dei numeri spaziali che non sono ammessi dalla legge.
1: No, ma
0: questo codice
1: lui...
0: è un codice intestato a Gennaro Dauria, è un codice deontologico. Quindi, praticamente, siamo tutti in perfetto regola. Non è che lavoriamo sul 48, 50, 80 che sono dei numeri per quanto concerne, le classifiche, oppure le votazioni, oppure per donare i soldi all'UNICEF, cioè capisci?
1: Sì, Gennaro, no, ma capisco perfettamente, ma diciamo che lui
0: se gli altri
1: fare
0: si mettono a fare, se gli altri
1: ruolo. Infatti li abbiamo difeso.
0: No, ma per carità, io vi ringrazio di cuore. E poi voglio dire anche un'altra cosa, una cosa che ci tengo a sottolineare. Vedete, io quando nei miei tempi liberi, io sono stato assente, è della verità, per tanto tempo, per le dirette, ma io ho lavorato, perché per creare un sito www.rcs network ho dovuto scrivere tutta la storia della radio, chi sono io,
1: no bisogna fare,
0: ho dovuto raccogliere, ho dovuto scattare fotografie,
1: foto, tutta la storia della radio,
0: uffici, contatti pubblicitari, ma un casino, cioè io non pensavo che mi portava tutto sto tempo, se no non l'avrei fatto.
1: No, il sito è una cosa impegnativa e deve essere fatta.
0: Poi perché mi sono, noi c'è stato uno scambio, io gli farò la pubblicità. Io non ho pagato, questo è per rispondere a Fran del sito, perché mi sono rivolto io a Milano.
1: Sì, in effetti c'è stata una piccola discussione.
0: No, proprio... ti spiego, abbiamo fatto uno scambio.
1: È stato uno scambio vero e proprio.
0: Certo, certo. E poi ti dirò anche una cosa, perché io sono una persona molto scherzosa. Andrea già è tanto occupato, ma figurati se io non me lo facevo fare da Andrea. Ma Andrea non l'ho voluto disturbare.
1: No, ma infatti la nostra discussione era più per un fatto campanilistico, diciamo.
0: Sì, non l'ho voluto nemmeno.
1: Per una questione della difesa del sud, capito?
0: No, ma poi avevo anche degli amici là, quindi è tutta una serie, perché le voci che voi ascoltate per quando c'è la musica sono anche le voci di Radio 105 e addirittura anche le voci di Radio Dimensione Sud,
1: sì, che è la casa.
0: E allora loro hanno fatto i siti anche per RDS. Allora, per tante di quelle cose ci sono tante motivanze che io vi sto spiegando in diretta, però vi dico una cosa. Riccardo Castelli è un grandissimo amico, si fa chiamare Ricky Castelli.
1: No, ma poi si vede che è un professionista,
0: DJ meraviglioso, e sono delle persone splendide. Guarda, ho conosciuto voi, ma voi dovete conoscere anche loro, perché fino a, non sono quelle persone, guarda, ti dico una cosa, sono delle persone affabili. Un conto se io devo fare un acquisto di una cosa che non conosco, oppure ho avuto uno scambio e quindi perciò l'ho fatto a Milano e mi sono trovato molto bene.
1: No, ma...
0: infatti in effetti... sentirete Vegafoglio, appunto, .it in pubblicità. Per
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: i siti
1: sì.
0: Web c'è stato un bello scambio, insomma una bella cosa, una bella collaborazione insieme.
1: Gennaro, secondo te quanto tempo più o meno passerà per la pubblicazione dei siti?
0: Ma da come hanno messo le foto, hanno messo tutto, perché io poi sono tipo un poco particolare, ho dovuto fare tutta una cosa diversa, perché
1: l'hai voluto fare in un certo modo,
0: in un certo modo, perché non ho un sito tranne il vostro, che non è mio ma è di Andrea, ma comunque scrivete su di me, quello rimarrà, per carità. Solo ho chiesto la cortesia ad Andrea se mi passava gennarodauria.com, perché lo tiene lui bloccato.
1: Certo, no, ma Andrea ha detto
0: Andrea
1: lì,
0: penso che il sito
1: noi,
0: continuerà ad andare avanti, gennarodauria.it, guai chi me lo tocca, perché io ci tengo e vi voglio veramente bene, tanto è vero che ieri ho letto e mi sono presa molta collera per causa di quel, come si chiamava,
1: il suo nick era zoomofo,
0: quel cretino imbecille, glielo, ma guarda, ma proprio è un imbecille, perché
1: ma ci siamo rivoltati nel forum e abbiamo fatto,
0: salutiamo anche Escrementi di Muro, che non lo sento più, ciao Escrementi, ti voglio bene pure a te. comunque in particolare da Andrea L'Angelo Azzurro, per guai chi lo tocca, neuropsicologo, mi ha fatto tanto piacere sentirti.
1: Il piacere è stato tutto mio, Gennaro.
0: Non
1: è stato
0: ti
1: veramente un'emozione sentirti.
0: Voi tagliatele tagliatela sto imbecille, perché in effetti non ha nemmeno l'onore di mettere una scritta nel sito, perché è una grande offesa e non va. Ha fatto bene Urus, io avrei fatto peggio di Urus.
1: Sì,
0: perché
1: no,
0: io
1: vabbè,
0: sono calmo, tranquillo, ma quanti ragazzi?
1: Diciamo, se
0: c'è un neuropsicologo,
1: infatti lo volevano mandare da me a questo. Meglio di no.
0: Ti abbraccio, vabbè, sei molto bello. Che segno sei, un neuropsicologo?
1: Io sono bilancia.
0: Ah, sei una bilancina. Qualche volta ci vuole.
1: Tra l'altro io sono...
0: Senti, io ho parlato voglio chiarire anche sto fatto, ma visto che ci troviamo, ho parlato, io non è che non vi voglio incontrare, oppure, io veramente vi voglio,
1: Gennaro, senti,
0: nel vero
1: non,
0: senso della
1: capisci,
0: parola,
1: noi non dobbiamo essere in
0: allora,
1: però essere, un ritrovo, un momento
0: dobbiamo
1: di,
0: essere una decina di noi, dobbiamo essere una decina di noi più importanti del sito, e non di più, perché, ma non per qualcosa, pure 12-13, non è che cambia qualcosa.
1: Tu di una selezione che, di quelli più idonei a fare questo tipo di
0: io voglio
1: di
0: andare
1: tua, ecco.
0: Voglio andare a mangiare appunto a Oliveto Citra, perché signore vi devo dire una cosa, questo signore prepara tutto lui, c'ha il giardino, le olive sono fresche, per dire, le pizze, ma voi l'avete mangiata qua a Napoli, a Torre, dove l'avete mangiata? Andate là a vedere che pizzeria, cioè che cosa fanno. Se non andiamo non potete dire sta pizza è la pizza supra con il pomodoro, il pomodorino.
1: Quindi sono tutti ingredienti genuini.
0: Sì, poi c'è la mozzarella di bufala, ma basta solo questa, ma poi la pasta è croccante sotto, non è che la cosa molla come la pappamouche, no, è una cosa meravigliosa, neuropsicologo. Ma poi
1: no,
0: un antipasto immagino. Meraviglioso.
1: Tra l'altro io sono pure una buona forchetta.
0: L'unica più buona. Aspetta, ci sta, l'antipasto è compreso fra mozzarella di bufala, prosciutto. Ascolta, ma prosciutto quello dolce che fanno loro, no? Di Parma, sti cose che non si sa paro venere. Poi ci sta tre tipi di salame affettato. Beh, quello là ovale, quello rotondo e il piccolino. Tutto paesano, perché loro lo fanno loro. Ma tu assaggia il filetto di arrosto dopo e che te mangio.
1: Anche se con l'arrosto però ci dovresti andare piano, perché noi abbiamo pure delle regole a livello di
0: ma là è un arrosto che solo a metterlo sulla brace dei carboni,
1: ma la carne è buona, non si trova più
0: solo il fumo che sale ti riempie lo stomaco, e che profumo. Neuro, ti ringrazio, salutami tutto il sito, va
1: grazie
0: bene?
1: Grazie a te, un saluto da parte del sito e mi raccomando...
0: Povero giornalaio mio, povero giornalaio.
1: Il giornalaio è diventato un po' neurotico, sta venendo da me a consulto come neuropsicologia.
0: Va bene, ok, mi fa piacere, adesso dobbiamo dare però spazio agli ascoltatori, va bene?
1: Va bene, di nuovo ciao Gennaro, ciao.
0: Poi risponde, siete tutti... Dopo la bistecca di carne non poteva mancare il capretto, no? 899-48-46-10, adesso linea solo agli ascoltatori che si trovano verso Condursi, Valva, Buccino, queste zone qua. Vediamo chi ci chiama. Forza signori, state ascoltando o state... perché a quest'ora loro lavorano la terra, 899, ciao Gali, ciao Roberto.

0: pronto?
1: Grazie, Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno signora, ditemi.
1: Senti, qualcosa sull'amore, se possibile.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Allora, quando è nato suo marito e quando siete nata voi?
1: Allora, io il 18-4-77 e lui il 22 agosto del 77.
0: Amedeo chi è?
1: Mio marito.
0: Ah, ecco qua. Tuo marito si chiama Amedeo.
1: Sì.
0: Ma fa il venditore ambulante. Vedo qua della frutta, non lo so, tessili, boh.
1: Qualcosa del genere, sì.
0: Ma è venditore ambulante, scusa?
1: Sì. Però mozzarella, questa cosa qua.
0: Scusami.
1: No, che... prego.
0: Non riuscivo a capire. Allora, vediamo un pochettino. Ma ultimamente sta andando un po' maluccio. Ti sta trascurando anche a livello sessuale, vedo, tesoro mio.
1: Diciamo che sono più io.
0: Non ti tocca proprio quando tu stai nel letto, gli dai un bacio dietro alla schiena e lo abbracci.
1: Sì.
0: È vero, ma lo fai spesso, è un tuo vizio questo farlo.
1: Vabbè, prima di andare a letto, queste cose così.
0: Poi la tua mano scende e gli accarezzi la parte intima, giustamente perché sei la moglie. Però lui niente dorme, ma come mai?
1: Molto stanco evidentemente, non lo so.
0: Anche il pisellino è stanco perché non reagisce proprio al tocco. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po'. Anche il pisellino, quella pappamolla rimane molla, vediamo un po'. Ah, è un periodo di stress, passerà signora Bella, non vi preoccupate, andate avanti, un bacio.
1: Ciao, grazie,
0: ciao,
1: Gennaro.
0: Ciao, si riprenderà, non c'è niente di strano, ciao. Povero pisellino stanco. Eh certo, dopo una giornata a vendere mozzarella, pure la mozzarella si ammoscia a fine giornata, no? E così il pisellino del signore. Ma poi non vi preoccupate, durante l'estate diventerà un leone, le cariche solari energetiche lo aiuteranno moltissimo. Allora, Salvatore Alpaia, gentilmente cerco un caffè. Allora, io vado in privato, vi lascio con questa canzone, chiamatemi all'899-48 per l'estate 46 10, 899 46 10, 899 48 46 10, segnatevi il mio numero. C'è anche la dottoressa Giovanna, eh?

Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, aspettiamo le vostre chiamate. Io sono qua, Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Sentite? Le linee sono libere. Ecco qua, le linee libere. 899 48 46 10. Forza e coraggio per avere dei consulti da me.

0: Abbiamo il prossimo ascoltatore, voglio telefonate oggi un po' interurbane da fuori Napoli, vediamo un po', pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, da dove chiamate?
1: Siamo dalla zona, dalla zona di Avellino.
0: Come si chiama sta zona, scusate?
1: Si chiama Monteforte.
0: Da Monteforte, buongiorno. Ditemi, buongiorno. Cosa vole... come vi chiamate?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Antonio, quando siete nato?
1: 1160.
0: 1160. Daniela chi è?
1: È mia moglie.
0: Infatti. Marona, ma vi devo dire una cosa, con tanto amore, ma voi hai tenuto i corni in passata a sta povera femmina, ma per quale motivo? Quella ma... è la santa vostra moglie. Io vedo qua un sacco di corna. Perché l'avete riempita di corne? Perché
1: per...
0: l'avete fatto?
1: Per vizio.
0: Per? Alzate la voce, per?
1: Per noia.
0: Per noia? Ma voi vivete a mettere scorne per noia, voi tradete un angelo come Daniela. Daniela vi prepara a zuppi fasula, a sera la trovate bello cotto, ve lavi in mutante vostri sporchi puppucci, e voi a così usate suratanate. A una polacca. A chi giurate su sesso?
1: No, quale polacca.
0: Ma non si fanno queste cose, figlio mio, mi hai proprio deluso, tu sei un capricorno. Perché
1: sì, sì,
0: fai queste cose? Te mettere scorne, cagavi in tu sicchi, ma non si fanno queste cose, figlio mio. Addirittura, tu tieni per noia, ma tu direi, e se tua moglie facesse per noia pure essa, a te ti sarebbe bene?
1: No, no.
0: Allora, pentiti.
1: Mi pento.
0: Pentiti veramente. Vai in chiesa, confessati e dice, non ci dire niente a tua moglie, perché se ci dice a tua moglie che le te ne caccia la casa, tipo che è tua moglie. Ma non si fanno sì, per noia, tu vai, beata a te che tu tieni tanta noia, e non sono con un minuto in pace, che ho, va cannanza, va carretta, ma pare un tranviari, pare un filobus, tu beata a te, per noia tradisci, figlio mio, ma tu fai degli errori enormi. Poi, un'altra cosa ti devo dire, in passato è successo che ti sei masturbato anche nel letto, quando tua moglie dormiva tu ti masturbava, poi si fa amore e ti masturba. Figlio mio, perché fai sti cosa? Figlio mio, rispondimi, io non sto qua contro di te. Ti voglio fare solo a ragionò chi chiocca, capisci? D'accordo, cerca di cambiare.
1: Ciao.
0: Auguri, buona giornata, mamma mia. 99 48 46 10 899 48 46 10. Andiamo alla prossima, pronto?
2: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
0: Allora, pronto? Vediamo un po'. Andiamo alla prossima. Pronto? Mi sentite?
2: Sì, Gennaro.
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Sono Felice.
0: Dimmi, Felice, cosa vuoi sapere?
2: Niente, un po' il lavoro, un po' l'amore.
0: Certo, vediamo un po'.

0: Infatti io ti ascolto allora sempre quando vengo in Campania. Io non sono campano, io ti ascolto sempre quando vengo in Campania.
1: Grazie. Vi interessate di ecologia?
0: Sì, depurazione aria, acqua, queste cose.
1: Vediamo un po'. Datemi la vostra data.
0: 12/5/68.
1: Voi farete molta carriera, andrete avanti e migliorerete. Finirà questo periodo molto negativo, non vi preoccupate, le vostre cose andranno a migliorare.
0: Per l'amore, Gennaro, per l'amore, Gennaro.
1: Vediamo un po'.
2: Sei cattivo.
1: Datemi la data di vostra moglie.
0: 16/7/72.
1: Ma pure voi siete stato molto infedele, devo dire la verità, Ma come mai? Come mai anche voi siete infedele, avete tradito vostra moglie? Perché?
0: Gennaro, che ne so, non lo so nemmeno io.
1: Voi l'avete fatto un po' con varie persone.
0: Sì.
1: Ma dove è successo l'ultima? Pochi giorni fa?
0: Sì.
1: Dove è capitato? A casa di una cliente?
0: No, diciamo sì, a casa, in macchina, sì.
1: Sì, avete rotto anche un sedile qua, mi esce. Comunque, mi ascolti. Non siate infedele, perché vostra moglie è un angelo, non vi tradisce assolutamente. Non la tradite più, mi raccomando.
0: Vedremo di fare il possibile, Gennaro, questo non lo so nemmeno io.
1: Io vedo addirittura una persona che anche qua nell'ambito del lavoro maschile, non so chi sia questa persona. Chi è questa persona?
0: Nell'ambito maschile.
1: Sì, nell'ambito del lavoro.
0: E che cosa, cioè, non capisco cosa...
1: Allora, vedo qua una persona che forse un pochettino gay era, non lo so, nell'ambito lavorativo, anche nel vostro ambito lavorativo.
0: Sì, è il titolare.
1: Ah, ecco, vi ha costretto a fare delle cose a sua volontà, no, per caso?
0: No.
1: Sicuro?
0: Purissimo, al 1000 per 1000, no.
1: Vabbè, però ci ha tentato.
0: Ma non ci ho mai fatto caso, sinceramente.
1: Dobbiamo essere onesti e sinceri. Ci ha tentato, io vedo qua. Io credo molto nelle mie carte. Ve l'ha fatto capire, insomma.
0: Sì, quello sì. Ecco perché dico sì, quello sì.
1: D'accordissimo. Lei andrà avanti e poi piano piano migliorerete, non vi preoccupate. Le carte sono uscite buone.
0: Grazie, Gennaro. Alla prossima.
1: Tanti auguri.
0: Ciao.

8 49 10, signori miei, 8 49 48 46 10, per parlare con Gennaro D'Auria, 8 49 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione, linee libere, sentite? 8 49 48 46 10. Forza e coraggio, abbiamo tutte le linee libere, 8 49 48 46 10, per avere un buon consulto di cartomanzia. 8 49 48 46 10, Salvatore Ossigeno, solo il numero 8 49 48 46 10. Io faccio una pausa musicale, me ne vado in privato. Allora, questo è un signore disperato che cerca di entrare in contatto con una ragazza ma non ci riesce, buttando anche i soldi appunto nel telefono a gettoni di una volta. Vi ricordate i gettoni nel telefono? Buttate i gettoni nel telefono. Allora, la rimettiamo da capo. 8 49 48 46 10, un ragazzo che entra di entrare in contatto con la propria ragazza telefonicamente, il telefono a gettoni di una volta, ma non ci riesce. Rarità degli archivi RCS.

0: Diretta, pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Salve a lei, buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Ditemi.
1: Volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Voi siete un camionista?
1: Sì.
0: Quando siete nato?
1: 19.08.68.
0: L'ospedale cosa c'entra?
1: Niente.
0: Voi in passato avete avuto un incidente per caso?
1: Sì, ho avuto un incidente, ma non sono andato in ospedale.
0: No, perché vedo la gamba, avete capito? Una gamba un po' fratturata, non ho capito, in passato.
1: No, ho avuto un incidente, ma in ospedale.
0: Per fortuna, per carità, camminate sempre dritto. Per lei vedo dei buoni miglioramenti e vedo delle buone cose.
1: Va bene.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Quando siete nato?
1: 19.04.68.
0: Ma anche voi siete stati infedeli,
1: eh? Una volta.
0: Vedo che avete fatto anche l'amore con... Ma era una prostituta, mi scusi?
1: No.
0: In passato pure che la prostituta io vedo qua.
1: No.
0: Abbiate cortesia. Io vedo un rapporto con una extracomunitaria. Ma non riesco a capire chi è.
1: No, ma questo quando era proprio giovane, ma no.
0: Era proprio giovane, ho capito, mi scusi. Comunque, quanto tempo fa è successo? Poco tempo fa?
1: No, parecchi anni fa.
0: Parecchi anni fa. Non tradite vostra moglie perché non se lo merita proprio.
1: No.
0: È consiglio che voglio dare anche a voi, perché voi a voi siete un tipo che vi piacciono, diciamo, le donne mature, vero o no?
1: Sì, abbastanza.
0: Guardate, qui si dice solo la verità. Io perciò sto qua dietro. Voi non mi prendete in giro a me, io non prendo in giro a voi.
1: No.
0: Ecco, bravo. Questo quanto tempo fa è successo? Anche ultimamente? Nell'estate è successo parecchie volte.
1: No. Una sola volta, basta.
0: Più di una volta, ricordatevi. Più di una volta.
1: No, una sola volta, basta.
0: Una sola volta, va bene, d'accordo. Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare per il lavoro. D'accordo, auguri, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Allora, abbiamo salutato questo amico. Linea libera all'istante. Allora, signori, i tradimenti oggi prevalgono. Per tutti gli infedeli questo pezzo. 899 48 46 10. I telefoni sono liberi.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Melania.
0: Ciao Melania, da dove chiami?
1: Da Minturno.
0: Ciao Melania. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata, Melania?
1: 6/1/83.
0: Ah, tu sei scappata da casa, Melania?
1: Insomma. Cioè.
0: No, insomma non esiste nel mio vocabolario della lingua ghiattana. Fammi sapere, ma tu sei scappata di casa? Sei andata via da casa?
1: Sì.
0: Adesso convivi con un uomo?
1: Certo.
0: Ecco, perché mi esce qua. Mela, però in passato che hai combinato, vita mia, Ma proprio ne hai fatto di tutti i colori. Ma che cavolo è successo? È stato anche con un uomo sposato? Questo è un separato?
1: No.
0: E chi è quest'uomo sposato che tu hai

0: comunque voi andrete avanti e migliorerete il vostro rapporto.
1: Vabbè, per il buon giornale volevo sapere un'altra cosa. Io sono incinta.
0: Sì.
1: Siccome ho perso già una gravidanza, che dici, questa come andrà?
0: Vediamo un attimo. Melania, andrà bene. Stai,
1: no,
0: bene. Stai, questa è una gravidanza un po' a rischio. Stai a riposo però, eh?
1: Va bene, grazie.
0: Però andrà bene. Auguri.
1: Va bene, grazie, ciao.
0: Cioè io quando dico a rischio nel senso riposatevi, non vi stancate molto, perché le gravidanze oggi come oggi si, ormai si partorisce da 2000 anni, però è meglio non sforzarsi.

0: Allora abbiamo la nostra cara Vanda, pronto?
1: Pronto, buongiorno, innanzitutto desidero salutare come sempre.
0: Alza un po' la voce, non si sente proprio niente oggi.
1: Vi dico,
0: Vanda, puoi alzare un po' la voce?
1: Delle vostre aspettative.
0: Ecco, grazie.
1: Sono in diretta?
0: Sì, sta in diretta.
1: Dunque,
0: Vanda,
1: carissimi, spero di essere all'altezza delle vostre aspettative. E desidero ringraziarvi anticipatamente per l'affetto che mi dimostrate costantemente. Come ben sapete, ogni dettaglio non passa mai inosservato in questa radio, collaborato come sempre dal grandissimo titolare Gennaro D'Auria, che segue tutte le trasmissioni con la sua presenza. Lavoriamo insieme con molto amore, quasi come un dono di preghiera. Reciprocamente sentiamo l'impulso di aiutare e di allevare un poco chi soffre, aiutandolo a portare la croce e ripetere le caratteristiche parole che Pietro Paolo Parzianese diceva sempre: quando nacqui mi disse una voce, tu sei nato a portare la croce. Io guardai, osservai e poi pensai, portiamo tutti la croce qua giù. Ciò ci fa comprendere che dobbiamo sapere sopportare tutto quanto ci possa capitare, ma sempre aiutata dal Signore carissimo Gesù Bambino di Prato. Egli ha sofferto molto per noi, per salvare il mondo intero. Comprendiamo che ciò è molto difficile, ma con un poco di buona volontà facciamo forza con la grande fede, rivolgendoci sempre a tutti coloro che ci possono aiutare. Noi sappiamo che Gesù è un uomo dolcissimo, collaborato poi e protetto dal grande titolare, ripeto ancora, uomo dolcissimo Gennaro D'Auria, che tiene sempre a nascondere al pubblico questo tratto buono del suo carattere, ma che emerge quando ci si rivolge al pubblico a tu per tu, con molta cordialità e con amore. Rivolgetevi a lui e potrete constatare che la verità vi sarà trasmessa e riceverete quell'aiuto in cui tutti abbiamo bisogno. Vi auguro di essere stata ascoltata per farmi mettere concretamente in contatto con voi. Ora non so se posso trattare un piccolo argomento oppure disturbo. Dimmi sinceramente, caro Gennaro, se c'è la possibilità. Io vorrevo dire che il sentimento si chiama innamoramento. L'amore che cos'è? È un dono. Non si conserva e non cresce chiedendo, ma solamente donando. Questo sentimento è piacere. Non ci arricchisce rimproverando, ma dando piacere a tutti coloro che chiedono il nostro aiuto. Ci fondiamo sempre per affrontare la vita, per fare quello che non avevamo fatto prima, per realizzare delle potenzialità che spesso non conoscevamo neppure. L'innamoramento è una rivoluzione in cui mettiamo in gioco tutto quello che siamo e tutto quello che siamo stati per assaporare il batticuore. Siamo sempre su di una lama di rasoio perché contiamo il rischio di sbagliare, di perdere soprattutto il paradiso che avevamo intervistato e che avevamo aspettato, in cui avevamo vissuto. Ma l'amore è un dilemma continuo. Dobbiamo lasciare il vecchio amore per il nuovo, anche quando ci siamo legati e quando non vorremmo che l'innamoramento finisse. Insomma, l'innamoramento è un dono dato con generosità. Bisogna imparare a darsi prima di chiedere. Insomma, è un'avventura affascinante, ma soprattutto rischiosa. Alcune persone non se la sentono di affrontarlo. Di solito questo accade perché queste persone durante la loro infanzia o l'adolescenza o la prima giovinezza hanno subito frustrazioni e allora hanno scelto di tenere a freno le proprie emozioni e rafforzare le proprie inibizioni per muoversi nel campo dei sentimenti.

0: con molta cautela e circospezione, e non sanno apprezzare cos'è veramente l'innamoramento e soprattutto volersi bene. Io questo voglio concludere con tutti i radioascoltatori: vogliamoci certamente bene e abbiamo questa certezza di poterci aiutare l'uno con l'altro. Non abbandoniamo le persone che ci sono vicine, che ci aiutano, che ci proteggono. Cerchiamo di essere meno esigenti e soprattutto più umili nella vita, ma con sincerità e con amore, proprio come il carissimo Gennaro D'Auria. Con questo vi abbraccio fortemente sul mio cuore, più che mai. Anche nei giorni scorsi vi ho ripetuto le stesse cose, non mi chiamate ripetitiva, ma desidero dirvi, vi voglio tanto bene, vogliamoci sempre bene e comprendiamoci, e se possiamo diamo una mano al prossimo. Bacioni carissimi dalla doppia B. Ciao, ciao, ciao caro Gennaro.
1: Ciao Wanda, grazie, io passo alla prossima telefonata che stanno in attesa. Un bacio, ciao Wanda.
0: Ciao, buone cose.
1: Ciao, ciao tesoro. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno signorina, da dove chiamate? Alzate un po' la voce perché poco si sente o niente qua.
2: Da Napoli.
1: Allora, ditemi signorina.
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
1: Allora, vediamo un po', quando siete nata?
2: 27/11/1990.
1: Finalmente abbiamo un angelo di ragazzi. Sì, questa qua non è come la puttanella, non è una puttanella. Sta ragazza è una ragazza seria. Ten un guaglione suo e sta felice e contenta. Qualche volta va sulle montagne di Somma, si abbraccia e si baciano solo, è vero o no? Con l'ex sì. Ragazzo che pure avete avuto. Però non avete mai avuto un rapporto completo, è vero?
2: No, mai.
1: Siete una santa, signori, complimenti, però l'amore va fatto, va consumato con il proprio ragazzo. Questo io sono d'accordo, complimenti, complimenti, complimenti. Siete una bravissima ragazza.
2: Grazie.
1: Questo uomo non vi tradisce, vi vuole un sacco di bene, non vi preoccupate.
2: Sì.
1: Auguri, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io sto qui a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Signori, chiamatemi Salvatore Alpaia Ossigeno. Io metto una bella canzone adesso dedicata a tutti gli ascoltatori, in particolare al giornalaio. Grande amicos ad Andrea, grande amicos neuropsicologo.
3: Cadia.
1: Non è questa la canzone, regia, non è questa. Allora, 899-48-46-10. Eccola qua, questa è la canzone per il giornale.

0: soli.
1: Uzminak, bellissimo sto pezzo, io l'adoro. Ma il tempo passa per tutti, per noi.
2: Passa poi un altro.
1: Bello.
2: Qualche santo ogni tanto aiuterà.
1: Ma il tempo, signori.
2: Ma il tempo, tempo.
1: Pronto, purtroppo, purtroppo devo suonare. Abbiamo la prossima, pronto?
3: Ciao Gennaro, sono Sergio.
1: Ciao Sergio, da dove chiami?
3: Da Napoli.
1: Dimmi Sergio, che vuoi sapere?
3: Niente, sulla salute, Gennaro.
1: Vediamo un pochettino, dammi la tua data di nascita.
3: 20 agosto 72.
1: Guaglio, tu a furi guidota fa male la coscia a te. Tu guidi troppo, ma che fai? Sei un rappresentante?
3: Sì, sono un rappresentante.
1: Monouso?
3: Sì,
1: prodotti monouso. Fatti fare una bella visita, una bella radiografia da un medico, perché tu lo sai, io non sono un medico e pertanto non presumo mai di fare diagnosi. Quindi fatti, non è niente di grave, però fatti vedere da un medico. Vedo nel futuro che tu andrai a migliorare sia a livello lavorativo e anche a livello di salute. Però fatti i controlli dovuti dal medico, d'accordo?
3: D'accordo,
1: auguri.
3: Grazie tante.
1: Bye bye. Alibu. Satbu. Allora, signori, 899 48 46 10 8.

0: prossima, pronto? Dove ci porta la radio? Vediamo un pochettino, pronto?
1: Sei pronto? Sono Mimmo.
0: Mimmo, da dove chiama? Da dove chiama?
1: Da Ercolano.
0: Ciao Mimmuccio. Allora, salutiamo l'amico Mimmo da Ercolano.
1: Volevo sapere un po' qualcosa sul lavoro.
0: Sì, dammi la tua data di nascita.
1: È il 1953.
0: Allora, vediamo un po'. Tu fai l'autolavaggio, scusami.
1: Officina meccanica autolavaggio.
0: Vedo che hai fatto anche delle schede, se uno lava delle macchine poi ha una gratuita, cioè una lavata gratuita. Hai fatto pure questo. C'hai due ragazzi al lavoro?
1: Ce l'avevo, adesso sono fermo perché mi hanno tolto il lavoro. Il comune si è preso la mia proprietà, quindi sto senza lavoro.
0: Anna Maria chi è?
1: Mia moglie.
0: Poverina, sta così triste, Mimmo.
1: Lo so, purtroppo sono cose...
0: Mimmo, vediamo le carte, dammi un mazzo da 1 a 5, vai, vediamo un po' qua. Quale 5. Mazzo vuoi? Uno da 1 a 5, vai.
1: 5.
0: Mimmo, tu aprirai di nuovo? Sì. Lavorerai di più di prima?
1: Sì.
0: Non ti preoccupare, è un momento che passerà. Te lo dice il tuo amicone Gennaro D'Auri, anche se non ti conosco.
1: No, ci conosciamo bene.
0: Ah, vero, Mimmo? A che parte stai tu?
1: Io ti ho visto molte volte vicino al bar, dopo. Allora, sta praticamente a. La delizia. La versione delizia.
0: Ma forse mi hai visto sì, nel 2001?
1: Malbar, sì.
0: Nel 2001 mi hai visto, capito perché...
1: Ho detto tempo fa.
0: Sì, tempo fa, nel 2000-2001, sì, è probabile. Va bene. Mimmo, tu lavorerai e andrai a migliorare, va bene?
1: Grazie,
0: aprirai
1: grazie.
0: In un'altra parte e le tue cose andranno bene. Auguri!
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, addio. 899 48 46 10. Signori, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auri dovete passare, non c'è sta niente a fa. 899 48 46 10. Se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare. Quelli che non mi telefonano evidentemente hanno paura di me. Un giornalaio sfregioso, io la saluto ad Andrea L'Angelo Azzurro, a tutti gli amici. Andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, www.rcsnetwork. Un saluto per Ricky Castelli e per tutti i suoi operatori, Matteo eccetera eccetera, che fanno dei siti, la vegamedia.it fa dei siti meravigliosi. Andate a visitare vegamedia.it, siti meravigliosi. Intanto andate anche a vedere il mio sito www.rcsnetwork.it.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Un saluto a tutti i camionisti. Signore, pure un camionista qua, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Come vi chiamate?
1: Salvatore.
0: Salvatore, Salvatore, cominciamo a fare l'amore. Te la ricordi sta vecchia canzone del 66?
1: Sì.
0: Allora, chi la faceva sta canzone? Non mi ricordo più.
1: Okay.
0: Mi pare che. Aspetta, come si chiama quella? Vabbè, dopo che mi ricordo te la dico, dai. Se la regia si ricorda chi faceva la canzone Salvatore, a me mi faceva tanto piacere. Abbassa un po' lo stereo, caro amico. Che tratte fai tu? Che tratte fai con il
1: un
0: tuo...
1: Un po' dappertutto.
0: Come? Un po' dappertutto?
1: Sì.
0: Ma è vero che i camionisti dicono che sono un po' tutti cornuti, la verità però,
1: no,
0: eh?
1: No, mai.
0: Sicuro?
1: Ma io
0: no, io, la verità, ti dico questo. Dicono che siete molto infedeli, è vero sto fatto?
1: No, non è vero.
0: Non è vero. Sicuro? Perché
1: no,
0: chi le ricette...
1: No,
0: ricette chi il... Auli, ma l'olivo tu sei buono, come sta fino ricette il ricette ci rubisce aiuto, no? Ricette, ma la dice sono fresca, sono buono, a fine lo buono è normale. Mario, ma tu hai rubato per amore di una roba mai sta roba sulle cassaforte. Allora vediamo un po', stavo scherzando, vediamo un po' a te che vuoi sapere sul lavoro.
1: Qualcosa sull'amore, Gianarino.
0: Maria chi è?
1: Maria.
0: Anna Maria o Amaria? È tua moglie? Vabbè. Dammi la tua data, vai, veloce.
1: 24-1-65.
0: Pure tu hai fatto, per esempio, hai misi corna mulher, perché mi esce proprio chiaro. Ma l'hai fatto dall'autogrill tu? Ma hai
1: diciamo la
0: verità?
1: No.
0: L'hai fatto dall'autogrill, dimmi la verità.
1: No,
0: e dove l'hai fatto?
1: Da nessuna parte, no.
0: Non ci credo. Non ci credo, manco morto ci credo. Disgraziatello mio, dove l'hai fatto?
1: No, non è vero, c'è da nessuna parte.
0: Non è vero, dice belli no. Privati, anche sfizi. Dove l'hai fatto? Non devi dire. Hai fatto però o no?
1: Ma vent'anni fa.
0: Ma io scusate, vent'anni fa, voglio. E allora, sai mi corne tiene. Un bacio comunque, sei molto simpatico, si può scherzare.
1: Allora, tutto a posto, no?
0: Tutto a posto, tua moglie non ti tradisce, vai tranquillo e sereno e mi raccomando, porta sempre un'immaginetta sacra con te, che è importante, perché in passato hai avuto un incidente, tu voglio... io vedo qua un incidente, ma quanto tempo fa è successo?
1: Parecchio tempo fa.
0: Portate una figura di Gesù bambino di Praga che chi l'ha. Gesù bambino di Praga parlo.
1: Va bene.
0: Io credo, io mi rivolgo direttamente al Celeste, capito? Al Padre Celeste. Porta una bella figura, voglio che dite benedici e ti accompagni. Dove ti trovi adesso con il tuo camion?
1: No.
0: Dimmi una cosa, ma ultimamente hai avuto un poco tosta propria in Dubai, cioè sei andato duro?
1: No, negativo.
0: Tutto il contrario?
1: Tranquillo.
0: Tranquillo, regolare. È stato solo un periodo, diciamo, che ti stavano scendendo le emorroidi. Dimmi la verità,
1: no,
0: però.
1: No, ma non ci escono mai le emorroidi, meno male.
0: Meno male, ma è stato un periodo che andavi molto duro, capisci?
1: No.
0: Perché vedevo quel colore molto scuro, hai capito?
1: Negativo.
0: Va bene, auguri.
1: Ciao.
0: 899 il nostro camionista che ha chiamato, però si mantenevano un po' a dire le cose. Scagli la prima pietra che è sempre

0: Vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Napoli.
0: Vabbè, lo può anche dire dal posto.
1: Sì.
0: Vabbè. Prego.
1: Nola.
0: Nola, vabbè. Allora, signori, mi avete detto una bugia, non è Nola. Non è Nola. Perché mi dite le bugie? Da dove chiamate?
1: Io.
0: È Nola?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Allora, Giovanni è il vostro ex ragazzo? Andiamo avanti, è meglio andare avanti. Quando siete nata?
1: Ah?
0: Quando siete nata?
1: 6-8-90.
0: Il vostro ragazzo quando è nato?
1: Ma lo devo dire?
0: E se non mi date la data, io come faccio a vedere le carte? Almeno solo il segno. Va buoni, eh. Allora, lo devo dire? No, tenete il stapato. 899-48-46-10. Vi devo dire la data? No, tenete il stapato. Ma che domande. Signori, è normale che mi dovete dare la data, no?

0: Allora vediamo un pochettino, pronto?
1: Sì, Gennaro, ho chiamato prima.
0: Senti, dimmi, ti ringrazio molto. Cosa vuoi sapere?
1: No, ma ho già chiamato prima.
0: Ah, e allora stai a posto, ho già avuto il corso.
1: Sì, no, ti volevo chiedere quando facevi le fiacconti, perché mi piacciono tanto.
0: Il radioracconto? Ma già l'ho fatto stamattina, poi sentirai la replica.
1: Lo
0: sentirai quando sentirai la replica, va bene?
1: Le mattine, ti ringrazio tanto, ciao, sei grande però.
0: Grazie, ti voglio bene, grazie. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it. Salutiamo anche vegamedia.it, l'amico appunto Riccardo Castelli con Matteo e tutti i grafici.

0: abbiamo la prossima diretta. Pronto? Tour del Greco. Chi è?
1: Gennaro.
0: Buongiorno.
1: Mi ascolta.
0: Sto qua, state in diretta, dite.
1: Sto parlando dell'amore. Mia moglie.
0: Quando è nata vostra moglie?
1: Oggi è nata il 21/03/75.
0: Il bar cosa c'entra?
1: Il bar.
0: Sì.
1: No, io dico
0: state vicino a un bar.
1: Io faccio il giornalaio.
0: No, ho detto state vicino a un bar.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Spesso prendo il caffè lì.
0: Ed è buono.
1: Fare il caffè alla nocciola, Gennaro.
0: Ed è ottimo.
1: Vabbè, lo sai.
0: Certo, sono di odore greco. Tu chiami da Via Nazionale, si sanno i bar. Si sa dove fanno il bar alla nocciola, no? Salutami il responsabile e proprietario, va bene?
1: Sì, perché io
0: vedevo il bar, ti dico la verità. Allora, tu hai telefonato tanto per chiamarmi, così per divertirti un po', forse. Allora, tua moglie che cosa vuole da te? Che vedo, come hai detto tu, tua moglie, non ho capito.
1: Sì, mia moglie lavora in segreteria.
0: Vediamo un pochettino.
1: Una segretaria di un avvocato, un grosso avvocato.
0: Bene, mi fa piacere. Le tue cose andranno molto a migliorare. Dammi un attimo la tua data.
1: La mia data?
0: Grazie.
1: Allora, 21.
0: Sì.
1: 4.
0: Sì.
1: 1970.
0: Le tue cose andranno molto, ma molto a migliorare. Non ti preoccupare. Non pensare a tua moglie che dice il fatto che tu non porti soldi. Vengono momenti di alti e bassi, ma tu porterai, non scomparirai mai, perché andrai avanti, hai capito? Andrai avanti e migliorerai. Tanti auguri. Andiamo avanti con le telefonate perché il tempo è tiranno. 899 48 46 10. Otto nove nove quarantotto quarantasei dieci.

0: Allora, vediamo un pochettino chi è. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, salve, buonasera. Chi siete voi? Il vostro nome?
1: Daniele.
0: Daniele, vediamo un pochettino. Quando siete nato, Daniele?
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, allora, vai, stai in privato adesso, puoi dare la tua data. Vabbè. Adesso di nuovo in diretta. Sì. Allora, tu fai il camionista?
1: Sì.
0: Voglio, ma quanta ricciuna t'hanno proprio provocata a te, eh? Sull'area di servizio vedo qua.
1: Sull'area di servizio ci provano sempre.
0: Ci provano sempre. Caccheruna addirittura tu libera dei soldi, ma che schifo però, sta... Mamma mia, non è che sto contro di loro, però, mamma mia, signore, indano un bagno, vurito purtroppo a suo povero voglio un indano un bagno, non ci andare mai.
1: No, va a morire.
0: Ma no, per carità, sono creature da rispettare, voler
1: sì,
0: bene.
1: Rispetto,
0: però io non sopporto i gay, quelli là che per forza vanno a trovare, cioè, come ti devo dire, quei gay insistenti, perché uno
1: sì,
0: si fissai
1: sì.
0: Te.
1: Sì,
0: uno, devi dire la verità.
1: Sì,
0: tu andavi a fare la pipì.
1: Ma quando, sì, ma quando andiamo nell'area di servizio che la sera sostiamo, vengono sempre vicino.
0: E quando tu sta a fare pipì, Unikill te venette a rete.
1: Sì.
0: E vide anche il tuo cannuolo siciliano sotto. Ma sì, che si mette a seccate vicino a te, chissà, quando tu fai la pipì?
1: Sì, capita a volte nel buio, nelle aree di parcheggio,
0: nell'area tu buio ti sentisti mettere una mano a rete là.
1: No, questo no.
0: Statti accorto, voglio, statti accorto, perché questo sta fanno tu bir. Mamma carmara. A cominciamo con sti bagni, nata voto oggi, perché un giorno per dì, me ne va cacca.
1: No,
0: e non ci vengo mai più poi, una volta che me ne aggiunto non ci vengo più.
1: No,
0: tu andrai avanti, mi raccomando, la riservizia tra Sarufani e pizzette, mangiate 50 pizzette, ma vivete quelle che vuoi e vattene.
1: Sì, Gennà, che te vedi sul lavoro?
0: Vedo che tu andrai a migliorare, un periodo negativo, ma le tue cose miglioreranno. Non ci fa chiudere un cannolo siciliano a chi un bombolone perché mi piglio collera.
1: No,
0: devi andare avanti e penso a faticare, in mogliere e i figli tuoi.
1: Sì.
0: Tieni
1: sì.
0: Due figli tu?
1: Uno.
0: Verrà un maschio, lo sai?
1: Ah, sì.
0: Già l'hai seminato o ancora no?
1: No, niente ancora.
0: A chi stai aspettando, figlio mio? A chi stai aspettando?
1: Vabbè.
0: Semina in questo momento che è favorevole. Auguri, andrai a migliorare con il lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, bello. Io non sto niente contro nessuno, per carità. Se la natura così ha fatta, però non vanno, le persone non devono essere infastidite. Specialmente tutte le persone umane. Se i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Se uno è omosessuale, se uno è gay, deve stare con un gay. Se una donna è un maschio, una donna è maschia. Cioè, i simili si devono attrarre.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Filippo.
0: Filippo, che vuoi sapere?
1: È qualcosa sull'amore.
0: Alza la voce, non ti sente proprio, voglio.
1: Qualcosa sull'amore.
0: Ok, ti ringrazio. Prego. Sara, chi è?
1: È la mia ragazza, l'ho detto prima.
0: Aspetta, allora. Sara... Ma perché fai sempre tacche e chiodo, sta guaglione?
1: No, come tacche e chiodo?
0: Cioè, diciamo, vi contrastate sulle idee, ma ti vuole un sacco di bene, io non vedo niente di particolare, fili a te. Tu andrai avanti, lei non ti tradisce, tu andrai avanti, ti sposerai e andrai benissimo. Nasciuto proprio niente a te, Fili. Fortunato.
1: Sei.
0: Sei fortunato, auguri. Allora, 08188, scusatemi signori, quale 081, mi fanno perdere la testa qua, la rabbia. 899-48-46-10, 899-48-46-10.

899-48-46-10, 899-48-46-10, vado in privato, una bella canzone d'amore per tutti gli ascoltatori di RCS Network, 899-48-46-10.

0: Allora, andiamo in diretta con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronta.
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve, buonasera.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come vi chiamate?
1: Posso darle in privato?
0: Vedete? Allora, signora, io vi ho chiesto il vostro nome, signora?
1: No, sì.
0: Signora, dite la verità, io vi ho chiesto il vostro nome?
1: Il nome sì, la data no.
0: No, vi ho chiesto il vostro nome.
1: Ah, no, allora ho sbagliato io a sentire, scusi.
0: No, signora, lei non ha sbagliato. Lei, voi mi avete chiamato e ha detto, vuole il mio nome? Io ho detto,
1: sì.
0: No, signora.
1: Ok.
0: Si è ricordata?
1: Sì.
0: Ah, meno male, meno
1: okay,
0: male.
1: Okay.
0: Signora, allora, come vi chiamate?
1: Rosa.
0: Rosa, accontentiamo all'amico di prima, così si toglie lo sfizio. Ditemi, cosa volete sapere?
1: Veramente
0: vedo qua un medico, una cura per
1: sì.
0: Una persona, che cos'è?
1: Sì. Volevo sapere se questa cura andava a buon fine per una gravidanza.
0: Benissimo. Filippo, la signora è testimone. Signora, vi ho chiesto il nome all'inizio, dovete essere onesta con Dio davanti agli occhi.
1: All'inizio no.
0: Quando voi avete chiamato ha detto, Gennaro vuoi il mio nome? Io che vi ho detto?
1: No.
0: Ecco, ditelo a Filippo.
1: No, non me l'ha chiesto.
0: Meno male. Allora, Gennaro D'Avria si conosce chi è. Signora, Antonio chi è?
1: Antonio è un cugino acquisito.
0: Perfetto. Signora, la gravidanza dovete stare sotto cura medica con i consigli medici, ma non vedo che andrà male, ma andrà bene, non si preoccupi.
1: Speriamo, Gennaro. Io ti ringrazio,
0: ma
1: sei molto gentile.
0: Ma no, signora, io sono vero, quella è la situazione, io sono vero.
1: Fai tantissima compagnia alle persone che sono da sole a casa, veramente, è molto importante questa radio.
0: Grazie, signora.
1: Veramente.
0: Questa radio è nata per dare dei consigli anche psicologici. Io non sono un psicologo, io sono un semplice, appunto, operatore dell'occulto. Ma non sono uno psicologo, non sono un medico, non sono nessuno e niente. Sono solo uno che legge
1: morale.
0: Le carte.
1: Dai, un sostegno morale.
0: Sono una persona che legge le carte e guarda un po' più in là. Questo sono io, non sono altro. Non
1: sei
0: ho laurea, non ho laurea in medicina, non ho laurea in psicologia, assolutamente. Io faccio il sociale, va bene?
1: Il cuore, che è la cosa più importante.
0: Grazie signora, un bacio,
1: prego.
0: Buona giornata e buona serata. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Allora, signori, abbiamo la prossima telefonata da Bollino Russo. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Marco.
0: Marco, che volete sapere?
1: È un po' sull'amore, sugli affetti.
0: Allora, quando è nata sua moglie?
1: Il 6-3 del 73.
0: Ma io non vedo niente di strano, il vostro rapporto andrà bene, continuerà, ci sono alti e bassi, ma non c'è niente di strano.
1: Nomi non ne vedete?
0: No, no, non vedo nomi in questo momento perché sono dei flash che mi vengono ogni tanto. Auguri, buona giornata. Allora, signori, 899 48 46 10, 899 10, 899 48 46 10. Io non devo dimostrare niente a nessuno, quando li voglio fare le faccio. 899 48 46 10. Io non sto qui appunto a dimostrare, la gente mi conosce e ha fiducia di me.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, questa telefonata è da Bollino Rosso pure questa. Come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Nicola. Allora, quando siete nato?
1: 18-2-76.
0: 18-2-76. Nicola, però ti devo dire una cosa. Ma non è vero che tua moglie non ti vuole bene. Io vedo che ti vuole un sacco di bene qua. Assolutamente, Nicola. Perché c'hai questi pregiudizi, Nico, su questa...
1: Sinceramente, per il lavoro che faccio, no, perché c'è no.
0: Lo so, ma non ti ha mai tradito, Nicola. Stai tranquillo che non ti ha mai tradito. Chi da mise sta pullocini ricchi non è un amico, ma un nemico tuo. Nico, agisci la verità. L'unico che hai tradito sei stata tu. Io mi devi perdonare, ma che sei da aggiarisci.
1: Se no, ma tu lo sai, chi naviga sta troppo tempo. Finché...
0: Addirittura sei stato pure con un uomo, scusami se te lo dico, sei stato con un uomo a fare l'amore. Io vedo quest'uomo con la sua bocca, insomma, ne ha fatto di cotte e di crude, figlio mio, eh. Questo è, quanto tempo fa è successo?
1: Se no, io sono cose vecchie, perché io faccio, io navigo, cioè, però vado...
0: No, ma dico questo fatto, quando è successo?
1: Se no, sinceramente, è una cosa che volevo parlare un po' in privato.
0: Ma stu fatto che t'ha fatto, stu fufu, quando t'ha fatto? Quanti anni? T'ha fatto l'anno scorso, due anni fa?
1: Diciamo un anno e mezzo fa.
0: Ma però fai pure schifo, Nico, scusami se tu dici che mi devi perdonare, ma tu dici che mi faccio, fai proprio schifo, frate tuo. Ti chiudi da cabina in otto cucchilla e ti fanno un bello, Nico, forza, forza e coraggio, magari fosse tradito con una femmina, avesse fatto pure una bella figura, ma con un frufru, ti voglio bene, Nico, auguri, tua moglie non ti tradisce, tanti auguri. Ciao Nico, un abbraccio. 899, stiamo andando alla distruzione del mondo. 899 48 46 10.

0: Allora diamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Dimmi cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Allora, sull'amore. Quando è nata tua moglie?
1: No, è la mia ragazza.
0: La tua ragazza, allora. Quando è nata?
1: Il 27 giugno 91.
0: Nico, ma non vedo niente di particolare qua, alti e bassi, ma tu andrai bene, figlio mio. Non c'è niente, vai avanti, figlio mio. Ciao, okay. Tanti auguri.
1: Ciao.
0: Ciao Nicola.
1: Ciao.
0: Cioè, telefonate così sbrigative perché non ci stai venendo di particolare. 899 48 46 10. Adesso me ne vado in privato a rispondere a qualcuno che vuole parlare con me in privato. 899 48 46 10 899 48 46 10 Musica regia. Vediamo un po' se la regia mette qualche brano o mi fa spanticare oggi. Allora, regia, musica. Allora io vado in privato per Vanda questa canzone, per Salvatore Alfaia, per Jerry, per Luigi Perfetto e Salvatore Perfetto.

0: incredibile.
1: Io ho tante telefonate, non posso fare aspettare. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Come si chiama lei?
2: Io mi chiamo Enzo.
1: Enzo, da dove chiamate?
2: Dalla provincia di Caserta.
1: Da dove?
2: Precisamente Bellona.
1: Bellona. Allora, statemi a sentire. Lei canta, fa piano bar, che fa?
2: Sì, faccio piano bar.
1: Quando è nato?
2: Il 14-2-66.
1: Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare. È un momento che state un po' fermi ultimamente, però le cose miglioreranno tanto.
2: Sì, grazie.
1: Auguri, volevo buongiorno. Volevo domandarvi una cosa. Qual è la Madonnina che avete a Belluna? A Belluna?
2: Ah, Maria Santissima di Gerusalemme.
1: Ah.
2: Bellissima.
1: Com'è fatta? Com'è fatta sta chiesa? È bella?
2: No, è bella, sì. Tra poco ci sta la festa, quindi.
1: Che
2: ecco,
1: festa è?
2: È proprio la festa in onore di Maria Santissima.
1: Cose. Che festa è?
2: È proprio in onore di Maria Santissima di Gerusalemme.
1: E quindi ci sarà una grande festa, ci
2: sì,
1: saranno.
2: Sì, una grande festa veramente. Una grande
1: per
2: festa.
1: Te la festa. Per te la, ci sarai anche tu a suonare in questa
2: sì,
1: festa?
2: Sicuramente.
1: Dimmi una cosa, ma perché ultimamente stai andando un pochettino?
2: Sì, perché ho dei problemi, insomma, non so, lei lo dovrebbe sapere se è sfuglio dalle carte.
1: Sì, sì, infatti.
2: Sono un servitore da un sacco di tempo. La prima
1: alza
2: volta
1: un po' la voce,
2: chiamo,
1: perché
2: no,
1: puoi alzare un po' la voce?
2: Sì, sì.
1: Stavi dicendo?
2: Allora, stavo dicendo che la prima volta che ti chiamo, siccome che ti seguo sempre, anche per TV private, perché io faccio pure trasmissione privata, no?
1: Su quale canale?
2: Alle volte TLC, alle volte Napoli Mia, alle volte Tagliacheri pure.
1: Va bene, quindi io saluto Tagliamonte, che lo conosco, un caro amico, sì. Ciao signor Tagliamonte.
2: Con ospiti che hanno chiamato un sacco di volte. E niente, sì. Stamattina stavo sentendo la radio, mi faccio stare in macchina, ho detto lo voglio chiamare Gennaro, perché... ci credo.
1: Io ti credo tantissimo. Tu devi credere prima in te stesso e poi credere.
2: No, ma io ho chiamato tante perché sto attraversando un periodo brutto sul lavoro.
1: Lo so.
2: Allora, non so, vado a suonare una parte, allora chi ti fa, chi non ti fa, allora chi è possibile, allora ti sto fammi vedere un po' che.
1: Perché non fai dei contratti prima di suonare, scusami, e ti fai pagare prima di suonare?
2: No, vabbè, siccome che sei una. Cioè, più che altro, quando noi suoniamo, noi facciamo questi piano a bar, questi. Allora sono quasi tutti amici, capito?
1: Ma l'amico, allora, l'amico manco deve scomparire, perché poi se scompare, cioè se l'amico scompare alla fine che tu fai un bello spettacolo, che è una bella suonata,
2: sì,
1: non
2: sì,
1: ti
2: no,
1: paga,
2: no,
1: cioè manca una cosa bella, Chris, non ti pare?
2: Hai ragione, no, no,
1: l'amico da papà, scusami, figlio mio bello.
2: Adesso mi imparo, da oggi in poi mi imparo, mi sto imparando.
1: Va bene, senti, io ti ringrazio tanto della tua telefonata, ti
2: sì,
1: abbraccio.
2: Sì, no, io ti ringrazio a te per la buona notizia che mi hai dato, perché poi uno
1: no, migliore quest'estate, ti prometto che andrai molto bene.
2: Grazie.
1: Auguri.
2: Auguri a te.
1: Guarda, quando farai la festa, prima di iniziare la festa, vai in chiesa.
2: Io ti prometto,
1: stai un attimo, vai in chiesa. Vai in chiesa, fai una piccola offerta, fatti dare una coroncina bianca però.
2: Bianca?
1: Sì, una coroncina. La coroncina.
2: E da chi me la devo far dare?
1: Dal prete. Ci fai un'offerta, ce l'hai una 5 euro e ho bisogno di una coroncina, bianca, se l'avete.
2: Va bene.
1: Te la fai benedire e te la metti nel tuo portafoglio. E avrei quanto vale.
2: Il tuo consiglio.
1: Devi vedere quanto vale, ok?
2: Ok, Gennaro, grazie.
1: Un abbraccio, ciao.
2: È stato un piacere, ciao.
1: 899-48-46-10. Una canzone mo la mettere però, Io vado in privato, una canzone la devo mettere.
3: Ci dobbiamo ormai lasciare.
1: Ma non è possibile, non ci possiamo mai lasciare.

0: squillano le trombe, i tamburi trimbellano, abbiamo il mio grande amico Puros, eccolo qua, il nostro caro giornalaio sfregioso, che più sfregioso non si può. Io lo mando un bacio perché, signori miei, ha fatto una lotta ieri con un cretino, è meglio non ne parliamo. Buongiorno!
1: Ciao Gennarone, sei
0: ciao,
1: sempre
0: caro,
1: un minuto.
0: Io, guarda, me la sono presa tanto per la collera che ti ha dato quell'essere, ma proprio schifoso.
1: No Gennaro, allora una cosa...
0: Tu hai saputo rispondere bene, hai saputo scrivere cose per bene. Hai fatto
1: una cosa
0: bene. Io
1: che
0: ne ho fatto di peggio. Comunque tu ci sei andato bene a mandargli quelle mitragliate che gli hai scritto. Hai fatto
1: Gennaro, una cosa che forse non sai è che litigare su internet mi diverte moltissimo, quindi è stato oltre che un piacere anche un onore e tutto quanto il resto.
0: Certo, certo. Ma poi diciamo che tu c'hai un sito meraviglioso. Io l'ho messo anche su, sai che... Io lo volevo lasciare come una sorpresa, invece me lo fai dire. Starai anche tu sul sito di RCS Network.
1: Gennaro, guarda, mi sembra anche opportuno, perché visto che io ho tante immagini, tanti video...
0: Boris starà sempre con noi, come gennarodauria.it.
1: Io ho tante immagini di Gennaro Dauria su Trampolis o Tresciopolis, come lo vuoi chiamare.
0: Pubblicizziamo questo sito, andatelo a visitare, pubblicizziamolo. Come si chiama questo sito?
1: Trescopolis.
0: Ti lascio un attimo la linea, ripetilo.
1: Ecco, allora, non sono vandalo, nonostante questo Gennaro mi ha lasciato la linea. Il sito si chiama Trescopolis, www.trescopolis.com, ed è un sito che contiene moltissimo materiale inedito, anche del maestro Gennaro Dauria, anche materiale introvabile di Gennaro Dauria verso la fine degli anni 80.
0: Anche, parliamo anche degli altri però, non solo di
1: quello. Beh, c'è veramente di tutto, ma è un sito praticamente sia sulle vecchie TV locali napoletane, sia anche su tutta quanta una serie di film strani, difficili da trovare, non visti, e in pratica ci sta un po' questo gioco di mescolamento, di contaminazione tra la TV locale e il cinema internazionale, giapponese, turco e via dicendo. Però voglio dire, il motore che ha mosso Trescopolis è sempre stato Gennaro Dauria.
0: Certo, ma una cosa che ho trovato nel tuo sito, perché spesso lo vado a visitare, ho visto dei filmati di Italia 1, Concetta, mamma mia, ma guarda, sono cose introvabili. Complimenti, complimentoni per quello che tu hai, per questa bella creatura che tu così hai annaffiato giorno per giorno, hai coltivato giorno per giorno.
1: Gennaro, però c'è una cosa importantissima, c'è da tirare fuori le tue vecchie registrazioni, quelle dei tempi d'oro.
0: Poi lo vedrete nel mio sito dove è impossibile. Poi ne parliamo.
1: Ma ci sono delle cose straordinarie che io ricordo.
0: Ho chiamato già, diciamo, che stanno costruendo una camera blindata dove verranno poi chiuse dentro una cassaforte.
1: Ma quindi ho capito, praticamente hai dato l'esclusiva ai milanesi e non ai napoletani.
0: No, no, abbiamo fatto degli scambi, attenzione caro, abbiamo fatto degli scambi, pubblicità e sito.
1: Ho capito,
0: pubblicità,
1: vabbè.
0: Radiofonica e sito.
1: Io da grande fan di Gennaro Dauria, da un lato sono invidiosissimo di queste persone che hanno avuto la possibilità di accedere al tuo archivio, però dall'altro canto sarò felice di poter rivedere delle cose
0: Uros,
1: così belle.
0: Uros, tu sei tremendo, sono delle persone bravissime.
1: Non lo metto in dubbio, ma tu non avresti potuto non scegliere.
0: Sono cordiali, sono come, guarda, non tutti sono uguali, sono cordiali, tu lo sai, io sono un tipo un po' difficilotto, e quindi per andare d'accordo vuol dire veramente ho visto la loro disponibilità, perché stanno lavorando in un modo, quello non mi piace, cambiamolo, facciamo così, ho fatto cambiare.
1: Ma quindi troveremo anche tanti vecchi video sul tuo sito?
0: No, video non ce ne ho nemmeno.
1: Ah, e allora per quelli vengo io da te e ti svaligio l'archivio, dai.
0: Magari sì, magari sì, ma più che video vorrei fare una cosa simpatica, non vorrei mettere, perché già ce l'avete messi voi, vorrei mettere qualcosa di gruppo, qualche evento, qualcosa di bello, e non devo pensarci ancora.
1: Una bella gita tutti assieme, Oliveto Cito.
0: Ma questa
1: un bel
0: già
1: raduno.
0: Sarebbe una bella cosa, per esempio. Io metterò monoscopio, metterò monoscopio nella parte video, e poi quando faremo il raduno, una quindicina di noi, 13, 14, non di più, perché poi lo spazio e poi si crea confusione, cioè faremo un filmino e saranno fatte delle interviste a tutti, pure a te, ti giro.
1: Vabbè,
0: ti mantengo io la telecamera, poi ti intervisto io.
1: È troppo un grande onore. Guarda, uno dei miei sogni è quello di intervistare direttamente Gennaro Dauria, però già l'idea che Gennaro Dauria intervisti me alimenta il mio narcisismo in maniera...
0: Tu sei un grande giornalista,
1: un grande giornalaio, stregioso. Quindi...
0: Succederà un giorno, succederà. Ehi, Tonino Scienziato, lo vuoi salutare?
1: Ma certo che te lo saluto, Tonino Scienziato, lo sto sentendo spesso, quanto pare lui oltretutto presto ha intenzione di tornare in televisione, in un programma dedicato al Napoli. Oltretutto lui era il papà di Lino Andreone, che era uno dei suoi grandi.
0: Sì, lo so, ho avuto un invito da parte di Italia Mia, ho rifiutato, perché io penso che mi volevano offrire la direzione della mattina di quelle 2-3 ore là di cartomanzia. Mi dispiace, caro Giordano, tu che sei il titolare, l'amico Minervino, se io ho rifiutato è per stare in radio e per stare vicino agli amici miei di gennarodauria.it e Trampolis. Io
1: però il Gennaro Dauria televisivo era qualcosa di incredibile, secondo me deve tornare,
0: vedremo più là, vedremo.
1: Io mi ricordo il Gennaro dell'angolo.
0: Adesso pensiamo a costruire il sito, la vera storia della radio, chi sono io in realtà e tutte le cose che ancora dovete conoscere.
1: Gennaro, allora se mi permetti di fare il giornalaio e di farti una domanda sulla tua storia, quando c'è stata la tua prima diretta in televisione, in che anno esattamente?
0: Allora, il primo anno è stato su Tele 2 di Antonio Palumba, era il proprietario, sì. Via Roma, a Napoli, c'era una televisione che si chiamava Tele 2, e questo signore Antonio Palumba tiene il negozio a Torre del Greco, proprio a piazza Luigi Palumba, davanti alla statua di Garibaldi. Non mi ricordo se è un ferramenta, non mi ricordo cosa vende, o cose elettroniche, non mi ricordo. Comunque, Antonio Palumba si chiama... Aspetta, Antonio...
1: E che anno era esattamente?
0: Aspetta un attimo... Antonio Palumba, quello che vende i dischi di fronte alla posta, come si chiamava quello là che stava dentro?
1: Televit, Tecno,
0: ma sì. Il proprietario come si chiama?
1: Non lo so.
0: Non vorrei aver fatto un fallo con il nome, perché Antonio si chiamava lui, Antonio pure quell'altro. Comunque questo signore mi diede la possibilità, perché io già facevo cartomanzia per radio,

0: mi aveva ascoltato qualche volta e mi mandò un invito, era il 1988, ve lo dico. Era il 1988 e la prima televisione è stata proprio Tele 2 di Torre del Greco. Poi io aprii una televisione che si chiamava RTE Formula 7. Formula 7 era la mia televisione che partiva da Radio Camaldoli.
1: E gli studi erano a casa tua praticamente?
0: Certamente,
1: a Porto
0: Renato. Certamente stavano a casa mia gli studi e io mandavo tutti i cassettati che facevo a RTE. Ecco, cioè quando vedete RTE Formula 7, vuol dire Formula 7 che era Gennaro D'Auria, la televisione mia, che adesso l'ho spenta, la tengo ferma, perché io ho un canale televisivo che tengo riservato.
1: Quindi tu potenzialmente potresti anche trasmettere
0: volendo
1: un bel
0: sì,
1: giorno.
0: Volendo sì, perché esistono tanti modi per
1: sarebbe una cosa fantastica però, dai.
0: Lo so. Allora, Formula 7 era la mia televisione e mandavo solamente le mie repliche e qualche film all'epoca. Poi da Teleturre 90 o 91, non ricordo bene, mi sembra il 91 o il 90, non mi ricordo, con Carmine Garofalo che ne approfitto per salutare, mano a mano, Teleturre, poi andai a, come si chiama, l'altra televisione sempre di Torre del Greco, insomma sono iniziato nelle TV locali, poi siamo sfociati a Telea, Teleregioni in collegamento con Televomero e Canale 8. Abbiamo fatto un po' di cavetto, un po' tutti i canali. Poi
1: certo.
0: Viene la Rai qua che mi intervistò
1: e
0: è andata persa quella registrazione che venne con Maria Cuffaro, quella che fa la giornalista che fa il telegiornale su Rai 3 e nel programma Ciuscia di... A proposito, ce l'avresti?
1: No, purtroppo no, Gennaro.
0: Io ce l'avrei.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle

0: Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 20:02.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
2: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge, ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
3: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
2: Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
3: Economia: dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
2: In chiusura lo sport e il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano, che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
3: Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

Heat Dance. La magia della musica top dance su RCS Network. Heat Dance. Heat Dance è un'esclusiva di Bomba Bastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e sobretodo.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Blu.
1: Sì, dimmi, Zago.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Ah, questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e...

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Señor.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Hit Dance, il Gran Prix in discoteca. Nuove generazioni ballano le novità, le hit del momento. Hit Dance, la musica senza frontiere, su RCS Network.

0: Marta, Iole!
1: Oh, che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music Fashion Film, questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita We Are The People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare, un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica, sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo, che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Tappiamone una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come te!

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissimi...

musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
2: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge, ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
3: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
2: Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notava. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
3: Economia: dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma

0: Ma non è però retroattiva: chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
1: In chiusura lo sport, il calcio, parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano, che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai Intercross, piccola di segmento A della casa coreana, che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 cavalli di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 351 litri. Aixam Easy Chic elettrica è spinta da un motore elettrico da 6 kW pari a 8,2 cavalli, il che la rende guidabile con patente AM. La coppia è pari a 40 Nm, mentre l'alimentazione passa per un pacco batterie da 7,44 kWh, che secondo il ciclo di omologazione WMTC può garantire 113 km di autonomia. Come da normativa, la velocità massima è limitata a 45 km/h, mentre il peso si attesta sui 415 kg. La ricarica avviene tramite un cavo con attacco Shuko, compatibile quindi con una presa domestica. Passiamo alle due ruote. Yaesu X-Over 357. La piattaforma si basa su un motore monocilindrico prodotto da QJ Motor, quattro tempi, raffreddato a liquido da 329 cm3, ovviamente omologato Euro 5+. Eroga 30 cavalli a 5500 giri minuto e 32 Nm di coppia. Il design è ricercato e dichiara ispirazione adventure. E se c'è qualcuno che, più di altri, può permettersi di sfoggiare linee aggressive e spigolose che richiamano il mondo dell'off-road, quello è proprio Yaesu, visto il suo DNA forgiato fuori dall'asfalto. Zero Motorcycles LS1. Troviamo un motore centrale capace di erogare 8,4 kW, 11,4 cavalli e 51 giri rossi Nm di coppia con trasmissione finale a cinghia. Il risultato è evidente nella guidabilità del mezzo, che è di primo livello e percepibile anche a un neofita delle due ruote. E a proposito di neofiti, l'LS1 si può guidare con patente A1 e anche se si è in possesso della sola patente B. Chiudiamo con una curiosità. Stellantis prevede nel nuovo piano strategico 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ehi, ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 23.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
3: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge, ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
4: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fachiri, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
3: Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione no-TAV. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
4: Economia: dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
3: In chiusura lo sport, il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano, che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie

0: con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Hits, Hits, Dance. Una tempesta di musica dance è presente anche sul Digital Dub+. Hits, Dance, the best music.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno scelto anche quest'estate la formula più glamour ma rassicurante del jet set. Vacanza lontana dai clamori, ma non troppo dai riflettori. Tra mare, relax e foto rubate, la coppia si gode il sole mentre il gossip fa il resto. E ovviamente non poteva mancare il focus sul capitolo famiglia allargata. Dopo l'annuncio dell'ennesima cicogna in volo, il terzo bebè per lei, il quinto per lui, i due prendono le cose molto con calma. Per cullette e pannolini sembra esserci tempo. Al momento sembrano più impegnati in attività urgenti come scegliere tra un gelato al cioccolato colato alla vaniglia, con la stessa serietà ovviamente di un red carpet. Genitori in pausa, così si presentano invece nella calda estate 2026 Alvaro Morata ed Alice Campello, protagonisti in costiera di una vacanza all'insegna del romanticismo e del relax. Per loro sono settimane di niente caos, niente bimbi, solo la coppia e il mare e quella pace che nella vita reale dura sempre troppo poco. Tra tramonti da cartolina, barche, hotel da sogno, la parola d'ordine è stata ricaricare le batterie, soprattutto dopo un lungo inverno fatto di scossoni e crisi profonde. Una pausa che profuma di intimità e normalità, un vero lusso nel linguaggio altamente instagrammabile dei VIP. Hanno invece scelto Portofino per le loro vacanze estive. Bianca Guaccero e il suo Giovanni Pernice stanno vivendo una relazione così stabile che perfino le onde del mare hanno preso appunti per non disturbare. La coppia è stata immortalata in versione fidanzatini perfetti, tra passeggiate, sorrisi e tanta armonia. Secondo fonti non confermate, ma molto romantiche, i due sarebbero stati in Liguria non per caso, ma anche per un sofisticato sopralluogo prematrimoniale. Tra addominali, passi di danza e sguardi di intesa, sembrano pronti a tutto, anche alle nozze o almeno a una prova generale in costume da bagno. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore, scienziato, ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

0: RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.
1: Io sto qui, borracho y loco, y mi corazón idiota.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es.

0: 4. 1, 2, 3, 4.
1: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
1: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muz senza la sua autorizzazione.
1: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge, ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
0: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fachir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
1: Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione no-TAV. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
0: Economia: dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano e che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
0: Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passa parola.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo UE, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Per la Commissione anche le misure di mitigazione adottate dal gruppo sono insufficienti. Gli strumenti per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme, compresi quelli attivati automaticamente per gli adolescenti, sarebbero facilmente aggirabili e non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Roost è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazione ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chal, dall'unione dei termini slow e social, fino a qualche giorno fa aveva solo 10.000 utenti. Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che rinnova le prescrizioni mediche senza la necessità di un dottore. Si chiama Doctronic e l'iniziativa è una sperimentazione intrapresa dallo Utah, resa possibile da un programma pilota che deroga temporaneamente le leggi dello Stato sulle licenze mediche. Doctronic permette agli utenti di richiedere i farmaci online. Il chatbot raccoglie i dati clinici, consulta il database farmaceutico nazionale e processa la domanda. Un medico può sempre intervenire nel corso della procedura. Nintendo ha confermato che le vendite della console Switch originale e delle sue varianti verranno interrotte in Europa a partire dalla metà di febbraio 2027. La decisione arriva a seguito delle modifiche alle normative europee sulle batterie che, introdotte nel 2023, richiederanno che le console da gioco portatili siano dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, The Narrow, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la Personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria. Un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che importa porta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Gravitari, Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, i Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
15: è 1:04.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
16: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge, ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
17: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
16: Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notava. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non

0: aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
1: Economia, dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
0: In chiusura lo sport, il calcio, parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano, che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un

0: luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Wayash termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network. Chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow.

sigaretta del DJ Peter Sachs suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi. La high DJ save my life.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music, Fashion, Film. Questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo, senza però abbandonare del tutto il linguaggio pop che l'ha resa riconoscibile e famosa. Il centro concettuale dell'album, composto da 11 tracce, arriva con il nuovo singolo intitolato Camera, introdotto da Charlie attraverso il rapporto tra performance e vulnerabilità davanti all'obiettivo. E passiamo a Less Than a Lover, che segna il ritorno di Jennie, superstar sudcoreana delle Blackpink e icona mondiale. Scritta dalla stessa Jennie, la canzone esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamoramento. In Less Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutti. Nel 2021 era uscita We Are The People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare, un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica, sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.